prenderle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù.

0: È bello passeggiare sulla spiaggia con te, Ilaria.
1: Grazie. Tieni, è un volantino del movimento, mettilo in tasca.
0: Va bene, mia sirena.
2: Calma, calma, calma! Mi spiegate cosa ho fatto?
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
4: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
5: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
6: Il 22 agosto nell'Aria Feste di Via Serenissima, Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia. Radio.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / Brescia.

di quanti soldi hai nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo Gacha e ai miei fratelli da un

una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente, siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Tu sta un brilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa apprezzare il triplo. E cos'è la tua vittoria? Mio papà che fa la cena, oppure mamma che esce, che si tutti si fa bella, eppure gli ho vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Sono cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un doppio spazio.

0: Per la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Rime, come, quan, chiova, mare, dove, trova, sul, sale, pure, quan.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cazzo cognome.
1: Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

0: dal 5 al 22 agosto. Area Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Area Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Tutto il mondo è quartiere. Enzi, rapper, uno dei migliori freestyler italiani, calcherà il palco bresciano della festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto 2026. Una serata tutta hip hop.

Ensi, Nerone, Dani Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

arrivato in posti stupendi, tra culi, succubi, succubi di BitTorrenti, succhi brandi e ti standi, dandy, non mi comprendi, senti tu non ti offendi, se ti dico che sei trendy, prendimi, per esempio, non mi stempio, per un tempio del divertimento, essendo

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Cinque, 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Giornale Radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11. Mentre alle ore 13 va in onda il Giornale Radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20. Mentre il Giornale Radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

Cardio. Hands up in the air, falls auf B1, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Kabel in der Gang am Start. Wir tanzen, tanzen parallel, weil tauchen ab, SpongeBob Gary. Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: La festa di Radio Onda

Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Prossimo è dedicato ai bambini.

9-9 poste alla festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto, il concerto dei 9-9 poste, preceduto da quello di Asian Dub Foundation, si terrà il giorno 8 agosto.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Eli Cottino, la mia gente. Eli Cottino sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto, prima dei Casino Royale.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así.
2: Veramente di Enzi stiamo parlando. Non ha mai fatto neanche un disco d'oro. Solo buono col freestyle quello lì, ragazzi.
3: Ma chi, raga, Enzi? Ma va, ma quello non fa più un euro. Ma poi nell'album cos'è che dice il disco dell'anno?
4: Yeah.
3: Sì, nel 2005 poi.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

problemi dentro. Ho visto più medici in un anno che Firenze del Rinascimento. Stress, iniziano a dire, non sanno che pesci pigliare. A parte quello d'aprile, vorrei vederlo sparire, ma...

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 20.
1: Provenivi da una terra assai lontana, un mare immenso come il cielo.

0: Sento cedere la cartilagine alla tua immagine, faccio come Roma con Cartagine, Delenda Ergico, SNES, la finestra, zero stress.
1: Intoresci con
0: Jazz, proponi un viaggio non tuo, una storia non tua, bevi il calua che lo zio Piscopo ti fa la bua, il tuo spessore latita, è minimale con la tua anima, dici straccio il

maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile, se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io ho da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo l'osco. Ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio. Scarbato di fronte a tanta cortesia, quello che faccio è roba mia, solo roba mia. Come mia sta poesia imparata sulla strada, un pavimento freddo dove gira la mia schiena nuda. Tengo un pazza a bada, perché se no ti cago addosso, sicuramente.

0: tutta in giro qua adesso è miseria.
1: Miseria?
0: Miseria, che noi paghiamo, lavoriamo e non prendiamo mai niente, cioè non ci rimane niente, abbiamo solo da pagare e basta.
2: Adesso che ve la sera poi dedico lo scampato, tra botte, taglie e ostiche finendo pro giornato, canteri, ufficine, ponteggi e scorsaline, non mi ho capito, qua san la costa la me pago, tappeto e fai ricorsi, tanto poni si ta cago, del dise con le rime per mio dato una pesado, e fabrito figuro, passa per al tort, sarà mandena tendo per due mesi un senator, che sen che ser color, mi cerca de campà, al me

0: uno che noi eleggiamo deve prendere 10.000 euro al mese.
1: Dalla passione e dalla fadio de fa sempre del memei, per la sen che tiro avanti tra le stase, tra i quadrei, chi sa spacco i botarei, chi sa spacco i nodei, go capì che chi sa spacco io san via sempre perché arbeit ma frei come del 42, ero a campi d'esterminio, sacrilio che ero stay, il lavoro rende liberi, questo lo pensi tu, perché vivo da precario di una nuova schiavitù.
2: Sei

0: Ora non ride più, minchia, oh, minchia, spacca, Causone mi spacca troppo, minchia, oh. Zio basta, il beatbox, minchia, ma che, oh, Berluscone.
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, allora.
1: Senti, ma niente, niente, tu ti stavi scarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto di fastidio, tale quale, guarda.

0: why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, altro Vandi, Mastro Giovanni, Pupe Pianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai flutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

0: Sarafine, tipa da rave, che apre questo speciale dedicato proprio a lei e alle Fucsia, che vanno insomma ad annunciare l'apertura venerdì 7 di agosto 2026 alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Sarafine, nome d'arte di Sara Sorrenti, cantautrice, produttrice ma anche performer italiana di origine calabrese. E come abbiamo potuto ascoltare, la musica mescola elettronica con sfumature pop, techno, trap, insomma le influenze sono molte, vanno anche a sconfinare nell'alternative. Il suo è uno stile sicuramente molto personale ma anche molto sperimentale.
1: Nel paese del balocchio, voglio vedermi.
0: Ha vissuto a Bruxelles per diverso periodo prima di dedicarsi in maniera completa alla musica. Lavorava come assistente amministrativa in un ufficio. E poi insomma decide di lasciare questo percorso di vita per concentrarsi proprio, aprire una carriera artistica. Ha cominciato a lavorare ai suoi brani, lei scrive, canta, produce e in diverse occasioni ha curato anche gli arrangiamenti dei propri lavori.
1: Ho accumulato una carriera di 7 anni.
0: E poi arriva l'esperienza con X Factor nel 2023.
1: Ma signore, signore.
0: La troviamo all'interno della squadra di Fedez. Riesce a conquistarsi buona parte del pubblico e dei giudici con un inedito, questa sua Malati di Gioia.

0: con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.
1: E questo era appunto Malati di Gioia, Sarafine, questo brano, questa riflessione sulle aspettative ma anche le frustrazioni delle generazioni che sono cresciute attorno agli anni 80 e 90. E insomma, durante questa performance spiccano decisamente l'uso creativo dell'elettronica e della loop station, la sua reinterpretazione di brani famosi, e poi spicca anche durante il programma questa sua forte identità artistica ma anche scenica, visiva. Ed infatti tutto questo insomma la porterà il 7 dicembre del 2023 a vincere proprio la 17ª edizione di X Factor. Sempre. Arrivò in finale assieme agli Stunt Pilots, il solito Dandy e Maria Tomba. E noi proseguiamo quindi con l'ascolto, questa è la sua Un Trauma è per sempre, Sarafine. Quando

un trauma è per sempre Sarafine in questo speciale dedicato proprio alla serata di Sarafine e l'Efaxia, che approfondiremo dopo. Dicevamo, quindi, apprezzata musicalmente Sarafine per la capacità di fondere musica elettronica, pop contemporaneo, techno, dubstep, ma anche elementi teatrali e performativi, lo ricordavamo anche prima. Diciamo che una delle sue peculiarità è quella di essere una vera artista producer e riuscire a creare in completa autonomia gran parte del suo processo musicale, che va dalla scrittura ovviamente alla produzione. Dopo la vittoria a X Factor, che sicuramente ha rappresentato il lancio definitivo della sua carriera professionale, arriva il singolo Malati di Gioia, che abbiamo ascoltato poco fa, è diventato il suo brano simbolo, insomma l'ha portata ad aprirsi nel panorama musicale italiano contemporaneo. Sicuramente una delle artiste emergenti italiane più originali degli ultimi anni, grazie proprio a quello che dicevamo poco fa, la combinazione di songwriting, produzione elettronica e una grandissima e carismatica personalità artistica. E venerdì 7 agosto appunto salirà sul palco principale di Via Serenissima a Brescia per la prima volta Sarafine. Il 6 dicembre del 2024 pubblica il primo EP, Un trauma è per sempre. Abbiamo ascoltato poco fa l'estratto singolo omonimo, che va a confermare insomma una cifra musicale capace di intrecciare in modo originale, dicevamo, dubstep, techno pop, ma anche sonorità urban e molto altro. Andando poi ad analizzare anche i suoi testi, oscillano molto tra ironia e disillusione. Sarafine è in grado insomma di offrire questa visione del mondo molto lucida, molto personale e a tratti introspettiva su questo paesaggio sonoro, questa musica molto cruda, ma un crudo che tutto sommato fa bene. Questa è la sua Control Freak, Sarafine.

0: Forse.
1: Control Freak sarà fine, che sarà appunto in tour, questo tour 2026 atteso a Brescia proprio il 7 di agosto, è chiamato Questo è il nostro show, progetto live ai confini della performance musicale contemporanea, sempre più immersiva e multidisciplinare. Come spiega proprio lei, Sarafine, questo è il nostro show, non è solo un titolo, ma l'artista dichiara, è una dichiarazione collettiva, un invito a vivere la musica come esperienza comune e trasformativa. La via dell'università. Ci ascoltiamo L'Urushu dell'Umare, un live version di Sarafine e Ciauru.

0: L'appuntamento sul palco principale di Festa Radio Brescia vedrà la collaborazione con Leidera, questa compagnia di danza teatrale fondata e diretta dalla coreografa Beatrice Alessi, con cui l'artista Sara Fine costruisce un dialogo scenico. Vedremo quindi musica, movimento e visione che si intrecceranno, trasformando il concerto in una vera e propria esperienza condivisa. Questa è la sua, la regina della Macarena, Sara Fine.
1: Ci sono molti modi per incontrare i mostri della tua vita. Alcuni li riconosci subito, altri li riconosci dopo tanti anni, dopo che si sono trasformati in piccolissimi traumi.

piaceva abbracciarci tutte con tanto trasporto. A Vladimir piaceva carezzarci con affetto, molto affetto. Forse Vladimir si sentiva solo, forse voleva solo un po' di compagnia, forse voleva solo incoraggiarci. O forse no.

uscita del singolo Control Freak, che anticipa poi appunto l'EP. Nel 2025 invece l'Urushu dell'Umare che abbiamo ascoltato poco fa. Tra i brani sicuramente più noti e conosciuti che non mancheranno nella vostra playlist, immagino, tra i pezzi insomma che hanno ottenuto maggiore attenzione figurano Malati di Gioia, La Regina della Macarena, che l'abbiamo appena ascoltata, Tipa da Rave, Un Trauma è per Sempre, e questa con cui andiamo a chiudere per quanto riguarda Sarafine, Kawa.

Ewa, Sarafine, passiamo alle Faxia che saranno anch'esse sul palco principale nella stessa serata, questa band italo-brasiliana che nasce nel 2021, composta da Mariana Mona Oliboni, Marzia Stanno e Poppy Pellegrini. Transfemministe e queer mescolano punk, techno, rave, dance, rap e anche psichedelia in questo stile molto energico e militante. La storia. Il progetto nasce nel 2021 durante proprio il periodo pandemico. Nello stesso anno pubblicano l'EP d'esordio 12. Andiamo subito ad ascoltarci questo 36.

sei appunto sull'EP12 dell'Efaxia, che uscì per Elastico Record, fu mixato da Matilde Davoli. L'EP ottenne buoni riscontri sia dalla critica indipendente e porterà insomma la band a esibirsi in festival e club sia in Italia che all'estero. Si prosegue quindi nel 2022 con lo sviluppo di questo progetto. Esce infatti proprio in quest'anno il 12° remix, una raccolta di remix dei brani di 12 realizzati da producer della scena elettronica queer italiana. E poi nel 2023 c'è un'ulteriore crescita e pubblicazione di singoli, tre sicuramente quelli più importanti, come questo che andiamo subito ad ascoltarci, Give a Damn.

Give a Damn, Fucsia per l'appunto, uno dei singoli insomma più importanti di questa formazione. Siamo nel 2023, un altro molto importante che esce proprio in quest'anno 2023, Tem Che Tocca, con la rapper argentina Chocolate Remix, e che andiamo ad ascoltarci immediatamente. Loro sono le Fucsia.

altro singolo importante che esce sempre nel 2023 a firma Faxia, oltre anche questo che abbiamo appena ascoltato, che Kem tocca con la rapper argentina Chocolate Remix, e anche il brano Body, in cui troviamo anche un videoclip che viene tra l'altro selezionato dal festival LGBTQ Plus Mix Milano e presentato al Teatro Studio Melato. Il brano in questione è proprio questo.

Buddy Fucsia, arriviamo quindi al 2024 e al primo album che arriva proprio a maggio, questo primo album completo Exagerat, accompagnato da un tour. Il disco insomma va un po' a consolidare la loro identità artistica, che è fortemente caratterizzata, l'avremmo già capito, da temi femministi, queer e antifascisti uniti a queste sonorità elettroniche e punk. E proprio da questo album andiamo ad ascoltarci il remix di Lotto Sempre.

sento un uomo dire: ma no, le donne adesso sono emancipate. Ti dico, scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

Lotto sempre remix proprio per quanto riguarda l'album Exagerato uscito nel 2024, andando quasi a chiudere questo speciale dedicato a Sarafine e Faxia. Faxia sicuramente una delle realtà più originali della scena alternativa italiana recente. Insomma, in pochi anni abbiamo potuto vedere, sono passate dalle P12 a un'attività internazionale, si sono costruite una reputazione, diciamo, grazie anche a questa fusione di elettronica punk e soprattutto tanto tanto attivismo politico e sociale. La violenza crea dipendenza. Questa è la loro iconica Muro di Casse, Faxia.

0: cassa.
1: E appunto questa muro di casse, Faxia, insomma questa combinazione perfetta tra attitudine punk, sonorità techno e psichedelia. Questa triade, diciamo, di adrenalina, passionalità ed energia rivoluzionaria. Loro si definiscono artiviste, ma musiciste, cantanti, performer, produttrici. Vado a ricordare, insomma, le Faxia sono Mariana Mona Olliboni, Marzia Stano e Poppy Pellegrini. Transfemminista, orgogliosamente queer. Recentemente, il 24 di aprile, è uscito il nuovo singolo Bella Mer. Ora ci salutiamo andando a chiudere proprio ascoltandoci questo brano. Faxia, appunto, che troveremo in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto nella stessa serata di Sarafine. E infatti questo è lo speciale dedicato proprio alla serata di Sarafine e Faxia, venerdì 7 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto qui a Brescia. Salutiamoci quindi sulle note delle Faxia, questa è Bella Mer, ci vediamo in festa.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.

0: Allora, iniziamo questa diretta, ultima parte della diretta, lunga diretta di oggi, chiedendo subito scusa ascoltatrici e ascoltatori che non hanno potuto ascoltare i concerti, ma abbiamo dei problemi tecnici che speriamo di risolvere quanto prima. Comunque, concerti andati benissimo, io ho preferito tra i tre set quello centrale, quello di Marte. Molto microfoni ragazzi, se no non mi si sente. Noiz come al solito ha spaccato, però ha finito un po' presto. Non so come mai. Lo scopriremo. Lo scopriremo se verrà a trovarci.
1: Cominciamo a notare un certo partner. Prima i problemi tecnici, poi le misteriose sparizioni. Secondo me è tutta colpa dei Gremlins.
0: Potrebbe essere colpa dei Gremlins. Stiamo attenti perché è scattata la mezzanotte e sappiamo bene cosa potrebbe succedere. Ok. Va bene, beh, serata impegnativa sotto molti aspetti, perché l'affluenza è stata, come ci si aspettava, massiva. Qui, ripeto, abbiamo avuto un bel po' di problemi tecnici non dovuti a noi, ecco, diciamo, proviamo a discolparci. Noi qua abbiamo tutto a posto.
2: I Gremlins
0: si sono rosicchiati qualche cavo.
2: Ho visto tutto.
0: Va bene, allora...
3: Pensiamo già all'oggi che poi è il domani?
0: Sì, potremmo già pensare all'oggi, ma però io prima vorrei ascoltare gli Yonder, visto che ce li stiamo perdendo perché stanno suonando al...
4: Dillo, dai.
0: Ciringhito, ting, al Ciringhito.
4: Non abbiamo comprato il clicker per dire quante volte, per contare quante volte diciamo Ciringhito.
0: Però si potrebbe fare.
3: Ma domani vedremo di avere il campanellino per ogni volta che si dirà Ciringhito.
4: Ting. Fantastico.

0: ma stanno in questo momento, se ci state ascoltando in diretta, suonando al Ciringuito. Ding!
1: Ding!
0: Se invece ci state ascoltando in replica, no, hanno già suonato. Comunque.
2: No, non venite al Ciringuito in
1: questo
2: momento.
1: No, esatto, potrebbe essere chiuso se
0: potrebbe
1: state ascoltando.
0: Chiusa
1: in
0: proprio
1: replica.
0: La festa.
3: Il tempo,
0: cioè,
3: è una menzogna.
1: Ecco. Mentre in tenda blu abbiamo i Gatto Toro con la loro turbo chitarra da divano. E più tardi ci sarà Mapo Junior che fa funky brasiliano. E come ho detto prima, l'intervista dei Gatto Toro è stato uno dei momenti più surreali del mio anno.
0: A proposito di interviste, dobbiamo finire di ascoltare le interviste che ci ha girato Giacomo. E quindi penso che potrebbe essere questo il momento. Eccolo qua.
4: Mi chiamo Lotfi, abito in Trentino, e ho 22 anni, vengo a Radio D'Urto da 3 anni, da questo è il terzo anno.
5: Tutte le sere vieni
4: no,
5: dal
4: non
5: Trentino,
4: tutte le sere.
5: No, non tutte, però quando vieni direttamente dal Trentino o ti fermi qua?
4: Dipende, ci organizziamo, intanto prendiamo l'hotel, tipo questa volta abbiamo preso l'hotel, intanto abbiamo il passaggio in macchina, dipende un po' dall'occasione, ecco.
5: Tu?
6: Io sono Said, vengo da Trento e siamo qua a Radio D'Urto. Ci divertiamo.
5: A Trento prende Radio Onda d'Urto in FM, lo sapevi?
6: Sì, sì, sì, sì.
5: Ascolta
6: sì.
5: Ogni tanto?
6: Qualche volta in macchina, sì.
5: In
6: qualche
5: macchina?
6: Volta, sì, quando vado al lavoro.
5: Ho capito.
6: Spesso.
4: Bene. Io ho un compagno che adesso è un vecchio amico, ogni tanto ci sentiamo, che ha i rasta lui lunghi fino per terra. Fabio si chiama e adesso sta in Canada. Però lui ci aveva, quando era qua, aveva aperto radio. Oddio, non mi ricordo come si chiama, però aveva aperto una radio anche lui con dei suoi amici e aveva le cassoni, ogni tanto andavo a dargli una mano. Diciamo che queste cose mi divertono, mi fanno passare il tempo.
5: Ho capito. Siete venuti per Noise Narcos stasera o fare un giro e per vedere Noise Narcos?
4: No, non ascolto Noise Narcos, sono venuti qua per fare un giro.
5: Per fare un giro, anche tu?
4: Sì, sì, sì.
5: Sicuro
4: sì,
5: torneremo
4: sì.
5: Quando
4: la serata di Alboser.
5: Alborosi,
4: esatto.
5: L'ultima sera. Ho capito. Quindi stasera per esempio avete pagato 20 euro per fare un giro, no?
4: No.
5: E non è un problema pagare 20 euro anche se l'artista non è, vi interessa particolarmente.
4: Certo, no, assolutamente. Vale la festa.
6: L'ambiente.
5: Sì. 20 euro vale l'ambiente.
6: Sì.
5: Ho capito.
4: Sì.
5: In una serata come questa, voi quanti soldi spendete? Escluso il viaggio e il trasporto per arrivare? Qua dentro
4: dipende l'anno scorso
5: allora,
4: è stata una serata
5: spese,
4: sì, l'anno
5: per entrare
4: è stata una serata, avevo speso anche 200-300 così l'anno scorso.
5: Ah, però
4: sì
6: anch'io più o meno sì
5: ho capito. E quali sono, se ci sono, gli artisti che più vi interessano sul programma di quest'anno?
4: Sicuramente musica reggae. Cioè a me diciamo che sono più fan del pop, però qua in questo contesto preferisco ascoltarmi qua la musica reggae.
5: Ho capito. Tu?
6: Io reggae tutta la vita.
5: Molto bene. Grazie ragazzi. Buona serata, buon divertimento.
4: Ciao.
7: Allora, sono Maria, vengo da Verona, ho 33 anni.
8: Io sono Davide e vengo da Verona, ho 33 anni.
5: Siete venuti stasera per noi?
7: Assolutamente sì.
8: Sì, per noi.
7: Solo per lui, non per la festa.
8: No, comunque
7: no.
8: Tutti gli anni veniamo anche per la festa, però maggiormente perché c'è lui, ecco.
7: Io aggiungo che quest'anno vengo per noi.
5: Vabbè, ieri sera non ce l'avate, che era la prima sera. Tornerete per avete in programma
7: sì.
5: Questa edizione.
7: Sì.
5: Sapete già in quali serate?
7: Pensavamo quello di Beba e Ernia.
8: Sì, o anche qualcos'altro, insomma dura un mese quasi alla fine, quindi qualsiasi altro giorno.
7: Spendere un po' di skate qua di là.
5: Quanti skate spendete una sera alla festa radio?
7: Ma oddio.
5: Escluso il trasporto.
7: Escluso il trasporto, un cinquantino ti parte?
8: No, anche meno, dai, 30-40 anche, dai, sì.
5: Mangiate anche?
7: Sì.
5: Cosa che è buono? Quale stand si mangia?
7: Allora, mi piace tanto quello del veggie, zanz, qualcosa, se non mi ricordo il nome.
5: Veggie da zanzanù.
7: Sì,
5: esatto.
7: Quello lì. Sì.
5: Lo stand vegano.
8: Sì, esatto, quello lì. Buono quello lì.
7: Poi girano panini, devo ancora capire dove sono gli stand, ma vedo di quei paninazzi che girano, quindi.
5: Ma voi siete vegani o apprezzate la cucina vegana quando lo trovate?
7: Io personalmente apprezzo il vegano.
8: Sì, vegano, vegetariano, insomma, ci sta, ecco. Meno carne mangi, meglio è, ecco, per di base.
5: Ho capito. Quali sono le cose più belle della festa, adesso, a parte i concerti, abbiamo detto?
8: Ma comunque il clima
5: ti
8: che c'è,
5: a tornare,
8: il
5: diciamo.
8: Clima spensierato, insomma, sì. Può essere te stesso senza far finta di niente.
7: Il clima tipo a casa, tu superi quei cancelli, ti senti un po' a casa.
5: Ho
7: parere mio, poi.
5: Lo sapete che Radio Onda d'Urto a Verona si può ascoltare in dub?
8: No, non lo sapevo.
7: Nemmeno io.
5: Sapete che c'è il dub? Cos'è il dub, lo sapete?
8: Sì, io sì, lo
7: io
8: so.
7: No.
8: Io so anche del discorso della radio, però non l'ascoltiamo mai.
5: E quando compri un'auto nuova con l'autoradio nuova, oppure anche una radiolina da tenerti a casa se vai domani a un negozio, puoi sintonizzarti in FM o in DAB, la radio digitale, diciamo.
7: Sono indietro. Okay.
5: In quel modo lì Radio Onda d'Urto adesso ha il segnale in praticamente tutta la Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Uh-huh. E c'è anche a Verona.
8: Ok.
5: Non lo sapevate, ma però adesso lo sapete.
8: Lo sappiamo, sì, noi ti dico ascoltiamo maggiormente magari Spotify, lo mettiamo sulla macchina.
7: Mai un classico Spotify, sì.
5: Andate di piattaforme,
8: sì.
5: Perché è più facile.
7: Perché è più comodo, sì, dai.
8: No, perché ti dico, tante volte in radio c'è tanta pubblicità, tanta...
5: Ma sulla d'adulto non c'è pubblicità.
8: Ah, ok.
5: Noi facciamo la festa...
7: Altra cosa che non sapevamo.
8: Esatto,
5: da 34 anni per avere una radio che può trasmettere senza pubblicità, e la festa serve per finanziare quello.
8: Bella sta roba.
7: Adesso lo so.
5: Perché e poi Spotify poi non ti informa, c'è anche informarsi un pochino. Come fate a informarvi voi?
7: Oddio, social,
5: se
7: vabbè.
5: Lo fate,
8: social, passaparola, sì. Internet, comunque solito, penso io, ecco.
7: I social prima di tutto, perché ormai si vive solo di questo.
5: Va bene, grazie ragazzi.
7: Buona serata,
5: buona serata a voi. Ciao.
8: Ciao, grazie.

Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Non so cos'è. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.

0: Allora, io mi chiamo Lina, ho 16 anni, abito a Travagliato.
1: Io mi chiamo Sara, ho 17 anni, abito a Travagliato.
2: Prima volta a Festa Radio?
1: No, no, siamo venuti anche l'anno scorso.
2: Come mai? Chi vi ha portato la prima volta?
1: Io sono venuta l'anno scorso quando c'erano il CR, Glocky, 22 Simba. Quindi sono venuta perché c'erano i cantanti che mi piacevano. E poi basta, adesso veniamo anche così.
2: L'anno scorso chi ti ha detto che c'erano questi cantanti? Come l'hai scoperto?
1: Cioè, l'ha visto su Instagram.
2: Della radio?
1: Sì. Sì, sui social l'abbiamo conosciuto.
2: Stasera siete qui per caso, ma non credo, siete qua per Noise Narcos.
1: Anche sì.
2: Ah, però comunque sareste venute.
1: Sì, a fare un giro. Comunque c'è un bell'ambiente per girare, conoscere gente.
2: Cos'è che è bello? Conoscere gente poi?
1: Sì. Boh, lo so, è un ambiente tranquillo comunque.
2: Da che punto di vista? Cioè cosa, qual è un ambiente che non è tranquillo? Qualche esempio?
1: Buon nel senso, comunque è affollato, c'è tanta gente, però magari non è come in discoteca che senti il casino, la calca, o magari non so, che puoi parlare solo con i tuoi amici, ma magari puoi socializzare un po' di più. Sì, poi anche che cioè, è un punto di ritrovo indipendentemente dall'età, cioè appunto ci siamo noi che magari abbiamo appunto 16-17 anni, però anche persone che ne hanno 40 vengono qua e si divertono come noi.
2: È vero?
1: Sì.
2: Sono 41, mi diverto anche con noi Stardust questa sera. Senti un po', com'è la piadina?
1: Buona, molto buona.
2: Quanto costava?
1: 4,50 euro.
2: Com'è il prezzo rispetto alle piadine che trovi in giro?
1: No, molto buono.
2: Molto buono. Avete consumato qualcos'altro?
1: Acqua e alla pesca.
2: Va bene, buon divertimento allora.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
3: Io Marco, Milano, 26 anni.
4: Io sono Giorgio, vengo da Milano e ho 24 anni.
2: Siete venuti in auto, immagino.
4: Sì.
2: Per vedere noi?
4: Sì, ma noi siamo sempre qua, in realtà, ogni anno.
3: Tipico ormai del festival.
2: E quante volte venite in una, tipo l'anno scorso quante volte?
4: Almeno un paio di solito.
3: E anche 5-6.
2: 5-6?
3: L'anno scorso sì.
2: Avanti e indietro da Milano?
3: Avanti e indietro.
2: Dove non dormite qua?
3: No, un'oretta dai.
2: E come mai venite così tanto alla festa di Radio Onda d'Urto? Non è che a Milano mancano i concerti?
3: No, è per la sigla.
2: Cos'è che c'è a Brescia, a Festa Radio, non c'è a Milano?
3: Coinvolge tutti, è un'unione unica.
4: Non ci sono molti stand, molte cose qua non ci sono che non ci sono a Milano, questa è tanta roba.
3: Per la gente.
2: Stasera qui per Noise o per fare un giro?
4: Principalmente per Noise, dai.
3: Stasera Noise.
2: Com'è il prezzo del biglietto? 20 euro?
4: Meglio di altri prezzi sicuramente. No,
3: decisamente.
2: E della birretta invece?
4: Buono, prezzo ci sta.
3: Tutto top.
2: Avete anche mangiato? Mangerete?
3: Stiamo andando.
2: Dove andate?
3: Penso salamella.
2: Salamaia?
4: Sì, esatto.
2: Compagno con la salamina.
3: Esatto.
2: Va bene, buona serata.
3: Grazie.
2: Ciao. A te.
5: Camilla, 38 anni, sale Marasino.
6: Federica, 30, da Brescia.
2: Siete, diciamo, local, quindi la conoscete questa radio?
5: Da quando sono nata ci vengo.
2: Con chi venivi da quando?
5: Con mia mamma.
2: Tua mamma veniva
5: sì,
2: già?
5: Sì, a Sant'Eufemia.
2: Ci viene ancora?
5: No, però da poco non ci viene più.
6: E anche io con la mamma.
2: Cosa c'è di bello a questa radio che vi porta a tornare ad apprezzarla?
5: La musica, i concerti, la gente, la compagnia.
6: Clima tranquillo, fai sempre amicizia, è bello.
2: È una fortuna, è un orgoglio per Brescia.
5: Assolutamente
2: avere
5: sì,
2: radio.
5: Assolutamente sì. Tutte le città dovrebbero avere una festa radio, assolutamente.
6: Esatto, vengono anche da fuori per venire a posto.
2: Invece, parlando di trasporti, come siete venute qua stasera?
6: Macchina.
5: Macchina.
2: Tu abiti a Brescia, perché non con la metro, per esempio?
6: Perché c'è il... A parte che la zona dove arrivo, dove abito io, è fuori dalla metro, quindi comunque dovrei in un modo riuscire a tornare. E poi perché fino all'una, se ti vuoi fermare quella mezz'ora in più, perché il caso vuole che ti sei fermata a salutare qualcuno, sei fermo.
2: Ci vorrebbe la metro fino alla chiusura, fino alle due, nelle ultime corse, due e un quarto,
6: minimo,
2: così.
6: Sì, minimo. Almeno per questo periodo estivo.
2: Fai un appello a Brescia Mobilità per avere la, la
6: esatto.
2: metro fino...
6: Vogliamo la metro fino a tardi, quantomeno le due, almeno il periodo estivo, tutto il periodo estivo.
2: Sottoscrivi?
5: Sottoscrivo.
2: Allora, bevete la birretta della Pinta Rossa, com'è i prezzi rispetto anche alle, alle sagre, agli altri bar, posti che frequentate?
5: Normalissimi.
6: Va bene, normale, giusto.
2: Yeah. Ok. Invece della, della programma dei concerti di quest'anno, cosa vi piace di più?
5: Tutto. Sono sempre meglio.
2: Sì.
5: Sì, sì, sì, sì. Se ne sono sempre più belli.
2: E invece dibattiti, presentazione di libri?
5: Non sono ancora informata, adesso ci informiamo bene.
2: Invece la radio l'ascoltate, la radio Onda Adulta?
5: Non ascolto la radio in generale, però quando mi capita sì.
2: Lo ascolti?
5: No, ascolto la musica tutta.
2: Sulle piattaforme tipo?
5: Sì, sulle piattaforme.
6: Sì, anch'io solo piattaforme, non ho neanche l'antenna della tele a casa, non ho radio, non ho niente. Sì.
2: E per informarvi invece, visto che la radio serve anche appunto ad avere
5: internet.
6: Internet.
2: Social.
6: Sì, social e internet.
2: Social, ho capito. Va bene, grazie, buona serata.
6: Prego.
2: Ciao.
6: Ciao.

0: Allora, ritorniamo in studio. Abbiamo ascoltato delle interviste che ci ha fornito Giacomo. E inframmezzate.
1: Cerimoniale.
0: Perché no? Ci collabora tutti. Certo, tra l'altro, dopo dobbiamo andare ad ascoltare.
1: È divertente definirlo un mio rivale. E l'ho deciso io. Non importa quello che decide lui. Per me, lui è il mio rivale.
0: No, ma non è vero, dai. Allora, anche Bendy è tuo rivale. Perché tra poco andremo a ascoltare anche delle interviste che mi ha mandato Bendy. Sì, vedi, prima ne parlavamo e sono arrivate. Inframmezzate a questa intervista abbiamo ascoltato Sarafine e Fucsia, due set che saranno domani sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, questa terza giornata.
2: Combo meravigliose. Faxia sono appena passate.
0: Faxia, pardon.
2: Faxia,
0: esatto.
2: Faxia, sì. Sono passate anche al magazzino, sono state meravigliose e in festa, secondo me. Tirano giù il palco, secondo me. Sarafine altrettanto meravigliosa, curiosissima di vederla live.
0: Anche io sono curioso, perché comunque è un genere particolare, no? E abbiamo visto qui alla festa di Radio Onda d'Urto diverse volte. Diciamo generi simili con fortune alterne, no? Perché vabbè, se parliamo di Manuel Castro, tutta la vita quando arriva, certo, è un delirio. Però adesso non mi viene in mente il nome di un altro concerto simile, un po' techno così, che il pubblico era rimasto un po', c'era un sacco di gente ma era un po' fredda,
2: un po' perplesso
0: la situazione. Adesso non mi verrà in mente che... Però secondo me non sarà questa la...
2: No, assolutamente
0: Perché boh, già allora, ascoltando questi due brani,
1: io so che domani mi ritroverete come uno straccio, perché probabilmente ballerò durante il concerto.
3: Oh. Ti giuro.
1: No.
3: Perché sarà un momento bellissimo. E probabilmente poi ti raggiungo.
1: E per il resto delle fucsia, come si pronuncia, non l'ho capito troppo bene.
0: Fucsia, perché c'è il gioco di parole con fuck. Sì, vabbè, siamo in Italia, si può dire senza troppi problemi, no? Voglio dire,
1: Ma anche se non fossimo in Italia, quale sarebbe il problema?
0: Forse sono una band italo-brasiliana, tra l'altro, quindi probabilmente anche il nostro caro Camillo
2: potrebbe
0: essere molto interessato.
2: Molto interessato a questa cosa qua, magari già le conosce.
0: Può essere, sì. Un trio transfemminista queer, abbiamo sentito i punk, un po' di attitudine rave, però anche sonorità dance e rap, quindi è una cosa molto particolare.
2: Diciamo che deve piacerti la cassa dritta, musicalmente parlando, e poi insomma i testi sono meravigliosi, sono comunque appunto femministi, loro vengono da determinate situazioni, portano all'attenzione anche tematiche importanti, attuali, tematiche che parliamo spesso anche qui all'interno dell'acquario, quindi insomma secondo me alla festa sono perfette sia per musicalità ma soprattutto per le tematiche che portano.
0: Mentre Sarafine?
2: Sarafine anche lei molto, molto interessante. Lei faceva altro, perché lei prima di dedicarsi alla musica era impiegata d'ufficio. Dopodiché appunto si approccia alla musica e partecipa a dei talent e da lì si apre un po' la sua carriera. Porta all'attenzione appunto questa musicalità del tutto originale, ma molto originale anche il modo interpretativo in cui canta, dal mio punto di vista.
0: Sì, tra l'altro lei ha iniziato col folk, cioè
2: chitarra,
0: cioè proprio una cosa fuori, completamente lontana da quello
2: che poi è diventato, ha fatto proprio un percorso.
0: Esatto.

0: Vedo che ha vissuto tra Belgio e Lussemburgo diversi anni ed è proprio lì
1: che si è aperto il mondo,
0: che è rimasta fulminata dalla musica elettronica. Beh, è molto molto molto interessante. Tra l'altro bello che ci sia una serata così al femminile e
1: sì,
0: queer completamente da questo punto di vista. Che ne dite se andiamo ad ascoltare le interviste di Bandy?
1: Vai, curiosissimi, vai, vai.
2: Io, molto curioso.
3: Ciao, di dove sei?
2: Brescia.
3: Tu?
4: Anch'io Brescia.
3: Di quale quartiere arrivate?
2: San Polo.
3: San Polo, quindi abitate qua vicino?
2: Io sì, lei no.
4: No, io sono in paese, Trobole-Casaglia.
3: Trobole-Casaglia, ok. Ma senti un po', con cosa vieni qui alla festa?
2: Ma una volta a piedi, ma oggi in macchina.
3: Oggi in macchina, hai tanti anni che vieni alla festa?
2: Sì, 15 anni almeno.
3: 15 anni? Cosa ti piace di questa festa?
2: Tutto, l'organizzazione, l'ambientazione, la gente.
3: Cosa si dice a San Polo di questa festa?
2: Ma a San Polo dipende, perché c'è anche chi non piace in realtà, come ben saprai. Però vabbè, a me piace, frega un cazzo di volentieri.
3: Senti orgoglioso di
2: sì,
3: questa festa?
2: Sì.
3: È un orgoglio per Brescia questa festa?
2: Beh, è l'unica cosa alternativa che fanno a Brescia, quindi speriamo che vada avanti ancora un po' di anni.
3: Tu invece?
4: Io vengo soprattutto per stare con gli amici, ormai ritrovo di tutti gli anni abitudine. Comunque orgogliosa, perché un sacco di volte quando vai in altri paesi dici che sei di Brescia, tipo no, questa radio è d'urto, e così alla fine è un piacere.
3: Sì, quando ti dicono cosa c'è a Brescia, con orgoglio dici la festa della radio.
4: No, ma anche gli altri che te lo dicono, che vengono fuori e scopri che un sacco di gente che magari di altre regioni viene apposta almeno un paio di giorni per venire a questa radio.
3: Diciamo che comunque l'ambientazione è la cosa che vi piace di più.
4: Sì, il fatto di comunque sostenere le varie iniziative e condividere con gli amici.
3: Ecco, stasera siete qui anche per il concerto?
4: Sì, tra poco inizia, infatti mi sa che fra poco
3: per Noise. Cosa ti piace di Noise?
4: Diciamo che sto ascoltando con una bolle medie, quindi ormai è un pezzo di ricordi. Spero faccia qualche canzone vecchia.
3: Dai, dimmi al volo una sua citazione, la prima che ti viene in mente.
4: Una canzone che mi piace?
3: Sì.
4: My Love Song.
3: Tu invece lo conosci?
2: No? Sì, sì, sì. Beh,
3: anche tu?
2: Io sono un po' più grande, quindi sono andato ad ascoltarlo alle medie.
3: Sei venuto anche le altre volte, quindi...
2: Sono venuto quando... Stavamo parlando prima, 2 anni fa, 3 anni fa, sì, quando l'avevo rifatto. E basta, è uno dei miei artisti preferiti, hip hop, e quindi quando posso, che c'è qua, poi soprattutto comodo, quindi andiamo a vederlo.
3: Ecco, c'è qualche altra band che aspettate quest'anno con...
2: Quest'anno io purtroppo solo lui che mi piace,
3: che ti piace
2: veramente per venire, ecco.
4: Purtroppo parto dopo domani, quindi questa radio quest'anno è l'unica serata che riesco a godermi. Certo. Forse l'ultimo giorno.
2: Non è neanche vedere Caparezza, per dire, però c'è troppo casino e diventa veramente impegnativo. Ecco.
3: Okay.
2: Devi devi venire alle 7.
4: Ormai è vecchio.
2: Sì, ormai sono vecchio.
3: Buona serata.
2: Ciao, grazie.
3: Sono con una volontaria dell'Eco Point, giusto? Come ti chiami?
5: Viola.
3: Quanti anni hai, Viola?
5: 21.
3: È la prima volta che fai la volontaria alla festa o...?
5: È il sesto anno questo.
3: Sesto anno,
5: sì.
3: Quindi hai cominciato giovanissima praticamente.
5: Sì, ho cominciato appena dopo il Covid, quando c'era il servizio con i camerieri che portavamo le cose al tavolo e poi da subito.
3: E poi sei... Come mai fai la volontaria qui alla festa?
5: Diciamo che... all'ambiente festa radio, ci sono sempre venuta da quando sto nel passeggino praticamente.
3: Quindi ti portavano i tuoi genitori?
5: Sì, mi portavano i miei, e quindi perché non dare una mano, cioè non entrare diciamo nel vivo della festa.
3: La radio la conosci, ti capita di ascoltarla?
5: Sì, mi capita di ascoltarla con mia mamma, che mia mamma l'ascolta
3: sempre,
5: perennemente in macchina, quindi sì, quando sto in macchina con lei l'ascolto.
3: Quindi insomma, sei orgogliosa di far parte della comunità di Radio Onda d'Urto?
5: Sì, molto molto.
3: Ciao, grazie, buon lavoro.
5: Grazie. Ciao.
3: Allora, sono qui con
6: Simone.
3: Simone?
7: Giorgia.
3: Di dove siete?
6: Milano.
3: Milano?
7: Parma.
3: Parma, siete qui per il concerto stasera di Noiz?
6: Sì.
7: Sì, anche.
3: Anche? Così è la prima volta che venite alla festa o è, la conoscevate già?
7: No,
6: 3 anni che veniamo.
3: Tutti gli anni? Da quando l'hai conosciuta hai sempre venuto?
7: Sì, io da prima venivamo da prima.
3: Ancora da prima?
7: Da 10 anni fa forse.
3: Cosa vi piace di questa festa?
7: L'ambiente, la tranquillità e l'atmosfera serena.
3: Si sta bene. Prezzi, queste cose qui come trovate?
6: Più che onesti.
7: Molto più che onesti, assolutamente.
3: Quindi secondo voi Brescia deve essere orgogliosa di avere una festa come questa?
7: Sì, lo dicevamo oggi entrando che è incredibile come la lasciano andare avanti, perché noi viviamo in un paese dove ogni manifestazione viene annullata e questa riesce a portarla avanti, quindi è bellissimo.
6: Completamente d'accordo.
3: Okay. Non ho altro da dire, buona serata.
7: Grazie,
3: ciao. Ciao, come vi chiamate?
8: Michela.
3: Diego.
9: Anita,
3: di dove siete?
8: Parma.
3: Siete tre da Parma, siete qui per il concerto?
8: Sì.
3: Prima volta che venite alla festa o la conoscete già?
8: Io sì.
3: Tu è la prima volta, che impatto ti ha fatto questa
8: festa? Molto bello.
3: Molto bello, così. Sì.
8: Cosa? La stessa cosa che ho detto loro, mi aspettavo la classica tipo festa di paese, invece molto bello.
3: Un orgoglio per Brescia avere questa festa.
8: Sì.
3: Dobbiamo essere orgogliosi di avere questa festa.
10: Spacca.
3: Ok, voi dicevate che invece la conoscevate già, da quanti anni è che venite?
10: 5-6.
8: Sì, una decina.
3: Tutti gli anni un giro ve lo fate, così. Cosa vi piace di più di questa festa? L'atmosfera,
10: sì, principalmente vediamo se ci piace la persona che suona. Okay. Ogni anno c'è sempre qualcuno che ci piace.
8: Beh, al di là di chi suona, cioè per me è comunque venire in un posto dove si sa che certi valori sono condivisi e quindi si può stare tranquilli con le persone che hai attorno.
3: Per cui insomma ti riconosci in questo spazio,
8: certo,
3: ritrovi qualcosa di te.
8: Sì.
3: Ho capito. Buona serata, grazie.
8: Ciao.
0: Però, non trovate strano che Bendy continui a dire Brescia dovrebbe essere orgogliosa? Brescia dovrebbe essere orgogliosa.
11: Scusate, io oggi non l'ho notato perché era abbastanza incasinata la situazione. Qualcuno ha monitorato il passaggio delle anatre?
0: Non ne ho viste tante oggi.
12: Sono abbastanza convinta che siano in combutta con Bendy.
0: Non vorrei che zitto sia la talpa
12: le comandi
0: di orgoglio bresciano. No. Bendy, hai qualcosa da dirci? No. No, perché ogni intervista quasi tutti dicono quindi Brescia deve essere orgogliosa.
13: Potremmo tranquillamente affermare che l'orgoglio bresciano vero è la festa di Radio Onda 2.
0: Ma io sono d'accordissimo, però voglio vederci chiaro. No?
13: Approfondiremo. Ne sa di queste anatre?
0: Approfondiremo. Bendy, cosa ne sai delle anatre drone che ogni tanto viaggiano sopra la festa?
11: Guardate sempre verso il cielo.
0: Esatto. Ok, bene.
11: Però posso dire una cosa?
0: Poi anche più di una.
11: Posso, ho chiesto permesso. Una cosa che mi piace molto, che traspare da praticamente tutte le interviste, è che la gente, a parte i concerti comunque, è l'ambiente. Tutti quanti. Non c'è una persona per adesso, a parte quello che poverino ha, sì, tutti quelli che ascolta che sono morti da ieri, è stata la mia intervista preferita,
0: sì,
11: che non spende una parola sull'atmosfera, l'ambiente. E una cosa che mi fa particolarmente piacere sentire le ragazze, anche giovani, che dicono che comunque reputano il girare in festa un ambiente sufficientemente sicuro per non essere perennemente in allarme mentre sono in giro, magari anche tipo da sole.
0: Sì, assolutamente, questa è una bellissima cosa. Questa, e poi ho notato un sacco di gente che viene da fuori. Da Parma, da Bologna, vabbè, da Milano.
14: Ma a quanto pare, okay, anche da parecchio tempo, da alcuni anni.
0: Sì, che sono affezionati della festa, è bello. Cioè, insomma.
11: Ma anche tanta gente che veniva con i genitori, e qua mi scende una lacrima perché è la mia stessa storia, perché mio padre mi portava alla prima edizione, quella al monastero. Quando ero piccola, e poi io negli anni ho continuato a venire, per gli affari miei, prima con lui, poi con i primi amici, poi con i primi morosi, e poi quindi, sentire altre persone che dicono venivo con i miei genitori, venivo che ero ancora nel passeggino, è una cosa estremamente bella.
0: Io come al solito mi sento un pesce fuor d'acqua, perché sono io che ha portato i propri genitori alla festa. Non ce l'hanno mai venuti. Anche Manuel, bene, vedi, io...
13: Sì, confermo che io vivevano un pochino degli stereotipi, ecco, diciamo, ecco. Che... dei vecchi tempi. Mi accompagnarono anni fa quando ero ragazzino, quando ero in zona industriale, e poi l'anno scorso finalmente si sono convinti a venire e hanno detto che figata, e torneranno anche quest'anno.
0: Sì, perché poi quando ci vieni,
12: cioè, è vero, la stessa cosa anch'io, identico. Beh, devo dire che allora ho provato anche mia nonna io qua una volta,
0: ma grande.
12: poi i genitori di mia nonna sono venuti solo quella volta e non sono più tornati, purtroppo. Però vabbè,
0: chi è che suonava quella sera?
12: Sai che non mi ricordo, ma sicuramente era qualcosa di soft, perché okay. Invece mia sorella e mia nipote, che conoscete benissimo, perché certo, più e più volte, da quando era proprio, aveva 4 anni che viene qua e verrà anche questo, anche quest'anno, invece loro continuano a venire, quindi almeno due della famiglia
0: grande,
12: continuano
0: grande.
14: Io ho avuto questa incredibile visione che quando hai detto che non ti ricordavi chi stava suonando, era in realtà tua nonna che sta suonando sul palco.
9: Pensa che io invece i miei genitori e mia mamma non sono ancora riuscita a portarla in festa, nonostante siano 15 anni ormai che ci faccio la volontaria, e tutti gli anni mi dice: ah, inizia la festina. Io non so cosa si immagini, ma vai, stasera vai alla festina, mi dice. Io non so ancora cosa si immagini che sia questa cosa.
11: Io non, cioè, il festino,
9: il festino, esatto,
0: il festino ci sarà domani, secondo me.
9: Io penso che se lei un giorno mi degnasse
0: domani, oggi,
9: e venisse, mi direbbe: vai ancora al festone?
11: Sì, sì. Mio padre viene ancora tutti gli anni.
0: Grande. Beh, passerà che, a salutarci.
11: Allora, non lo so, perché è diventato pignolo per quanto riguarda la musica, e negli anni è sempre venuto beccando la serata metal, ed è da quando io sono ragazzina che mio padre non sopporta quella parte di musica che io ascolto. Gli ho detto di venire a vedere Eric Sardinas.
14: Ma non la sopporta per intero, solo per metal?
11: Mi si sono appena crepati, stavo dicendo una cosa carina, mi sono crepati i denti. Spero di portarlo a vedere Sardinas, grande, vorrei, se scende, certo, se scende dalle vacanze, perché ha Danfo in questo momento. Ha accompagnato negli anni poi i miei fratelli, che hanno dei gusti completamente all'opposto dei miei, perché loro l'anno scorso sono venuti a sentire Glocky, e quindi siamo veramente due mondi paralleli. Però sì, lui ha avuto negli anni sempre l'abitudine di venire almeno una sera, sempre.
0: Chi conosce Camilla Pink?
15: Io.
0: Vieni, Manuel, allora, perché domani sarà in tenda blu, anzi oggi sarà in tenda blu.
13: Io l'ho scoperta per caso dall'internet, tra l'altro, per qualche motivo, che dovrebbe essersi esibita nel Bresciano recentemente, se non ricordo male, forse a Omen, non sono sicuro. Mi è capitato di vedere dei video e la ritroveremo domani sera in tenda blu alle 23:45, come sempre, con la proposta Wave Pop, con molti inserti elettronici.
0: Al diluvio ha suonato.
13: Al diluvio, esatto. Certo. Con cose molto fiche, e a seguire Uccellini Uccellacci con la loro Psichedelia.
0: Io andrei ad ascoltarla con la sua Mi fa ridere.
13: E stando alla sua pagina Instagram si dice PNK.
0: PNK, quindi Camilla
14: PNK. Ma cos'è che ti fa ridere?
11: Questa PNK canzone si chiama per Paperinic? Domani glielo chiedo.
0: Domani glielo chiediamo.

0: Insomma, spacca di bestia, eh?
1: Se posso essere oxfordiana, direi che tega.
0: Sì, sì, sì.
2: Per quello che mi aveva molto incuriosito, avevo visto dalla sua pagina Instagram, prima ancora che dai canali ufficiali della radio, che si sarebbe esibita in tenda blu, e detto, ficata quella sera, miscata fiondola.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sarà veramente una super seratona domani, eh?
3: Ma io ho oggi, paura. Io non posso essere dappertutto sempre comunque.
1: Però dovrei fare la spola.
0: Ti toccherà andare in tenda blu già sudato. Quindi sei già
3: dovevo
0: così.
3: Dovevo portarmi dietro tre magliette allora.
0: Esatto.
1: Comunque possiamo dire che cioè domani è una gran serata al femminile di donne che spaccano i culi, oh. Sì. Cioè sì. Con Sarafine, le Faxia e anche adesso Camilla PNK appunto, cioè wow.
0: E al Ciringhito ting c'è Fessa Radio con Brescia Pride.
1: Oh signor.
0: Che è successo? Che è successo?
2: Questo girl power
1: ha perso il
2: proprio. Non ce la fa, non ce la fa. Troppi ricordi. Troppo girl power.
0: Allora, intanto che Chiara si riprende, andiamo ad ascoltare gli Asian Dub Foundation, che invece saranno dopodomani, anzi domani.
1: Eh? Sì.
0: Io mi sto complicando la vita. Con
1: aspetta,
0: Stealing the Future.
1: Quello che volevo dire prima di scusatemi, mi è andato attraverso la saliva, io non so.
0: Succede,
1: è come Peter Griffin, sai, che diceva quando mi ricordavo più come ci sedeva, io uguale, quando non mi ricordo più come si declutiva praticamente, ora si respirava un po', tutte e due le cose. Volevo dire, prima che chiudiamo poi la diretta, perché a me manca poco, abbiamo parlato di Tenda Blu, sì. No? Con Camilla, certo. Appunto, PNK, che ci sarà stasera, e io, visto che vengo dal futuro, vi dico cosa c'è stato ieri sera ormai, quindi Gatto Toro, abbiamo fatto una grandissima intervista sul Reale oggi pomeriggio, eccetera, sono andata là per controllare che lui mantenesse la promessa. Signore e signori, ha detto 6-7 sul palco.
0: Quindi è un uomo di parola.
1: Sei riuscita a riprendere questo momento? È stato inaspettato quel maledetto. Mi ha guardato, io ho preso il telefono, l'ha detto, e quando ho schiacciato rec aveva già finito.
0: Ma
1: questo momento storico rimarrà nei nostri cuori. Voi immaginatevelo, perché anche noi non potremo più rivederlo. Quindi
0: no,
1: sono quelle cose che accadono una volta.
3: Ma potete immaginarlo.
1: Ma ovviamente, visto che non posso dare questa soddisfazione a Gabriele Tura, l'ho detto a voi, l'ho detto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma io da domani negherò di aver sentito questa cosa.
0: No, non l'ha mai detto, esatto. E noi ti terremo la parte. Parte,
1: vorrei far notare velocissimamente che per riuscire a spiegare questa cosa lei ha smesso istantaneamente di rantolare.

0: Asian Dub Foundation.
1: Asian Dub Foundation con Stealing the Future. Li troveremo
0: domani,
1: perché oggi è già domani.
0: Con i 99 POS.
1: Con i 99 sì! POS. Esatto.
0: 99 POS, naturalmente li aspetto a braccia aperte tantissimo, perché sono sempre una cosa bella da avere, da sentire, e avere, e averli qua poi in studio è sempre una meraviglia.
1: Assolutamente.
0: Asian Dub mi hanno incuriosito veramente tanto, tra le cose fuori dal mio genere.
1: Credo che sia la terza o la quarta volta che vengono qua.
0: A differenza mia, evidentemente.
1: Allora, cosa succederà stasera allo Spazio Dibattiti dalle 19.30?
2: Allora, dalle 19.30 allo Spazio Dibattiti ci sarà Guerra Globale, punto esclamativo, Anatomia e perversione di una morte annunciata. Intervengono Donatella Di Cesare, filosofa dell'Università della Sapienza di Roma, Nicoletta Dentico, esperta di diritto alla salute e già direttrice di Medici Senza Frontiere, Adriano Zamperini, psicologo dell'Università degli Studi di Padova. Moderano e conducono Manuel Colosio, Paolo Patuelli, Giuseppe Beppa Ricca, autori e conduttori della trasmissione di Radio Onda d'Urto Il Disagio nella Civiltà. Insomma,
1: bellissima,
2: bello.
1: Trasmissione, raga, ogni martedì ascoltatela, veramente. Non adesso che c'è la festa ovviamente, ma dalla prossima stagione ripartirà.
0: O questa sera alle 19.30 allo Spazio Dibattiti.
1: Esatto.
0: Potrete vedere un assaggio, sentire e vedere un assaggio.
1: Non parliamo mai abbastanza del Pachanka, secondo me.
2: Esatto.
1: Alle 23.45, dopo il concerto di Sarafine, proporrà
0: The Ladies Night, Scusate, Ludmi e Gopika, o Gopika, perdonatemi, non ne ho idea, Electro Clash, Best House, Breaks, Tech.
1: Quindi
0: la seratina di quelle tranquille.
1: Scopriremo, esatto, stasera che cosa succederà al Pachanka. Beh, al Ciringhito l'abbiamo detto, Fessa Radio con Brescia.
2: E abbiamo detto anche Ciringhito.
1: Esatting.
2: Era il nostro...
1: Non avete idea di cosa sia Fessa Radio con Brescia Pride.
2: Presentatevi così, raga, avrete idea.
1: Venite.
0: È spettinano.
2: Madonna.
1: È stupendo.
2: Mentre
1: veramente.
2: Allo Spazio di Siamo Gatti, alle 21, ci sarà Yoga Fantastico. È bellissima questa cosa, che è un laboratorio di yoga per bambini con magico e divertentissimo percorso sensoriale a cura delle maestre Boschette. Ci vado anche, scusatemi, io mi assenterò. Okay. Perché deve essere bellissimo.
3: Allora vai davvero, perché le maestre Boschette le conosco personalmente, nel senso che sono le mie ex colleghe. Eravamo maestre a scuola, nella stessa scuola, e facevamo questo laboratorio sensoriale e di yoga, perché poi è un mix.
1: Quindi anche tu sei un po' una maestra
3: sono
1: Boschetta.
3: Sono un po' una maestra Boschetta. Okay. Questa cosa nasce dal fatto che eravamo nella scuola Don Bosco, e quindi da lì okay. Maestre Boschette.
1: E io mi immaginavo gli elfi, le robe.
3: È il retroscena, esatto.
2: C'era un'altra gag.
3: E sono veramente, noi facevamo questo laboratorio per l'inclusione, facevamo questi percorsi sensoriali, e poi ho pensato, stando a Siamo Gatti, ma questa cosa che facciamo comunque è bella, facciamola anche alla festa. Loro, che non erano mai state alla festa, mi hanno detto sì, ok, boh, ma non ci sono situazioni strane. Okay? Gli ho detto ma no, venite. E si sono innamorate, è il terzo anno che lo rifanno, sono proprio prese benissimo.
1: Ecco, vedete, quando il pregiudizio, si diceva prima, no? Anche le maestre Boschette, si sono innamorate della festa o della festina o della festa di paese, come diceva un'intervista.
0: Non avremo i casonsei e il liscio, però comunque direi che la portiamo a casa abbastanza bene.
1: Beh, però abbiamo la polenta.
2: Esatto. Abbiamo la polenta e pane e salamina, che comunque.
1: Allora chiudiamo con
2: la libreria. Allora, alla libreria alle 19.30 il Duca Einaudi 2022 con l'autore del libro Matteo Melchiorre, Franco Berteni e Elia Zaru. Un romanzo storico ipnotico che indaga le ossessioni dell'odio, del sangue e del potere. Urca, questo mi interessa.
1: Doppio appuntamento per
2: sì,
1: la libreria.
2: Domani doppio.
0: Perché poi alle 23.55 per l'ultima metro, si chiama ancora così quell'appuntamento, non lo sappiamo.
1: Non l'hanno scritto, non quindi probabilmente scritto. No.
2: Allora, in realtà sui social noi... è ancora segnato come ultima metro.
1: Okay.
0: Per l'ultimo metro.
1: Esatto.
0: Trans, una poetica del paradosso, edizioni Nero del 2025, con l'autrice Sandra Cane e Zeynep Yücada, perché a me sempre i nomi complicati, scusate.
2: Perché io lo leggo prima e te
0: anch'io l'ho letto prima, ma comunque non continuo a non sapere come si pronunci, mi perdoni l'autrice. Un diario in frantumi racconta la frizione tra sistema e identità trans. Comunque, un'altra presentazione e un argomento decisamente importante e imperdibile.
1: Mancano davvero pochissimi minuti alla fine di questa ennesima puntata, in realtà ennesima, due.
2: La seconda. Sei già portato
1: raga,
2: avanti.
1: Sono cotto, raga, è stata una giornata veramente difficile.
2: Sì, siamo male così.
1: Sono veramente hai presente che giornata ho avuto?
2: Allora,
1: oggi?
2: Uno all'ennesima puntata, l'altra si strozza con la saliva, cioè ragazzi, siamo secondo giorno male,
1: Però io sentendo il Duca non posso che chiudere la puntata così.

0: David Bowie e la sua Little Wonder
1: e la mia felicità piena.
0: Ci salutiamo qui. Beh, come sempre, grazie a tutte e tutti per essere state all'ascolto. Scusate ancora per i problemi tecnici, speriamo di risolverli per domani. E grazie a tutta la squadra
1: per
0: del
1: oggi
0: quadro.
1: Ci si vede di stasera.
0: Oggi. Porca miseria. Sì.
2: Ciao gente del futuro.
1: Ciao.
0: Ciao.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

Radio Onda d'Urto, sono le 10:30 ed è il momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo 7 di agosto. Come sempre partiamo con la lettura dei titoli con cui aprono le principali testate, partendo da Il Manifesto. Illuminava l'aria, ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese. Popolare e colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogmi e certezze. Le sue canzoni sono entrate sotto pelle. Musico e poeta Francesco Guccini è morto. Questo il titolo di apertura del Manifesto. Passiamo al Domani, che apre invece su una notizia di politica di palazzo, mascherine, Conte al contrattacco, le accuse alla spa pagata da Chigi. Il leader 5 Stelle, davanti al plotone d'esecuzione della commissione sulla gestione della pandemia, ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fallati dell'azienda risarcita con 100 milioni. E poi ancora passiamo a Repubblica, che apre anch'essa su la morte di Francesco Guccini. Francesco Guccini 1940-2026, addio all'artista antidivo, ha scritto: è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. E ancora Guccini in apertura del Corriere della Sera: addio Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore. Passiamo al Fatto Quotidiano, che apre invece sulla politica di palazzo anch'essa. Chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri. Caso MPS, la D del MEF parla coi politici, incluso Crosetto. E infine Il Sole 24 Ore, la borsa oltre il muro dei 54.000 punti, BCE, allarme inflazione e shock da caldo. Queste le principali notizie con cui vengono aperti i quotidiani nazionali di questa mattina. Come abbiamo visto, al centro c'è la morte di Guccini e proprio da qui partiremo, ma intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte, un ben ritrovato in questa rassegna stampa di carattere nazionale dall'orario speciale, come abbiamo ripetito più volte, proprio perché è in corso fino al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto e quindi abbiamo un palinsesto ridotto. Partiamo quindi dalla notizia che domina le prime pagine, anche chi non l'ho nominato in apertura è comunque in prima pagina, ovvero la morte di Guccini, partendo da Il Manifesto, che dedica alla scomparsa del cantautore modenese ben 2 pagine, pagina 2 e pagina 3, più la grande fotonotizia in apertura, molto significativa e molto commovente, di un palco affollato senza più la figura ma solamente la chitarra del maestro, così viene chiamato. Pagina 2, Guccini, o del secolo lungo della canzone d'autore italiana. Illuminava l'aria è il titolo di giro che viene utilizzato dal Manifesto per raccontare la scomparsa appunto del cantautore modenese. Dall'Appennino a Bologna, da Auschwitz a Piazza Alimonda, ha raccontato la politica, il tempo, la memoria e il dubbio. Questo è il sommarietto del lungo articolo di Francesco Brusco, che prova a tracciare un ritratto appunto di Francesco Guccini. Uno dei virgolettati scelti, messi a centro pagina, è: c'è odore di regime quando si parla a nome di tutti gli italiani. Guardi Salvini, quando qualcuno ai suoi comizi dissente, lui lo addita dandogli del compagno. E questo è quello che ha scelto Il Manifesto di mettere a centro pagina come citazione, appunto, nell'intelaiatura anche politica di che viene fatta da Brusco attorno alla figura appunto di Francesco Guccini. Taglio basso invece c'è Stefano Crippa, che scrive da Via Paolo Fabbri 43, coscienza civica, invettive al vetriolo, gli album e le collaborazioni. Chi amava il cantautore sa quanto centrale fosse Via Fabbri 43 a Bologna. Mentre, e quindi ha un taglio più retrospettivo e storico, mentre a pagina 3 parliamo di
L'articolo che segue di fatto dall'editoriale di Alberto Piccinini, che è sulla locomotiva da pubblico a comunità, e continua appunto l'articolo. Infine chiude queste due pagine dedicate allo al cantautore, lo scrittore, i racconti, narrazioni epafaniche di un inventore di storie. Un articolo di Angelo Ferracuti, uno degli, diciamo così, delle citazioni che viene messa in prima pagina, al centro dell'articolo è Vacca d'un cane e Tra il lume scuro, il fantastico che si smescola con la realtà, ed è un'indagine anche sulla semantica utilizzata appunto da Francesco Guccini. Basta, passiamo velocemente dopo questa prima visione appunto del manifesto a come ne parla invece Il Domani, che, come vi dicevo, non lo mette in apertura ma sicuramente in prima pagina, in taglio basso. 1940-2026, addio al maestro, il secolo di Guccini. Il cantatore si è spento nella sua pavana nell'Appennino emiliano, ci lascia un grande narratore, ironico, pungente, un intellettuale che diffidava dagli intellettuali e che ha unito più generazioni. Questo è il titolo appunto di prima pagina con cui apre Il Domani, che dedica poi a Francesco Guccini, alla sua figura e alla sua scomparsa, pagina 14 e 15. Gli articoli sono molti, quindi questa mattina non entrerò nel dettaglio appunto di tutti, vi leggo qualche titolo partendo appunto da pagina 14, taglio alto, quando Guccini sconfisse Eco in versi, Guccio e la sublime arte del cazzeggio. Anche qui una visione molto semantica, un taglio quasi semiotico. Mentre pagina 15, la difficoltà o l'impossibilità di scrivere un'autobiografia, un estratto del libro Non so che viso avesse, giunti 2020, ed è appunto un testo di Francesco Guccini stesso che viene riproposto da Il Domani. Mentre a pagina 15, Giulia Cavaliere scrive: le sue canzoni hanno unito le generazioni. Guccini sta infatti stato trasversale per molte, molte generazioni. Passiamo a Repubblica, che apre appunto, come vi dicevo, proprio sul cantautore emiliano. Una foto del suo volto campeggia quasi a tutta pagina e gli articoli praticamente coprono le prime 10 pagine di Repubblica di questa mattina. Ve ne leggo alcuni. Pagina 2, Guccini, addio al poeta, la nostalgia della vita di un tenero burbero. Questo un articolo di quasi due pagine di Emilio Marrese, in cui si traccia il profilo del cantautore, compreso comprensivo appunto di fotografie, di ritratti anche fotografici e di vignette che lo vedono protagonista. C'è il cordoglio di Mattarella che viene messo in evidenza a pagina 3, mentre sempre a pagina 3 c'è l'articolo dell'inviato a Pavana, sempre di Repubblica, che dice: nel silenzio di Pavana, il lutto intimo di amici e familiari. E poi pagina 4 e 5 ancora con le interviste ad alcuni cantanti e cantautori italiani che appunto esprimono il cordoglio e cosa ha significato per loro la figura di Francesco Guccini. C'è ad esempio Vecchioni: quella sera nacque un'amicizia davanti a due bottiglie, pagina 5, ma anche Fabri Fibra: sul palco canto l'avvelenata che mi ha cambiato la vita. Questo alcune delle testimonianze. Passiamo a pagina 6, in cui invece c'è appunto un articolo a firma Michele Serra, che dice: l'antidivo cuciva parole, è sempre stato un classico fuori dal tempo e dalle mode, un cantautore carducciano, lo definisce Serra, con un italiano ricco e letterario. I suoi testi richiedono le merci più rare, tempo e attenzione, e ancora una volta essere messo al centro. È appunto lo stile di scrittura delle canzoni di Guccini, la semantica raffinata e tutto quello che è stato un po' la cifra del suo cantautorato. E ancora andiamo avanti a pagina 8 e 9, ancora testimonianze. In questo caso vi cito giusto pagina 9, proprio perché ve l'ho citato in apertura, via Paolo Fabbri a Bologna, nell'articolo di Emanuela Giampaolo
Paoli si parla appunto, anzi si approfondisce meglio cosa rappresentasse questa via per lui. La città, nella sua Bologna, via Fabbri, l'osteria da Vito, se n'è andato uno di noi. L'osteria di da Vito è infatti l'osteria che è in via Paolo Fabbri 43, è stata casa di Francesco Guccini per tanto tempo, e in questi termini c'è proprio una foto che lo riprende mentre gioca a carte. Una situazione che per chi ha attraversato Bologna e soprattutto via Paolo Fabbri era abbastanza frequente vedere. E così chiudiamo, c'è ancora pagina 10 e pagina 11 che si parla, dove si parla ancora di Guccini, ma il tempo è poco, le notizie tante. Passiamo a vedere come lo ricorda invece il Corriere della Sera, anche queste, in questo caso si parla delle prime 6 pagine del quotidiano nazionale. L'articolo di apertura è aperto, scusate la ripetizione, con questo titolo: una vita sul palco fino all'uscita di scena nella sua pavana. Francesco Guccini aveva 86 anni, la moglie e la figlia, le ultime ore con lui, il funerale sarà in forma privata. Anche qui un articolo di taglio basso. E poi, passando a pagina 3, il poeta dei perdenti che amava gli eroi epici, i libri dentro le canzoni, ma non si laureò mai. E questo è un articolo di Aldo Cazzullo, e con un tanto di album che vengono messi in fila, con tanto di copertine e foto storiche. Uno dell'articolo di Cazzullo, una frase che viene messa in evidenza a centropagina, è: anarchico, amava Che Guevara ma era anarchico, rifiutò l'invito di Giorgia Meloni ad Atreju. Queste sono le parole che Cazzullo, dell'articolo di Cazzullo, messe in evidenza. Pagina 4 e 5 si parla ancora di osteria, di via Paolo Fabbri 46 e delle serate a cantare con Dalla. Siamo a pagina 4 del Corriere, mentre a pagina 5 c'è forse uno degli articoli che tocca le ultime fasi della sua vita. Marco Madonia racconta: l'ultima volta a casa sua non volle cenare, mi disse sono stanco di vivere, gli amarcord comuni e gli scherzi tra politico e il cantautore. E questo è insomma le parole, il virgolettato scelto per questo titolo, è un'intervista a Prodi, altro bolognese diciamo così abbastanza noto. E poi l'elogio di Mattarella lo riporta il Corriere a pagina 5, nonché in taglio basso c'è una sequenza e un focus su quelli che furono i suoi brani storici, da Auschwitz alla locomotiva, i brani più iconici. Questa carrellata all'interno della musica di Guccini la fa Andrea Lanfranchi. E con questo chiudiamo anche il Corriere della Sera. Velocemente vi leggo anche come lo ricorda il Fatto Quotidiano e a seguire il Sole 24 Ore. Partiamo dal Fatto Quotidiano, che parla di Francesco Guccini a pagina 14 e 15 con queste parole: per sempre giovane e bello il maestro della sua pavana, che vita, polemiche, accuse, censure, successi di un artista tra i più apprezzati di sempre, eppure voleva solo diventare uno scrittore alla Gadda. E questo è quello che sceglie il Fatto Quotidiano come titolo per ricordare appunto il cantautore emiliano. E poi a pagina 15 un altro articolo di Andrea Scanzi: garbatamente rivoluzionario, era un orso borbottone e buono, consapevole, scrive a centropagina, aveva scritto canzoni riuscite tipo Amerigo, non si capacitava però del clamore dell'avvelenata. Questo il taglio scelto dal Fatto. Chiudiamo con questa prima notizia, con questo primo giro di notizie, con, scusate, un problema con la cuffia che spero di risolvere. E eccoci qua. E andiamo invece sul, come vi dicevo, sul Sole 24 Ore, pagina 13. Abbiamo il ricordo, ovviamente molto più contingentato, si parla di un solo articolo di Francesco Prisco, Francesco Guccini, burattinaio, delle parole maestro di libri e canzoni, poeta delle piccole cose, cantore dei grandi sogni, degli studenti fuori sede e del senso di inferiorità della nostra provincia. E quello che appunto collega con gli studenti fuori sede che hanno attraversato Bologna alla figura di Guccini è un tema molto caro appunto a chi ha attraversato il capoluogo emiliano e romagnolo, e che appunto viene ricordato in questo caso dal Sole 24 Ore.
Chiudiamo così con Guccini, avremo modo nel corso della mattinata di ascoltare, come abbiamo già fatto ieri nel ricordarlo, qualche sua canzone celebre, ma il tempo è tiranno e dobbiamo passare ad altre notizie. Prima fra tutte, aggiorniamo, c'è un aggiornamento che fanno ben due testate, La Repubblica e Il Manifesto. Partiamo dal Manifesto perché si parla ancora di spin time, lo si fa in questo caso proprio a centropagina del Manifesto. Spin time a rischio, la proprietà fa muro, la trattativa con il comune di Roma va male, vendita rifiutata, resta il presidio. A pagina 6 continua questo articolo dedicato appunto alla vicenda che vede al centro Spin Time e che vede ancora le famiglie di fatto sospese in un limbo, le famiglie occupanti sospese in un limbo. La proprietà fa muro, l'occupazione resiste, Spin Time a rischio. Ieri tavolo in prefettura con il sindaco, poi stop alla trattativa. Gualtieri potrebbe offrire altri alloggi, disperdendo però la comunità. Il fondo di investimento infatti avrebbe rifiutato di vendere l'edificio. Questo per sommi capi, leggendo appunto titoli e sommarietti e citazioni, scusate, strilli messi a centro articolo. I contenuti del lungo articolo di Michele Gambirasi che fa il punto su quello che sta succedendo. Sempre di Spin Time parla oggi anche La Repubblica. Lo fa con un taglio alla Repubblica, decisamente diverso da quello del Manifesto, è più un articolo di opinione, lo si trova già però in prima pagina e dice la meglio gioventù con Spin Time, è un articolo di Elena Stancanelli. A pagina 11, per farvi capire il taglio che ha deciso di dare Stancanelli, che è un taglio ovviamente più autocelebrativo che non che guardi davvero a quello che è il contenuto della situazione e della notizia. A un certo punto, più o meno a metà, dove il titolo appunto era La meglio gioventù con Spin Time, dice: dove sono adesso i giovani disposti al sacrificio? Concluderanno in un crescendo di enfasi a regalare le loro giornate e il loro tempo alla comunità? Il riferimento è ai giovani che salvarono dal fango, i cosiddetti angeli del fango, Firenze, soprattutto il Museo degli Uffizi e le grandi opere ben 40 anni fa, e dice: mi porto avanti col lavoro e ve lo dico subito, sono in via Santa Croce in Gerusalemme, nel quartiere Esquilino a Roma, davanti a Spin Time da giorni, con un caldo che azzoppa, a prendersi cura dei bambini, degli anziani, persino degli animali rimasti intrappolati nel palazzo da quando è stato evacuato dopo un principio di incendio poi dichiarato inagibile. Andate a vedere, andate a parlarci, guardateli negli occhi, così capirete che la sinistra non è estinta, ma è sempre lì dove è giusto stare. Il senno di poi è uno dei vizi capitali del nostro paese. Passano gli anni e tutti diventano santi prima o poi, è quando le cose accadono che è difficile riconoscerne il valore. E anche qui celebra appunto compagni e compagne di Spin Time e del lavoro che stanno portando avanti, e diventa una sorta di elogio a una sinistra che resiste nonostante tutto. Spin Time ci porta ovviamente a parlare anche di casa e di diritto all'abitare, lo fa il Manifesto, sempre a pagina 6, in taglio basso c'è Piano Casa, nominata commissaria la fedelissima di Salvini, indagata, gestirà le risorse fornite dai privati per costruire a Roma, Milano, Napoli e Genova. Parliamo di Elisabetta Pellegrini, finita nell'inchiesta Cabino Via di Cortina, avrà comunque poteri speciali. Questo è l'aggiornamento sul piano casa che ci fa il Manifesto a pagina 6. Ma si parla di casa e di diritto all'abitare, ma anche di gentrificazione per estensione, anche a pagina 8 del Manifesto di questa mattina. E il titolo scelto per il lungo articolo di Sandro Medici è La speculazione nelle città, la rendita torna al centro. Servirebbero alloggi popolari e servizi territoriali, si offrono strutture ricettive, centri commerciali e alloggi di lusso, il destino che era previsto per Spin Time. E questo è ovviamente il seguito di un articolo che mette insieme quanto sta accadendo anche attorno a Spin Time e che parte appunto in prima pagina.
Con questo si è conclusa anche la pagina dedicata appunto al diritto all'abitare, a Spintime. Aggiungo solo in questo quadro, anche se ci spostiamo e facciamo un passo a lato, come si dice, ma sempre di stabili si parla, e sempre di diritto ad avere degli stabili anche per spazi di altro tipo. C'è da Torino l'articolo a pagina 6, sempre del manifesto di Rita Rapisardi, bando per Scatasuna, l'incognita dei costi. Torino, la destra fa già polemica. L'obiettivo del comune è riaprire lo spazio con finalità civiche e utilità sociali, e Rita Rapisardi mette in luce quelli che sono un po' i chiaroscuri di quello che sta succedendo attorno appunto allo stabile di Via Regina Margherita 47 di Torino. Basta, direi che possiamo chiudere anche questa pagina dedicata al diritto all'abitare, prima di passare ovviamente ad aggiornarci su quello che sta accadendo tra Palestina e Iran e le guerre coloniali e imperialiste in atto. Andiamo a vedere un paio di notizie legate al lavoro, perché nonostante l'estate, ma anzi soprattutto visto il caldo, si continua a morire di lavoro e si continua ad andare avanti su speculazioni che portano i lavoratori e le lavoratrici in grossa crisi. Oltretutto oggi è anche l'anniversario della strage di Marcinelle. Parliamo di tutto questo partendo dal manifesto a pagina, anzi no, partiamo dal Domani a pagina 10 e 11, che ci mette già quelli che sono un po' le due notizie principali legate al mondo del lavoro che troviamo questa mattina sui quotidiani nazionali. A pagina 10 del Domani di questa mattina si trova infatti un aggiornamento sull'Ilva, che troveremo anche sulle altre testate. In questo caso se ne parla attraverso un'intervista all'economista ed ex ministro Patrizio Bianchi. Il titolo scelto per l'articolo di Simone Libutti è "Ilva va coinvolta l'UE, la cordata italiana da sola non basta". Questi sono estratti ovviamente dalla lunga intervista che il Domani gli ha fatto sulla, su quanto sta accadendo attorno all'Ilva di Taranto. Mentre a pagina 11 si ricorda appunto la strage dei minatori in Belgio, di minatori soprattutto italiani, 8 agosto 1956, uomini in cambio di carbone, la memoria di Marcinelle ci inchioda alle colpe di oggi. Ed è Enzo Ciconte del Domani che traccia un filo che lega passato e presente, mostrando un quadro del mondo del lavoro, soprattutto operaio, tutt'altro che edificante. E poi, sempre a pagina 11, come vi dicevo, ancora al centro le morti sul lavoro e appunto veri e propri omicidi di Stato. Ricordare non basta, un impegno europeo contro le morti sul lavoro. È Alfonso Luzzi che ce ne parla. Domani la giornata per le vittime, questo è, scusate, ricade domani, non oggi, mi correggo. Questo è come aprono. Come apre il Domani. Passiamo, come vi dicevo, al manifesto. Anche qui si parla delle celebrazioni di domani per la strage di minatori di Marcinelle. Se ne parla a pagina 5. Così come si parla in taglio basso di ex Ilva, De Caro accusa sulla carbonizzazione, non c'è schiettezza, a rischio 16.000 posti di lavoro, incluso l'indotto. I tempi stringono. Si legge sul Domani a pagina 5 in taglio basso: entro domani l'ultima tranche dei prestiti da 41 milioni. Trovate tutto l'articolo appunto in taglio basso a pagina 5. E poi ancora, continuiamo a parlare di lavoro e di morti sul lavoro con Repubblica, pagina 22 a pagina 32. Un attimo solo. A pagina 22 c'è infatti l'articolo
di Carmine Guarino, che è un titolo abbastanza chiaro, che dice: si accascia nel cantiere, non lo portano in ospedale, muore un muratore in nero. Padova, il 35enne moldavo era in Italia da 24 ore, 6 indagati per omissione di soccorso, l'ira della moglie, non hanno fatto nulla per salvarlo. E questa è ormai una dinamica che vediamo ripetersi spesso e che dà un po' la dimensione del baratro in cui il mondo del lavoro, soprattutto per le persone migranti, sta diventando l'Italia. E con questo direi di lasciare questo articolo, appunto, di cronaca, che riguarda la morte di questa persona moldava, di questo 35enne moldavo, e passiamo a pagina 32. Dove, come vi dicevo, l'altra grande notizia è l'ex Ilva, ricorso antichiusura, Schlein, Meloni gestisca la crisi. I commissari porteranno in Cassazione la sentenza del Tribunale di Milano. Federacciai, lunedì, vertice sulla cordata italiana. Questi sono un po' i due poli di una discussione che nei prossimi

più progetti dell'ex Ilva. E ovviamente sempre parlando di lavoro e anche di economia e di mondo produttivo in generale, c'è una congiuntura, scrive il Sole 24 Ore, produzione industriale, un nuovo calo, l'Istat ha rilevato una flessione dello 0,6 su base tendenziale, alla faccia ovviamente della propaganda governativa. Questi sono i dati riportati quantomeno dall'Istat. Con questo chiudiamo anche la pagina lavoro, prima di dedicarci alla pagina, anzi passiamo subito alla pagina gli esteri, alla pagina che vede Iran e Palestina in centro, e questa volta, nonostante l'Iran e tutta appunto l'aggressione che Trump sta continuando a portare avanti sia centrale, vorrei leggervi un paio di articoli che invece mettono a fuoco quello che sta succedendo in Palestina e soprattutto nella striscia. A farlo come sempre in questi casi in maniera accurata è da una parte il Sole 24 Ore, dall'altro il Manifesto. Iniziamo dal Sole 24 Ore, che a pagina 10 ci riporta dei dati che oggi non si trovano su altre testate e dice: il Board of Peace stringe sul piano per Gaza, primi contatti per gli avamposti militari, la base per il contingente marocchino, l'Uganda vota l'invio delle truppe. È un articolo che mette insieme tante cose, ma il dato che emerge da questo articolo dedicato appunto alla situazione in Palestina è un dato che arriva dall'UNICEF: 300 bambini uccisi in 300 giorni, mentre in Cisgiordania operazione dell'IDF nel campo di Caladia. E questo è, anche queste sono diventate notizie quotidiane, nonostante la gravità di quello che appunto significa un eccidio di questo tipo e un genocidio di questo tipo. Sempre pagina 10 è dedicata a tutto il mondo medio orientale, quello che sta succedendo. Partiamo a questo punto, colleghiamoci con la notizia in taglio alto, sempre a pagina 10 del Sole 24 Ore, e dice: l'ira di Trump per le notizie sui dissidi con Exet. Il presidente smentisce lo scontro sulle armi, non è vero che siamo rimasti senza. Il Washington Post, duro confronto con il segretario della difesa sulle scorte. È Luca Veronese che fa il punto sugli sviluppi delle ultime ore. E in evidenza al centro dell'articolo troviamo: sulla riapertura di Hormuz, Teheran specifica che gli Stati Uniti non sono parte dell'accordo con l'OMA, neanche questo sarà sicuramente destinato a far notizia nelle prossime ore. Dopodiché ci sono brevi, sempre a pagina 10 del Sole 24 Ore, che ci parlano di Libano: ancora scontri, morti due soldati dell'IDF, nuovi colloqui sul ritiro dell'IDF, ipotesi, l'Italia come responsabile della verifica delle zone pilota. E questa appunto un'altra notizia che dà il Sole 24 Ore, differente diciamo da quelle che si trovano sugli altri quotidiani. Attacco agli Houthi e attacco degli Houthi all'esercito yemenita, almeno 30 morti, questa è l'altra breve che pubblica il Sole 24 Ore, e basta, con questo direi che possiamo chiudere il Sole. Passiamo invece e ricominciamo il giro con il Domani. Quelli che vi ho appena letto sono un po' gli argomenti che guardano a est e a quanto sta succedendo tra Iran, Palestina, Libano e ovunque Stati Uniti e Israele continuino a seminare morte e distruzione. Ripartiamo, pagina 10 del Manifesto, c'è ovviamente il richiamo in prima pagina abbastanza esemplare, messianismi, grande Israele senza confini, e riparto anche questa volta dalla Palestina, visto che l'altro unico aggiornamento da testata nazionale che troviamo oggi. Dice: i pionieri di Bashan portano la grande Israele in Siria, dietro il progetto si intende
intrecciano colonizzazioni, messianismo e sionismo cristiano. Ed è Michele Giorgio che fa il punto su tutto quello e tutto questo, scusate. E quello che viene sottolineato è le parole di un attivista che dice: quelli di Bashan hanno una strategia che combina iniziative sul terreno, mobilitazioni e retorica religiosa. Insistono e alla fine lo spunteranno. Questo

in evidenza, ma di Michele Giorgio vorrei leggervi anche le prime righe, il primo trafiletto, scusate, capoverso dell'articolo lungo e articolato di oggi, e dice: l'idea di colonizzare la biblica regione di Bashan nel sud della Siria, che comprende gran parte del Golan, del Kenitra, del Daraa e del Sawaida, che è una fascia, specifica Giorgio, della Giordania settentrionale, dopo la caduta di Bashar Assad nel 2024, è rimasta per mesi confinata alle conferenze pubbliche alle quali partecipavano i soliti megafoni delle destre nazionali religiose israeliane, come il rabbino Ariel, l'ex deputato Feiglin e Marzel. Poi sono arrivati loro, i pionieri di Bashan, Amos Azzaria dell'università di Ariel nella Cisgiordania occupata, affiancato dal coordinatore Levi e portavoce Luria. Le loro ripetute incursioni con decine di persone in territorio siriano allo scopo di estendere lo strato di Israele fino a Bashan li hanno portati alla notorietà. Sconosciuti per anni, Azzaria e i suoi compagni nella fine del 2025 si sono posti sullo stesso piano di Weiss, portabandiera dei coloni a Gaza e dei leader del movimento Uri Zafron, impegnati sul terreno più difficile, il Libano meridionale. E inizia così l'articolo di Michele Giorgio, che tratteggia il piano espansionistico e coloniale che Israele porta avanti nella quasi indifferenza o nel consenso del resto del mondo. Questo, come ci racconta la Palestina oggi e i piani di Israele, soprattutto il manifesto. Facciamo un salto indietro, andiamo a pagina 10. Come vi dicevo, anche qui al centro ci sono altre notizie, tra cui l'attacco Houthi contro i sauditi, escalation del conflitto in Iran. Secondo il gruppo yemenita le vittime sarebbero almeno 30, la crisi esplode dopo la tregua del 22. Enormi quantità di munizioni a disposizione degli Stati Uniti, Donald Trump, è una citazione di Donald Trump, mentre la CNN riporta che l'esercito statunitense dall'inizio della guerra ha consumato l'80% delle riserve. Ma si parla ancora di quello che è, avevo saltato un articolo sulla Palestina del Manifesto a cura di Eliana Riva, che è Ricostruzione di Gaza, Board of Peace, la prima opera. È una caserma. Priorità alle truppe marocchine, 300 i bambini uccisi dall'inizio della tregua. Come vi dicevo, solo il Sole e il Manifesto riportano oggi aggiornamenti su questo. E poi direi di passare a continuare il giro sul Medio Oriente. Ripartiamo dal Domani, che si concentra di più sulle vicende attorno a Teheran e allo stretto di Hormuz e all'Iran. Lo fanno a pagina 6 con Iran, Casa Bianca nel caos, Trump furioso con Exet, sono stato ingannato. Il presidente contro il segretario della difesa per l'esaurimento degli arsenali, Evans per la prima volta ammette difficoltà, i negoziati sono complicati, se ne sono accorti ora. E poi come vi dicevo, Lucia Malatesta, questo è il titolo, ma in taglio basso l'ultimo capoverso parla proprio della stretta di Hormuz, che da altre testate invece messa al centro del racconto e dell'aggiornamento quotidiano su quanto sta accadendo. Accanto all'articolo di Malatesta c'è quello di Jacopo Mocci, che guarda invece verso il Libano e dice: altri raid sul Libano, le trattative di Roma si perdono nel vuoto. I titoli di giro sono abbastanza esemplari per darvi i contenuti i titoli dei vari capoversi sono abbastanza esemplari per darvi i contenuti di questo articolo. Accuse reciproche, ovviamente si parla di quello che è il piano diplomatico, e poi violenza e soprusi, e anche qui si sprecano i casi appunto di violenze e di uccisioni da parte dell'esercito israeliano. Sempre sul Domani troviamo passiamo a Repubblica, che parla di Iran a pagina 20 e lo fa con questi titoli:
L'Iran chiude Hormuz agli Stati Uniti e punta a pedaggi da 100 miliardi. Teheran provoca mentre pronta l'intesa con l'Oman per far ripartire il traffico nello stretto, ma non alle navi americane e israeliane. Ed è Gabriella Colarusso che scrive e ci aggiorna appunto su quello come stanno andando avanti i negoziati, soprattutto per quel che concerne lo stretto di Hormuz. Per sintetizzare i temi degli articoli, c'è un'immagine abbastanza significativa che vede contrapposte petroliere e persone che passeggiano sulla spiaggia. La didascalia scelta dice: persone che fanno il bagno a Bandar Abbas sul lato iraniano dello stretto di Hormuz, mentre sullo sfondo alcune grandi navi commerciali che sono lì perché ancora bloccate dall'inizio della guerra lanciata da USA e Israele lo scorso 28 febbraio. Questo come viene riportato. In taglio basso, la sfuriata di Donald a Exit: tu ha la colpa degli arsenali vuoti. E poi subito accanto c'è invece un approfondimento a pagina 21, sempre della Repubblica, di quanto sta accadendo all'interno ovviamente della politica americana, ma soprattutto del mondo MAGA. I MAGA delusi lanciano un partito per il 2028, Trump schiera Vance. E poi velocemente, e poi vediamo qualche altra negli ultimi 5 minuti, qualche altra notizia che vorrei segnalarvi. Il Corriere parla di Iran e dell'aggressione israelo-statunitense appunto a Teheran a pagina 16, e lo fa con queste parole. Scusate. Trump e la minaccia comunista, la strategia per vincere a novembre. Si parte ovviamente dal mondo MAGA ed è questo il taglio scelto. Poi all'interno ovviamente si accenna anche a quello che ha portato alla politica di Trump di questo tipo, mentre di Iran schiettamente si parla sul Fatto di Oggi a pagina 8, e il titolo scelto a Iran: gestiamo Hormuz, raid degli Houthi in Yemen. E questo è appunto i due argomenti principali. A lato di questo c'è un trafiletto piccolissimo ma perlomeno citato: il Board of Peace firma il primo progetto a Gaza, una base militare, e questo sicuramente è una cosa che dovrebbe aumentare la nostra attenzione su quanto sta accadendo attorno alla Palestina e sul genocidio che continua in perterrito ormai da anni. E infine basta, il sole l'abbiamo già visto, siamo agli ultimi 7 minuti insieme. Volevo segnalarvi qualche notizia. La prima, alcune notizie che mettono al centro il sessismo sotto vari aspetti. In un mondo patriarcale non è difficile trovarli. Andiamo in India, abbiamo parlato tanto della rivolta degli scarafaggi. Oggi Matteo Miavaldi ci racconta: India, caccia alle bambine, il giro di vite di Narendra Modi dopo le proteste degli scarafaggi parte dalle ragazze del movimento che lo hanno attaccato online. Rushika Singh e le madre costrette a fuggire di casa. Parliamo di ragazze di 14-15 anni, ree di aver in qualche modo insultato, secondo ovviamente la voce istituzionale, il premier Modi sui social, e che ora vengono perseguitate, tanto che l'articolo a firma Miavaldi a pagina 16 del manifesto, la pagina di chiusura, chiude così: la polizia di Noida prende nota, il 5 agosto stralcia la denuncia che pendeva sulla quindicenne, perché Modi ha fatto, ve lo sintetizzo, sostanzialmente un video dove diceva che era disposto a perdonare queste ragazze se avessero fatto ammenda. Tuttavia, ci racconta, mentre scriviamo, per fuggire dalle minacce, Rukisha Singh e sua madre sono costrette ad andarsene di casa, dirette verso una destinazione al momento ignota. Nel frattempo, la caccia online alle bambine sboccate continua indisturbata. E questa è una storia che appunto completa e in qualche modo arricchisce anzi il quadro su quello che ha significato la rivolta degli scarafaggi e come il governo indiano ora stia prendendo di mira la Gen Z, proprio per aver indiana ovviamente, per aver preso parte a queste e ha dato vita a queste proteste. Si parla di sessismo, ma di un altro tipo, anche a pagina 8 del Sole 24 Ore, che ci racconta
scusate, ecco qua. Legge elettorale, andiamo alle politiche di palazzo. Legge elettorale, la protesta delle donne contro l'intesa, la riforma, malumori nel centrodestra, le opposizioni, l'alternanza è un bluff. Gli esperti insistono sul ballottaggio per garantire stabilità ed evitare polarizzazioni. E vedremo come anche qui c'è propaganda di governo che gioca ovviamente e specula sulle questioni di genere. Vi leggo qualche estratto dell'articolo di Manuela Perroni. E dice, piovono malumori sull'intesa nella maggioranza per cambiare la legge elettorale, quelli delle donne che apertamente nel centro-sinistra e dietro le quinte nel centro-destra attaccano la modifica sull'alternanza di genere e quelli degli esperti delusi del nuovo no al ballottaggio. Che cosa prevede la soluzione trovata a mercoledì dagli Sherpa, li definisce Perrone, di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati? Ve la leggo velocemente, ovvero nel mirino appunto delle polemiche, insomma, il pluralismo, perché viene introdotto l'obbligo dell'alternanza di genere dei 7 candidati. Se il capolista è l'uomo, il secondo a preferenza dovrà essere una donna, e così via. Il criterio del 60-40, fa riferimento ovviamente ad altri articoli scritti sul tema, interviene solo per i listini di circoscrizionali bloccati per il premio che la riforma riconosce a chi supera maggiormente il 42% dei consensi. Non vado avanti nello spiegarvi questa riforma, la trovate descritta a pagina 8, e di quali sono i meccanismi, ma qual è la protesta, o comunque il malumore, come viene definito dal Sole 24 Ore. Quindi, se si è in cattiva fede, scrive Perrone, ragionano alcune deputate, ci riporta, le donne saranno piazzate nei collegi che non scattano, eliminandole a priori dal gioco. La modifica dà alle segreterie uno strumento molto forte per governare la presenza delle donne, sintetizza una parlamentare del centrodestra, e a interpretare il pensiero di molte è Isabella Del Monte di Forza Italia. Vi parlo proprio dalla voce delle donne del centrodestra. Destra. Sarebbe più sensato avere la quota nei capilista, perché sarebbe più seria ed equa. E così ci sono le testimonianze di parecchie donne e soprattutto di parecchie deputate che compongono un po' tutto l'emiciclo parlamentare. E ancora, un'ultima notizia che guarda a un altro fenomeno legato al magico mondo del sessismo. La troviamo sul Corriere della Sera, in questo caso a pagina 15, e quello che ci porta in evidenza è una querela che vede al centro Vannacci su quei gruppi social, offese ma non sessismo e con noi nessun rapporto. Si parla ovviamente dei moltissimi canali a sostegno del generale che appunto lo sostengono e che per farlo attaccano soprattutto le donne deputate, ma non solo. In questo caso si parla degli attacchi alle giornaliste Gruber e Palmerini, ovviamente non li riconosce come suoi camerati, e questo anche sappiamo ormai essere una strategia propagandistica ben nota e collaudata. Ma non solo, volevo anche citarvi un altro articolo che troviamo, rimaniamo in tema di genere ma stacchiamo diciamo dal sessismo. Andiamo a pagina 25 della Repubblica di oggi. Ecco qua, si parla in taglio basso, Alessandra Corica che ce ne parla, a Milano, ispezioni al San Raffaele, stop alla fecondazione assistita, problemi con le provette usate per ovuli, semi ed embrioni, il ministero blocca il laboratorio per 15 giorni, e ci sono gli aggiornamenti di come sia potuto accadere questa cosa e di cosa comporterà questo stop, appunto a pagina 25 della Repubblica di oggi. E con questo direi che possiamo chiudere. Ah no, un'ultima notizia velocissimamente sul Domani, pagina 4.
E poi davvero chiudiamo questa rassegna stampa di carattere nazionale. C'è il report che ci riporta Stefano Iannaccone, parliamo di repressione in questo caso e di sicurezza. C'è l'analisi e il debunking di Stefano Iannaccone sulla sicurezza e dice: sicurezza parole con Meloni a Chigi, molti meno agenti. E viene in qualche modo guardato il report diramato dalla polizia e viene fatto insomma una sorta di fact checking. E con questo direi che dobbiamo chiudere la rassegna stampa di carattere nazionale di questo 7 di agosto. A me non resta che salutarvi, augurarvi un buon inizio di giornata, anche se per molti è già iniziata da molto tempo, e lasciare lo spazio a qualche spot rigorosamente non commerciale e poi alla rassegna stampa di carattere locale. Restate con noi.

per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto su via Magnolini e via Buffalora a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto in questo palinsesto speciale Festa della Radio 2026. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto, da parte mia. Le principali notizie locali di cui ci occuperemo: la questione del prestito interbibliotecario, con anche un bilancio dell'attività della rete bibliotecaria, apertura delle cronache di Brescia, del giornale di Brescia. Poi avremo la siccità in primo piano, la questione del data center di Travagliato sul Brescia Oggi, e per quanto riguarda Milano, Repubblica Milano, gli arresti nella squadretta della polizia locale. Andiamo subito a cominciare con il giornale di Brescia. Poi ovviamente vedremo, per quanto riguarda il Brescia Oggi, anche l'articolo che presenta la serata alla festa di Radio Onda d'Urto. Allora, articolo, dicevo, di apertura di Giovanna Zenti: nelle vene di Brescia scorrono libri. L'anno scorso superata quota 2 milioni di prestiti. L'analisi dei dati 2025 della rete bibliotecaria bresciana racconta di 660.000 libri interscambiati tra 245 biblioteche. Avidi lettori, gli iscritti sono più di 151.000 in tutta la provincia. Il sistema sud-ovest bresciano ha lo scarto più alto tra libri inviati e ricevuti. Allora, si tratta di 245 biblioteche e sedi della rete che hanno effettuato 1.440.000 erotti prestiti locali, ai quali si aggiungono i 647.000 erotti prestiti ricevuti da altre biblioteche. Quindi complessivamente i 2 milioni di prestiti, segno che resistono gli appassionati della lettura. Ma cosa sta succedendo? I prestiti interbibliotecari, questo è l'altro titolo dell'articolo nella pagina seguente, i prestiti interbibliotecari passano da 10 a 3, è scontro politico. La provincia ha dato il via ad una fase di sperimentazione che durerà 6 mesi. In questo caso a scrivere invece è Stefano Zanotti. Allora, 3 libri o 10 libri? La differenza può essere di 100.000 euro, detta così può spaventare, ma non parliamo del costo che deve sostenere una singola persona, bensì di quello che deve affrontare in più rispetto al passato la provincia di Brescia per il prestito interbibliotecario della rete bresciana e cremonese. Partiamo dall'inizio. Alcuni mesi fa la cooperativa che si occupa del servizio, ossia chi fisicamente sposta i libri da biblioteca a biblioteca, ha chiesto un aumento contrattuale del 40%. La provincia, che coordina il sistema, ha coperto la parte dei costi legata al nuovo inquadramento contrattuale dei dipendenti, il 22% del totale, e non quello che si rifà, a quanto dice la cooperativa, alla crescita del costo del carburante, delle locazioni e delle assicurazioni, un 18% che la provincia stima tra gli 80 e i 100.000 euro, fondi che, conferma la consigliera delegata Nini Ferrari di Fratelli d'Italia, si fa fatica a trovare nel bilancio. Ecco che torniamo ai numeri iniziali. Per ovviare al problema dei costi, il Broletto ha pensato di ridurre il numero di prestiti interbibliotecari, che permettono di ricevere un libro da una biblioteca diversa da quella in cui ci si è recati, per utente da 10 a 3 al mese. Per dirlo in parole povere, si fanno meno viaggi per spendere di meno. La fase di sperimentazione è partita a inizio luglio e durerà 6 mesi, precisa Ferrari, che ha però dovuto immediatamente fare i conti con alcune polemiche. Il consigliere provinciale del Partito Democratico Andrea Curcio, nell'ultima seduta del Consiglio, ha presentato una mozione per confermare gli attuali standard del servizio. Per Curcio, ridurre il prestito interbibliotecario rischia di essere una voce marginale in un elenco di razionalizzazioni, quando è piuttosto una scelta che merita una responsabilità politica esplicita. E poi, il diritto allo studio,
alla cultura e all'istruzione devono essere garantiti a tutti e nello stesso modo, non solo a pochi cittadini fortunati. Una tesi che non ha convinto la maggioranza dell'Aula. Risultato? Mozione respinta, ma il dibattito è rimasto acceso. È evidente che la riduzione di un servizio non è mai ben vista, anche se di quel servizio usufruiscono poche persone, e qui Curcio avrebbe qualcosa da ridire. Secondo i dati della provincia, solo l'1,5% dei 173.780 utenti che utilizzano il servizio chiedono più di 3 prestiti interbibliotecari al mese, circa 2.600 persone. Abbiamo analizzato anche questo dato, spiega Ferrari, e togliendo gli addetti ai lavori, staff e chi si occupa della promozione della lettura, possiamo dire che gli utenti effettivamente interessati alla riduzione dei prestiti interbibliotecari è inferiore alla metà di quell'1,5%. Qui a mugugnare sono state le due volontarie del progetto Nati per Leggere che hanno ascoltato il discorso in consiglio provinciale. E noi quindi non contiamo nulla? È il pensiero sintetizzato. Osservazione corretta, perché il prestito interbibliotecario è un servizio che vale per tutti, non solo per l'utente che ordina un libro per sé. Sulla questione però è arrivata puntuale la precisazione della consigliera. C'è la possibilità di richiedere delle deroghe. Gli studenti, le associazioni o le cooperative che ne hanno la necessità possono presentare tutte le documentazioni legate ad un apposito progetto e riceveranno più di 3 prestiti al mese. Qui però si apre un ulteriore capitolo che non a caso Curcio legge con particolare attenzione. Se c'è una deroga per tutto, allora non ha senso mettere il limite, osserva. E poi credo che anche la cooperativa che si occupa del servizio abbia fatto i suoi calcoli. Se alla fine del mese risultano solo deleghe, ne chiederanno conto alla provincia. E questo è il problema legato ai numeri. Ma poi c'è anche quello che riguarda il metodo. Secondo Curcio, quello introdotto da Nini Ferrari è un modello imposto dall'alto, che non ha coinvolto i sistemi bibliotecari comunali, anche se la consigliera ha più volte specificato come 7 sistemi su 8 abbiano avallato la proposta dei 3 prestiti, specificando che un percorso di questo tipo non può essere definito un'imposizione. Un ragionamento riduttivo per il consigliere del PD, perché, osserva, i direttori dei sistemi bibliotecari non avrebbero potuto fare altrimenti se non accettare quanto gli è stato proposto. Il tutto si racchiude nello scambio di battute tra i due colleghi. In aula Curcio ha letto una comunicazione del comune di Palazzolo in cui viene detto che la maggior parte degli aderenti al sistema bibliotecario Ovest ha espresso la volontà di mantenere invariato il sistema di prestiti. Ferrari ha poi proseguito con quella stessa nota precisando che nel testo si legge qualora la maggioranza dei sistemi della rete si dichiarasse favorevole al nuovo metodo, anche quello Ovest aderirebbe. Il consigliere del PD ha anche proposto un'alternativa. Si potrebbero invitare i comuni più grandi della provincia ad uno sforzo aggiuntivo per assorbire i costi che pesano sul bilancio della provincia e per non gravare sui municipi dei paesi più piccoli. Adesso siamo nella fase di sperimentazione. Tempo 6 mesi e vedremo cosa accadrà. C'è un ultimo articolo che vi voglio leggere però. Contro il taglio raccolte già più di 5.000 firme. Il taglio dei prestiti interbibliotecari della rete bresciana e cremonese potrebbe creare disagi ai lettori, ma anche ai gruppi di lettura e ai volontari che si danno da fare per coinvolgere sempre più persone. Progetto Favoloso ha promosso una raccolta firme per difendere il servizio attuale. Ha già superato le 5.000 firme. Comprendiamo che il sistema stia attraversando una fase di difficoltà e che l'aumento delle richieste renda necessarie scelte organizzative. Tuttavia riteniamo che la crescita nell'utilizzo del servizio dimostri soprattutto quanto esso sia diventato indispensabile per migliaia di cittadini.
si legge nel testo che accompagna la raccolta. Ma Fiorenza Marzo, promotrice dell'iniziativa, aggiunge che così si rischia di rovinare il lavoro di anni, che ha avvicinato migliaia di persone alla lettura. Parliamo anche di bambini conquistati uno ad uno. Una visione condivisa anche da Gabriella Nassa, volontaria del gruppo Nati per Leggere, che ricorda come il taglio per i volontari, gli insegnanti, gli studenti medi e universitari e per tutti coloro che fanno promozione alla lettura crea grande difficoltà. Per Nassa, la limitazione a 3 prestiti interbibliotecari al mese rischia di uccidere la rete, ma un grosso pericolo potrebbe arrivare per la fascia più piccola di lettori, quella che forma lettori forti e in cui la plasticità cerebrale mette fondamenta. Adesso invece vediamo la siccità, il tema purtroppo della siccità. Sebino sempre più basso, stop alle motonavi anche a Marone. Toccati meno 21,7 centimetri sotto lo zero idrometrico. Alghe sulle rive e intanto si allargano le spiagge, scrive Veronica Massussi sul Giornale di Brescia. L'eventualità che battelli della flotta, più o meno grossi che siano, possano incagliarsi infatti non è più remota e quindi la scelta è stata dirimente. Il riempimento del bacino si attesta sul 6,4% e il limite negativo che può essere raggiunto è meno 30 cm sullo zero idrometrico. Il livello del lago è gestito dal Consorzio dell'Olio che ne regola flussi e deflussi per mantenerlo nel range predeterminato. Ed in questi giorni l'afflusso di acqua è di 41,9 metri cubi al secondo, mentre il deflusso, l'uscita, è di 38,8 metri cubi al secondo. Entra quindi poca acqua e ne esce comunque per la richiesta degli usi irrigui. Tornando indietro qualche mese, era lo scorso marzo, c'era già stata un'allerta di possibile stagione siccitosa, causa di una richiesta irrigua anticipata. Anche allora il lago di Iseo si presentava abbastanza vuoto rispetto al periodo e i serbatoi alpini non sono mai stati pieni. A proposito, Legambiente Lombardia ha comunicato che Regione ed enti irrigui hanno fatto tutto il possibile per gestire al meglio le scorte idriche in un'annata che già da marzo evidenziava una forte carenza di nevi in quota. Il 2026 in Lombardia è la seconda annata meno piovosa del decennio. La siccità del 2022 resta un record. Da inizio anno è mancato circa un quarto delle precipitazioni attese sui bacini montani. Di conseguenza nei grandi laghi sono entrati 4 miliardi di metri cubi d'acqua in meno, 4 miliardi di metri cubi d'acqua in meno rispetto agli oltre 10 attesi a questo punto dell'anno. E quindi è necessaria una strategia di adattamento per l'agricoltura. Il bassissimo livello del lago può avere però un doppio punto di vista, uno negativo ma anche uno positivo, dice una bella giornalista. Se infatti comporta il distacco e la presenza delle macrofite sulle rive, situazione a cui cerca di far fronte la manutenzione e promozione laghi con l'utilizzo continuo dei battelli spazzino per le alghe, dall'altra però sta creando molti più spazi per i bagnanti che possono approfittare di nuove aree di prendisole, cioè praticamente si ritira il lago e quindi ovviamente risulta esserci più, tra virgolette, spiaggia. La navigazione invece non è in pericolo sul lago di Garda e sull'Eridio, ma vediamo anche la pagina dedicata a questo tema che troviamo, le due pagine che troviamo sul Brescia Oggi. Afa senza precedenti, 39,4 gradi, temperatura percepita oltre i 45. Ritoccato un primato che resisteva dal 1949. Un lieve calo è previsto tra sabato e domenica, grazie ad un passaggio temporalesco. Ma il sollievo durerà poco. Le piogge restano insufficienti. Mai accaduto prima, con la sola eccezione dell'agosto 2003, mese che detiene al momento il record di temperatura più elevata mai raggiunto in Italia. Ieri si è arrivati a 39,4, nuovo record dal 1949 ad oggi, in base alla temperatura registrata alle 17:37 dalla stazione meteo dell'Istituto Pastori di Brescia.
superati i 39,2 dell'11 agosto 2003, un picco senza precedenti. Impressionanti le temperature percepite dal corpo umano. Se ai quasi 40 gradi registrati ieri a Brescia città affianchiamo un tasso di umidità del 35%, otteniamo un valore superiore ai 45 gradi. Notevoli anche le temperature registrate in quota a Ponte di Legno. Le nubi del pomeriggio hanno trattenuto la massima a 28,5 gradi, termometro a 24 gradi ai 1900 metri del passo del Tonale, dopo i quasi 25 gradi di mercoledì. Lunedì l'anticiclone tornerà a rafforzarsi verso un Ferragosto segnato da un caldo eccezionale. L'unica occasione di pioggia sarà il peggioramento atteso tra la serata di venerdì e di sabato. E poi anche qui abbiamo l'articolo sulla circolazione, sulla navigazione interdetta. La siccità blocca la navigazione, stoppa i battelli a Clusane e Marone. Il basso livello del lago d'Iseo ha fatto scattare per questioni di sicurezza le due fermate dei traghetti. Sul Brescia Oggi l'apertura però della cronaca di Città e Provincia è dedicata all'economia. Un anno di dazi, persi 68 milioni nell'export verso gli Stati Uniti, da 1145 a 1077 milioni di euro. Il calo complessivo delle esportazioni del Made in Brescia per gli Stati Uniti è del 5,9%. Per quanto riguarda i comparti metalmeccanici, la riduzione è del 4%, pari a 37 milioni di euro, da 937 a 900. Il commercio estero del territorio globalmente invece cresce, aumenta del 2,4%, toccando i 15 miliardi di euro. E adesso qualche istante di musica con i Faxia, con le Faxia. Questa sera in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto.

Faxia questa sera quindi sul palco principale. Veniamo adesso ad un'iniziativa dei pacifisti, la lettera di alcune associazioni al prefetto in occasione dell'81esimo anniversario dello sgancio della bomba su Hiroshima o Hiroshima, qualcuno dice Hiroshima, altri Hiroshima, sinceramente non so quale sia la pronuncia corretta. Comunque, in occasione dell'81esimo anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima, avvenuto il 6 agosto del 1945, tre giorni prima di quello su Nagasaki, nella serata di ieri in città si è tenuto un corteo silenzioso per far memoria delle migliaia di vittime causate da quegli ordigni e per ribadire l'impegno a favore dell'eliminazione di tutte le bombe nucleari. La manifestazione è stata promossa dal movimento non violento, Pax Christi, Ampi, soci di Banca Etica, Opal, Acli, Tavolo della Pace, Franciacorta, Fuji, Kaki Tree Project, Libertà e Giustizia, Fiamme Verdi, ANED, Emergency, Coro Clandestino. I partecipanti hanno anche letto una lettera aperta indirizzata al prefetto di Brescia. L'esistenza delle armi nucleari, così inizia la lettera, è catastrofica e concretizza ogni giorno una minaccia esistenziale per l'umanità. Di conseguenza riteniamo sia eticamente, oltre che politicamente, doveroso che tutti gli stati democratici inseriscano come obiettivo primario delle proprie politiche e decisioni la messa al bando di queste armi di distruzione di massa. A maggior ragione in questa fase turbolenta delle relazioni internazionali, in cui rinnovate, reciproche ed esplicite minacce di utilizzo di armi nucleari rendono sempre più evidente la necessità di un accordo tra stati per rinunciare alle armi nucleari e agire insieme per promuovere la pace. Finché vi saranno conflitti, ci sarà sempre l'incentivo a fabbricare armi nucleari. Purtroppo le potenze nucleari non stanno cambiando rotta, continuando a modernizzare i propri arsenali per aumentarne la capacità distruttiva. Secondo il più recente report pubblicato dalla campagna internazionale ICAN, campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, sui costi degli arsenali nucleari, nel 2025 i 9 stati dotati di armi nucleari hanno speso complessivamente per questi armamenti oltre 118,8 miliardi di dollari. Spese per gli armamenti nucleari 118,8 miliardi di dollari. In Italia ospitiamo nelle basi di Aviano e Ghedi le testate nucleari degli Stati Uniti, che oltre ad essere moralmente inaccettabili, costituiscono un fattore di rischio pericolosissimo per i nostri concittadini. Data la violenza e l'instabilità del mondo in questo momento, anche da parte di stati dotati di armi nucleari che commettono atti illegali di aggressione o promuovono guerre, insieme al vasto movimento per la pace in Italia, in Europa e nel mondo, vogliamo alzare la voce per dire che 81 anni di vita dell'umanità sotto questa minaccia esistenziale sono già troppi. Occorre eliminare le armi nucleari prima che siano loro ad eliminare noi. A 9 anni dalla sua approvazione, il trattato sulla proibizione delle armi nucleari continua ad essere la miglior speranza che il mondo ha di liberarsi dall'inaccettabile presenza delle armi nucleari. Riteniamo che finalmente anche l'Italia debba unirsi agli stati che hanno già fatto e aderire al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Le chiediamo quindi di farsi interprete presso il nostro governo della richiesta di noi cittadine e cittadini, associazioni della società civile bresciana, di aderire al trattato sulla proibizione delle armi nucleari e di conseguenza di cancellare dal nostro territorio la presenza di testate nucleari, dando finalmente un chiaro segnale di coerenza con la nostra Costituzione repubblicana e con le parole di pace spesso pronunciate e poco praticate. Vediamo l'articolo che abbiamo anche sul Brescia Oggi. Hiroshima, il ricordo in corteo, no alla minaccia nucleare. Da Largo Formentone alla prefettura, richiamato il dramma per richiedere l'eliminazione delle armi nucleari. Nel giorno dello sgancio del primo dei due ordigni atomici che rase al suolo Hiroshima, causando centinaia di migliaia di vittime civili per la devastante deflagrazione e per le successive conseguenze delle radiazioni, diverse sigle appartenenti al mondo cattolico e delle associazioni si sono ritrovate in Largo Formentone
per un corteo silenzioso in fila indiana che ha attraversato le vie del centro allo scopo di ricordare una delle date spartiacque della storia contemporanea, il cui insegnamento sembra però essere andato perduto. Tra Ghedi e Aviano, l'Italia ospita in proporzione il maggior numero di testate nucleari al mondo, perché ciò che era imponderabile, un conflitto atomico, ora sta tornando ad essere un'eventualità. Andiamo un po' veloci adesso. Finanza, 16 attività a rischio stop, si tratta del settore turistico, un'ampia serie di accertamenti in provincia, 94 lavoratori irregolari e sanzioni per 366.000 euro. Poi abbiamo Brescia Musei, nuovi record, sorride Brescia Musei per il bilancio. Ok, la fondazione registra un risultato positivo, 5.971 euro, mostre, attività educative e teatro romano al cuore dei progetti. Sempre meno giovani laureati, Brescia arretra. Open Polis fotografa il ritardo dell'istruzione. Tra il 2018 e il 2024 la quota di giovani con laurea scende al 24,5%. Tra laureati, Italia e Brescia fanalini di coda per incidenza di laureati tra i 25 e i 34 anni in Europa. E si va addirittura calando. Brescia meno 2 punti in 6 anni e l'Italia, penultima e ben sotto la media, supera solo la Romania tra i 27 paesi. L'anno scorso l'incidenza di laureati superava la media europea in 11 stati. Come l'anno precedente, Irlanda era il primo paese, 66,8, a cui seguivano Lussemburgo, 65, Lituania, 60,8 e Cipro, 60%. In 4 paesi il valore si aggirava attorno alla media europea, mentre negli altri risultava inferiore. Tra questi ultimi c'era anche l'Italia, che registrava la seconda quota di laureati più bassa dell'intera Unione Europea, 31,1%, con uno scarto con la media europea, che è il 44,8%, di giovani appunto tra i 25 e i 34 anni con la laurea, con uno scarto, cioè quindi con 13,7 punti percentuali in meno. Violenza di genere, l'università apre il confronto. 3 appuntamenti per discutere e individuare interventi per promuovere un ambiente universitario più sicuro e inclusivo. La comunicazione è firmata dalla presidente della Commissione di Genere Marika Vezzoli e dalla prorettrice vicaria Adriana Apostoli. Sono 3 incontri facoltativi per discutere i risultati dell'indagine, che è stata resa pubblica nei scorsi mesi, e aveva restituito un quadro pesante. Su circa 2.500 persone intervistate, 1 su 3 aveva dichiarato almeno un episodio di molestia o violenza di genere in università. Adesso andiamo invece al data center di Travagliato. Data center, primo stop, l'allaccio elettrico non basta. La provincia chiarisce che è stata presentata soltanto l'istanza per la connessione e non quella per l'impianto. Proprio quell'infrastruttura elettrica senza la quale un impianto da 300 MW non potrebbe esistere. La provincia di Brescia ha infatti comunicato a Eastgate SRL i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata per la realizzazione della connessione alla rete di trasmissione nazionale, tradotto dal linguaggio amministrativo. Palazzo Broletto ritiene che nelle condizioni attuali il procedimento non possa andare avanti così com'è. Il documento firmato il 6 agosto mette soprattutto un punto fermo nella vicenda che da settimane alimenta il confronto politico tra Travagliato, Castegnato e il territorio dell'Interland occidentale di Brescia. La domanda presentata alla provincia riguarda la costruzione e esercizio degli elettrodotti a 380 kW necessari alla connessione di un data center da 300 MW. Ma lo stesso data center, precisa espressamente l'atto, non è oggetto della presente istanza e gli elettrodotti sono subordinati alla sua realizzazione. È qui
che il percorso si inceppa. Per la provincia la connessione elettrica non può essere considerata un'infrastruttura indipendente dall'opera che dovrebbe alimentare. Il data center è l'intervento principale, la linea elettrica ne è funzionale e poiché il primo, allo stato attuale, non risulta autorizzato, viene meno uno dei presupposti necessari per procedere separatamente sulla seconda. È un passaggio che cambia anche la lettura politica della vicenda. Prima di interrogarsi su come portare 300 MW a Travagliato, bisogna stabilire se, come e attraverso quale procedimento potrà essere autorizzato il data center che quell'energia dovrebbe consumare. Ed è su questo terreno che entra in gioco la Regione Lombardia. Il caso Travagliato diventa così uno dei primi banchi di prova concreti delle nuove regole sui data center. Eastgate ha 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, controdeduzioni ed eventuali nuova documentazione tecnica. Se le osservazioni non arriveranno, oppure se la provincia le considererà insufficienti, l'esito indicato nel documento è già scritto. L'ufficio procederà alla formale archiviazione dell'istanza. E così, mentre sul territorio cresce il confronto, la partita torna per il momento al punto essenziale. Prima del cavo da 380.000 volt viene il data center e prima del data center viene la sua autorizzazione. Ricordiamo che su questi temi dei data center e dei loro impatti ci sarà un dibattito alla festa di Radio Onda d'Urto. Chiudiamo proprio con la segnalazione della festa a pagina 43 del Brescia Oggi. La musica di Sarafine, un'esperienza da vivere assieme. Questo è il nostro show. L'ex vincitrice di X Factor porta sul palco il suo progetto immersivo e multidisciplinare. E c'è anche una fotografia con questa didascalia pienone alla festa di Radio Onda d'Urto. Poi ovviamente si parla anche di tutto il programma, ma lo comunichiamo spesso anche durante la nostra programmazione e soprattutto nelle agende, quindi non mi soffermo perché ho solo ancora 10 minuti. Per quanto riguarda Repubblica Milano, allora, arresti sospetti e soldi spariti, la squadretta dei vigili urbani. Finiscono in cella 5 agenti, una tossicodipendente usata come esca per prendere un pusher, i verbali falsificati. Il GIP dice indagine più larga, il comandante sappiamo reagire. Una colluttazione con un agente mai esistita che frutta un'accusa di resistenza inventata di sana pianta. Soldi che spariscono, carte false, perfino una telecamera basculante neutralizzata con un telecomando perché non inquadri quello che non deve comparire. È una vicenda indubbiamente dolorosa, come ammette il comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli, quella che ieri mattina porta San Vittore, il commissario Ilegna Sabato, il sovrintendente Vincenzo Compagnone e gli agenti Danny Di Leo, Rosario Piscopo e Mattia Rignanese. L'articolo poi si sviluppa a pagina 5. L'indagine condotta dagli stessi colleghi degli indagati, il comandante Mirabelli dice una vicenda dolorosa, il corpo sa reagire, e poi c'è il fermo del pusher fuori dalla competenza degli agenti, smentiti anche dalle telecamere, perché questo arresto è stato effettuato a Corsico, territorio estraneo alla competenza della locale. Poi nell'articolo, che non possiamo leggere adesso, ci sono anche delle ulteriori specificazioni, dei dettagli. Comunque, insomma, si tratta appunto di quello che è stato sintonizzato nella parte di articolo che ho già letto: carte false, dei verbali che parlano di una resistenza che invece non è mai avvenuta e cose del genere. Leggiamo solo proprio un passaggio. Allora, l'arresto di El Medi non costituisce un fatto isolato, ma si inserisce in un preciso modus operandi della squadra diretta dalla Sabato, con un rischio di recidivanza, quindi di
essere recidiva, da considerarsi particolarmente elevato. E poi, per quanto riguarda quello che vi dicevo sulla resistenza, allora niente, vabbè, adesso si ripete appunto che è stata verbalizzata una resistenza che in realtà non è mai avvenuta da parte del fermato. In servizio da imputato per il caso di Bruna, Vincenzo Compagnone è a processo per il fermo della donna trans colpita a manganellate. Quindi uno dei 5 agenti della polizia locale coinvolti nell'indagine degli stessi colleghi di Piazza Beccaria, arrestato ieri per peculato e falso e arresto illegale, è tuttora imputato nel processo per un altro caso che ha scosso l'opinione pubblica e messo al centro delle polemiche le condotte della polizia municipale. È il caso del fermo di Bruna, la donna trans brasiliana aggredita il 24 maggio 2023 a colpi di manganellate e spruzzi di spray urticante, anche quando era indifesa a terra. In posizione di resa, scriverà la procura, e con le mani alzate. Poi, per quanto riguarda la siccità a Milano, il caldo brucia il verde, 30 autobotti per portare soccorso, le proteste dei quartieri, ma da 9 giorni di fila la massima rimane sopra i 35 gradi e la minima i 25. Notti tropicali dal 16 giugno. Andiamo a terminare anche l'esame adesso del giornale di Brescia. Abbiamo sosta, Fratelli d'Italia sfida la loggia, riveda le tariffe, i residenti sono penalizzati, ma noi ci soffermiamo un attimo sull'articolo di Nuri Fatolazadeh. Retroscena, l'atto ha spiazzato anche la maggioranza che si chiede perché tanta fretta. La domanda che torna nelle conversazioni, sempre rigorosamente con la promessa dell'anonimato, è una soltanto: perché tutta questa fretta? Se c'era una riforma che non sembrava inseguire un'emergenza, era proprio questa. Eppure è arrivata in modo fulmineo e con un'altra partita, quella della revisione del piano della ZTL, destinata ad aprirsi di qui a poco. Più di un consigliere avrebbe preferito discutere i due provvedimenti insieme, dentro un disegno complessivo della mobilità, anziché presentarsi, citazione, così come un cactus che offre un abbraccio. Poi c'è il merito. La convinzione che i residenti siano davvero al riparo dagli aumenti non è così granitica nemmeno tra chi sostiene la giunta. E qualcosa si muove anche sul capitolo delle auto elettriche. In commissione Valentina Gastaldi di Brescia Attiva non ha scelto lo scontro, ma ha suggerito che invece di eliminare la gratuità della sosta sarebbe stato preferibile costruire incentivi diversi. Il punto che fa discutere di più nel tantan delle chat però è un altro. Fino a pochi giorni fa si parlava del successo della gratuità del trasporto pubblico fino ai 18 anni, una misura che aveva raccolto consenso anche fuori dal centro-sinistra. Poi il dibattito è stato travolto dalle nuove tariffe della

contenuti. Così Nuri Fatola Zadeh. Poi abbiamo invece Solidarietà Tavola all'Oratorio di San Carlo, sempre più persone chiedono un pasto Arezzato. Negli ultimi anni la richiesta di ospitalità, le richieste di ospitalità sono aumentate da 30 a 50 a settimana, sono famiglie che attraversano un momento di difficoltà economica o personale. Pesce siluro, il WWF dice regole più rigorose per non mettere in pericolo le altre specie. Interviene il WWF sulle nuove tecniche di cattura chiedendo reti con maglie selettive. Nel mirino dell'associazione ci sono le strutture fisse costituite da reti a imbuto, simili alle antiche nasse utilizzate un tempo per la pesca delle anguille. Una volta entrati, spiegano gli ambientalisti, per i pesci diventa estremamente difficile uscire. Il problema, secondo il WWF, non è tanto la necessità di contenere una specie aliena ormai largamente diffusa nel Garda, quanto il rischio che questi strumenti risultino poco selettivi. Il rischio, osserva Paolo Zanollo, che per il WWF è anche rappresentante delle associazioni ambientaliste nella consulta pesca regionale, è che con la scusa di contrastare il siluro si introducano sistemi di pesca estremamente efficienti che finiscono per catturare tutto ciò che attraversa quei passaggi. E con questo chiudiamo anche l'esame del Giornale di Brescia. Ci sono poi degli articoli su Guccini, sulla morte di Francesco Guccini, con ricordi di chi tra i bresciani l'ha conosciuto, oppure, come nel caso del Giornale di Brescia, si ricordano quali sono stati i concerti di Guccini nella nostra città. Anche sul Corriere della Sera c'è proprio l'apertura della prima pagina, dove campeggia una grande foto di Guccini. Il ricordo di Pagani: fu un libero pensatore. Prima, chissà, avevamo giri diversi e non ci eravamo mai incrociati. Una sera mi passa vicino e mi dice: te hai suonato con tutti e con me no, ti sto sul cazzo. Iniziò così la collaborazione tra Francesco Guccini e Mauro Pagani, il produttore e compositore di Chiari, che lo ricorda nel giorno della scomparsa. E a pagina 6 c'è proprio questo ricordo: addio Guccini, libero pensatore. Quando ero ragazzo le sue canzoni furono una folgorazione. Mauro Pagani ricorda l'amico e le loro note di viaggio. E con questo chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di oggi, per questo nostro palinsesto speciale in occasione della Festa della Radio 2026. È proprio un brano di chi suonerà questa sera, ovvero le Faxia, poi lo spazio approfondimenti, sempre speciale Festa Radio, anche se avremo dei contributi in particolare sullo Spin Time di Roma, quindi restate sintonizzati. Faxia questa sera sul palco principale.

0: Spazio approfondimenti di questo palinsesto speciale Festa della Radio di oggi 7 agosto 2026. Cominceremo con un punto proprio sull'andamento della nostra festa. Poi parleremo di Spin Time, la proprietà rifiuta la proposta dell'amministrazione comunale, oggi assemblea dei movimenti alle ore 17 per decidere cosa fare. Ne abbiamo parlato con Alfio Nicotra di un ponte per tra le realtà capitoline che sostengono Spin Time, che ieri sera era proprio alle iniziative di solidarietà davanti all'edificio che è attualmente sotto sequestro. Per quanto riguarda poi le trasmissioni un po' speciali di questo nostro palinsesto, vi proporremo la seconda parte della trasmissione Emilia Romagna su lotte territoriali e ambientali. Intanto mi ha raggiunto via in studio per fare appunto il punto che vediamo da due angolature, diciamo così, in parte simili, in parte differenti. Tu quelle della cassa centrale, delle casse centrali del grande stand che ospita il Barricata, la Salamaia, la Polenteria
1: e tutti i ristoranti, tutti i ristoranti dallo Sri Lanka, esatto, eccetera.
0: E io invece ho un po' fatto anche un giro per capire come ieri si è raggiunto questo primo sold out con appunto circa 6.000 partecipanti al concerto di Noyz Narcos, ma che hanno avuto la possibilità di assistere in piena, diciamo, comodità, diciamo così, nonostante il clima,
1: assolutamente,
0: escludendo il clima, perché comunque i lavori di ampliamento anche che sono stati fatti, più che lavori, gli accorgimenti per allargare e rendere ancora più ampia l'area concerti, ha fatto sì che non ci fosse particolare ressa, e quindi nonostante il sold out e nonostante il caldo, ovviamente ci sono stati qualche piccoli diciamo malori, lievi malori proprio per il calo della pressione eccetera eccetera, ma la festa e il concerto si è svolto nel migliore dei modi.
1: Assolutamente, anche diciamo lato ristoranti c'era una grossa affluenza ieri sera, soprattutto in due fasce, quella prima del concerto e quella subito successiva, ma nonostante il grande affollamento c'è stata molta collaborazione anche da parte di chi ha dovuto attendere un po', ma tutto sommato si è in qualche modo evidenziata anche da parte, insomma, di chi veniva alle casse per fare le ordinazioni, non solo il fatto che tutto sommato eravamo veloci, ma anche il più volte è stato ribadito sui prezzi economici. Molte persone sono venute in cassa per appunto acquistare la cena e si presentavano convinte di spendere molto di più. Quando arrivavano lì, molti ci hanno fatto i complimenti o comunque hanno ribadito come fosse poco, tutto sommato, quello che insomma andavano a pagare per quello che volevano mangiare. Anche le code, tutto sommato, sono state gestite nel migliore dei modi, quindi insomma alla fine, nonostante il caldo, nonostante la ressa, è stata una serata che, perlomeno dalla mia prospettiva, Umberto, lato ristoranti, è andato tutto come doveva andare.
0: Perfetto, ecco, tra l'altro ieri, come dicevi, insomma, abbiamo visto nuovamente grande affluenza. La prima sera c'è stata forse una lieve diminuzione della presenza nella primissima fascia, cioè quella dalle 19 alle 19.30, 19.40, sì, e che noi imputiamo soprattutto proprio alle condizioni veramente proibitive
1: delle
0: temperature, no? Per cui venire a mangiare magari pensando di dover affrontare delle code lunghe eccetera eccetera al caldo con queste temperature può aver scoraggiato qualcuno, però già anche nella prima serata di apertura, poi a metà serata e poi verso anche le ore più tarde, diciamo così, e la L'affluenza è stata buona.
1: Molti ci hanno sottolineato, sempre dalla prospettiva delle casse centrali, che avevano tardato a entrare in festa proprio per il caldo, ed è normale che sia così, però diciamo dal lato ristoranti abbiamo finito tutto ovunque, quindi direi che anche la prima sera, nonostante tutto, magari è cambiato l'orario, ci stiamo spostando ovviamente più verso le ore tarde rispetto agli altri anni, però diciamo che sull'apprezzamento di un certo tipo di cucina, quella che viene fatta da tutti i nostri 7 ristoranti che popolano appunto i 2 tendoni centrali, e sia sulla qualità del cibo, stiamo avendo insomma un buon riscontro da parte di chi attraversa la festa quest'anno.
0: Allora, per concludere, Bia, possiamo dire così: chi arriva presto ha maggiori possibilità di
1: non far coda,
0: di essere servito rapidamente, e chi arriva un po' più tardi ovviamente magari deve affrontare un po' più di coda alle casse, oppure di attesa per il cibo, però ecco, poi non si può dire che c'è freschino, insomma, dopo le
1: no,
0: 8, ma sicuramente va un po' meglio.
1: Si può apprezzare meglio il cibo che le nostre volontarie e i nostri volontari cucinano per tutte noi e tutti noi tutte le sere.
0: Benissimo, questa sera ci aspetta una serata interessante, no? Ci saranno anche, come sta accadendo dal prima sera, interventi dal palco. Questa sera possiamo già anticipare che ci sarà intervento anche del Brescia Pride.
1: Assolutamente, e non è casuale.
0: Spiega magari perché non è casuale.
1: Non è casuale perché questa sera, oltre a essere la serata elettronica, quindi ascolteremo sonorità elettroniche molto techno, soprattutto da parte delle Faxia, si parla di una serata tutta al femminile e che metterà al centro tematiche transfemministe, tematiche queer, con sonorità appunto molto disco e molto techno. Quindi una serata in cui anche il Brescia Pride ci teneva a salire sul palco, quindi è tutto diciamo pronto per un tipo di fruizione che guarda ovviamente alle questioni di genere, alle questioni queer, e che offre ovviamente musica e ballare, perché se non balliamo non è la nostra rivoluzione.
0: E la festa della radio permette a tante associazioni proprio di avere banchetti che sono già anche in questi giorni presenti e attivi, e poi appunto di fare interventi usufruendo di questo microfono, insomma, davanti a centinaia, a volte migliaia di persone, quindi con la possibilità di veicolare contenuti a un pubblico vasto, variegato dal punto di vista anche intergenerazionale, quindi sicuramente un'opportunità
1: ampia, soprattutto per parlare di queste tematiche.
0: Utilizzare. Benissimo.
1: Grazie Umberto.
0: E andiamo proprio a sentire allora un brano delle Faxia, 1312. E poi partirà direttamente il collegamento con Roma con lo Spin Time con Alfio Nicotra.

0: Siamo con Alfio Nicotra, storico compagno dell'associazione Un Ponte Per, che in questi giorni sta sostenendo la mobilitazione degli occupanti e delle occupanti dello Spin Time. Ciao Alfio, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Ecco, ti chiedo innanzitutto di raccontarci la situazione dopo appunto giorni di presidio ad oltranza H24 in condizioni decisamente difficili.
1: Sì, la notte trascorsa è l'ottava notte delle persone passate fuori dall'edificio nelle tende e in altri luoghi d'accoglienza. Per esempio, noi di Un Ponte Per stiamo sostenendo le famiglie che sono ricoverate presso il vicino polo civico dell'Esquilino. Ieri la situazione era comunque, nonostante il caldo terribile che sta un po' sfibrando, insomma, la resistenza delle persone. Ci sono state dei momenti molto belli con Ascanio Celestini, il giorno prima c'era stato Dito nella Piaga, insomma, artisti e artiste che sono venuti a portare solidarietà e tanta società civile romana. Eravamo in attesa dell'esito dell'incontro tra la proprietà e l'amministrazione comunale, che, come sapete, purtroppo non è andato.

0: a buon fine, nel senso che la proprietà si è rifiutata di accettare le proposte del comune, adducendo motivi di sicurezza, che non vi erano condizioni di sicurezza per fare quell'operazione, e che comunque loro, che sono un fondo speculativo, hanno il problema di rispondere ai propri soci, di tutelare il patrimonio, insomma, immobiliare che loro stanno gestendo. Ovviamente questa notizia è stata una notizia che ci ha molto colpito in negativo, perché già si sta parlando che da lunedì le 120 famiglie almeno saranno accolte altrove. Il comune si sta prodigando per trovare una soluzione, e oggi alle 17 ci sarà un'assemblea cittadina dei movimenti proprio davanti all'entrata dello Spin Time, per decidere cosa fare. Ovviamente questo è il periodo peggiore, perché le persone sono in parte in vacanza, dunque non vi è l'impatto dei movimenti che potrebbe avere, insomma, in un periodo normale. E poi il caldo veramente sta avendo un'incidenza importante. L'altro giorno un bambino di un anno e mezzo è stato ricoverato in ospedale per disidratazione a causa del caldo. Insomma, è una situazione pesante da questo punto di vista. In più, fino ad oggi ha retto il morale, sperando che la trattativa, che finalmente si era aperta, andava a buon punto, e come vi ho detto, purtroppo questo buon punto non è arrivato.
1: Resta ovviamente dentro lo Spin Time il presidio di polizia, cioè la presenza di polizia?
0: Sì, la polizia è presente fuori e dentro in modo massiccio, ci sono diversi blindati, cellulari della polizia, è una presenza discreta. Insomma, in questi giorni il popolo dello Spin Time ha convissuto, insomma, fianco a fianco, non solo con la polizia, ma anche con Vigili del Fuoco, la pubblica assistenza, la protezione civile, molte associazioni di volontariato, il sindacato che è presente con due stand. È evidente che però questa situazione non può andare avanti a lungo, perché sta bloccando una delle strade importanti di Roma, perché dobbiamo ricordare lo Spin Time è un po' in un cuore nevralgico, insomma, della città, e che se passasse il progetto della speculazione sarebbe di nuovo una desertificazione dal punto di vista umano. Il progetto è quello di farci un mega albergo al posto invece di una struttura dove c'è, per esempio, la redazione di Scomodo, che è un teatro che ha ospitato, insomma, anche Ken Loach, artisti nazionali e internazionali, vi è un'osteria popolare, insomma, vi è una struttura importante per la Roma sociale, insomma, la Roma che non si mercifica. E sarebbe da questo punto di vista un passaggio indietro terribile, una desertificazione che proveremo a contrastare, ma ripeto, la trattativa sembra essere ormai conclusa, e vediamo le prossime mosse dell'amministrazione comunale.
1: Ovviamente, Alfio, se anche il comune trovasse, diciamo, alternative abitative per le famiglie, tantissime persone, circa 430, no? Se non sbaglio con i numeri, comunque più oltre 400 persone che vivevano nello Spin Time, verrebbe però meno tutta quella ricchezza di proposte di aggregazione culturale, di mutualismo che c'erano dentro questo edificio a cui hai fatto riferimento prima.
0: Roma sarebbe più povera culturalmente, come spazi aggregativi, come Spin Time per esempio ha funzionato tantissimo nel movimento di solidarietà con la Palestina, ospitando veramente centinaia di iniziative, da quelle del BDS, dalla campagna di lancio per la liberazione di Marwan Barghouti, no? È un punto di riferimento della solidarietà, dell'integrazione, del contrasto al razzismo, che purtroppo in città sta rialzando, insomma, la testa, anche con episodi di intimidazione, non tanto nei confronti dello Spin Time, ma di sei circoli politici nei pressi, insomma, nei quartieri storici, di insediamento popolare. La situazione è tant'è vero che basta leggersi le dichiarazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia per capire che il problema non è soltanto il destino di uno stabile, il problema è piegare una resistenza popolare a una omologazione, insomma, di una Roma tutta ormai omogenizzata semplicemente al mercato turistico e non invece alla vita degli uomini e delle donne e dei bambini e delle bambine, perché ricordo che ci sono un sacco di bambini e bambine che rappresentano una ricchezza inestimabile di quell'esperienza.
1: Il problema sarebbe quindi non solo garantire un passaggio da casa a casa, ma far sì che ci sia la possibilità di mantenere tutta questa pluralità di iniziative.
0: Esatto, d'altronde anche esperienze precedenti, negli anni precedenti, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, hanno visto poi il disperdersi di questa esperienza, perché chiaramente non tutte le 120 famiglie saranno messe insieme, non potranno ripetere, insomma, avere uno spazio in cui ripetere, ma saranno distribuite dove vi è disponibilità abitativa, dove disperse nella città, e il rischio che venga dispersa questa esperienza. Per questo l'assemblea di oggi e la rete di solidarietà che si è formata in questi giorni fanno questa assemblea, per rendere invece più difficile questa dispersione, ecco, contrastarla. È complicato, perché non avendo una sede fisica unitaria è complicato, però ci proveremo.
1: Grazie Alfio Nicotra di Un Ponte Per da Roma. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.

E per questo palinsesto speciale in occasione della festa della radio, in cui ovviamente le nostre energie redazionali sono principalmente impegnate nella gestione degli stand e di questo grande evento aggregativo, musicale, culturale, politico, sociale, ma che per noi è anche la principale fonte di autofinanziamento. Ovviamente ci sono dei limiti magari nella produzione di nuovi servizi, collegamenti in questo momento durante la durata della festa. E allora vi proponiamo trasmissioni interessanti come queste. Emilia Romagna, uno sguardo su lotte ambientali e territoriali da Bologna, Montecchio e Castelnuovo Sotto. E sono sicuramente delle esperienze interessanti e utili da conoscere, non come modelli da seguire acriticamente, pedissequamente, ma sicuramente appunto come esperienze di auto-organizzazione e di mobilitazione che diventano patrimonio collettivo e che possono servire proprio per dare strumenti di intervento anche poi nelle realtà in cui ci troviamo ad operare. Da questo punto di vista, il loro interesse anche per ascoltatori e ascoltatrici del nostro bacino di utenza tramite le FM, quindi le città di Brescia, di Milano, il Garda, la provincia di Brescia, ma ovviamente poi anche tutte quelle servite dal DAB, quindi le città del Veneto e di altre regioni. Partiamo quindi con questa seconda parte della trasmissione.

0: l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba.
1: Buongiorno alle persone che ascoltano Radio Onda d'Urto. Dalla redazione, dalla componente parte della redazione Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto, che si occupa ancora una volta di ambiente, completando l'iter delle associazioni, dei comitati che abbiamo raggiunto e che ci permettono di delineare un vero e proprio schema di governo nella nostra regione. Questo è di notevole interesse perché non parliamo più di una questione, un'analisi di carattere ideologico rispetto alla mancanza di coinvolgimento della popolazione, ma l'analisi dei comitati ci permette proprio di vedere uno spaccato con uno schema ripetitivo in cui avvengono gli scempi ambientali, la cittadinanza si organizza per contrastare ciò che sta avvenendo. Questo viene visto come un fastidio da parte dell'amministrazione, un problema da gestire e comunque da governare. E alla fine, molto spesso, i comitati stessi si rendono conto che ci sono anche delle mancate adempimenti amministrativi che spesso riguardano il diritto all'informazione, il coinvolgimento nelle decisioni con le popolazioni che vengono impattate, e si è costretti talvolta a ricorrere anche alla magistratura per cercare di ottenere un cambiamento di orientamento che evidentemente non è nella volontà di chi governa.
0: Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte,

Se parliamo con i dati, nel 2025, secondo il rapporto ISPRES-NPA, l'Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per consumo suolo annuale, con 1013 ettari di territorio cementificati in un anno, che equivalgono all'8,99% del territorio, 870 ettari di consumo netto, 143 ettari di ripristino e 909 di consumo, esclusi impianti fotovoltaici a terra.

0: end of sail.
1: Nella prima descrizione di oggi andiamo ad analizzare cosa è successo nella cassa in espansione, il parco naturale che c'era di fianco al Secchia, nel territorio che confina tra le province di Modena e Reggio Emilia, zona Marzaglia, Rubiera, eccetera, nel quale sono stati tagliati 20.000 alberi. La scusa, il quadro all'interno del quale viene giustificata questa operazione è per la messa in sicurezza contro le inondazioni del fiume, la città di Modena, e questo ha comportato l'interruzione di una pista ciclabile, un percorso natura che univa la zona di Modena fino a Sassuolo, perché le contestazioni hanno fatto sì che, mentre la pista ciclabile era tranquillamente utilizzabile anche durante i tagli e le lavorazioni che hanno permesso quindi di vedere che cosa stava succedendo, e le persone hanno improvvisamente, insomma, cominciato a contestare questo taglio indiscriminato, così improvviso, di questa area enorme. Però a un certo punto le contestazioni, il paradosso è che hanno provocato una impossibilità di utilizzo non solo di quella, ma di l'impossibilità per le persone di accedere a tutta l'area, come sentiremo nella descrizione che segue.
2: Siamo con Aldo e Giordano e parliamo del fiume Secchia. Praticamente nel fiume Secchia hanno abbattuto 20.000 alberi, e adesso sia Giordano che Aldo ci spiegheranno cosa è successo.
3: I lavori dovevano andare avanti.
2: Vi hanno detto qualcosa?
3: Dopo tanto hanno mandato una mail di risposta, che comunque sono i soliti soldi del PNRR, i lavori devono andare avanti, solite due frasi: messa in sicurezza, la resilienza e l'inclusione, che va sempre bene in qualsiasi discorso. E poi dopo loro hanno fatto
2: la messa in sicurezza. Parliamo di 20.000 alberi che con le radici bloccano qualsiasi alluvione.
4: Abbiamo sempre contestato fin dall'inizio è che la messa in sicurezza era una messa in sicurezza, perché ovviamente tagliando tutta quella foresta lì, adesso quel territorio è diventato una specie di deserto, e in caso di nuove alluvioni è molto più pericoloso adesso di come era prima. Poi ci sono tutti altri fattori che fanno parte di questa legge europea che l'Italia dovrebbe recepire, si chiama Natural Restoration Law, cioè gli alberi raffrescano le acque del fiume. Il fiume adesso è esposto ai raggi solari, quindi con 40 gradi all'ombra il fiume raggiunge temperature assurde e la vita nel fiume diventa difficoltosa. Lì vivevano molti animali e c'era una bella biodiversità che è stata completamente distrutta, e quel territorio lì adesso è diventato un territorio completamente, come posso dire,
3: sterile,
4: perché passandoci sopra con i trattori e con le ruspe per anni non si cresce più niente.
2: Quindi la motivazione era la messa in sicurezza.
4: La messa in sicurezza per proteggere Modena dall'alluvione, anche per proteggere i campi. Devo dire che di occasioni per venire non abbiamo date tante, quasi nessuno, e quindi crede poi alle cose che abbiamo detto, cioè che facendo degli argini alti i fiumi non escono, che è esattamente il contrario. Una cosa che noi abbiamo sempre detto: se tu vai a vedere quello che è successo in Germania, in Olanda, in Francia, in Scandinavia, loro hanno smesso di fare gli argini, fanno delle aree allagabili, delle grandi foreste,
3: tolto gli sbarramenti,
4: perché non servono, e infatti non sentiamo più di alluvioni in quelle zone.
3: E dobbiamo ricordare che la prima ditta che era incaricata della deforestazione era andata oltre, c'erano per lucrare, avevano tagliato molto di più di quello che dovevano tagliare, quindi un piccolo risultato che abbiamo ottenuto è stato quello di fare avere una multa. Hanno preso una multa da 200.000 euro sta ditta qua, e di cui poi si è vantato il sindaco di Rubiera, che la multa l'hanno presa grazie alle nostre proteste, perché nessuno se ne era accorto. Noi siamo andati col drone, abbiamo visto, fatto le foto dove confrontato le carte dove potevano tagliare, dove no, loro hanno tagliato tutto anche dove non dovevano. Quindi vabbè, una piccola consolazione,
2: ma se no multa. L'ossigeno non se lo restituisce nessuno.
3: No, infatti.
4: La pagina Difendiamo il Parco del Secchia è diventata molto, molto visitata, anche se poi non veniva nessuno, anche dalle istituzioni. E dopo i giornali hanno iniziato a contattarci, poi quando le istituzioni hanno visto che i giornali iniziano a parlarsi, si sono appropriati della cosa, in particolare il sindaco di Lubia, devo dire, e hanno sostanzialmente ribaltato le carte, diciamo.
3: Non c'è rimasto niente per compensare la famosa compensazione.
4: Hanno fatto diverse marce adesso, hanno fatto anche la più riuscita fu quella in cui vennero le istituzioni, poi facciamo anche una marcia degli astoni, che sono queste specie di rami che proprio piantavano di pioppo o di salice, forse era di salice.
3: Sì, tutte e due, pioppo e salice.
4: Ne hanno piantati un migliaio, ma ovviamente con il caldo, con le alluvioni e con tutto quello che succede lì, perché qui ci sono delle foto che sono molto più esplicative delle nostre parole. Cioè sostanzialmente hanno distrutto un parco.
2: Infatti
4: era l'unico parco tra Modena e Reggio in pianura di una certa vastità, non c'è più.
2: Con una certa biodiversità, perché
3: c'era di tutto lì, con le fototrappole abbiamo visto qualsiasi tipo di animale.
2: Mamma mia. E questo è accaduto quando? In questi
3: gli ultimi due anni.
2: Sì.
3: Sono due anni.
4: Stanno continuando i lavori, perché.
2: Adesso l'area è accessibile?
4: No,
3: è tutta recinta.
4: No. All'inizio ti facevano andare, poi secondo me dopo quello che è successo adesso hanno messo anche le guardie.
3: Sono le guardie giurate che girano in macchina.
0: Ci sono delle telecamere?
3: Sì, vedo. Allarmi.
4: No, hanno messo tutto.
3: Perché è un allarme che ti passi con la fotocellula, scatta la
4: guardia.
2: L'ultima cosa con questo legno cosa ci hanno fatto, lo sapete?
3: Il cipato
4: per le biomassa.
2: Che frutta un sacco di...
4: Sì. Noi abbiamo visto tir enormi. Guarda che ci sono delle montagne, lì ci sono delle foto, delle montagne di cipato che non abbiamo mai visto nella nostra
3: vita. No, faccio delle colline.
4: E arrivavano dei tir che andavano a qualche centrale di massa, perché è ovvio che ci hanno speculato molto su quella cosa.
2: Ma secondo voi...
4: Fa parte della politica speculativa ormai in questa regione, che purtroppo è diventata una regione pessima da questo punto di vista, perché è la regione con il maggiore consumo di suolo in Italia negli ultimi 10 anni, e questa cosa qui purtroppo rientra in questa visione aberrante per cui l'uomo ogni volta interviene per distruggere.
3: Il problema è che non è stato solo il fatto che ci è costruito al parco del Secchi. Tu adesso vai fino a Toano, tutto un cantiere. Hanno tagliato tutti quei pezzettini di bosco che erano rimasti lungo il fiume, hanno messo questi pietroni, questi sassi sulle sponde, le rigate, che sembrano adesso dei canali
2: che sono
3: di scolo. Sì, l'acqua prende velocità.
4: Diceva prima Pietro, un metro a velocità.
3: Sì.
0: L'effetto vasca, si riempie e più l'acqua esce fuori.
4: Però sì, è un problema.
3: E quindi da qui fino all'alta collina è stato trattato.
4: Al Panaro, nel Tiepido,
3: e quindi ti posso dire che è una devastazione totale.
0: Mi spiace.
4: Ma ti posso dire che questo sta succedendo in tutti i fiumi. Cioè, andando spesso a lavorare in Appennino, vedo che il Tiepido, che è quello che ci diva da Maranello, e il Panaro, che è ancora più a est, sta facendo questa cosa qua. Tagliano. E poi mettono questi pietroni,
0: diciamo, una beata.
2: Quindi la regione è d'accordo, perché c'è la legge regionale 24 del 2017.
4: Perché questo viene spacciato con mettiamo in sicurezza Emilia Romagna dopo le grandi alluvioni. Che esattamente invece l'opposto dovresti fare.

0: exist. La descrizione dei fatti di Imola, che sentiremo tra poco, è una delle situazioni più emblematiche di quanto successo accanto all'autodromo e, ancora una volta, abbattimento di piante, sempre viene giustificato sempre col quadro di messa in sicurezza della città contro inondazioni, allagamenti, eccetera, ma ci renderemo conto che le questioni sono più complicate e che, ancora una volta, gli interventi vengono fatti, dopodiché esiste il governo da parte delle istituzioni e delle contestazioni da parte delle persone che vedono scempi, ancora una volta, ingiustificati, che semplicemente non hanno nessuna possibilità di intervento se non andando a contestare le irregolarità di carattere amministrativo che sono state nel frattempo compiute.
1: Allora, cosa è successo a Imola sul lungo fiume? Partiamo dal Gran Premio di Formula 1 che doveva tenersi nel 2023 in corrispondenza di una delle peggiori alluvioni che la Romagna ha sopportato. In quell'occasione il paddock dell'autodromo, che è stato realizzato dove prima c'era l'area golenale del fiume Santerno, fu inondato e il Gran Premio si dovette rimandare. Quindi il commissario Figliuolo alla ricostruzione post alluvione stanziò inizialmente 8 milioni per la ricostruzione parziale e la nuova costruzione di un muro che proteggesse l'autodromo da eventuali ulteriori inondazioni. Questa cifra è poi passata dalle cifre destinate alla ricostruzione post alluvione al finanziamento attraverso PNRR, con una ridistribuzione che comprendeva grosso modo 2 milioni per il muro e il resto per la messa in sicurezza idraulica dell'autodromo. I primi abbattimenti di alberi sul lungo fiume sono iniziati a febbraio 2025, però si parlava solo di 19 pioppici pressini di grandi dimensioni, di età stimata intorno ai 70 anni, ecco. E quindi già ci fu chi si mobilitò e provò a dire perché era necessario abbattere questi alberi, se non si poteva fare un qualcosa preservando la vegetazione del lungo fiume. In realtà ci fu una prima tranche di lavori. I lavori sono stati svolti in più tranche, tant'è vero che non abbiamo mai visto un progetto completo. Sostanzialmente il comune ha fatto una gara attraverso la quale si è assegnato tre ditte della zona, sostanzialmente si è realizzato un accordo quadro attraverso il quale si stabiliva una sorta di tariffario, ma non si vedeva un vero e proprio progetto. Attraverso plurime richieste di accesso agli atti si è cercato di capire in cosa consistesse questo progetto, perché non c'è stata nessuna interlocuzione con la cittadinanza, nessuna consultazione, soltanto qualche annuncio molto vago. E riuscendo finalmente ad avere un accesso agli atti, ma con lavori che nel frattempo erano andati avanti e avevano praticamente abbattuto tutta una serie di pioppici pressini che faceva da schermo al precedente muro, si è riusciti a vedere insomma in cosa consisteva a grandissime linee questo progetto. Il progetto consisteva, come già detto, nella realizzazione di un muro e per compensare il tirante idraulico che questo muro andava a realizzare, consideriamo che il muro si erge al di sopra del livello della città, che è esattamente dall'altra riva del fiume, dovevano essere fatte delle opere di sbancamento che quindi allargassero l'alveo, quindi esclusivamente per compensare il tirante del muro. Partiamo dal presupposto che nel lungo fiume via Grazia Dei, via Pirandello di Imola c'erano in entrambe le rive molti filari di alberi sicuramente maturi di molti anni per un'estensione di circa 2 chilometri, un po' meno di 2 chilometri. Nel lato sinistro del fiume, quindi andando verso il mare, lato sinistro, c'erano anche plurimi filari che infatti facevano da schermo rispetto all'autodromo, che non si vedeva dalla strada, e concorrevano anche ad attenuare il rumore, perché si tratta di un autodromo cittadino, chiaramente le Formula 1, ma non solo, creano anche un impatto acustico notevole. In questo momento praticamente è stata fatta tabula rasa, sono stati tagliati quasi tutti, qualche piccolo sopravvissuto, con la promessa di ripiantare altri alberi in sostituzione una volta terminati i lavori. Allora, innanzitutto ripiantare altri alberi non sarà possibile nello stesso numero, perché la riva in realtà è stata erosa da questi lavori, da questi sbancamenti, e in ogni caso dei piccoli alberi sappiamo tutti che non hanno lo stesso valore ecosistemico che possono avere degli alberi di dimensioni già complete, mature. Tutto questo è stato fatto senza tenere in nessuna considerazione l'ecosistema fluviale, sia per quello che riguarda la parte subacquea, quindi pesci e altri animali che vivono nell'acqua, e con nessuna considerazione dell'ambiente invece ripariale, sia dal punto di vista della vegetazione che dal punto di vista degli uccelli che in tale vegetazione nidificavano. Quindi 2 chilometri che si sono desertificati e hanno anche interrotto il corridoio naturale che è costituito appunto dal fiume stesso. Fra l'altro ci possono essere molte obiezioni su come sono stati fatti questi lavori, sono stati presentati alla città postumi come lavori di messa in sicurezza idraulica, il che non è falso in assoluto, perché è vero, la città è stata messa in sicurezza rispetto al tirante dell'autodromo, però, del muro dell'autodromo, però non sono lavori che in realtà sono stati fatti per la sicurezza idraulica, sono solo la conseguenza di un peggioramento derivante dal muro. Quindi noi riteniamo che sia stato fatto un gravissimo danno all'ecosistema fluviale, interrompendo appunto il corridoio che naturalmente si era creato nei decenni lungo il corso del fiume. Crediamo che siano stati spesi dei soldi dei cittadini, perché appunto i 2 milioni per il muro e il resto, come dicevamo, per la messa in sicurezza, in un modo poco accorto, perché praticamente ci vorrà una congiunzione astrale di allineamento di pianeti galattici e extragalattici perché di nuovo accada che ci sia una Formula 1 a Imola, che già sarà difficilissimo riavere, insieme a un evento catastrofico come quello che è stato l'alluvione in Romagna. Quindi, fra l'altro, appunto, un autodromo costruito esattamente sulla riva del fiume, che insomma ci lascia qualche dubbio sul fatto che sia in una posizione idonea, al di là del fatto che è assolutamente vicino alla città. E quindi insomma noi, con un gruppo di associazioni tra cui appunto Lega Ambiente, Panda, WWF Cesena, Italia Nostra e dei privati, hanno presentato alla magistratura una segnalazione perché sia verificato che questo procedimento sia stato corretto in termini normativi, in termini anche ecologici e del rispetto della normativa sull'ambiente. Ecco perché insomma riteniamo che doganare questo tipo di interventi, lasciare via libera, che sia un grave danno per la natura e per la collettività, perché viene a mancare un'isola verde che rinfrescava, di cui i cittadini facevano uso spessissimo, le persone che andavano a correre, che andavano a portare a spasso semplicemente il cane oppure a fare una passeggiata, quindi c'era un utilizzo costante e molto cospicuo di questi spazi, che adesso sono stati completamente devastati e rovinati.

0: L'ultima raccolta di testimonianze riguarda il Bosco Ospizio di Reggio Emilia. Le contestazioni della cittadinanza sono relative al progetto di un nuovo polo Conad. Le persone sono stanche di vedere spuntare sempre nuovi supermercati ovunque, in un'area che è stata abbandonata per oltre 20 anni, dando origine a un bosco. Viene ritenuto un polmone per le persone che abitano attorno a quell'area e sono stanche di vedere cementificata l'area urbana. Il 21 luglio il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva dei lavori motivando che non è individuabile alcun bosco e in qualche modo è un po' strano che il fatto che ci siano state persone che erano arrampicate anche sugli alberi, a volte la realtà amministrativa non corrisponde esattamente a quella che è la realtà visibile dalle persone che abitano i luoghi. Ma gli attivisti comunque stanno continuando a bloccare e la lotta è in questo momento in corso. Sentiamo alcune voci.
1: Se vuoi, com'è?
2: Ok, siamo all'ospizio e perché siete qui?
1: Ci siamo riuniti per cercare di impedire l'inizio dei lavori da parte di Conad della che non possiamo stare qua davanti. Che spostarci a fare iniziare i lavori e a questo punto hanno preso i documenti di qualcuno di noi, quelli che di noi sono diciamo, offerti dagli
2: documenti. E da che ora siete qui stamattina?
1: Dalle 6:30, alcune dalle 6:30.
2: E la vostra volontà è quindi di rimanere?
1: Sì, abbiamo chiesto un presidio quindi autorizzato nelle vicinanze, non proprio in questo preciso punto perché questo punto pedonale è di proprietà di Conad. Abbiamo preso il presidio per 3 giorni ma la nostra intenzione è di rimanere
2: a oltranza.
1: Qualche elemento che qui ha sicuramente qualche altra battaglia, ma chi si occupa del bosco da 2 anni e mezzo ha quella battaglia da combattere e si fa per gradi, diciamo, senza disperdere troppo forza ed energia, per adesso è questo.
2: Se riuscite a cedere qualche altro
1: accedere
2: a qualche documento. Questa proprietà del Conad di quanto è, sai?
1: Di quanto è grande?
2: No, di quanto cioè, quanto da quando
1: Conad ha acquistato nel 2015, se non mi ricordo male nel 2015, il costo è abbandonato da circa il 2008. Dal 2015 comunque il Conad non ha fatto granché, quindi perché i permessi a costruire non erano ancora del tutto chiari e non lo sono neanche adesso, quindi abbiamo fatto anche un ricorso al TAR, di cui una parte è stata respinta, quindi la sospensione dei lavori, ma sull'approvazione delle carte dell'operatore per fare il progetto, per realizzare il progetto, non ci sono dei dubbi, quindi noi abbiamo richiesto al TAR di controllare.
2: Quanto è grande quest'area?
1: Sono 5 ettari, quanti sono? Quanto è grande? 5 ettari? 4 ettari e mezzo? 45.000 metri quadri, 4 ettari e mezzo.
3: Alessia Busani dell'Assemblea Permanente per il Bosco di Ospizio, chiediamo questo: cosa pensa della sentenza del TAR riguardo il bosco cosiddetto Bosco di Ospizio?
4: Innanzitutto il TAR ha gettato quella che è la sospensiva cautelare, il ricorso è ancora in piedi, quindi i tentativi che sono seguiti nei giorni dopo nel screditare e andare ovviamente a spegnere le speranze dei vari attivisti, delle realtà che ci hanno sostenuto, è servito appunto a cercare di screditare, ma il ricorso prosegue. L'istanza cautelare è stata rigettata per il semplice motivo che il TAR è un organo amministrativo e che si deve rifare delle carte, e chiaramente in quest'area nessun organo si è espresso nel merito del fatto che sia un bosco, perché 20 anni fa chiaramente non era un bosco, prima era il ricovero, l'ospizio appunto della zona, è un'area che è stata, quindi una volta tolto l'ospizio è stata, si è rinaturalizzata naturalmente l'arco di 25 anni, oggi c'è una biodiversità assolutamente conclamata e nonostante non ci sia un documento che lo definisca bosco, è davanti ai nostri occhi, questo è un

faremo esattamente questo, resisteremo davanti al bosco, non permetteremo che venga sradicato neanche un arbusto, il nostro messaggio è chiaro ed è anche, cioè, noi siamo qui anche perché a monte c'è stato un fallimento politico, sia a livello di discorsi che a livello di fattualità, di azioni che non sono state prese, e questo ci è stato detto e lo sappiamo che questo è un progetto anacronistico, che oggi, no, col piano regolatore di oggi non sarebbe approvato, ma era già anacronistico quando è stato approvato, era già anacronistico negli anni 2000, perché dal 92 che alla conferenza delle parti è stato, cioè, sottolineato che il cambiamento climatico esiste e che è a livello antropico, e che questo bosco, esattamente come questo, è una delle soluzioni, è una dei presidi più importanti sia a livello di mitigazione che di adattamento, quindi era già anacronistico quando è passato questo progetto, e quello che abbiamo intenzione di fare è non aspettare più la politica a qualsiasi livello. Noi siamo qui in centinaio di persone perché abbiamo capito che nessuno lo farà al posto nostro e siamo stanchi delle parole di chi ieri qui in città è uscito dicendo che hanno sempre supportato, però in assemblea non li abbiamo mai visti, a livello di discorso quando le 9 persone sono state querelate non hanno mai detto una parola, e oggi siamo noi qui con i nostri corpi a bloccare la RUSPA, quindi noi abbiamo questo.

0: In questo intervento conclusivo, Elena, che ha curato l'inchiesta di cui abbiamo dato atto, ci illustra alcune riflessioni rispetto agli effetti che la natura produce sulla nostra vita. Salutiamo dunque le ascoltatrici e gli ascoltatori in attesa della prossima puntata del mese di settembre.
1: La rivincita della natura. Ho deciso di intervenire ed affrontare argomentazioni che sembrano ovvie o scontate, ma che alla fine non lo sono, almeno per alcuni. Negli ultimi anni si è notato sempre più un distacco tra quello che la natura gratuitamente ed in maniera completamente disinteressata regala e può regalare con la nostra idea di habitat naturale, siccome sempre più non ci accorgiamo quanto la cementificazione sta invadendo le nostre realtà e questo non comporta, se non in pochi, sdegno tale da manifestare pubblicamente il proprio dissenso. Tra i problemi e lo stress quotidiano, forse pochi si chiedono in realtà cos'è la natura, cosa dalla natura e come possiamo viverla quotidianamente. Prima di tutto, con il termine natura intendiamo il complesso dell'universo, degli esseri viventi, flora e fauna e dei fenomeni fisici non governati dall'uomo, ma governati da leggi proprie. Ma natura è anche un suono delicato, ebbrezza dell'anima che fa sentire la sua presenza senza invadere la sfera altrui. È vita silenziosa che si fa spazio, non invadente se non in casi eccezionali, ma sono sempre conseguenze delle scelte umane. Natura.
2: E con questo approfondimento dedicato alle lotte ambientali in Emilia-Romagna si chiude lo spazio approfondimenti di questa mattina. Ora, pochi secondi e ci sarà il giornale Radio Flash delle 13. Restate con noi.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org. Se baila así, se goza más.
4: Se baila así, se goza más.
2: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 13.

0: Prosegue la mobilitazione degli e delle occupanti di Spin Time Lab a Roma. Nonostante il caldo terribile che sta sfibrando le persone, specie le più fragili, è stata l'ottava notte di resistenza nelle tende e in altri luoghi di accoglienza con artisti e società civile che continua a portare solidarietà. Ieri la proprietà ha infatti comunicato che non intende accettare le proposte del comune perché, essendo un fondo speculativo, ha la necessità di rispondere ai propri soci e di tutelare il patrimonio immobiliare. La destra intanto soffia sul fuoco dell'intolleranza, inneggiando allo sgombero definitivo, mentre il sindaco di Roma ribadisce la propria proposta dell'accordo vincolante che permetterebbe agli abitanti dello stabile di entrare subito, pagare il possesso dello stabile, l'utilizzo dell'immobile, ma promettendo di realizzare i lavori urgenti in un periodo massimo di 2 o 3 mesi. Questo ci avrebbe consentito di ricollocare almeno 120 persone, ha comunicato e ribadito il sindaco, un risultato che sarebbe stato importante soprattutto per i bambini. Ma è proprio questo accordo ponte che il fondo Investire SGR ha rifiutato. Da lunedì, quindi, se nulla cambia, le 120 famiglie smobilitate saranno quindi accolte altrove. Per questo oggi alle 17 davanti allo Spin Time ci sarà una nuova assemblea cittadina dei movimenti per decidere che cosa fare. Dall'Italia andiamo in Spagna, dove continua il dramma umanitario dei migranti che cercano di superare le mura della Fortezza Europa. Poche ore fa è stato infatti recuperato il corpo di un giovane migrante di origine subsahariana, morto in mattinata mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane è precipitato in mare poco prima dell'atterraggio e, come riferiscono le fonti della Guardia Civil, era decollato dalle colline sovrastanti della costa marocchina per tentare proprio di entrare nell'exclave spagnola. Per cause in corso di accertamento avrebbe però perso il controllo del parapendio, precipitando così in acqua. Quando è stato trovato era ormai senza vita da alcune ore. Intanto, sul fronte diplomatico, il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, proprio dopo l'inizio della crisi migratoria a Ceuta, e avverte che, in caso contrario, adotterà misure in risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta e contraria agli interessi dell'Unione Europea, nonché discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità dei fatti. Ambiente. Si aggrava l'emergenza climatica e le conseguenze del caldo estremo sono sempre più evidenti e tangibili. Morti sul lavoro, riscaldamento dei mari, siccità, incendi e rischi concreti per l'agricoltura. Nelle campagne pugliesi il caldo estremo e le persistenti siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole regionali, dall'olivicoltura alla viticoltura, dal grano duro all'uva da tavola fino all'ortofrutta, senza toccare ma anche a pascoli e allevamenti. A pesare sulle imprese agricole non è soltanto la scarsità d'acqua, dice Coldiretti, ma anche l'impennata dei costi necessari per garantire l'irrigazione delle colture. Questa è la denuncia appunto di Coldiretti Puglia, ma è una situazione che in forme ed intensità diverse si sta abbattendo ormai su tutta la penisola. Parliamo di tecnologia. Un giudice del New Mexico ha condannato Meta Platform, la società madre di Facebook e Instagram, a pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare così l'importo totale della storica sentenza contro la società di Zuckerberg. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili che ammontano già a 375 milioni. Pagina esteri. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove, secondo fonti per la sicurezza citate dai media turchi, ha in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva in concomitanza dell'attacco degli Houthi di questa notte nel sud dell'Arabia. Intanto, secondo due fonti vicino all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian, Khamenei sarebbe ormai in punto di morte. E chiudiamo, tornando a Brescia e ricordando l'appuntamento di questa sera con la 34esima festa di Radio Onda d'Urto dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Una festa che, come di consueto, fino al 22 agosto porterà in via Serenissima a Brescia concerti, libri, dibattiti, socialità e cibo a prezzi popolari, oltre a tanto altro ancora, che servirà a sostenere la nostra e vostra emittente. Stasera il programma prevede una serata all'insegna della musica elettronica e tutto al femminile. Sul palco del Gatto Nero saliranno infatti Sarafine e Le Faxia. In libreria invece dalle ore 19:30 ci sarà la presentazione de Il Duca con l'autore Matteo Melchiorre insieme a Franco Berteni ed Elia Zaru. Si tratta di un romanzo storico, ipnotico, che indaga le ossessioni dell'odio del sangue e del potere. Alle 23:55, sempre alla libreria del Gatto Nero, ci sarà invece la presentazione del volume Trans, una poetica del paradosso, con l'autrice Sandra Kane e Zain Juqdar. Un diario in frantumi racconta la frizione tra sistema e identità trans. L'apertura dei cancelli è alle ore 19, la sottoscrizione sarà di 5 euro ma a partire dalle ore 20. Per tutte le informazioni, per ulteriori informazioni anche sul programma delle tende come il Ciringhito, il Pachanca e la Tenda Blu, basta consultare il sito festaradio.org. Ed è tutto per il giornale Radio Flash delle 13. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire Storia di classe. Restate con noi.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 7 di agosto. Iniziamo ricordandovi il palinsesto speciale fino al 22 di agosto, ultimo giorno della festa di Radio Onda d'Urto. La mattina si inizia alle 8:30 con lo speciale sul gruppo musicale del giorno precedente sul palco principale, alle 9:30 la trasmissione dall'acquario realizzata in diretta la sera precedente, poi 10:30 la rassegna stampa nazionale seguita alle 11:15 dalla rassegna stampa locale, poi lo spazio approfondimenti e alle 13 come di consueto il giornale radio e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi Storia di classe. Alle 13:30 libreria in festa, alle 14 la compagnia dei Gatti Neri, alle 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, poi alle 16 l'informazione con il giornale Radio Flash seguito dallo spazio approfondimenti, ultima edizione con le notizie alle 17:20, segue l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, Storia di classe, poi la linea in diretta dal la festa di Via Serenissima. Vediamo il programma per questa sera. La festa di Radio Onda d'Urto, suoneranno sul palco principale Serafin e Faxia. L'apertura a cancelli è come sempre alle ore 19, ingresso a sottoscrizione della nostra emittente al costo di 5 euro a partire dalle ore 20. Programma spazio dibattiti alle ore 19:30, guerra globale, anatomia e perversione di una morte annunciata. Interverranno Donatella Di Cesare, filosofa Università La Sapienza di Roma, Nicoletta Dentico, esperta di diritto alla salute e già direttrice di Medici Senza Frontiere, Adriano Zamperini, psicologo Università degli Studi di Padova. Moderano e conducono Manuel Colosio, Paolo Patuelli e Giuseppe Beppe Ricca, autori e conduttori della trasmissione di Radio Onda d'Urto Il disagio nella civiltà. Alla libreria del Gatto Nero alle ore 19:30 Il Duca con l'autore Matteo Melchiorre, Franco Berteni, Elia Zaru, un romanzo storico ipnotico che indaga le ossessioni dell'odio, del sangue e del potere. Poi l'ultimo metro sempre alla libreria del Gatto Nero alle 23:55 con Trans, una poetica del paradosso con l'autrice Sandra Kane e Zain Juqdar, un diario in frantumi che racconta la frizione tra sistema e identità trans. Allo spazio Siamo Gatti per bimbe e bimbi che apre sempre alle ore 19, alle ore 21 Yoga Fantastico, il laboratorio di yoga per bambini, bambine e con magico e divertentissimo percorso sensoriale a cura delle maestre Boschette. Al Ciringhito alle 23:45 Fessa Radio con Brescia Pride. In Tenda Blu sempre alle 23:45 Camilla PNK Wave Pop e Uccellini Uccellacci, Psichedelia, poi Al Pachanka, DJ Set con Gladys Knight, Cat, Ludmi, God Pika, Electro Clash, Bass House, Breaks and Tech. Tutto questo in via Serenissima a Brescia. I cancelli, ve lo ricordiamo, aprono alle ore 19. Tutto il programma su festaradio.org. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film L'Hangar Rosso alle ore 17 e il film Un cane a processo alle ore 19. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. E ancora cinema all'aperto con l'Eden d'estate, che questa sera propone il film The Life of Chuck alle ore 21:15. L'Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di oggi. Per inviare i vostri comunicati, segnalare le vostre iniziative, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.

0: rurale.
1: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere solo dall'ingresso di via Magnolini solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto su via Magnolini e via Buffalora a chi è in possesso della prevendita e a chi intende acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Dal 29 luglio al 7 agosto 1978 Novassiri ospitò centinaia di persone giunte da tutta Italia in riva allo Ionio per partecipare al campeggio antinucleare, il primo nel sud Italia, rientrante in una serie di iniziative organizzate dai movimenti ambientalisti e di sinistra per protestare contro l'utilizzo dell'energia atomica in ambito civile e militare.
3: Il 7 agosto del 1978 a Novassiri, in provincia di Matera, in Basilicata, si chiude il campeggio antinucleare. Il campeggio era iniziato il sabato precedente ed era riuscito a creare un rapporto positivo con le popolazioni della zona interessate dal problema del nucleare e ottenere relazioni proficue con esse, sorpassando e superando i problemi derivati da una campagna diffamatoria da parte dei giornali locali nei confronti dell'organizzazione del campeggio e nonostante la militarizzazione del territorio e i duri attacchi ricevuti dalla DC locale e il ruolo ipocrita e timidamente antinucleare del Partito Comunista Italiano. Molte sono state le iniziative messe in campo durante i 10 giorni di campeggio: assemblee nelle piazze e nelle scuole elementari di Novassiri, una mostra sul nucleare allestita nei primi giorni e portata in giro in tutti i paesi dei dintorni, cortei spontanei che quotidianamente attraversavano le strade sulla litoranea, presidi e volantinaggi informativi, cartelli e striscioni contro il nucleare e per inviare alle attività del campeggio affissi sulla Ionica. Viene anche girato un cortometraggio insieme agli operai dello zuccherificio di Novassiri che, oltre ad essere proiettato nelle piazze dei vari paesi, viene anche portato nelle altre fabbriche limitrofe, permettendo ai compagni di intavolare dibattiti con gli operai e di allargare il confronto partendo dalle nocività fino ad arrivare alla precarietà del lavoro. La giornata più importante per la lotta antinucleare a Novassiri fu certamente quella del 5 agosto, quando 5.000 persone avevano deciso di scendere in piazza e partecipare alla manifestazione partita dal campeggio del pomeriggio. Un corteo vivace e festoso che aveva visto una partecipazione grandiosa da parte della popolazione di Novassiri, dei paesi vicini. La manifestazione più grande mai vista nella zona era riuscita a bloccare per 4 ore la strada Ionica, occupando l'entrata del deposito di scorie della Trisaglia per altre 2 ore.

E sulle note di un brano di Sarafine che sarà protagonista insieme alle Faxia del palco della festa di Radio Onda d'Urto questa sera, vi do giusto un aggiornamento, un'ultima ora arrivata ora. Avevamo infatti parlato del viaggio di Erdogan in Arabia Saudita per la firma appunto di un accordo proprio con il principe Bin Salman. Questo è avvenuto, è stato infatti firmato il patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Adesso ascolteremo queste canzoni, un po' di brani delle protagoniste appunto del palco del Gatto Nero di questa sera. Dopodiché all'una e mezza ci sarà il consueto appuntamento con Libreria in Festa. E a seguire l'appuntamento con la Compagnia dei Gatti Neri. Un buon ascolto e una buona giornata a tutte, tutti e tutte.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Fuori Onda, la newsletter quotidiana dei giorni feriali di Radio Onda d'Urto, a cura della redazione informativa, viene pubblicata alle ore 20. Come tutte le mail, tu però la puoi leggere quando vuoi. Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto, direttamente nella tua mail. Puoi iscriverti con l'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: It's the end of the world.

Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Jorge Gomez del Negu.
1: Alla festa di Radio Onda d'Urto quest'anno tornano i 99 Posse e noi andiamo a sentirci un loro brano, Common Twist. Saranno sul palco centrale la serata dell'8 agosto insieme agli Asandub Foundation.

Ciao a tutte, tutti e tutto, e bentornate a Libreria in Festa, la trasmissione realizzata dal collettivo della Libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto. Vi ricordiamo anche che in queste puntate sentite dei brevi estratti degli incontri, ma da settembre trasmetteremo gli audio integrali, o meglio un po' editati, di tutti gli incontri che stiamo tenendo in libreria. Ieri sera abbiamo ospitato Cam Ponti della collettiva Psicologia Anticarceraria, che in dialogo con Stefano Tevini ci ha raccontato il libro Immagina un mondo senza polizia di Geo Maier, pubblicato dagli Editore. Tante le considerazioni e tanta la rabbia che hanno animato questo incontro. Grazie al nostro pubblico, grazie alla nostra ospite e grazie a Stefano. È stato bello immaginare insieme un mondo senza polizia. È stato detto che superare l'istituto della polizia significa fare comunità. Forse l'indicazione più importante che ci ha consegnato questo incontro: facciamo comunità. E in coda all'estratto dell'incontro ascoltiamo invece le interviste realizzate tra le lettrici, lettori e lettori della libreria da Mariele, nuova volontaria della Libreria del Gatto Nero. Vi ricordiamo che questa sera presentiamo alle 19:30 Il Duca di Matteo Melchiorre, pubblicato da Einaudi. Matteo sarà in dialogo con Franco Berteni ed Elia Zaru. E a mezzanotte Sandra Cane, in dialogo con Zain Judakar, ci racconterà il suo Trans, una poetica del paradosso, pubblicato da Nero Editions. E poi, come non ricordare che sul palco principale avremo anche le Faxi. Buon ascolto e vi aspettiamo questa sera dalle 19 in festa.

0: Immagino un mondo senza polizia di Geo Meyer. Anzitutto definiamolo, è un libro di filosofia. Parte da un presupposto profondamente controintuitivo, soprattutto in una società come la nostra, che è caratterizzata da quella che è una vera e propria ossessione securitaria. Ora, io non credo che qui troveremo grande appoggio, simpatia o empatia nei confronti delle forze dell'ordine, però fuori di qui abbiamo un mondo dove le elezioni si giocano letteralmente tante volte su argomenti securitari. Addirittura qualcuno pensa di chiedere la grazia per qualcuno che ha sparato alle spalle di un rapinatore. Voglio dire, questi cowboy de Noantri che vengono quasi considerati degli eroi, Geo Meyer arriva con questo presupposto estremamente controintuitivo, controcorrente, che appunto invece aboliamo, rendiamo obsolete le forze dell'ordine. Cioè, pensiamo una società che non abbia bisogno di un corpo di polizia. Questo discorso qui del fatto che sia controintuitivo, perché è radicato, Cam, questo bisogno percepito di forze dell'ordine, cioè di qualcuno che viene pagato per fare quella roba lì tutto il giorno?
1: Sicuramente uno dei punti primari rispetto all'esistenza della polizia è che è un concetto che nelle nostre società è naturalizzato, cioè come se le forze dell'ordine fossero sempre esistite, ma in realtà non è assolutamente così. Cioè, il libro, così come la storia, ci insegna che le forze dell'ordine nascono da una parte ovviamente dalle polizie coloniali, che quindi poi sono cresciute a immagine e somiglianza poi della polizia che conosciamo oggi, ma poi, come esplica molto bene il libro, la polizia che conosciamo oggi nasce a seguito della finta abolizione dello schiavismo in quelli che vengono chiamati colonialmente Stati Uniti, e come alternativa alla diciamo allo sfruttamento, alla segregazione razziale, al continuamento dello schiavismo delle persone razzializzate e schiavizzate all'interno delle galere post appunto abolizione formale della schiavitù. E però in generale il bisogno della polizia nasce con delle dinamiche socio-culturali e politiche ben precise. Cioè, abbiamo la convergenza fra, la nascita ovviamente degli stati-nazione, quindi l'idea di dei confini e l'idea di dei territori semplicemente geografici che poi vanno difesi a livello di confine. Poi ovviamente abbiamo l'avvento del sistema capitalista come primario sistema economico e produttivo, e quindi l'ampliamento del concetto di proprietà privata. Perché? Perché gli stati-nazione hanno avuto il bisogno di tramandare un concetto ben preciso, ossia che le persone dovevano iniziare ad aver paura non di un potere centrale che le schiavizza, che le sfrutta, che le uccide, ma della persona vicino a loro. Cioè, la polizia si basa su due emozioni collettive ben precise. La prima è la paura, ed è la paura dell'altro. La seconda è la rabbia, ossia la rabbia che deriva se una persona mi toglie qualcosa che io sento che è mio. E com'è che si uniscono queste due dimensioni? Perché dal punto di vista della paura, la polizia mi protegge, anche se ovviamente non è reale questa cosa, ma dal punto di vista collettivo la paura collettiva viene tutelata dall'idea che esiste lo sbirro, e lo sbirro arriva e mi protegge. Ma non solo, poi c'è la rabbia, e quindi la polizia serve, così come il sistema carcerario industriale serve, perché se mi viene tolto qualcosa, la mia rabbia viene statalizzata tramite la vendetta da parte dello Stato che toglie anni di libertà alla persona a cui mi è stato arrecato un danno. Ma e tutto questo com'è che poi si crea a livello poi collettivo? Si crea unendo la paura e la rabbia, e creando collettivamente da una parte l'idea di un'immagine ostile, quindi delle categorie di persone che a livello collettivo vengono percepite come pericolose, come che possono danneggiare la mia proprietà e la mia vita personale. E dall'altra parte l'idea di un capro espiatorio, che quindi ovviamente sappiamo come funziona la società capitalista, funziona che c'ha una base portante di sfruttamento, di oppressione della maggior parte delle persone e invece tutela il privilegio di pochissimo. Ma la genialità poi del mondo poliziesco, e anche nel libro proprio questo aspetto è molto bene spiegato, che la polizia, cioè l'idea di polizia, è riuscita a far tradire l'identità di classe delle persone tramite invece l'affermazione del suprematismo, ossia che la mia origine culturale, nazionale, vale di più della nostra identità collettiva di persone oppresse da un potere centrale capitalista. E quindi tramite questa distorsione poi della realtà si crea il capro espiatorio, cioè io sto una merda nella mia vita quotidiana, ma non indirizzo questa rabbia verso un potere centrale che è quello che mi opprime, indirizzo la mia rabbia tra le persone che vivono come me, tra le persone che stanno peggio di me. E quindi il funzionamento e proprio il concetto di indispensabilità della polizia si crea sul fatto del io devo aver paura di chi sta peggio di me o di chi sta come me, e non di chi invece mi opprime a livello verticale e collettivo e mi toglie tutto. E quindi la paura dell'altra persona diventa una paura di gerarchia capitalista e razziale, perché poi si è estesa principalmente, questo lo spiega veramente questo libro molto bene, di come poi a seguito della finta abolizione della schiavitù in quelli che chiamiamo gli Stati Uniti, anche tutte le persone povere, le persone della working class degli Stati Uniti bianche, si sono unite per continuare a poter tutelare il suprematismo bianco contro la lotta di classe. E quindi poi la paura è diventata quella di un ribaltamento della gerarchia all'interno dell'oppressione suprematista, ed è la chiave che ancora oggi le destre ovviamente giocano e utilizzano al fine di poter continuare a trasmettere l'idea che il nemico, l'unemico è la persona che hai a fianco e non è invece quella che poi ti mena per strada.
0: Tra l'altro questo incantesimo oscuro del far scordare la lotta di classe si estende anche a tutte le minoranze che vengono cooptate dalla polizia e si rivelano essere, secondo la statistica, addirittura più zelanti del poliziotto WASP bianco protestante.
1: Assolutamente, anche perché poi cioè l'oppressione ovviamente viene interiorizzata, cioè diventa, cioè il colonialismo in primis è una forma, è un modo di pensare, il colonialismo prima di tutto è un modo di pensare ed immaginare il mondo, e ovviamente essendo la cultura un qualcosa che noi interiorizziamo in maniera spontanea, cioè senza rendercene conto, senza accorgercene, quindi ovviamente l'occhio coloniale può essere interiorizzato anche in primis dalle stesse persone. Frantz Fanon ne parla tantissimo nel suo testo Pelle Nera, Maschere Bianche, in cui proprio parla di come anche la persona che subisce, poi nel caso di Fanon ovviamente la persona razzializzata, come può interiorizzare in primis lo sguardo coloniale e utilizzarlo poi come arma contro se stesso e contro la propria comunità, ma per un semplice e devastante ovviamente desiderio umano di sopravvivere all'oppressione e di trovare delle vie di fuga che a volte ovviamente si orientano nel me la prendo con la mia persona simile invece che poi prendermela con la persona che sta in alto e mi opprime, mi schiavizza, mi razzializza e tutto il resto.
0: Beh, tra l'altro la triste ironia è che a capo dell'ICE fino a poco fa c'era una persona con un cognome italiano e gli italiani non erano nemmeno considerati bianchi. Poche generazioni dopo questo si trova alla testa della punta di diamante del razzismo trampiano, cioè
1: anche in Italia infatti lo vediamo, cioè anni e anni fa, poi ovviamente l'antimeridionalismo esiste tuttora ed è fondante del razzismo italiano, cioè le prime legislazioni sulle migrazioni ce le abbiamo avute in Italia nel 95, poi quella famosa legge razziale del 98, la legge turco-napolitano, che è la legge che ha creato la detenzione amministrativa, cioè ossia che è la legge che permette in Italia e in generale in Occidente, poi vabbè ovviamente nel 98 è stato solo in Italia, però di segregare persone senza documenti in regola e di fare delle privazioni della libertà basate semplicemente su una segregazione razziale. E quindi vabbè, secondo me la legge del 98, nonostante sia stata firmata appunto dal grande Napolitano, come le ricorda la nostra coscienza collettiva, è una, cioè proprio una legge razziale letteralmente. Ma prima appunto dell'odio che c'è adesso verso le persone razzializzate, cioè prima c'era verso le persone del Sud Italia, poi c'è stato ovviamente il boom dell'odio verso le persone che venivano dalla Albania.
0: Perché di fatto erano razzializzate le persone.
1: Assolutamente, ma che so tuttora, cioè nel senso, infatti sempre la Sardegna ci dice sempre siamo colonizzati e noi non siamo italiani, cioè nel senso, e letteralmente se lo rivendi, cioè le lotte della Sardegna per l'indipendenza dall'Italia, dalla cultura coloniale italiana, sono tutt'oggi estremamente presenti. Ma però questo ci fa proprio capire e vedere come il capro espiatorio cambia, cioè l'oggetto dell'odio rimane sempre qualcuno di leggermente diverso da te, ma poi l'odio cambia, cambia forma, cambia nome, ma alla fine il contenuto è sempre quello.
0: Allora, sempre sulla natura filosofica di immagino un mondo senza polizia, Geomar in questo senso, come qualsiasi filosofo dovrebbe fare quando scrive, procede con un certo rigore. C'è una pars destruens, cioè una parte che demolisce, e una pars construens, cioè dove è stato demolito tutto un sistema di pensiero, poi viene costruito quello che lo dovrebbe andare teoricamente almeno a sostituire. Quali sono queste due parti? Andando anche un po' un attimino a contestualizzare, perché per esempio nella parte che va a distruggere il sistema di pensiero che pensa una società come necessaria con un sistema poliziesco, abbiamo moltissimi esempi pratici dove la polizia fa più danno che bene. Teniamo presente le ultime cose che sono successe, Rami, Abderrahim Fakir, ma abbiamo una lunga storia in questo senso di persone che forse dalla polizia avrebbero fatto meglio fidarsi meno di quanto...
1: Sì, poi il paradosso devastante è che l'idea della polizia è che serve a proteggere le persone, e quindi le persone nascono e crescono in un contesto socioculturale che le educa sull'idea del fatto che la polizia le proteggerà. Invece anche appunto in questo libro viene completamente decostruita pezzo per pezzo questa idea, perché ti fa proprio capire, e possiamo ovviamente capirlo anche nel sistema italiano, ma di come le persone che sono più marginalizzate, che sono più in difficoltà, persone che subiscono violenza di genere, che subiscono transfobia, che subiscono psichiatrizzazione, che subiscono razzializzazione, da un punto di vista teorico, se mai la polizia dovesse rispettare i doveri per cui finge di esistere, dovrebbe essere a tutela di tutte queste persone, e invece queste persone sono le prime ad essere ammazzate, sono lo scopo primario delle persone che devono essere ammazzate dallo Stato. Secondo me questo si lega veramente tanto all'idea anche di un termine che sembra un po' complesso, ma in realtà secondo me è molto facile, che è quello di necropolitica, che è stato poi forgiato dallo storiografo e filosofo Mbembe camerunense, che parla proprio, cioè la necropolitica sono tutte quelle politiche statali che non solo proteggono la vita secondo gerarchie tipo il biopotere di Foucault, ma che proprio dividono e gerarchizzano la società rispetto a categorie che sono destinate a morire, rispetto invece a categorie che sono destinate per i propri privilegi a sopravvivere. E quello che si vede è che le categorie che sono destinate a morire sono quelle che in teoria collettivamente avrebbero bisogno dell'esistenza degli sbirri e che invece sono proprio quelle che vengono massacrate, sia a livello delle carceri, ovviamente, per esempio, perché col fatto che la giustizia è privatizzata, col fatto che negli Stati Uniti paghi una cauzione e se sei abbastanza ricco puoi pagarti la cauzione, ma anche in Italia, cioè, la giustizia è privatizzata, se tu hai un privilegio economico di un certo tipo puoi pagarti l'avvocato che ti difende meglio, e tu tendenzialmente, se sei un colletto bianco, quindi se fai parte dei criminali ricchi all'interno di questo paese, tu la galera non la vedrai mai, cioè, e quindi già questo ci fa capire come la galera non è un luogo di giustizia, che è già un luogo di tortura istituzionale, ovviamente non è un luogo di giustizia, ma proprio ti dimostra come non esiste questa tutela. Ma poi soprattutto lo vediamo in Italia in primis, per esempio, rispetto alla violenza di genere, cioè quante sorelle, persone socializzate come donne sono state ammazzate, sono stato ammazzato e avevano prima denunciato e la persona alle spalle aveva un sacco di denunce e comunque sono state ammazzate, così come quando, scusatemi, termine trigger warning, ma veniamo stuprate in un bar e ci viene detto che la porta non era chiusa e quindi la colpa è nostra. Quindi già questo, da questo punto di vista sulla violenza di genere, ci dimostra quanto i tribunali non sono mai stati, così come gli sbirri, a tutela nostra. Ma poi in primis lo vediamo anche noi come collettiva, appunto, diciamo collettiva psicologia anticarceraria, anche se non siamo assolutamente tutto psicologo, perché proprio c'è anche nella nostra collettiva l'idea che la tutela della salute mentale è comunitaria, non passa da un titolo di studio o da una professione, ma passa dal legame. Ma quanto vediamo che anche le persone in, per esempio, disregolazione o sofferenza psichiatrica sono le prime poi ad essere ammazzate durante i fermi di polizia, così come vediamo quella che è la realtà ad oggi, appunto, dei centri di permanenza per il rimpatrio, dei CPR, dove entrano persone che con la grande colpa in questo paese di non avere semplicemente il documento in regola, persone anche che hanno vissuto 40 anni in questo paese, che vivono da tutta la loro vita in questo paese e non so se lo rivendicano, ma sono italiano quanto tutto noi, perché per un motivo, per un licenziamento, non hanno potuto rinnovare i documenti e si trovano relegati in un luogo di segregazione razziale. Poi è quello che è il meccanismo che si chiama delle porte girevoli, cioè di come ogni istituzione totale, che sia il reparto di psichiatria, l'SPDC negli ospedali, che siano le galere, che siano i CPR, le persone girano. Poi ovviamente per essere nel CPR deve avere il punto del documento non in regola, ma di come le istituzioni totali seguono una logica circolare per cui una persona entra ed esce e segue sempre lo stesso circolo in cui lo sbattono da una parte e dall'altra. Adesso lo stiamo vedendo anche coi CPR, cioè di quanto sempre di più, nonostante ovviamente siano sempre stati dei luoghi di tortura e di morte istituzionale, però stiano veramente letteralmente diventando dei manicomi in cui qualsiasi persona con sofferenza psichiatrica, con espressione di un dolore che ovviamente deriva poi dalle oppressioni e dalle situazioni politiche e umane che vive, viene completamente deumanizzata, e senza la polizia le galere non esisterebbero, i CPR non esisterebbero. Adesso si stanno già organizzando per mettere sbirri fuori e dentro da tutti gli ospedali, e infatti volevamo, se mi permetti, anche prendere un secondo, un momento, ovviamente, vabbè, la lista è lunghissima, quindi, però volevamo anche un secondo ricordare tutte le ultime persone che sono state ammazzate dagli sbirri in quest'ultimo periodo, e quindi vorremmo ricordare in questo momento Abderrahim Fakir, Mohamed Amin Besoud, Abderrahim Mansouri, Moussa Diarra, Rami El Gaml, Oussama Darkawi, Belmen Oussama, Ousmane Silla, Moussa Baldem, Wissam Abdellatif, Oleksandr Muravski, che è stato l'ultima persona che è stata ammazzata qualche giorno fa, poco dopo Abderrahim Fakir e Mohamed Amin Besoud, che è stata ammazzata, anche lui è stato ammazzato durante un momento di disregolazione emotiva con un taser, in cui, che è la famosa arma che viene rivendicata come molto umana e molto meno no, che è molto meno mortale, che invece le morti per taser sono veramente infinite fra le tante, e quindi ci sembrava
0: importante.
1: Ma
0: adesso pensano alle pallottole di gomma.
1: Esatto.
0: Io ho visto una pallottola di gomma in un museo a Derry, in Irlanda. È una sberla così, di questo diametro più o meno, e ci sono già associazioni delle famiglie delle vittime delle pallottole di gomma. Quindi stiamo già parlando di un disastro annunciato.
1: Assolutamente.
2: Ciao, come va questa serata?
3: Tutto bene.
4: Bene, ragazzi, appena arrivati.
3: Sì.
2: Siete qua per noi su Narcos?
3: Sì.
2: Ci sta, seratona. Come sta? Avete già addocchiato qualcosa qua in libreria?
4: Ma io sì, ieri ho preso un libricino, ho preso Anarcocultismo. Mm-hmm. E sto guardando questo Hardcore Punk Flyers.
2: Merda. Beh, si abbina col tuo stile.
4: Sì, era chiaro.
2: Ci sta, ci sta. Allora, avete dei consigli per la festa, magari? Qualcosa da dire?
3: Consigli di
2: o magari vi state divertendo, non so. Cioè, se avete qualche appunto da fare.
3: Sì, no, dopo ieri. Siamo
2: siamo arrivati.
3: Questo momento, okay. Siamo appena entrati adesso.
4: Allora, io direi scarpe chiuse, perché sennò ti sporchi i piedi di terra. E il ventaglio va stracaldo.
2: Ecco.
4: Bere tanta acqua, allora. Bere tanta acqua è importante.
3: Idratarsi un po'.
4: Idratarsi è importante. E di venire i libri, perché ci sono dei libri che spaccano, molto belli. Okay. Molto belli, ho trovato dei bei libri molto interessanti che cercavo online, non trovavo, e qua li ho trovati. Tipo
2: le
4: edizioni là in fondo, non mi ricordo come si chiama l'editore.
2: Ci sono un sacco di case editrici indipendenti. Interessante. Dai, allora vi ringrazio, vi auguro una buona serata.
4: Grazie.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Come sta andando questa serata?
3: Abbastanza bene, grazie.
2: Sei qua per noi su Narcos?
3: No.
2: Come va questo giro in libreria?
3: Bene, trovo sempre delle interessanti proposte.
2: Consiglieresti?
3: Cosa?
2: Di passarci.
3: Certo, assolutamente.
2: Dai. Hai addocchiato qualcosa?
3: Ho trovato Pandi l'esploratore,
2: ah,
3: un
2: giusto.
3: Grande classico di un illustratore giapponese molto bravo.
2: Ok.
3: Di Oda Taro.
2: Dai.
3: A un euro.
2: A un euro, perché c'è un bellissimo banchetto di libri a un euro.
3: Ebbene sì.
2: Io sto per spendere tutto il mio capitale qui dentro e basta, e ti auguro una buona serata.
3: Grazie altrettanto.

0: raga, un accendino buono.
1: Non è dinamite, vero? Se passo un accendino.
2: Non mi interessa essere capito, mi interessa essere capito, essere capito.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Capito?

E allora andiamo al 7 agosto del 2015, viene pubblicato l'episodio speciale 95.5 del podcast TV Guidance Counselor, condotto dal comico Ken Reid. Questo episodio ha visto ospiti Nina Gordon e Louis Post della band statunitense Veruca Salt. Restiamo qui e andiamo all'album Ghost Notes del 2015, ci ascoltiamo Alternica, che chiude in qualche modo molto bene questo lavoro, eccola che arriva immediatamente.

E cambiamo sonorità andando al 7 agosto del 1921. Nasce a Sète Manitas de Plata, chitarrista francese, uno dei più grandi chitarristi di flamenco al mondo. Imparentato direttamente con i membri fondatori dei Gypsy Kings, imparò a suonare la chitarra da autodidatta, la consacrazione poi chiamiamola così, arrivò negli anni 60. Improvisation Flamenco è il brano che vi propongo. Manitas morì il 5 novembre del 2014.

7 agosto 1936 nasce nell'Ohio Razan Roland Kirk, sassofonista statunitense. L'abbiamo ricordato anche il 5 dicembre 1977, data della sua scomparsa, sottolineando proprio la sua capacità di suonare tre sassofoni in contemporanea. Noi da Domino, su album del 62, andiamo ad ascoltarci A Strict in Time.

7 agosto 1942 nasce in Oklahoma B.J. Thomas, cantante statunitense, ha avuto diversi periodi musicali, se così possiamo dire. Inizia con il classico rock and roll adolescenziale per poi virare nel pop country negli anni 70. Ebbe anche una svolta gospel dopo questa profonda conversione spirituale. Morì il 29 maggio del 2021, noi lo ricordiamo con I'm So Lonesome I Cold Cry del 66, una cover di un classico di Hank Williams, nonché tra l'altro suo primissimo singolo d'oro.

7 agosto 1942, auguri anche a Caetano Veloso, cantante e chitarrista brasiliano con alle spalle oltre 6 decenni di carriera globale. Proprio quest'anno ha vinto un Grammy come miglior album di musica global con Caetano e Betania Ao Vivo, registrato assieme alla sorella Maria. Da qui ci ascoltiamo Motrice Now Identificado.

cambiamo sonorità andando al 7 agosto del 1951. Nasce a Enfield Pittaway, bassista britannico, lo troviamo in casa UFO. Cofonda la band nel 68. Nei primi anni 80 lascia temporaneamente questa formazione e fonda i Wasted, progetto hard rock. Collaborò in qualche occasione anche con Ozzy Osbourne e Eddie Clarke dei Motorhead. Noi da Forsyth, quarto album degli UFO, siamo nel 1975 e ci ascoltiamo Shoot Shoot. Ricordo solo che Pete morì il 14 agosto del 2020.

7 agosto 1958, auguri a Bruce Dickinson, cantante e chitarrista inglese, Iron Maiden chiaramente, ha bisogno di poche presentazioni. Sappiamo tutti che entra, tutti e tutte, che entra negli Iron nell'81 per sostituire Paul Di'Anno, lascerà poi la band nel 93, ci rientrerà trionfalmente nel 99. In parallelo ha una fulgida carriera solista, iconico il suo monumentale concept album del 2024, The Mandrake Project. Ma restiamo per l'ascolto dagli Iron Maiden. È il 1984 quando pubblicano Power Slave, quinto album della band. Da qui 2 Minutes to Midnight.

alleggeriamo le sonorità, andiamo al 7 agosto 1966 e facciamo gli auguri anche a Christine Hersh. Cantante, chitarrista statunitense, la troviamo in casa Flowing Muse, band che forma a soli 14 anni assieme alla sorella Tania. E diventano ben presto, diciamo, un po' il fiore all'occhiello dell'etichetta britannica 4AD. Noi da Hank Papa, il loro terzo album, siamo nel 1989. Ci ascoltiamo, Take.

7 agosto 1984 muore Esther Phillips. Cantante soul e disco statunitense, il suo grande talento viene scoperto da un certo Johnny Otis, celebre musicista che insomma la porterà nel 1950 a raggiungere le vette delle classifiche R&B, in particolar modo con la pubblicazione del brano, già partito in sottofondo, Double Crossing Blue. Esther nacque a Galveston, in Texas, il 23 dicembre del 1935.

E andiamo al 7 agosto del 1969. Muore Joseph Cosma, compositore francese. Il suo nome è legato indissolubilmente al realismo poetico e anche il cinema francese. In modo particolare alla reinterpretazione in musica delle poesie di Jacques Prévert. E proprio in questo ambito restiamo, andiamo ad ascoltarci Les Filles Mortes. Cosma nacque il 12 ottobre del 1905.

0: 7 agosto 1979 viene depositata ufficialmente alla SIAE una delle canzoni più famose del rock italiano. Alba Chiara, Vasco Rossi.
1: Rumore ti addormenti di sera.
0: Concepita originariamente proprio appunto da Vasco come ultima traccia del disco Non siamo mica gli americani.

Si fece tappa proprio il 7 agosto 2021 a Villa Bellini a Catania. Noi ci salutiamo su queste note, restituiamo poi la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gattinieri torna domani per chiudere questa settimana. Loredana Bertè, figlia di, un buon ascolto a tutti e a tutte da parte di Laura.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Sarafine, ti può dare Eve che apre questo speciale dedicato proprio a lei e alle Fucsia, che vanno insomma ad annunciare l'apertura venerdì 7 di agosto 2026 alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Sarafine, nome d'arte di Sara Sorrenti, cantautrice, produttrice ma anche performer italiana di origine calabrese. E come abbiamo potuto ascoltare, la musica mescola elettronica con sfumature pop, techno, trap, insomma le influenze sono molte, vanno anche a sconfinare nell'alternative. Il suo è uno stile sicuramente molto personale ma anche molto sperimentale.
1: Nel paese del balocchio, voglio vedermi.
0: Ha vissuto a Bruxelles per diverso periodo prima di dedicarsi in maniera completa alla musica. Lavorava come assistente amministrativa in un ufficio. E poi insomma decide di lasciare questo percorso di vita per concentrarsi proprio, aprire una carriera artistica. Ha cominciato a lavorare ai suoi brani, lei scrive, canta, produce. E in diverse occasioni ha curato anche gli arrangiamenti dei propri lavori.
1: Ho accumulato una carriera di 7 anni.
0: E poi arriva l'esperienza con X Factor nel 2023.
1: Ma signore, signore.
0: La troviamo all'interno della squadra di Fedez. Riesce a conquistarsi buona parte del pubblico e dei giudici con un inedito, questa sua Malati di Gioia.

0: questo.
1: E questo era appunto Malati di Gioia, Sarafine, questo brano, questa riflessione sulle aspettative ma anche le frustrazioni delle generazioni che sono cresciute attorno agli anni 80 e 90. E insomma, durante questa performance spiccano decisamente l'uso creativo dell'elettronica e della loop station, la sua reinterpretazione di brani famosi, e poi spicca anche durante il programma questa sua forte identità artistica ma anche scenica, visiva. Ed infatti tutto questo insomma la porterà il 7 dicembre del 2023 a vincere proprio la 17ª edizione di X Factor. Sempre. Arrivò in finale assieme agli Stunt Pilots, il solito Dandy e Maria Tomba. E noi proseguiamo quindi con l'ascolto, questa è la sua Un Trauma è per sempre, Sarafine. Quando

un trauma per sempre, Sarafine, in questo speciale dedicato proprio alla serata di Sarafine e l'Efaxia, che approfondiremo dopo. Dicevamo, quindi, apprezzata musicalmente Sarafine per la capacità di fondere musica elettronica, pop contemporaneo, techno, dubstep, ma anche elementi teatrali e performativi, lo ricordavamo anche prima. Diciamo che una delle sue peculiarità è quella di essere una vera artista producer e riuscire a creare in completa autonomia gran parte del suo processo musicale, che va dalla scrittura ovviamente alla produzione. Dopo la vittoria a X Factor, che sicuramente ha rappresentato il lancio definitivo della sua carriera professionale, arriva il singolo Malati di Gioia, che abbiamo ascoltato poco fa. È diventato il suo brano simbolo, insomma l'ha portata ad aprirsi nel panorama musicale italiano contemporaneo. Sicuramente una delle artiste emergenti italiane più originali degli ultimi anni, grazie proprio a quello che dicevamo poco fa, la combinazione di songwriting, produzione elettronica e una grandissima e carismatica personalità artistica. Venerdì 7 agosto appunto salirà sul palco principale di Via Serenissima a Brescia per la prima volta Sarafine. Il 6 dicembre del 2024 pubblica il primo EP, Un trauma è per sempre. Abbiamo ascoltato poco fa l'estratto singolo omonimo, che va a confermare insomma una cifra musicale capace di intrecciare in modo originale, dicevamo, dubstep, techno pop, ma anche sonorità urban e molto altro. Andando poi ad analizzare anche i suoi testi, oscillano molto tra ironia e disillusione. Sarafine è in grado insomma di offrire questa visione del mondo molto lucida, molto personale e a tratti introspettiva su questo paesaggio sonoro, questa musica molto cruda, ma un crudo che tutto sommato fa bene. Questa è la sua Control Freak, Sarafine.

0: Forse.
1: Control Freak sarà fine, che sarà appunto in tour, questo tour 2026 atteso a Brescia proprio il 7 di agosto, è chiamato Questo è il nostro show, progetto live ai confini della performance musicale contemporanea, sempre più immersiva e multidisciplinare. Come spiega proprio lei, Sarafine, questo è il nostro show, non è solo un titolo, ma l'artista dichiara, è una dichiarazione collettiva, un invito a vivere la musica come esperienza comune e trasformativa. La via dell'università. Ci ascoltiamo L'Urushu dell'Umare, un live version di Sarafine e Ciauru.

0: L'appuntamento sul palco principale di Festa Radio Brescia vedrà la collaborazione con Leidera, questa compagnia di danza teatrale fondata e diretta dalla coreografa Beatrice Alessi, con cui l'artista Sara Fine costruisce un dialogo scenico. Vedremo quindi musica, movimento e visione che si intrecceranno, trasformando il concerto in una vera e propria esperienza condivisa. Questa è la sua, la regina della Macarena, Sara Fine.
1: Ci sono molti modi per incontrare i mostri della tua vita. Alcuni li riconosci subito, altri li riconosci dopo tanti anni, dopo che si sono trasformati in piccolissimi traumi.

fine la regina della Macarena, andando a chiudere con lei per passare poi alle Faxi, andiamo un po' a spulciare la sua discografia per quanto riguarda i brani che ci siamo ascoltati e ascoltate fino ad adesso. Partiamo dai singoli. Malati di Gioia, uscito nel 2023, dicevamo, il brano presentato durante X Factor. Abbiamo poi nel 2024 l'uscita del singolo Control Freak, che anticipa poi appunto l'EP. Nel 2025 invece l'Urushu dell'Umare, che abbiamo ascoltato poco fa. Tra i brani sicuramente più noti e conosciuti, che non mancheranno nella vostra playlist immagino, tra i pezzi insomma che hanno ottenuto maggiore attenzione figurano Malati di Gioia, La regina della Macarena, che l'abbiamo appena ascoltata, Tipa da rave, Un trauma è per sempre, e questa con cui andiamo a chiudere per quanto riguarda Sarafine, Kawa.

Ua, Sarafine, passiamo alle Faxia che saranno anch'esse sul palco principale nella stessa serata, questa band italo-brasiliana che nasce nel 2021, composta da Mariana Mona Oliboni, Marzia Stanno e Poppy Pellegrini. Transfemministe e queer mescolano punk, techno, rave, dance, rap e anche psichedelia in questo stile molto energico e militante. Il progetto nasce nel 2021 durante proprio il periodo pandemico. Nello stesso anno pubblicano l'EP d'esordio 12. Andiamo subito ad ascoltarci questo 36.

sei appunto sull'EP12 dell'Efaxia, che uscì per Elastico Record, fu mixato da Matilde Davoli. L'EP ottenne buoni riscontri sia dalla critica indipendente e porterà insomma la band a esibirsi in festival e club sia in Italia che all'estero. Si prosegue quindi nel 2022 con lo sviluppo di questo progetto. Esce infatti proprio in quest'anno il 12° remix, una raccolta di remix dei brani di 12 realizzati da producer della scena elettronica queer italiana. Poi nel 2023 c'è un'ulteriore crescita e pubblicazione di singoli, tre sicuramente quelli più importanti, come questo che andiamo subito ad ascoltarci, Give a Damn.

Givedan, Foxia per l'appunto, uno dei singoli insomma più importanti di questa formazione. Siamo nel 2023, un altro molto importante che esce proprio in quest'anno 2023, Tem che tocca con la rapper argentina Chocolate Remix, e che andiamo ad ascoltarci immediatamente. Loro sono le Foxia.

altro singolo importante che esce sempre nel 2023 a firma Faxia, oltre anche questo che abbiamo appena ascoltato, che Kem tocca con la rapper argentina Chocolate Remix, e anche il brano Body, in cui troviamo anche un videoclip che viene tra l'altro selezionato dal festival LGBTQ Plus Mix Milano e presentato al Teatro Studio Melato. Il brano in questione è proprio questo.

Buddy Fucsia, arriviamo quindi al 2024 e al primo album che arriva proprio a maggio, questo primo album completo Exagerat, accompagnato da un tour. Il disco insomma va un po' a consolidare la loro identità artistica, che è fortemente caratterizzata, l'avremmo già capito, da temi femministi, queer e antifascisti uniti a queste sonorità elettroniche e punk. E proprio da questo album andiamo ad ascoltarci il remix di Lotto Sempre.

0: sei una donna?
1: Donna.
0: Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in

fatto sempre remix proprio per quanto riguarda l'album Exagerato, uscito nel 2024, andando quasi a chiudere questo speciale dedicato a Sarafine e Faxia. Faxia sicuramente una delle realtà più originali della scena alternativa italiana recente. Insomma, in pochi anni abbiamo potuto vedere, sono passate dalle P12 a un'attività internazionale, si sono costruite una reputazione, diciamo, grazie anche a questa fusione di elettronica punk e soprattutto tanto tanto attivismo politico e sociale. La violenza crea dipendenza. Questa è la loro iconica Muro di Casse, Faxia.

0: cazzo.
1: E appunto questa muro di casse, faxia, insomma questa combinazione perfetta tra attitudine punk, sonorità techno e psichedelia. Questa triade, diciamo, di adrenalina, passionalità ed energia rivoluzionaria. Loro si definiscono artiviste, ma musiciste, cantanti, performer, produttrici. Vado a ricordare, insomma, le Faxia sono Mariana Mona Olliboni, Marzia Stano e Poppy Pellegrini. Transfemminista, orgogliosamente queer. Recentemente, il 24 di aprile, è uscito il nuovo singolo Bella Mer. Ora ci salutiamo andando a chiudere proprio ascoltandoci questo brano. Faxia, appunto, che troveremo in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto nella stessa serata di Sarafine. E infatti questo è lo speciale dedicato proprio alla serata di Sarafine e Faxia, venerdì 7 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto qui a Brescia. Salutiamoci quindi

Radio Onda d'Urto, sono le 16:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 7 di agosto. Prosegue la mobilitazione degli e delle occupanti dello Spin Time Labs a Roma, nonostante il caldo terribile che sta sfibrando le persone, specie quelle più fragili. È stata l'ottava notte di resistenza nelle tende e in altri luoghi di accoglienza con artisti e società civile che continua a portare la propria solidarietà. Ieri la proprietà ha infatti comunicato che non intende accettare le proposte del comune perché, essendo un fondo speculativo, ha la necessità di rispondere ai propri soci e di tutelare quindi il patrimonio immobiliare. La destra intanto soffia sul fuoco dell'intolleranza inneggiando allo sgombero definitivo, mentre il sindaco di Roma Gualtieri ribadisce la proposta di un accordo vincolante che permetterebbe agli abitanti dello stabile di entrare subito, pagando il possesso e l'utilizzo dell'immobile, e realizzare i lavori urgenti in un periodo massimo di 2 o 3 mesi. Questo ci avrebbe consentito di ricollocare almeno 120 persone, ha comunicato, un risultato importante soprattutto per i bambini. Ma è proprio questo accordo ponte che il fondo Investire SGR ha rifiutato. Da lunedì, se nulla cambia, le 120 famiglie smobilitate saranno quindi accolte altrove. Per questo oggi alle 17 davanti allo Spin Time ci sarà un'assemblea cittadina dei movimenti per decidere cosa fare. Si aggrava l'emergenza climatica in Italia e le conseguenze del caldo estremo, che sono sempre più evidenti e tangibili: morti sul lavoro, riscaldamento dei mari, siccità e rischi concreti per l'agricoltura. Nelle campagne pugliesi il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova

0: le principali produzioni agricole regionali, l'ovicoltura fino alla viticoltura, dal grano duro all'uva da tavola, anche all'ortofrutta, ai pascoli e agli allevamenti. A pesare sulle imprese agricole non è soltanto la scarsità di acqua, ma anche l'impennata dei costi necessari per garantire l'irrigazione delle colture. Questa la denuncia arrivata dai agricoltori della Puglia, ma è una delle situazioni che in forme e intensità diverse si sta abbattendo su tutta la penisola e le isole italiane. Intanto continua il dramma umanitario dei migranti che cercano di superare le mura della fortezza Europa. Poche ore fa è stato recuperato il corpo di un giovane morto mentre tentava di raggiungere Ceuta, l'exclave spagnola a nord del Marocco, dalle montagne antistanti con un parapendio. Il giovane è precipitato in mare poco prima dell'atterraggio e, come riferiscono fonti della Guardia Civile spagnola, era decollato dalle colline sovrastanti la costa marocchina per tentare di entrare nell'exclave spagnola. Per causa in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. E su questo il governo spagnolo intima l'Italia di revocare entro questa domenica, entro 48 ore, i controlli di tutti i cittadini spagnoli che sono appunto in questo caso arrivati dalla Spagna e dovrebbero raggiungere l'Italia, ovviamente con i confini quelli immaginari agli aeroporti e ai porti. In una nota ufficiale infatti l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice di Schengen né alla verità. E a proposito di politica di palazzo italiana, i capigruppo di opposizione alla Camera hanno scritto al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami per aver attribuito al presidente della Repubblica Scalfaro, ex presidente della Repubblica, la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Accuse tra l'altro che arrivano dal Delfino di Fratelli d'Italia, lo stesso partito che ha negato nei giorni scorsi la visione delle chat di Del Mastro con il prestanome del clan senese con cui aveva fatto affari comprando una bisteccheria a Roma. E con le notizie in breve veniamo alle guerre imperialiste in Medio Oriente e il riarmo mondiale. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principale ereditario saudita Bin Salman e il presidente pakistano Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede con qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati che sarà considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato il ministro degli esteri di Islamabad, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. E chiudiamo il giornale radio tornando a Brescia, ricordando l'appuntamento di questa sera con la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto e la terza serata. Una festa che, come di consueto, fino al 22 di agosto porterà in via Serenissima Brescia concerti, libri, dibattiti, socialità, cibo a prezzi popolari e tanto altro ancora per sostenere la nostra e vostra emittente. Stasera il programma prevede una serata all'insegna della musica elettronica e tutta al femminile. Sul palco del Gatto Nero approderanno infatti Sarafine e le Faxia. In libreria invece alle 19:30 la presentazione di Il Duca con l'autore Matteo Melchiorre, Franco Berteni e Lia Zaro, un romanzo storico ipnotico che indaga le ossessioni dell'odio, del sangue e del potere. Alle 23:55 invece con l'ultimo metrò la presentazione di Trans, una poetica del paradosso, con l'autrice Sandra Cane e Zein Yukadar, un diario in frantumi che racconta la frizione tra sistema e identità trans. L'apertura dei cancelli è come sempre alle ore 19, l'atto sottoscrizione invece sarà 5 euro dalle ore 20. Tutte le informazioni, come sempre, anche per quanto riguarda i programmi delle tende Ciringhito, Pacianca e Tenda Blu, sul sito www.festaradio.org. 16:08 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questo pomeriggio, la prossima edizione alle 17:20, tra pochissimo invece torniamo in diretta con lo spazio approfondimenti di oggi.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16:11 minuti, di nuovo in diretta con lo spazio approfondimenti di questo venerdì pomeriggio. Ricordiamo come sempre che siamo in palinsesto speciale, lo avete sentito, in occasione della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Ma l'informazione continua, soprattutto per tornare a parlare della gravissima situazione allo Spin Times Labs a Roma. Questa mattina abbiamo raggiunto Alfio Nicotra di un Ponte per gli aggiornamenti dell'ultima ora.
2: Siamo con Alfio Nicotra, storico compagno dell'associazione Un Ponte Per, che in questi giorni sta sostenendo la mobilitazione degli occupanti e delle occupanti dello Spin Time. Ciao Alfio, buona giornata.
3: Buona giornata a tutti voi.
2: Ecco, ti chiedo innanzitutto di raccontarci la situazione dopo appunto giorni di presidio ad oltranza H24 in condizioni decisamente difficili.
3: Sì, la notte trascorsa è l'ottava notte delle persone passate fuori dall'edificio nelle tende e in altri luoghi d'accoglienza. Per esempio noi di Un Ponte Per stiamo sostenendo le famiglie che sono ricoverate presso il vicino polo civico dell'Esquilino. Ieri la situazione era comunque, nonostante il caldo terribile che sta un po' sfibrando, insomma, la resistenza delle persone. Ci sono state dei momenti molto belli con Ascanio Celestini, il giorno prima c'era stato Dito nella Piaga, insomma, artisti e artiste che sono venuti a portare solidarietà e tanta società civile romana. Eravamo in attesa dell'esito dell'incontro tra la proprietà e l'amministrazione comunale, che come sapete purtroppo non è andato a buon fine, nel senso che la proprietà si è rifiutata di accettare le proposte del comune, adducendo motivi di sicurezza, che non vi erano condizioni di sicurezza per fare quell'operazione e che comunque loro, che sono un fondo speculativo, hanno il problema di rispondere ai propri soci di tutelare il patrimonio, insomma, immobiliare che loro stanno gestendo. Ovviamente questa notizia è stata una notizia che ci ha molto colpito in negativo, perché già si sta parlando che da lunedì le 120 famiglie almeno saranno accolte altrove. Il comune si sta prodigando per trovare una soluzione e oggi alle 17 ci sarà un'assemblea cittadina dei movimenti proprio davanti all'entrata dello Spin Time. per decidere cosa fare. Ovviamente questo è il periodo peggiore perché le persone sono in parte in vacanza, dunque non vi è l'impatto dei movimenti che potrebbe avere insomma in un periodo normale. E poi il caldo veramente sta avendo un'incidenza importante. L'altro giorno un bambino di un anno e mezzo è stato ricoverato in ospedale per disidratazione a causa del caldo. Insomma, è una situazione pesante da questo punto di vista. In più fino ad oggi ha retto il morale, sperando che la trattativa che finalmente si era aperta andava a buon punto, e come vi ho detto purtroppo questo buon punto non è arrivato.
2: Resta ovviamente dentro lo spin time il presidio di polizia, cioè la presenza di polizia?
3: Sì, la polizia è presente fuori e dentro in modo massiccio, ci sono diversi blindati, cellulari della polizia, è una presenza discreta. Insomma, in questi giorni il popolo dello spin time ha convissuto insomma fianco a fianco non solo con la polizia ma anche con vigili del fuoco, la pubblica assistenza, la protezione civile, molte associazioni di volontariato, il sindacato che è presente con due stand. È evidente che però questa situazione non può andare avanti a lungo, perché sia perché sta bloccando una delle strade importanti di Roma, perché dobbiamo ricordare lo spin time è un po' in un cuore nevralgico insomma della città, e che se passasse il progetto della speculazione sarebbe di nuovo una desertificazione dal punto di vista umano. Il progetto è quello di farci un mega albergo al posto invece di una struttura dove c'è per esempio la redazione di Scomodo, che è un teatro che ha ospitato insomma anche Ken Loach, artisti nazionali e internazionali, vi è un'osteria popolare, insomma vi è una struttura importante per la Roma sociale, insomma la Roma che non si mercifica, e sarebbe da questo punto di vista un passaggio indietro terribile, una desertificazione che proveremo a contrastare, ma ripeto, la trattativa sembra essere ormai conclusa e vediamo le prossime mosse dell'amministrazione comunale.
2: Ovviamente, Alfio, se anche il comune trovasse diciamo alternative abitative per le famiglie, tantissime persone, circa 430, no? Se non sbaglio con i numeri, comunque più oltre 400 persone che vivevano nello spin time, verrebbe però meno tutta quella ricchezza di proposte di aggregazione culturale, di mutualismo che c'erano dentro questo edificio a cui hai fatto riferimento prima.
3: Roma sarebbe più povera culturalmente, come spazi aggregativi, come spin time per esempio ha funzionato tantissimo nel movimento di solidarietà con la Palestina, ospitando veramente centinaia di iniziative, da quelle del BDS, dalla campagna di lancio per la liberazione di Marwan Barghouti, no? È un punto di riferimento della solidarietà, dell'integrazione, del contrasto al razzismo, che purtroppo in città sta rialzando insomma la testa anche con episodi di intimidazione, non tanto nei confronti dello spin time ma di sei circoli politici nei pressi, insomma nei quartieri storici, di insediamento popolare. La situazione tant'è vero che basta leggersi le dichiarazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia per capire che il problema non è soltanto il destino di uno stabile, il problema è piegare una resistenza popolare a una omologazione insomma di una Roma tutta ormai omogenizzata semplicemente al mercato turistico e non invece alla vita degli uomini e delle donne e dei bambini e delle bambine, perché ricordo che ci sono un sacco di bambini e bambine che rappresentano una ricchezza inestimabile di quell'esperienza.
2: Il problema sarebbe quindi non solo garantire un passaggio da casa a casa, ma far sì che ci sia la possibilità di mantenere tutta questa pluralità di iniziative.
3: Esatto. D'altronde anche esperienze precedenti, negli anni precedenti, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, hanno visto poi il disperdersi di questa esperienza, perché chiaramente non tutte le 120 famiglie saranno messe insieme, non potranno ripetere, insomma avere uno spazio in cui ripetere, ma saranno distribuite dove vi è disponibilità abitativa, dove disperse nella città, e il rischio che venga dispersa questa esperienza. Per questo l'assemblea di oggi e la rete di solidarietà che si è formata in questi giorni fanno questa assemblea, per rendere invece più difficile questa dispersione, ecco, contrastarla. È complicato, perché non avendo una sede fisica unitaria è complicato, però ci proveremo.
2: Grazie Alfio Nicotra di Un Ponte Per da Roma. Grazie.
3: Grazie a voi, grazie.
1: E questi gli aggiornamenti di questa mattina dallo Spin Time Labs, fuori dallo Spin Time, storico spazio romano sgomberato, almeno in parte, perché ancora non c'è certezza se le persone, centinaia, potranno rientrare all'interno dei propri appartamenti. Noi invece proseguiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio proponendovi una replica di una trasmissione di voci che abbiamo realizzato registrandole da un appuntamento che si è svolto a maggio a Pisa a tema di informazione e Palestina.
4: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze ribelli dal 1985.

Sotto le macerie in cui è stata trasformata la striscia di Gaza c'è anche l'informazione. Mai come in questo vero e proprio genocidio compiuto dagli occupanti israeliani, l'informazione mainstream globale ha perso anche ogni tipo di parvenza, di obiettività, completamente schiacciata sotto i dettami dell'occupazione e delle complicità occidentali con l'apparato militare industriale israeliano. Nonostante questo, la comunicazione oggi è sempre più importante, lo abbiamo visto con le tante denunce via social di quelle realtà non allineate come Radio Onda d'Urto, che fino all'ottobre del 2023 hanno raccontato quello che accadeva davvero sul terreno, tanto in Cisgiordania quanto nella striscia di Gaza e anche a Gerusalemme. Di informazioni e comunicazioni al tempo del genocidio in Palestina si è parlato nel maggio del 2025 a Pisa nell'ambito di una 2 giorni Humanities for Palestine, una serie di panel organizzati dagli studenti per la Palestina di Pisa. Uno di questi incontri, quello conclusivo, era dedicato proprio al tema della comunicazione e dell'informazione. C'erano Radio Onda d'Urto, c'era Sergio Cararo di Forum Palestina e Contropiano e c'era anche la voce di Romana Rubeo di Palestine Chronicle. All'interno di questa trasmissione vi proponiamo ampi stralci di questo panel, anche con alcune domande conclusive da parte di chi ha preso parte al panel, con un pubblico di molte decine di persone, studentesse e studenti, ma non solo. Buon ascolto quindi dal panel pisano su comunicazione ed informazione al tempo del genocidio in Palestina.

0: panel che nasce dalle riflessioni sulle scienze umane del gruppo che si è occupato dell'organizzazione di questo evento, in particolare un panel che parla di narrazioni, un argomento che non poteva mancare in quelli che abbiamo trattato durante questo convegno. Questo perché, come abbiamo potuto constatare questi mesi, ma da anni e anni, quello che accade è che nelle narrazioni sulla Palestina si parla di Gaza e della Palestina in generale in una maniera che la condanna totalmente, in una manipolazione della storia e della realtà, oppure è descritta come vittima. In particolare è stato prodotto un saggio molto bello che si chiama Perfect Victims di Mohamed El Kurd, giornalista accademico di rilievo palestinese, molto consigliato. Per fortuna sappiamo che queste narrazioni, da queste narrazioni dominanti c'è possibilità di fuoriuscita, c'è una possibilità reale di parlare in altro modo della Palestina, ed è per questo che oggi al nostro fianco ci sono Romana Arueo di Palestine Chronicle, Sergio Carraro di Forum Palestina e la Donza d'Urto. Doveva essere con noi anche Michele Giorgio da Gerusalemme, ma per adesso non c'è. Quindi continuiamo e do subitissimo la parola alla moderazione, scusate un attimo di incertezza, la moderazione che sarà fatta appunto da Radio Onda d'Urto e niente.
1: Buonasera a tutte e a tutti, sono Michele della redazione di Radio Onda d'Urto. Ringraziamo studenti per la Palestina di Pisa e le realtà collettive che hanno organizzato questa due giorni molto interessante, e abbiamo visto dal programma e seguito anche sui social densa di interventi puntuali, ben strutturati, e che hanno consentito in questi due giorni di fare una panoramica completa di quanto sta accadendo in Medio Oriente e nello specifico in Palestina. Avevamo pensato all'inizio di cominciare questo ultimo panel con la cronaca, come si suol dire, quindi con gli ultimi aggiornamenti dalla Palestina, quindi da Gerusalemme, dove si trova Michele Giorgio. Speriamo di riuscire a recuperare il collegamento entro la fine della sessione. Nel frattempo però procediamo con gli altri interventi e in attesa di Michele Giorgio, che è direttore di Pagina Esteri e corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto, una delle persone, delle collaborazioni più preziose anche per quanto riguarda il lavoro che svolgiamo nella redazione di Radio Onda d'Urto, per coprire l'informazione che proviene direttamente dai territori palestinesi. E un'altra delle persone che ci hanno aiutato molto spesso, soprattutto da dopo, insomma, in questi 600 giorni che sono trascorsi dal 7 ottobre 2023, a raccontare con un altro sguardo, che è lo sguardo che raccontiamo poi in questa sessione anche stasera, è Romana Rubeo della redazione di Palestine Chronicle. E quindi passerei a Romana la parola come primo intervento, proprio per, oltre ovviamente a condividere con noi la sua relazione e il suo intervento sul tema più generale e complessivo di questa sessione, anche per condividere quelle che sono anche gli ultimi aggiornamenti, inquadrare un po' quella che è la situazione in questo momento, che come sappiamo è sempre in evoluzione.
2: Grazie, innanzitutto grazie tantissime, ragazzi, gli studenti di Pisa che mi hanno invitato, sono veramente felice di essere qui con voi. E partirei un pochino, ecco, dalla cronaca, che in questi giorni mai è stato così difficile come in questi giorni raccontare la cronaca, perché potrei dirvi delle cose non vere, nel senso che le cose cambiano neanche minuto per minuto, ma secondo per secondo. Sappiamo che queste sono ore forse decisive, perché c'è una proposta firmata Witkoff, quindi il consulente statunitense in Medio Oriente. Questa proposta addirittura sembra essere stata data in versioni diverse a seconda dei gruppi a cui veniva sottoposta, quindi immaginiamo che forse la serietà di questa fase non è massima, mentre la serietà della situazione a Gaza è, diciamo, oltre i confini dell'immaginabile. C'è una situazione catastrofica, una situazione in cui chiaramente dopo 20 mesi di continuo genocidio più 3 mesi quasi di blocco totale di qualunque cosa, cioè dal cibo all'acqua, ai medicinali, ai materiali sanitari, c'è una situazione per cui la popolazione di Gaza fondamentalmente è, non vogliono ancora dichiarare lo stato di famine, no? Di starvation, di fame, non si capisce bene per quale motivo, perché ce ne sono tutte le ragioni, adesso si è aggiunta ovviamente anche la sete, non si riesce, anche parlando con le organizzazioni che di solito lavorano sul territorio, non si riesce più a provvedere, neanche lavorando appunto con le organizzazioni che sono direttamente a Beit Lahia o a Khan Yunis, non si riesce più materialmente a portare aiuti alla popolazione. Anche sulle cifre, in questo momento la situazione è complicata, perché abbiamo le cifre ufficiali che sono del Ministero della Salute di Gaza, che sono oltre 54.000 purtroppo i morti e un numero elevatissimo di feriti, ma anche queste cifre andrebbero filtrate, perché non c'è, queste cifre arrivano soltanto quando gli ospedali registrano materialmente, quindi c'è un processo complicato, per cui purtroppo tra questo, cioè tra la mancanza di registrazione e le vittime collaterali, potremmo avere una situazione in cui le vittime purtroppo sono esponenzialmente di più rispetto a quelle che oggi noi conosciamo. Purtroppo tutto questo mentre qualcuno si ostina ancora a non riconoscere che c'è un'intenzione genocidaria, anche se in queste ore, poi magari faremo una riflessione anche su questo, non so, la narrazione sta lievemente cambiando, ma dobbiamo anche capire perché e per come sta cambiando. Quello di cui volevo parlare oggi è proprio questo, cioè il raccontare la Palestina. Molto spesso mi chiedono, addirittura una volta l'ODG della Toscana ci organizzò un seminario, come si racconta la Palestina, che è un po' come dire come si fa la pace nel mondo, cioè queste cose un po' generiche, no? Personalmente mi ci sono un po' ritrovata, però l'ho sentita e la sento tuttora più che come un lavoro, come un po' una responsabilità, perché ho sempre pensato prima di tutto che mi dispiaceva raccontare la Palestina in opposizione a Israele, e quindi raccontarla, non so, a partire dal 1967, a partire dal 1948, cioè quindi in pratica il popolo palestinese veniva proiettato solo come una innegazione rispetto alla fondazione di Israele, quando questo chiaramente non è vero. Non è vero non solo perché già negli anni 30 c'era un movimento proprio di liberazione nazionale che già aveva capito quali fossero i germi del colonialismo e quindi si opponeva a quelli, e se volete un consiglio di lettura lo potete trovare nel libro di Hassan Kanafani, che è proprio la rivolta del 1936-1939, ma anche perché quel popolo ha una connessione ancestrale con quella terra che, diciamo, risale a migliaia di anni, e questa, se noi non capiamo questa connessione ancestrale con la terra, non capiamo neanche quello che sta accadendo adesso a Gaza, cioè l'attaccamento che le persone di Gaza dimostrano nei confronti della loro terra nonostante questa situazione. Badate bene, non voglio romanticizzare, in questo momento se Israele adempisse a quelli che sono i suoi doveri e aprisse i corridoi umanitari, decine di migliaia di persone lascerebbero volentieri Gaza, perché la situazione è insostenibile, perché ci sono centinaia di migliaia di feriti, quindi non è più sostenibile quella situazione. Però noi non possiamo capire la Palestina se non capiamo, per esempio, cosa è successo il 19 gennaio, quando alla firma del primo cessate il fuoco temporaneo noi abbiamo visto le persone, anziché ammassarsi ai confini di Khan Yunis per uscire da Gaza, le abbiamo viste, centinaia di migliaia di persone, fare la strada inversa e tornare a nord verso casa loro. Ecco, noi non riusciamo a capire la Palestina se non capiamo questo, che è una forma di resistenza, e non riusciamo a capire la Palestina se non ascoltiamo la Palestina dalla voce dei palestinesi. Ecco, questo secondo me è un tema chiave. I palestinesi fin dal 1948, quando gli è arrivata addosso questa ultima fase, no, della loro storia, che loro hanno vissuto come una Nakba, che in arabo significa proprio una catastrofe, e lo è stata, una catastrofe ed è un trauma generazionale che si tramanda di generazione in generazione, hanno capito una cosa: in quel momento il mondo, noi immaginiamo quel momento, cioè dopo gli orrori che l'Europa e quindi il mondo, la comunità internazionale come si conosceva allora, dopo gli orrori che quel mondo aveva prodotto in Europa, nessuno voleva nel 1947-48 volgere lo sguardo a quello che stava accadendo in Palestina, e nessuno lo ha fatto e nessuno lo ha neanche raccontato, e i palestinesi hanno capito in quel momento che se non l'avessero raccontato loro questa cosa sarebbe finita lì. Quindi in quel momento raccontare era anche esistere, e era una forma di resistenza, e lo è stato a tal punto che negli anni questa cosa si è sedimentata in modo quasi istintivo, e cercherò di accennarlo, ed è una forma di resistenza il racconto. Questo lo capiamo anche in negativo dal fatto che Israele è così infastidito dal racconto che i palestinesi fanno, ed è per questo che Israele, che poi è infastidito da qualunque dimostrazione di resistenza attiva da parte del popolo che invece in quanto potenza coloniale vede come popolo che va estirpato, come dice brillantemente il professor Ilan Pappe, Israele come potenza coloniale vuole gran parte della terra con il minimo numero di palestinesi dentro, quindi al di là del genocidio che stiamo vivendo oggi, Israele ha sempre praticato sistematicamente forme di genocidio con accelerazioni maggiori o minori a seconda della fase storica. Chiaramente dal 7 ottobre 2023 questa fase storica si è accelerata in modo esagerato, ma quel racconto dava così fastidio che i giornalisti, ma anche gli storyteller palestinesi, sono stati sempre oggetto e bersaglio dell'occupazione. Ovviamente, ripeto, dal 7 ottobre 2023 parliamo di, le stime più conservative dicono 221 giornalisti, qualcuno dice oltre 240, sono molto di più se noi consideriamo quelli che non erano registrati, che non lavoravano per testate, che sono stati uccisi in poco più di 20 mesi, in poco meno di 20 mesi, ma anche prima questa cosa esisteva. Pensate a quando nel maggio del 2022 il mondo è stato sconvolto dall'uccisione di Shirin Abu Akleh. Ora, chiunque abbia dimestichezza con la Palestina aveva Shirin Abu Akleh come un mito, perché lei veramente per 25 anni era stata la voce di Al Jazeera dai territori e ci aveva raccontato la Palestina come pochi, con grandissima capacità. Quel giorno Shirin è stata uccisa da un cecchino e poi è stata uccisa più e più volte, vi racconto come. Questo era un modus operandi tipico della narrazione che Israele fa per distorcere e manipolare l'informazione. Quando un fatto, e guardate bene, parlo di prima del genocidio, perché adesso le nostre coscienze collettive sono cambiate, quindi dovremmo fare un altro tipo di discorso, ma prima del genocidio, se c'era un fatto che era un po' sconvolgente, andava un po' troppo oltre, e quindi l'opinione pubblica, che era completamente anestetizzata in massima parte, aveva questo sussulto, no? E diceva: mamma mia, hai ucciso una giornalista con il gilet della stampa, mi sembra esagerato. Allora scattava questo meccanismo. Il meccanismo qual era? Era negare da parte dell'esercito e dire che erano stati palestinesi, anche quando questa motivazione è completamente illogica. Questa motivazione illogica, che è stata usata nel caso di Shirin Abu Akleh, c'erano dei combattenti palestinesi in loco, viene raccolta automaticamente, passivamente, senza alcuno spirito critico, da tutte le agenzie di stampa occidentali mainstream, proprio acriticamente, nonostante in quell'occasione, ed ecco perché dico che in quell'occasione il giornalismo palestinese è stato ucciso più e più volte, ci fosse lì una fonte diretta. La fonte diretta era un giornalista con cui peraltro al Chronicle noi collaboriamo, che è Ali Samoudi. Ali Samoudi è un giornalista di Jenin che peraltro adesso è stato arrestato qualche settimana fa e viene tenuto in regime di detenzione amministrativa, ovvero senza prove né accuse né capi d'accusa. Ali Samoudi è stato ferito quel giorno ed era una fonte diretta, cioè lui era lì e ha testimoniato che cosa era successo, lui ha visto un cecchino sparare. Ebbene, nonostante questo, sono passati giorni in cui è servita l'indagine indipendente di Forensic Architecture, che ha parlato con il New York Times, perché altrimenti la fonte palestinese diretta non veniva creduta. Ora, in questo c'è chiaramente una malafede, chiaramente c'è l'abbracciare la versione della propaganda israeliana come motivo finale, ma c'è sicuramente anche una dose di orientalismo pazzesca, cioè c'è proprio la sfiducia totale nel dire: ma voi non la potete raccontare la Palestina, lasciate fare a me. Io un po' di tempo fa, vi racconto questo aneddoto senza fare nomi, ero ad Istanbul e ad un panel sul giornalismo e mi sono scontrata con un giornalista peraltro italiano, peraltro italiani, perché lui a un certo punto diceva sì, va bene, questi di Gaza la stanno raccontando Gaza, ma se non ci andiamo noi occidentali, parole testuali, poi chi la fa l'analisi dei fatti? Chi la fa? La fai te, la fai tu che neanche parli l'arabo, peraltro, forse la potranno anche fare loro, cioè i palestinesi sono stra in grado di fare analisi di ogni tipo, in ogni campo dello scibile umano, quindi non è che sempre serve il modello coloniale di giornalista, perché io non nego che sia importante che i giornalisti internazionali vadano a Gaza o che noi raccontiamo la Palestina anche per adattarla a un pubblico italiano, ma pensare di poterci sostituire alla loro voce oppure pensare di poter sompettare allegramente da un paese all'altro e di raccontare gli esseri appunto con questa mentalità estremamente coloniale, secondo me è un modello che già non funzionava, ma che secondo me Gaza ha completamente spazzato via. E vi voglio leggere queste parole, le faccio mie, le parole di Hossam Shabbat. Hossam era questo ragazzo di 23 anni che già da anni faceva il giornalista, ucciso da Israele a marzo del 2025, peraltro dopo essere stato oggetto di una campagna denigratoria sia all'interno che all'esterno di Israele. E lui aveva scritto poche settimane prima di morire: il problema non è che i giornalisti occidentali non possano entrare a Gaza, ma è che i media occidentali non rispettano i giornalisti palestinesi. Lui aveva colto il punto, perché Hossam era sia un giornalista ma era anche un intellettuale, in arabo si dice al-musakaf al-mushtabik, l'intellettuale impegnato, che poi a me piace questa cosa perché è un po' gramsciana, cioè questo raccoglie questi due mondi, perché è l'intellettuale che non è isolato, no? dal popolo, ma anzi è proprio parte del popolo, non è separato e distante, ma è educatore, testimone e militante. E quindi lui diceva: come possono i giornalisti stranieri, che spesso neanche conoscono la nostra lingua, la nostra storia, la nostra sofferenza vissuta, raccontare ciò che anche noi palestinesi facciamo fatica a raccontare? Ecco, Gaza ha dimostrato, Israele ha provato a non far raccontare il genocidio, impedendo alla stampa internazionale di entrare, e invece ha ottenuto l'effetto contrario, ha sortito l'effetto contrario, perché questi ragazzi sono riusciti, parlo di ragazzi perché sono veramente giovanissimi, sono riusciti in un'impresa incredibile, sono diventati veramente gli intellettuali gramsciani tra le macerie. Vero, sono stati uccisi oltre 230 giornalisti. Nella redazione del Palestine Chronicle noi abbiamo perso tutti i nostri collaboratori, soltanto uno è riuscito a salvarsi perché è riuscito a scappare in Egitto in quanto gravemente ferito alla gamba, e scappò prima che richiudessero il valico nel maggio del 2024, il 6 maggio del 2024. Il primo collaboratore che è stato ucciso è stato Rifat Al-Harir nel dicembre del 2023. Ci sembrava quasi un incubo che Rifat, che peraltro non era neanche un giornalista a stretto senso, era proprio uno storyteller, manco un formatore di giornalisti. Però vi dico una cosa: il giorno dopo la morte di Rifat noi abbiamo ricevuto almeno 50 email e continuiamo a ricevere decine di email ogni giorno, che cerchiamo di processare nonostante i mezzi limitati, di allievi di Rifat che ci vogliono raccontare. Quindi è vero che è stato ucciso lui, ma altri hanno continuato. Quando hanno ucciso Wafa Al-Udaini, che era una mia carissima amica e collega e che anche lei formava giovani ragazze al mestiere del giornalismo, il giorno dopo che Wafa è stata uccisa è arrivata in redazione l'email di Hidaya, 12 anni, che voleva fare la corrispondente per il Palestine Chronicle. Quindi davvero questa continuità può sembrare retorica, ma a Gaza l'abbiamo toccata con mano. L'intellettuale impegnato, l'intellettuale gramsciano, che si fa giornalista anche quando non lo è, per raccontare quello che sta accadendo, cambiando in modo sismico la coscienza collettiva, perché obiettivamente sono riusciti a raggiungere la massa critica come forse nessuno credeva che potesse essere possibile. Quindi, nonostante tutto, il messaggio di speranza che arriva da Gaza è che morto Rifat, sono arrivate decine di allievi, morta Wafa, è arrivata Hidaya. Quello che noi dobbiamo e possiamo fare è solo ascoltare quello che loro hanno da dire e rispettare, come diceva Hossam, i giornalisti palestinesi e quello che hanno da raccontarci. Grazie.
1: Grazie Romana Rubeo, Palestine Chronicle. Grazie per questi spunti di riflessione e anche di ispirazione, in particolare questo sulla figura dell'intellettuale militante che vive in mezzo al popolo e se ne fa portavoce per militanza, per un approccio militante. Questo, quello dell'attacco all'informazione, perché senza la capacità di produrre i propri media, produrre la propria informazione, non si ha la capacità di sopravvivere, e quindi proprio per questo Israele attacca l'informazione, il ruolo dell'informazione e i giornalisti e le giornaliste stesse. Sarà un tema che sicuramente tornerà nei prossimi interventi, so che tornerà in quello di Radio Onda d'Urto, però immagino che tornerà anche in quello di Sergio Calaro, a cui passo immediatamente la parola. Prima con Sergio Calaro parlavamo del fatto, accennato anche da Romana all'inizio del suo intervento, che la narrazione in qualche modo è cambiata, e anche noi prima, parlando prima dell'inizio del panel, dicevamo bisogna anche andare a capire un po' perché la narrazione cambia, e capire anche che cambia in maniera differente a seconda dei diversi attori o blocchi di interessi. Insomma, non è una sola narrazione rispetto a quello che accade in Palestina che cambia, ci sono tante diverse narrazioni a livello globale che cambiano anche a seconda di posizionamenti, interessi. Però credo che appunto lo spirito anche di questo panel e di questo convegno sia anche quello di andare oltre i blocchi, diciamo, e la, come dire, la geopolitica, ammesso che questa scienza esista, secondo me no, o meglio è stata, diciamo, prodotta ma non dalla nostra parte politica. E quindi al di là di questo, Sergio Calaro di Forum Palestina, quindi passerei a lui la parola per un intervento anche proprio sul piano più dell'attivismo e della militanza a fianco del popolo palestinese e con un approccio internazionalista. Ecco, diciamo.
3: Intanto grazie per l'invito, anche perché le università in questi 600 giorni sono rivelate un fronte fondamentale, forse è stato quello che ha ingaggiato battaglie a tutto campo con maggiore efficacia, almeno dentro il nostro paese, ma come abbiamo visto anche in altri paesi, in riferimento agli Stati Uniti, noi vediamo che i provvedimenti che vengono presi sono piuttosto mirati, no? Nei confronti di quegli studenti o docenti che sulla questione palestinese hanno preso parola, si sono mobilitati, hanno spezzato un incantesimo, no? E lì c'è stata una prima rottura imprevista. Adesso rispondere alla sollecitazione che faceva Radio Onda d'Urto. Le varie fasi della battaglia sull'informazione, perché Romana ci ha descritto l'informazione sulla Palestina sul campo, sulla trincea, anche bene, cogliendone gli aspetti. Noi abbiamo condotto questa battaglia, diciamo, sul fronte interno, scontrandoci con quelli che erano degli schemi usati sistematicamente, che avevano avuto nel tempo il compito di annichilire qualsiasi diciamo, possibilità per la questione palestinese di avere la narrazione che meritava, il rispetto che meritava, la dignità che meritava. Io su questo ci dedicherò un punto al quale tengo molto, ma ci arrivo, la prendo un attimo alla larga, perché penso che all'inizio noi ci siamo misurati con uno schema abbastanza consueto, cioè nel senso che dopo il 7 ottobre la narrazione era quella, punto, no? E non c'era verso. Per cui il primo elemento di contraddizione dal quale chi lavora nell'informazione è dovuto partire dicendo era la battaglia per dire Guardate che non è iniziato tutto il 7 ottobre, no? Cioè quello che è accaduto prima è fondamentale per capire perché c'è stato il 7 ottobre e che il 7 ottobre non è stato l'inizio del tutto, è stato un passaggio dentro uno scontro che dura da decenni. E tra l'altro, come per scribizio, ci siamo andati anche a riprendere i dati, cioè a Gaza prima del 7 ottobre hanno ammazzato almeno più o meno 5.000 palestinesi. Operazione Piombo Fuso, 1.166 morti. Spade di Ferro nel 2014, 1.900 morti. In mezzo, Pilastro di Difesa, 160 morti. E poi dopo, nel 2018, la grande marcia del ritorno, cioè manifestazioni a Gaza, cioè non c'era neanche il pretesto del lancio dei razzi, ma erano manifestazioni verso il confine con Israele in occasione della Nakba, quindi il 2018, per celebrare la Nakba, 250 morti e 23.000 feriti. Cioè lì i soldati israeliani hanno fatto il cecchinaggio autorizzato alla grande, hanno sperimentato quello che poi, diciamo, a Gaza adesso fanno con l'estrema nonchalance. E poi c'è stata l'operazione Guardiano delle Mura nel 2021, 232 morti. Allora noi questa contabilità la possiamo metabolizzare con cinismo, con razionalità o con indignazione, io preferirei la terza. E quindi a chi ci diceva il 7 ottobre, no, guardate, prima il 7 ottobre sono successe cose gravissime nei confronti dei palestinesi e non solo nella striscia di Gaza, ma anche in Cisgiordania, che in questi 600 giorni è rimasta un po' sullo sfondo, ma dove il processo di pulizia etnica sta andando avanti in modo clamoroso, spudorato, no? Puntano a portare da 700.000 a 900.000 i coloni in Cisgiordania, e quello significa sottrarre terra e espellere i palestinesi che ci vivono. I ministri israeliani dicono esplicitamente che l'annessione della Valle del Giordano è all'ordine del giorno, e purtroppo no, la Cisgiordania resta sempre un po' sullo sfondo. Quindi il primo terreno di scontro è stato questo. E poi ce n'è stato un altro, un po' più insidioso, che era quello di ridurre il problema. Questo è uno scontro tra Netanyahu e Hamas. Per cui se non ci fosse stato Netanyahu e non ci fosse stato Hamas, oppure se rimuoviamo Netanyahu e rimuoviamo il potere Hamas, i problemi non ci sarebbero. E questa è uno schematismo, una forzatura, una menzogna clamorosa e insidiosa che andava smantellata, anche perché oggi sta tornando all'ordine del giorno e questa sarà poi la parte conclusiva. Quel passaggio al quale tengo molto, anche nella discussione fra di noi e che porto spesso nei dibattiti che facciamo con la professione palestinese, è quello di voler segnalare che prima del genocidio nei confronti del popolo palestinese è stato commesso un politicidio. Questa categoria è stata tra l'altro elaborata da un israeliano, Baruch Kimberling, un sociologo israeliano, il quale ha parlato del politicidio della questione palestinese, e cioè negare alla questione palestinese ogni dignità, identità, valore politico e, nella migliore delle ipotesi, ricondurla alla dimensione umanitaria. E guardate che anche quest'altro schematismo, questa gabbia, ha funzionato e rischia di continuare a funzionare. Io vorrei su questo che di essere compreso bene, perché mi rendo conto che di fronte a quello che c'è a Gaza, dire che non c'è una questione umanitaria sarebbe una bestialità. C'è indubbiamente un'emergenza umanitaria straordinaria, c'è un genocidio in corso. Però guardate come la politica, soprattutto nei nostri paesi e anche nella sinistra dei nostri paesi, ha approcciato la questione palestinese, è sempre stata attenta a dare alla questione palestinese una dimensione umanitaria e a salvaguardare invece la dimensione politica, il diritto all'esistenza, alla sicurezza, allo Stato di Israele. E in questo modo ci si è resi complici di quel politicidio, cioè negare che la questione palestinese è innanzitutto questione politica, perché riguarda l'autodeterminazione di un popolo, le cui drammatiche condizioni umanitarie sono una conseguenza e non l'elemento principale. E perché poi dalle dichiarazioni dei governi che dicono? Sostegno a Israele, aiuti umanitari ai palestinesi. Sostegno a Israele, aiuti economici ai palestinesi. Ma il diritto alla sicurezza dei palestinesi esiste o non esiste? Esisterà pure per loro, visto alla luce dei fatti. Il diritto allo Stato o comunque all'autodeterminazione esiste o non esiste, visto che è scritto anche nelle risoluzioni delle Nazioni Unite? Il diritto al ritorno dei profughi palestinesi esiste o non esiste, visto che è scritto anche nelle risoluzioni delle Nazioni Unite? Per cui questa terza trappola della narrazione anche sul piano politico è stata una cosa a cui abbiamo prestato sempre molta attenzione, con la dovuta attenzione, perché appunto di fronte a quello che poi vedevi è difficile dire che la questione umanitaria non abbia una sua pesantezza, una sua priorità, no? Quando c'è persone affamate, ferite, mutilate, no? E via dicendo. Mi avvio alla seconda parte della riflessione, a concludere. E giustamente lui dice, a un certo punto però ci siamo resi conto che qualcosa stava cambiando, no? Cioè, nel senso che il sistema, quelli che noi chiamiamo gli apparati ideologici di Stato israeliani, e quindi la loro capacità di governare anche la comunicazione in altri paesi, non solo nel loro, se ne sa conto che non funzionava più. Non funzionava come prima, cioè che nel mondo quel tipo di, chiamiamola, di egemonia comunicativa e politica incontrava resistenza in più punti, diciamo prima, l'università statunitensi, ma anche quelle del nostro e in altri paesi, cioè una nuova generazione, no? Ha impugnato la questione palestinese rompendo, diciamo così, uno schema narrativo che a un certo punto è stato detto non è più accettabile. Questa cosa ha provocato il primo evento di crisi. Fino a quando, no, nei mesi, e poi a un certo punto penso, no, Roma, è diventato pure difficile trovare le parole per descrivere, quante volte per scrivere un articolo, dici, ma boh, che dico di diverso? Che posso dire in più di quello che abbiamo detto, no, negli anni precedenti, anche di fronte a Gaza? A un certo punto non trovai neanche più le parole. E sulle parole si è aperto lo scontro, il genocidio, no? Il sionismo, sul quale anche nel nostro paese, a parte in Europa e negli Stati Uniti, no, c'era il tabù, il sionismo non si mette in discussione. E invece dentro lo scontro politico, le mobilitazioni che ci sono state, questa volta il sionismo è stato messo in discussione, cioè aver ricondotto il sionismo alla sua giusta categorizzazione, cioè come progetto coloniale strategico che ha costruito poi un'entità statale, quindi l'ha realizzata, e quindi che va contrastato come una ideologia e non come una condizione dello spirito intoccabile e inattaccabile, no? E quindi anche sulle parole è cominciato, diciamo, uno scontro che ha attraversato le redazioni, ha attraversato il paese, e però, come dire, non è andata come prima, fino a quando a mano, come dire, quello che succedeva a Gaza e lo stesso governo Netanyahu è diventato troppo ingombrante anche per i paesi che l'hanno sostenuto più o meno apertamente, ma l'hanno fatto, no? Uscite adesso i dati, i tre maggiori paesi fornitori d'armi è Israele, Stati Uniti, Germania e Italia, che c'ha solo 0,9, però è più di tutti gli altri messi insieme con 0,1 a livello europeo. E poi appunto esce l'articolo sul Financial Times ai primi di maggio che dice, Netanyahu ci crea più problemi di quelli che possiamo gestire. Un articolo analogo esce sul New York Times, appena dall'altro due giornalisti, diciamo, d'origine ebraica, statunitensi, e si capisce che un certo meccanismo, non dico che si è rotto, però è entrato in sollecitazione, per cui oggi vediamo se prima, non dico che eravamo soli, perché io francamente in questi mesi, in questi soli non ci siamo mai sentiti, ci siamo sentiti che la gente stava, sì, non chiuso, la gente era disponibile a sentire quello che dicevamo ed c'era un livello di empatia.

0: se non li produce è un'ipocrisia sanguinosa, insomma. Quindi valutiamo le cose sulla base dei risultati che producono più che sulle parole, perché sulle parole abbiamo scoperto che o c'è la paura delle parole o c'è l'ipocrisia delle parole. Quel due popoli, due stati, pronunciato come elemento consolatorio dentro qualsiasi dichiarazione, in presenza del fatto che lo Stato palestinese ormai sono anni che è diventato impossibile costruirlo e realizzato sulla base della situazione sul campo, sia a Gaza sia in Cisgiordania, è chiaro che non basta più. Se andava bene con la dichiarazione d'Algeri dell'OLP, forse nella fase degli accordi di Oslo, perché non la poteva aprire, e dopodiché abbiamo verificato che questa cosa non si è fatta perché non era previsto che si potesse fare. Per cui, vuol dire, diventano dichiarazioni ipocrite e consolatorie che servono a non fare poi gli atti concreti, tipo sospendere l'accordo, il memorandum d'intesa del 2005 dell'Italia Israele. Alberto se lo ricorda, quando mettemmo in discussione quella cosa ci sono venuti addosso come i treni da destra e da sinistra, e ignominia. Io mi fermerei qui perché non la voglio fare lunga, giustamente, perché mi sembra che questo sia il quarto panel da oggi, per cui siete più che eroici, e fermiamoci qui, grazie.
1: Grazie Sergio Carraro, Forum Palestina. Credo che procediamo con l'intervento di Daniele, anche lui della redazione di Radio Onda d'Urto. Perché appunto non abbiamo il collegamento con Michele Giorgio, come redazione di Radio Onda d'Urto abbiamo preparato per oggi un intervento al di là, come hanno fatto anche Romana e Sergio, al di là del racconto dei fatti e della cronaca, che oltretutto aggiungo all'interno di questi 600 giorni, no? Noi quando scriviamo un notiziario, un giornale radio, in radio, c'è anche questo problema che il dovere di trovare sempre più voci anche nuove dal terreno, più vicino possibile al terreno, dalla prospettiva dei palestinesi, è anche legato al fatto che in questa sistematicità criminale del genocidio nella striscia di Gaza e dell'espansione continua degli insediamenti illegali, dell'occupazione dei territori palestinesi occupati in Cisgiordania, effettivamente è anche difficile trovare delle altre parole per non ripetere continuamente la stessa cosa, e questo dà proprio la misura della serialità e della sistematicità della macchina, no? che si muove in Palestina. Il nostro intervento quadramento e anche un passaggio che è molto importante, soprattutto quando si parla di informazione, cioè la storia della nostra radio nasce alla fine del 1985 e lo cito per un passaggio, perché le trasmissioni iniziano nell'86-87, prima di fare, quindi, come dire, è una storia che è connaturata anche alla storia personale e politica di chi ha fondato quella radio. Per questo motivo, ma non solo, negli ultimi 600 e più giorni di fatto la prima notizia rimane quella legata alla Palestina. Innanzitutto, come ricordava Sergio, necessità, soprattutto nella prima fase che ora sembra essere un po' più sfumata, di fare anche cronaca, cioè di raccontare davvero quello che sta accadendo, perché ovviamente quello, soprattutto per un sistema come dire, per una potenza coloniale, per un'idea coloniale che si è fatta Stato come Israele, è da sempre un terreno di scontro, da sempre, da prima del 48, e quindi quella necessità, quella quindi raccontare e fare però anche analisi, cioè cercare di non fermarsi lì. Per quello abbiamo spesso ospitato e facciamo ancora anche trasmissioni di analisi piuttosto che di realtà accademiche, siamo in una università, quindi anche il ruolo dell'intellettuale impegnato e militante anche qui in Italia c'è, e abbiamo trovato riscontri importanti, devo dire, da questo punto di vista, anche a volte inaspettati. Quindi segno che questa vicenda qua, la palestinese, ha davvero smosso tante e tanti a prendere una posizione su una situazione che, soprattutto nella sua prima fase, nella sua narrazione, era una situazione che poi

0: può portare anche a ripercussioni personali a tutti i livelli. Noi abbiamo raccontato ieri la storia di questa lavoratrice del teatro alla Scala, di questa maschera, che per aver urlato Palestina libera prima dell'ingresso nella Meloni si è vista non rinnovare il contratto, quindi. E noi pensiamo che sia nemmeno su sollecitazione di qualcuno, perché ormai questa autocensura è introiettata all'interno, creando forse anche più problemi poi ai manovratori, perché ora questa cosa ovviamente andrà gestita in qualche maniera. Per cui dei riscontri sicuramente importanti. Una delle cose fondamentali è, secondo noi, passaggio sempre rispetto a quello che diceva Romana, è raccontarla più vicino possibile al terreno, cioè farla raccontare a chi la vive. C'è una lunghissima storia di giornalismo, di attivismo, di mediattivismo palestinese, che dovrebbe fare scuola e insegnare nel nostro paese, non solo oggi dove non si può entrare a Gaza, ma vi invito a rileggere giornali, tranne Michele Giorgio Manifesto, in pochissime altre case, parlo di carta stampata, andate un po' a vedere come iniziano questi articoli da tutta la regione medio orientale, che sia il Libano, l'Iran, la Turchia, corrispondenza da Tel Aviv, Beirut, quando mi va bene, ovviamente Beirut non troppo perché è diventato un posto che è un po' pericoloso, però anche questo è abbastanza curioso. Se devo raccontare la lotta del movimento contro la base a Pisa, è come se scrivessi da Bolzano, non è da brillante, diciamo, dal punto di vista giornalistico. C'è una logica dietro, perché lì ci sono le centrali informative, ci sono le grandi agenzie internazionali, i loro collegamenti poi con le varie ambasciate, con gli apparati di sicurezza, quindi è un mondo che si è sempre tenuto in Medio Oriente. Quindi anche scegliere di fare questo racconto e cercare di fare un giornalismo che prova a conoscere il mondo per trasformarlo, questo è lo slogan di Radio d'Adulto, ma anche di tante altre realtà. Non basta raccontare la storia, bisogna dare gli strumenti a chi ti ascolta per poi mettere in atto un processo di trasformazione, altrimenti si fa caminetto, probabilmente un'altra cosa, non servirebbe nemmeno, basterebbe guardare altre realtà. E questo meccanismo è bene esplicitarlo, perché è lo stesso meccanismo che viene utilizzato anche dalle altre agenzie informative, quelle diciamo di carattere mainstream. Anche lì possiamo fare alcuni esempi, quelli migliori, di cui però bisogna capire anche i meccanismi. Al Jazeera, una fonte inestimabile di informazioni in questa maniera. Al Jazeera non nasce dal nulla, ha una visione del mondo che è comunque orientata, che comunque risponde a una visione che è quella di alcune realtà apparati di un paese, Qatar in questo caso. Anche altre realtà, TRT World, di cui spesso ci si usa, è gestita dalla Turchia di Erdogan, che ha il suo obiettivo, la sua agenda set per andare avanti. Facciamo un esempio interno palestinese, noi utilizziamo spesso, perché è in lingua inglese, quindi di più facile accesso, WAFA, che è l'agenzia di stampa palestinese, è l'agenzia di stampa basata a Ramallah dell'ANP. Quindi massimo rispetto per giornalisti, fanno un lavoro, ma bisogna sapere queste cose ovviamente. Bisogna sapere anche dal nostro punto di vista, senza avere quindi la remora nel dichiararlo, allo stesso tempo cercando di essere quanto più credibili e precisi possibili. Questo è fondamentale, soprattutto di fronte a quello che veniva raccontato prima, cioè la prima risposta è la bugia all'illazione, anche quando è incredibile, perché serve a produrre una reazione. Dopo il 7 ottobre abbiamo sentito una serie di racconti legati a bambini decapitati, una serie di vicende, eccetera, che non aggiungevano nulla alla sofferenza di chi ovviamente ha vissuto quel momento, ma servivano per produrre una reazione. Dopo mesi si è scoperto che non era così, dalla voce delle stesse giornaliste in quel caso, che aveva costruito questo racconto. Ovviamente dopo mesi le azioni avevano già prodotto quello che era necessario produrre, per cui, come dire, è quasi più una presa in giro, diciamo, scusarsi a 6 mesi di distanza. Altra cosa per noi molto importante, il secondo passaggio, è cercare, per quanto ci riguarda, di dare spazio soprattutto alle realtà che siano informative, poi anche politiche, sindacali, che hanno il loro aspetto informativo, ma che siano organizzazioni collettive. Questo per noi è fondamentale. È molto più difficile, perché ovviamente i passaggi sono più lunghi, c'è anche inizialmente anche una certa ritrosia, visto che si vive in un territorio situazione, che sia Ramallah, che sia Jenin, Tilkaran, quanto più sei a Gaza, ma è fondamentale, innanzitutto perché è doveroso dare spazio a chi si organizza e chi ha una forza per resistere comunque anche su un terreno collettivo. E questo porta, secondo me, a una risposta naturale, ma che vediamo anche come un rischio su cui bisogna riflettere. L'utilizzo dei social media è stato fondamentale per bucare questo tipo di informazioni. Non è neutro, ovviamente. Non lo è, e lo sappiamo tutti, per chi controlla queste strutture, ovviamente. Ma quello lo sappiamo, è di facile lettura, lo capiamo perfettamente. Ma non è neutro anche perché, per come sono strutturati internamente, tendono a prediligere la figura dell'attivista influencer individuale, che è totalmente in buona fede, fa un lavoro fondamentale, ma chiaramente non sempre può avere innanzitutto alle spalle anche la possibilità di muoversi e verificare, ma è comunque una narrazione individuale. Questo crea sul medio periodo delle difficoltà se vogliamo costruire invece dei legami collettivi, che sono gli unici in grado, e le università lo dimostrano, capaci di spostare ancora l'asso, perché non è vero che non si spostano, come dire, che quello che accade nel paese non abbia un peso anche ai piani più alti, diciamo, del nostro paese. Ce l'ha sicuramente. Se è una rete collettiva è più difficile poi da distruggere alla prima ondata, alla prima marea, e questo lo dimostra anche il movimento universitario, anche perché poi su questo passaggio volevo fare un esempio invece in positivo. Quando l'influencer singolo esce dai canoni che gli sono in maniera non visibile ma messi, scatta lo shadow ban personale. Il caso di Greta Thunberg, questo è esemplificativo. Un racconto sulla giustizia climatica, giusto, corretto, ma ovviamente anche spinto, perché all'interno di un processo di trasformazione del capitale, che era quello di cui si parlava prima, cioè del Green New Deal, nel momento in cui invece con forza e coraggio si abbina, uno, la critica a quel tipo di racconto, due, invece la lotta concreta per il popolo palestinese, in questi giorni è pronta, insomma, la Freedom Flotilla si troverà a Catania, la stessa Greta Thunberg, ovviamente sparisce l'era e troviamo qualcun altro che può essere un pochino più utile. Questa cosa è utile secondo noi, perché bisogna capire e conoscere anche quali sono gli strumenti del nemico, non solo di quello più palese, Trump, i Musk, quelli ci sono, ma c'è un meccanismo intrinseco all'interno di questa struttura del capitale, che sono inserite all'interno del meccanismo dell'informazione, e se vogliamo combattere, questo è per noi fondamentale, così come è fondamentale riuscire a mantenere il massimo tasso possibile anche di credibilità e di professionalità, raccontando quello che succede senza filtri, ma stando attenti quando facciamo informazione nel non fare di per sé propaganda, che è una cosa che serve, che le organizzazioni politiche hanno sempre usato e dovranno usare. Il compito di un media militante come siamo noi è quello di avere un altro registro, perché l'ambizione deve essere quella, non di essere anche sulla vicenda palestinese una contronarrazione, un'informazione alternativa, ma essere l'informazione. Questo si può fare, e questo ci porta all'ultimo problema, con questo chiudo, perché riteniamo davvero che la questione palestinese oggi sia emblematica e sia il crocevia, l'incontro di tantissime contraddizioni del mondo di là da venire, che abbiamo solo iniziato a vedere. Prima si accennava intelligenza artificiale, rapporti economici, rapporti con le università, controllo nella nostra vita sociale per accedere ai cosiddetti centri degli aiuti di questa fondazione statunitense, dove non hanno fatto neanche la fatica di trovare uno che non fosse un ex marine, potevano trovarne un altro. E si è dimesso dalla vergogna, probabilmente, sapendo quello che andava incontro. Per accedere a queste strutture è necessario il controllo biometrico, vuol dire quindi una scannerizzazione di massa di tutta la popolazione palestinese in mano agli statunitensi e agli israeliani. Ci può stare che qualche dubbio a una popolazione che da 20 mesi prende bombe in testa per fornire i propri dati biometrici all'esercito occupante, qualche dubbio possa venire anche a loro. E allora, per questo è fondamentale, crediamo, e così chiudo, anche perché la Palestina, i Gaza in particolare, sono il nostro futuro, non che si riprodurrà in quella maniera, in quella forma, ma perché lì si stanno sperimentando una serie di strutture, misure, dispositivi, capire quanto in là ci si può spingere di un mondo che si sta ridefinendo. Lo vediamo non solo lì, tanti altri posti. Quindi cosa fare noi? Bisogna attrezzarsi. Come lo sappiamo, ma c'è la necessità anche dal punto di vista informativo che le realtà di movimento, di base, si pongano l'obiettivo, riprendendo una storia che è quella del movimento operaio, quella del movimento studentesco, di tutte le forme di lotta che abbiamo avuto, di darci i nostri mezzi di comunicazione, che siano mezzi con le forme che non conosciamo, con le modalità di cui noi non possiamo certo pensare di studiarli con la nostra realtà molto particolare e locale, ma bisogna porsi questo tema, perché questo sarà uno e già uno dei primi terreni di scontro e di conflitto su cui confrontarci. E per la vicenda palestinese, ma non tanto per quello che noi possiamo e dobbiamo continuare a fare per la lotta del popolo palestinese, ma per quello che da quella lotta noi dobbiamo prendere. Il meccanismo è il contrario, ci sono esperienze straordinarie di resistenza, di complessità dentro le difficoltà, le complessità che ha il mondo palestinese, anche un mondo che ha una varietà di esperienze politiche, perché è un mondo reale e vivo. Ecco, siamo noi che dobbiamo metterci in ascolto, ecco, questo anche dal punto di vista informativo crediamo sia fondamentale. Grazie.
1: Io dico veramente solo poche parole e intanto vi ringrazio, anche perché in realtà avete detto molte cose su cui insomma c'è tanto da riflettere. Io volevo partire solo da un punto di vista che poi è quello nostro, in quanto appunto studenti e studentesse che in parte da un giorno all'altro, no, si sono ritrovati a dover immaginare come potersi mettere a disposizione, a servizio, no, della Palestina e del suo popolo. E questo è profondamente legato anche, no, alla questione delle narrazioni, perché questa spinta si è data proprio da un cambio, no? Anche da un momento in cui la Palestina era completamente silenziata, no? Non c'era una narrazione in Occidente che parlasse di Palestina, perché poi era un po' questo, no? il binarismo, o è il silenzio o è invece la mistificazione di cui parlava anche Romana, no? E invece appunto da un momento all'altro ci siamo ritrovati con la questione palestinese al centro delle narrazioni anche in Occidente, appunto ci ritroviamo con un genocidio che è il più mediatizzato in assoluto, che appunto è, no, anche dell'inquietante la maniera in cui sostanzialmente ogni canale di comunicazione sia implicato 24 ore su 24 su quanto avviene in Palestina. Però questo non è necessariamente, no, una nota positiva di per sé, però questo ha sicuramente fatto sì che tantissime persone in tutto l'Occidente, in realtà in tutto il mondo, si mettessero in qualche modo in gioco, no, nella possibilità di lottare al fianco del popolo palestinese.
2: Informazione e comunicazione al tempo del genocidio in Palestina. È il panel che qui abbiamo riassunto in questa trasmissione su Radio Onda d'Urto, un appuntamento che si è tenuto alla fine di maggio all'Università di Pisa, organizzato dagli studenti per la Palestina di Pisa, dentro una due giorni, Humanities for a Palestina, con numerosi panel per affrontare da tanti punti di vista differenti, diritto, filosofia, tecnologia, lotte dal basso e anche comunicazione. Le sfide globali che il genocidio in Palestina da parte degli israeliani, con la complicità evidente della comunità occidentale, mette davanti ai movimenti. Una sfida che riguarda anche l'ambito culturale dell'immaginario, anzi forse mai come in questo caso è stato tanto importante. Noi proprio chiudiamo quindi questa trasmissione con la voce di un rapper palestinese, Tamer Nafar. Cittadino israeliano, fa parte di quella minoranza palestinese che dopo l'occupazione del 48 si è ritrovata all'interno dei confini del nuovo Stato. Tamer Nafar ha fondato il gruppo dei Adam, quello che è considerato il primo gruppo palestinese di pop. cresciuto nella zona di Al-Lod. Dopo l'esperienza con Iedam ha iniziato anche un percorso solista e noi ci salutiamo proprio con uno dei suoi brani forse più significativi, questa canzone che in italiano, gioco di parole, potrebbe essere tradotta con rispetto. Tamer Nafar.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: il mio stesso cognome.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 7 di agosto. Prosegue la mobilitazione delle e degli occupanti dello Spin Time di Roma, lo Spin Time Labs, nonostante il caldo terribile che sta sfibrando le persone, specie quelle più fragili. È l'ottava notte, infatti, di resistenza nelle tende e in altri luoghi di accoglienza con artisti e società civile che continuano a portare loro solidarietà. Ieri la proprietà ha infatti comunicato che non intende accettare le proposte del comune perché, essendo un fondo speculativo, ha la necessità di speculare, ovviamente, di rispondere ai propri soci, di tutelare il patrimonio immobiliare. La destra soffia sul fuoco dell'intolleranza, intanto inneggiando allo sgombero definitivo, mentre il sindaco di Roma Gualtieri ribadisce la proposta di un accordo vincolante che permetterebbe agli abitanti dello stabile di entrare subito pagando il possesso e l'utilizzo dell'immobile e realizzare i lavori urgenti in un periodo massimo di 2 o 3 mesi. Questo ci avrebbe consentito di ricollocare almeno 120 persone, ha comunicato, un risultato importante soprattutto per i bambini. Ma è proprio questo accordo ponte che il fondo Investire SGR ha rifiutato. Da lunedì, se nulla cambia, le 120 famiglie smobilitate saranno quindi accolte altrove e per questo oggi dalle 17 davanti allo Spin Time si sta svolgendo un'assemblea cittadina insieme agli abitanti e ai movimenti per decidere che cosa fare. Restiamo in Italia, si aggrava l'emergenza climatica e le conseguenze del caldo estremo che sono sempre più evidenti e tangibili. Morti sul lavoro, riscaldamento dei mari, oltre che siccità e rischi concreti per l'agricoltura. Nelle campagne pugliesi il caldo estremo e la persistente siccità stanno infatti mettendo a dura prova le principali produzioni agricole regionali, dall'ovicoltura alla vitivinicoltura, dal grano duro all'uva da tavola fino all'ortofrutta, ai pascoli e agli allevamenti. A pesare sulle imprese agricole non è soltanto la scarsità di acqua, ma anche l'impennata dei costi energetici necessari per garantire l'irrigazione delle colture. Ma è una situazione che in forme e intensità diverse si sta abbattendo su tutta l'Italia. Continua il dramma umanitario dei migranti che cercano di superare le mura, immaginarie o meno, della Fortezza Europa. Poche ore fa è stato recuperato il corpo di un giovane morto in mare mentre tentava di raggiungere Ceuta, l'exclave spagnola a nord del Marocco, dalle montagne antistanti con un parapendio. Il giovane è precipitato in mare poco prima dell'atterraggio e, come riferiscono fonti della Guardia Civile spagnola, era decollato dalle colline sovrastanti la costa marocchina per tentare di entrare nell'exclave nel Nord Africa. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 di questa mattina è stato soccorso dalla Guardia Spagnola. Ed è proprio il governo spagnolo che ha intimato oggi all'Italia di revocare immediatamente, entro 48 ore, cioè entro domenica, i controlli di tutti i cittadini spagnoli reintrodotti il 1° di agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avvertito che, in caso contrario, adotterà misure di risposta proporzionali all'Italia. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice di Schengen né alla verità. Palazzo Chigi ha fatto sapere poco fa che non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 di agosto. E proprio nella politica di Palazzo Italiana noi rientriamo, dove i capigruppo di opposizione della Camera hanno scritto al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami per aver attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Accuse che arrivano tra l'altro dal Delfino di Fratelli d'Italia, lo stesso partito che ha negato la visione delle chat di Del Mastro con il prestanome del clan Romano Senese, con cui aveva fatto affari comprando, tra le altre cose, una bisteccheria a Roma. Veniamo con le notizie in breve alle guerre imperialiste in Medio Oriente e al riarmo mondiale. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il presidente pakistano Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato il ministro degli esteri di Islamabad sui social, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. E veniamo agli Stati Uniti, alle imprese con la perpetua guerra imperialista in Medio Oriente insieme a Israele. Negli Stati Uniti invece l'economia ha bruciato a luglio 23.000 posti di lavoro contro la creazione di 20.000 unità di giugno, sotto le attese degli analisti che scommettevano su molto di più, 80.000 nuovi posti invece sono stati 23.000. E noi chiudiamo il giornale radio in breve tornando a Brescia e ricordando l'appuntamento di questa sera con la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, giunta oggi alla sua terza serata su 18, una festa che, come di consueto, fino al 22 agosto porterà in via Serenissima a Brescia concerti, libri, dibattiti, socialità, cibo a prezzi popolari e tanto altro ancora per sostenere la nostra e vostra emittente. Stasera il programma prevede una serata all'insegna della musica elettronica e tutta al femminile. Sul palco del Gatto Nero infatti approderanno Sarafine e le Faxia. In libreria invece prima alle 19.30 la presentazione di Il Duca con l'autore Matteo Melchiorre, Franco Bertini ed Elia Zaru, un romanzo storico ipnotico che indaga le ossessioni dell'odio, del sangue e del potere. Invece a mezzanotte sempre alla libreria del Gatto Nero con l'ultimo metro la presentazione di Trans, una poetica del paradosso, un diario in frantumi che racconta la frizione tra sistema e identità. Intitola Trans. Apertura a cancelli come sempre alle ore 19, la sottoscrizione è 5 euro dalle ore 20. Tutte le informazioni anche sul programma delle tende di Ciringhito, Pacianche e Tenda Blu, come sempre sul sito www.festaradio.org. Sono le 17:28 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questo pomeriggio. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi storia di classe e poi la linea passerà alla festa di Radio Onda d'Urto direttamente all'acquario antistante al palco della festa per continuare le dirette di quello che sarà la programmazione di questa sera ascoltandoci anche il concerto. A tutti e tutte un buon ascolto.
0: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 7 di agosto. Iniziamo ricordandovi il palinsesto speciale fino al 22 di agosto, ultimo giorno della festa di Radio Onda d'Urto. La mattina si inizia alle 8.30 con lo speciale sul gruppo musicale del giorno precedente sul palco principale, alle 9.30 la trasmissione dall'acquario realizzata in diretta la sera precedente, poi 10.30 la rassegna stampa nazionale seguita alle 11.15 dalla rassegna stampa locale, poi lo spazio approfondimenti e alle 13 come di consueto il giornale radio e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi storia di classe. Alle 13.30 libreria in festa, alle 14 la compagnia dei Gatti Neri, alle 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, poi alle 16 l'informazione con il giornale radio flash seguito dallo spazio approfondimenti, ultima edizione con le notizie alle 17.20 minuti, segue l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe, poi la linea in diretta dalla festa di Via Serenissima. Vediamo il programma per questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto. Suoneranno sul palco principale Serafin e Faxia. L'apertura a cancelli è come sempre alle ore 19. Ingresso a sottoscrizione della nostra emittente al costo di 5 euro a partire dalle ore 20. Programma spazio dibattiti alle ore 19.30, guerra globale, anatomia e perversione di una morte annunciata. Interverranno Donatella di Cesare, filosofa Università La Sapienza di Roma, Nicoletta Dentico, esperta di diritto alla salute e già direttrice di Medici Senza Frontiere, Adriano Zamperini, psicologo Università degli Studi di Padova, moderano e conducono Manuel Colosio, Paolo Patuelli e Giuseppe Beppe Ricca, autori e conduttori della trasmissione di Radio Onda d'Urto, Il Disagio nella Civiltà. Alla libreria del Gatto Nero Nero. Alle ore 19.30 il Duca con l'autore Matteo Melchiorre, Franco Berteni, Elia Zaru, un romanzo storico ipnotico che indaga le ossessioni dell'odio, del sangue e del potere. Poi l'ultimo metro, sempre alla libreria del Gatto Nero, alle 23.55 con Trans, una poetica del paradosso, con l'autrice Sandra Cane e Zein Yukada, un diario in frantumi che racconta la frizione tra sistema e identità trans. Allo spazio Siamo Gatti per Bimbe e Bimbi, che apre sempre alle ore 19. Alle ore 21 Yoga Fantastico, il laboratorio di yoga per bambini, bambine e con magico e divertentissimo percorso sensoriale a cura delle maestre Boschette. Al Ciringhito alle 23.45 Fessa Radio con Brescia Pride. In Tenda Blu sempre alle 23.45 Camilla PNK, Wave Pop e Uccellini Uccellacci, Psichedelia. Poi al Pacianca DJ set con Gladys Knight, Kat, Ludmi, Godpika, Electro Clash, Bass House, Breaks and Tech. Tutto questo in via Serenissima a Brescia. I cancelli, ve lo ricordiamo, aprono alle ore 19. Tutto il programma su festaradio.org. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film L'Hangar Rosso alle ore 17 e il film Un cane a processo alle ore 19. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. E ancora cinema all'aperto con l'Eden d'estate, che questa sera propone il film The Life of Chuck alle ore 21.15. L'Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture e Museo di Santa Giulia, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di oggi. Per inviare i vostri comunicati, segnalare le vostre iniziative, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Dal 29 luglio al 7 agosto 1978 Novassiri ospitò centinaia di persone giunte da tutta Italia in riva allo Ionio per partecipare al campeggio antinucleare, il primo nel sud Italia, rientrante in una serie di iniziative organizzate dai movimenti ambientalisti e di sinistra per protestare contro l'utilizzo dell'energia atomica in ambito civile e militare.
2: Il 7 agosto del 1978 a Novassiri, in provincia di Matera, in Basilicata, si chiude il campeggio antinucleare. Il campeggio era iniziato il sabato precedente ed era riuscito a creare un rapporto positivo con le popolazioni della zona interessate dal problema del nucleare e ottenere relazioni proficue con esse, sorpassando e superando i problemi derivati da una campagna diffamatoria da parte dei giornali locali nei confronti dell'organizzazione del campeggio e nonostante la militarizzazione del territorio e i duri attacchi ricevuti dalla DC locale e il ruolo ipocrita e timidamente antinucleare del Partito Comunista Italiano. Molte sono state le iniziative messe in campo durante i 10 giorni di campeggio: assemblee nelle piazze e nelle scuole elementari di Novassiri, una mostra sul nucleare allestita nei primi giorni e portata in giro in tutti i paesi dei dintorni, cortei spontanei che quotidianamente attraversavano le strade sulla litoranea, presidi e volantinaggi informativi, cartelli e striscioni contro il nucleare e per inviare alle attività del campeggio affissi sulla Ionica. Viene anche girato un cortometraggio insieme agli operai dello zuccherificio di Novassiri, che oltre ad essere proiettato nelle piazze dei vari paesi viene anche portato nelle altre fabbriche limitrofe, permettendo ai compagni di intavolare dibattiti con gli operai e di allargare il confronto partendo dalle nocività fino ad arrivare alla precarietà del lavoro. La giornata più importante per la lotta antinucleare a Novassiri fu certamente quella del 5 agosto, quando 5.000 persone avevano deciso di scendere in piazza e partecipare alla manifestazione partita dal campeggio del pomeriggio. Un corteo vivace e festoso che aveva visto una partecipazione grandiosa da parte della popolazione di Novassiri, dei paesi vicini. La manifestazione più grande mai vista nella zona era riuscita a bloccare per 4 ore la strada ionica, occupando l'entrata del deposito di scorie della Trisaglia per altre 2 ore.

sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

0: Ed eccoci qui per questa terza giornata serata di questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ciao Galatea.
1: Buongiorno.
0: Aspetta, perché ho alzato l'altro microfono, no? No, aspetta, prova. Non funziona, ma so io perché non funziona. Prova adesso.
2: Proviamo ancora.
0: E vai.
2: Sembra giusto.
0: Esatto.
1: Ma non solo, di quella parola?
0: Ciringhito!
2: Lo scopriremo.
1: No.
0: Però in teoria dovremmo aver risolto il problema che ieri ci ha impedito di mandare in onda il live.
2: Ecco.
0: No, lo dico perché sono abbastanza tranquillo.
2: Dei pirulini sono stati girati.
0: No, è stata aggiunta una scheda audio, insomma siamo sempre più professionali.
2: Ci serve un acquario più grande.
0: E volevo ringraziare Dario, tra l'altro, che
1: Grazie, Dario.
0: È venuto e ci ha smanettato tantissimo.
2: Grande Dario.
0: Grazie anche ai ragazzi di Ecce Studio che ci hanno prestato dei cavi e delle robe che comunque servivano, e quindi
1: in teoria tutto va bene.
3: Pensavo che ho portato via la statua della Madonna
0: e volevo
3: di Giù.

0: molte persone.
1: No, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, ma sarà una serata prettamente al femminile, quindi io volevo lasciare il più possibile il microfono a voi, la regia a voi. Salutiamo Chiara.
2: Ciao,
1: che
2: Chiara.
1: Non sarà dei nostri stasera, ciao, ma ci raggiungerà nei prossimi giorni ovviamente,
2: certo.
1: Chiara, mi raccomando,
2: fai tanti riposini,
1: esatto,
2: e rimettiti presto.
1: Allora, con cosa vogliamo cominciare?
2: Dai, andiamo a ricordare la programmazione di questa sera, poi ci ascoltiamo qualcosa per scaldare i motori.
1: Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Allora, stasera, vabbè, è la serata di Sarafine e delle Faxia.
2: Meraviglia.
1: Che ricordano Faxia, io sbagliavo, Faxia, le cambiavo Fucsia, ma no, c'è un gioco di parole che...
0: Secondo me a Laura piacciono, mi ha dato quell'impressione.
3: C'è stato del sentore così nell'aria che a Laura potessero piacere.
0: Sentivo anche la sua trasmissione di oggi che ne parlava, ma era particolarmente entusiasta, si sentiva, si percepiva proprio.
2: Entusiasta della cosa, entusiasta di vederle stasera.
0: Quindi mi incuriosisce ancora di più.
2: Ecco, va. No, vedrai che rimarrai soddisfatto.
0: Non ho dubbi.
1: Allora, quindi, palco principale, abbiamo già, tra l'altro, anche gli orari, perché quest'anno
2: sì,
1: le ragazze e i ragazzi della produzione del backstage sono veramente
2: svizzere.
1: Molto più. Quindi le Fax inizieranno alle 21:20 e termineranno alle 22:05. Ci sarà l'intervento di Brescia Pride e poi sarà fine alle 22:25. Fino in teoria alle 23:59.
0: Precisa.
1: Farà un bel live bello lungo, se questi sono effettivamente gli orari. Molto bene.
2: Molto
1: è una
2: bene.
1: Serata dove si balla tanto stasera.
2: Si balla tantissimo e soprattutto deve piacere molto la cassa dritta o perlomeno
3: sì,
2: il magico mondo della musica elettronica e dintorni.
1: Esattamente, esattamente. Beh, potremmo già andare ad ascoltare qualcosa di Sarafine o delle Faxia.
2: No,
1: stavo
2: dai,
1: per ridire Faxia,
2: Se ce l'hai, Bella Mer è l'ultimo singolo delle Faxia e è molto bello, Bella
1: certo
2: Mer.
1: Ce l'ho. Eccola qua. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the

0: Bella mer, quindi le faxia, la mer secondo me non era inteso come il mare in francese.
1: No, un gioco di parole, ah, infatti.
0: Okay. Ok, ok.
1: Infatti anche la copertina di questo singolo c'è proprio la bandiera degli Stati Uniti dentro un water.
2: Oh, dentro il mare, giusto?
0: Certo, certo, certo.
2: Ma
0: certo.
2: Stavamo parlando di amanti della cassa dritta e ci ha raggiunto Camillo, grande certo. Estimatore della musica cassa dritta.
3: Assolutamente.
0: Un raver della prima ora. Certo.
3: No, ciao, allora, Camillo. Ecco, fammi intervenire subito a questo proposito, fatemi fare il boomer per 30 secondi. Ma il pubblico di ieri, il pubblico della festa, sì. Dico di ieri sera. Ma che cos'era esattamente? Cioè, nel pomeriggio ci siamo sentiti in dovere di fare tutto un intervento preventivo rispetto appunto
0: certo,
3: al fatto
0: certo.
3: Che soprattutto il pubblico femminile aveva diritto di fare festa e non farsi fare la festa, tutta una serie di il pubblico femminile però bisognava trovarlo perché non c'era. Cioè, una cosa impressionante.
0: Sì.
3: Cioè, ieri sera c'era un livello di testosterone spaventoso proprio.
0: È vero.
2: Sì, c'è da dire, una scena molto molto maschile. C'erano delle ragazze, ma credo che il rapporto fosse 6 o 7 a 1 rispetto ai ragazzi.
3: Credo
2: proprio in matematica, forse è quello il problema.
0: Io non so bene, perché in realtà ieri con tutte le menate che c'erano sono stato chiuso qua dentro tutta la sera, fondamentalmente.
2: Ci hai ignorato tutti.
0: Piangendo.
4: Cioè. Verità, Simone, tu volevi stare qua a beccarti l'aria condizionata.
0: No, guarda.
4: E hai usato la scusa del ma non eliminate. Funziona.
0: Sì,
4: sappiate
0: certo.
4: Tutti voi che ieri sera volevate ascoltarvi il concerto, che non l'avete potuto ascoltare perché Simone ha sfruttato questa occasione per prendersi l'aria condizionata.
0: Accidenti.
4: È andata così.
2: Sì. Doveva scegliere tra il fresco e lo stream del concerto. È
0: esatto,
2: stato scelto.
0: Ho detto, sì, vabbè, cosa
4: eccole,
0: c'è?
4: Eccole.
0: Sono anatre. Passati i droni anatra.
2: Ci ringraziamo ancora una
0: sono
2: volta.
0: Sono passati. Bendy, fate un salto qua dopo, tra l'altro. Va bene, allora cominciamo a dare un'occhiata a quello che succederà stasera.
2: Nello spazio dibattiti, per iniziare alle 19:30, guerra globale, che non è un annuncio, anatomia e perversione di una morte annunciata. Intervengono Donatella Di Cesare, filosofa, Università La Sapienza di Roma, Nicoletta Dentico, esperta di diritto alla salute e già direttrice di Medici Senza Frontiere, Adriano Zamperini, psicologo, Università degli Studi di Padova. Moderano e conducono Manuel Colosio, Paolo Patuelli, Giuseppe Beppe Ricca, autori e conduttori della trasmissione di Radio Onda d'Urto, Il disagio nella civiltà.
0: Bellissima trasmissione, raga, se non l'avete mai ascoltata, molto male, ogni martedì sera. Mentre alla libreria del Gatto Nero cosa succederà?
3: Allora, libreria del Gatto Nero, alle 19:30, Il Duca, pubblicato da Einaudi, con l'autore Matteo Melchiorre, insieme a Franco Berteni ed Elia Zaro, un romanzo storico ipnotico che indaga le ossessioni dell'odio, del sangue e del potere, alle 19:30. Secondo appuntamento, sempre in libreria, alle 23:55, quindi dalla fine dei concerti, Trans, una poetica del paradosso, pubblicato da Nero, con l'autrice Sandra Cane e Zane Yucada. Un diario in frantumi racconta la frizione tra sistema e identità trans.
0: Molto bene, Camillo, tu cosa farai?
3: Libreria. Quando posso, libreria. Io comincio sempre con
4: libreria.
3: La libreria.
0: Okay,
3: anche
0: okay.
3: Perché ho scoperto ieri sera che arriverà una delle sere della festa in cui io sarò in libreria, ma non dalla parte del pubblico, sarò dall'altra parte.
0: Oh,
3: nessuno me l'aveva.
0: La sera che noi abbiamo quante belle
2: Rebel Girls.
3: L'ho sbagliato, non la sera di Subsonica, ma la sera successiva degli Zen Circus.
0: Ok.
3: Intervisterò Giulia Scomazzon, che è l'autrice di 8.6 gradi di separazione.
0: Allora, adesso dobbiamo mandare tutti i libretti in ristampa. Perché manca il nome di Camillo, voglio
4: esatto.
0: Dire. Una cosa
4: inaccettabile questa.
3: Mettiamo la peccetta,
0: ok, adesso ho perso il segno. No,
1: siamo gatti. Spazio bimbi e bimbe dalle ore 21, yoga fantastico, laboratorio di yoga per bambini e bambine con magico e divertentissimo percorso sensoriale a cura delle maestre Boschette.
0: Le avevamo già
4: Le maestre della scuola Don Bosco, che adesso non sono più alla scuola Don Bosco, in realtà sono
0: tutte
4: sparse.
0: Che scuola sono?
4: Tante scuole, il magico mondo del precariato.
0: Allora sono le maestre sparsette adesso.
4: Esatto, le maestre sparsette. Dovremmo proporglielo stasera.
1: Maestre sparsette.
4: Che faranno questo splendido, poi ci racconteranno meglio ovviamente i ragazzi e le ragazze di Siamo Gatti che verranno a trovarci, faranno questo percorso sensoriale e un momentino di yoga. Bimbi si trasformeranno in animali, insomma, raggiungeranno.
2: Un pensierino ce lo farei,
0: bello
2: se avessi quei 35 anni di meno.
0: No, vabbè, ma
3: quindi sarà una cosa alla scoperta del proprio animale guida, proprio totem.
4: Allora no, in realtà no, è una cosa molto più semplice. Come raccontavo ieri sera, era una cosa che è partita perché lavoravamo tutte quante sul sostegno, eravamo tutte insegnanti di sostegno nella stessa scuola e una di noi era un'insegnante di yoga per adulti e quindi abbiamo pensato, nell'ottica dell'inclusione, cosa ci impedisce di proporre questa cosa ai bambini, e quindi abbiamo iniziato a imbastirla ovviamente con la polvere di luna, che era della semplicissima crema. Non è vero, è polvere di luna, è polvere di luna, però lo diciamo ai genitori, se no
2: non è un modo per dire la droga, vero?
4: No, era adesso, crema per le mani, però insomma questa cosa polvere ovviamente coinvolge, crea una ritualità e per i bambini è molto bello, molto coinvolgente. Stasera replicheranno e poi a seguire invece ci sarà il percorso sensoriale. Poi non voglio dire tutto,
0: no, certo,
4: insomma.
0: Certo. Comunque volevo far notare che sono lontani i tempi del serpente di fuoco,
4: basta,
0: con la soda caustica,
4: sì,
0: che è fatta a maneggiare i bambini, quelle cose. Cioè,
2: le
0: sono
2: moto
0: lontani,
2: sciglie.
0: Sì, sì, le moto.
4: Pericolo,
2: evidentemente,
4: non lo so, sì, se ero io che lo portavo questo.
0: Si sono imborghesiti, cioè, niente più motosega. Ma dove andremo a finire, signora
2: non
0: mia?
2: Non lo so, i bambini come
4: questi
2: si divertono?
4: Bambini, esatto, questi bambini senza le asce in mano, come fanno a sopravvivere?
2: Asce arrugginite, ricordiamo.
0: Arrugginite, chiaro, certo.
4: Tutti vaccinati ormai, cioè, ma dai. Insomma.
0: Allora, dai, prima di proseguire andiamo ad ascoltare qualcosa.
2: Ma era il momento di dire...
4: Era il momento clou.
0: È proprio... Cosa vorrà dire questa sera?
2: È un anno storico in cui è successo qualcosa.
0: Certo,
2: credo.
0: Sì, nel alto o basso medioevo, perché è 1400...
2: Medio medioevo.
0: Medio medioevo.

0: Io mi chiedo, dopo aver sentito questo brano, con quante magliette verrà qui Nael stasera? Perché ne suderà un po'.
1: Ne suderà.
2: Camilla PNK.
0: PNK, esatto. Con il suo wave pop e poi a seguire la psichedelia del DJ set di Uccellini Uccellacci. Camilla PNK, che abbiamo sentito qualcosa ieri sera, ma continueremo
1: spacca.
0: A sentire, spacca veramente. E infatti Nael fa: domani ragazzi, io non so se sto qua con voi perché andrò.
1: Vedremo ecco. Come torna, se
0: esatto.
1: Torna farà l'inviato esterno.
0: Allora,
2: però Simone, hai saltato.
1: Non fare finta di.
0: Perché voglio te, sai,
2: lo teniamo per
0: l'attesa
2: come pezzo porta finale.
0: Sì. No, è essa stessa,
1: non c'è genere.
0: Esatto.
1: Il sabato del video. Voi saprete. Vi direte.
0: E tra poco dovremmo avere
1: Andromeda, perché ci sarà anche
0: esatto.
1: Un live di Andromeda.
3: E di solito, tra l'altro, fanno anche il trucco adulti.
1: Sì, c'è il trucco adulti, ci sono ci sono i banchetti,
3: quindi
1: è proprio una giornata.
3: Andate a fare
1: ci facciamo
3: fare
1: spiegare
3: giro.
1: Bene il programma.
2: Quindi un distaccamento del Pride, vero e proprio, che a Brescia
3: sì.
2: Avremo il 5 di settembre circa. Non
3: 4,
2: mi ricordo 5, più la data,
3: Dio,
2: dopo controlliamo,
3: scusateci.
2: Diamo una notizia vera e verificata una volta tanto nella vita.
1: Eccola che arriva insieme a Stefano.
2: Intanto che arriva, diciamo anche l'ultima
0: sì.
2: Tenda, annunciamo al Pachanka, sempre alle 23.45, ci sarà The Ladies Night con Kat, Ludmi e Gopika o Gopika, Electro Clash, Bass House, Break Stack, anche lì direi una seratina in cui si può sudare molto, anche se non sei Nael. Diciamo... la magliettina di ricambio e idratatevi
0: le
2: alle fontanelle.
0: Magliettine di ricambio.
3: Esatto, Dio esatto. Mira non è ancora arrivata, ma questo non toglie che noi siamo obbligati moralmente.

0: A ricordarvi che vi dovete idratare, a differenza mia che mi sono dimenticata la borraccia a casa stasera.
1: Allora, poco pazzo. Male, perché non so se dopo andrò a verificare, ma ci sono dei, dopo la serata di ieri, ci sono dei problemi con
0: le casette dell'acqua.
1: Sì, esatto. Io prima sono andato a prendere, una non funzionava, l'altra non dava l'acqua proprio freschissima.
0: Portatevi comunque le borracce, sì. Nel dubbio voi portatevele,
1: esatto. E poi se non massimo... ce l'avete, la potete prendere allo stand delle magliette.
0: Esatto.
1: Bene,
2: sono munita.
1: Siamo pieni di microfoni.
3: Io ormai
1: qua,
3: ce li lanciamo.
1: Siamo pieni di microfoni. Allora,
2: ci ha raggiunto qui in studio, ciao Stefano, ci ha portato Andromeda.
1: Ciao.
2: Che sarà appunto al Ciringhito.
4: Ciao a tutti.
2: Ripeto,
4: a tutte.
2: Ciringhito.
1: Okay.
4: Ciao a tutti e a tutte.
3: Ciao.
2: Questa sera. Allora,
1: finisce male sta cosa.
2: No. Dai, com'è andato il viaggio? E poi magari partiamo. Tu sei già stata a Brescia, perché poco tempo fa sei venuta al magazzino 47, quindi magari
4: sì, esatto.
2: Partiamo da lì, da quell'esperienza.
4: Beh, il viaggio... È andato bene. E il live...

0: Bionda d'urto.
1: Eh sì, anche perché stai girando veramente tantissimo. Abbiamo avuto diverse occasioni di sentirci a Rebel Girl e tutto è partito con un brano in particolare, molto bello, che spesso mandiamo ancora in radio.
0: Grazie.
1: E lo lascio presentare a te.
0: Sì, diciamo che tutto è più o meno iniziato a ottobre dello scorso anno, quindi del 2025. Per quanto io mi esibissi nell'anno precedente sporadicamente, a ottobre del 2025 ho scritto questo freestyle dopo aver letto l'ultima notizia su bombardamenti avvenuti lungo la striscia di Gaza dopo l'ennesimo cessate il fuoco. È stato un po' un flusso di coscienza, un'urgenza di quel momento, e ho detto vabbè, questo lo pubblico in rete. Ed è diventato virale, e quindi poi anche così che alla fine ci siamo conosciute, e da lì poi ho continuato a scrivere e, veramente su tutto quello che mi ha toccato in questi mesi, e alla fine grazie al mio socio da pochi mesi siamo riusciti a portare un live di un'ora con solo brani scritti e arrangiati da noi, e lo stiamo portando in giro, sta piacendo, e quindi ovviamente non posso che essere contenta di questo.
1: Eh beh certo, dicevi stasera un set di una decina di brani.
0: Sì, esatto.
1: Ti chiedo se sei al lavoro per un album, un EP, o se ci saranno invece delle pubblicazioni di singoli.
0: Sì, allora, verso fine settembre è sicuramente prevista l'uscita di un singolo, che in realtà era nato come un freestyle che mi ha portato alla vittoria di un contest recentemente a Milano, e ho deciso di trasformarlo in un brano con un ritornello vero e proprio, e quindi questo uscirà verso fine settembre. E posso spoilerare che lo presenterò anche stasera in inedito. E poi sto lavorando all'arrangiamento di tanti altri brani, sono in contatto con produttori, e sicuramente ci sarà la produzione di un EP entro fine anno. Quindi
1: collaborazioni?
0: Collaborazioni, allora, direttamente la collaborazione con una mia grande amica, anche lei rapper della scena padovana, e lei conta di far uscire questo brano che abbiamo scritto assieme a altre artiste donne verso ottobre. E poi in realtà ho anche un paio di collaborazioni con produttori di musica elettronica, perché in realtà io nasco sì come artista hip hop, ma ho iniziato anche ad esibirmi come MC sulla musica elettronica, sulla techno, la drum and bass, quindi ci sono anche queste contaminazioni qua di cui tener conto. Questo.
1: Beh, questo è molto bello, il fatto di riuscire a prendere le contaminazioni e incanalarle poi in modo originale nella propria musica.
0: Si spera, ci proviamo. Noi ci proviamo.
1: Assolutamente. Stasera Faxia e Sarafine, già conoscevi?
0: Sul palco a Padova 2 anni fa, e le ho conosciute a caso a Berlino. Io ero in viaggio da sola, ho scoperto che loro si stessero esibendo in un locale, sono andata a presentarmi e niente, da lì è storia, mi hanno portata sul palco con loro a Padova, in altri palchi a Firenze eccetera, e quindi sono contenta che ci siano qui anche loro, non ho ancora avuto modo di salutarle, dopo le vado a cercare. E Sarafine la conosco molto bene, non chiaramente fisicamente, ho appreso diciamo della sua musica da X Factor, quindi social eccetera, e la stimo molto come artista. Penso che artiste come lei, che sono in grado di portare sul palco contaminazione di vari generi, siano veramente sempre un bel vedere, quindi tutto molto bello.
1: Tempo fa mi è capitato con un'altra rapper, MC Neil, che sicuramente conoscerai.
0: Sì,
1: sulla difficoltà di portare spesso in ambito rap, in ambito hip hop, all'attenzione tematiche insomma importanti, come per esempio la società, la comunità queer, piuttosto che altre tematiche. Tu riscontri questa difficoltà in un ambiente comunque il rap, l'hip hop, per lo più di presenze maschili?
0: Ne parlo molto spesso di questo nei miei brani, e proprio il brano di cui vi parlavo prima, che rilascio in inedito stasera con voi, affronta un po' questa tematica qui. Purtroppo spesso ci sentiamo dire di essere due spanne sotto il rap maschile. Recentemente mi è successo che qualcuno mi abbia detto ma sai, ma il rap fatto da donne non va molto come il rap fatto da uomini, cioè sì, la voce femminile anche non piace, cioè la verità è che Molto spesso ci troviamo di fronte a dei limiti che sono imposti da persone quanto non limiti personali, cioè noi siamo lì come artiste e quindi sì, mi sono ritrovata spesso ad avere ostacoli di questo tipo, però sono anche questi insomma la forza motrice che ci permette di scrivere e andare avanti. Non è un, per me non è un limite, perché anzi è uno sprono a poter scrivere di più su questo.
1: Certo, assolutamente. Sono curiosissima di sentire l'inedito stasera, spero di riuscire a passare. Io ti ringrazio per essere passata, Simo.
0: Grazie a voi.
2: Stavo cercando il brano, ma non lo trovo.
1: Non lo trovi? Me l'aveva mandato, quindi Freestyle non so Gaza. Se Freestyle Gaza si intitola.
2: Me lo sto cercando, ma non lo trovo.
1: No, non ce l'ho su chiavetta, ce l'ho a casa sul computer.
2: Accidenti, non lo possiamo mettere. Che peccato.
1: Non ce l'ho qui. Che pensavo peccato. Che si potesse trovare. Esatto, ci potresti fare un freestyle.
2: Esatto.
0: Vabbè, sì. Il freestyle faceva più o meno così. Vedo il cielo sopra Gaza, ma non è mai sereno. C'è chi non ha più una casa né una striscia di terreno. Terra mia, terra nostra, di chi vuole ragione, di chi ha fatto sterminio, un concetto di religione. Dagli occhi di una mamma alle lacrime di un bambino che vede tra macerie suo padre bruciare vivo. Ma quale 7 ottobre? La storia è sempre quella, perché dal 48 che Gaza è teatro di guerra. E poi un po' così.
1: Meravigliosa. Meravigliosa.
0: Grazie,
2: grazie mille.
1: Grazie mille. Grazie.
2: Quindi ricordiamo che l'appuntamento sarà alla fine del concerto sul palco principale, alla fine del concerto di Serafine al Ciringhito. Che bello sto campanello.

0: Bloccheremo tutto, quindi le fazia sul palco principale dalle ore 21:20.
1: Ma fazia, che se ho letto bene sulla pagina Facebook, hanno a che fare col Brasile?
0: Sono, sì, è un duo italo-brasiliano. Assolutamente. A proposito, Camillo, poi ieri sei andato davvero a sentire il funky brasiliano?
2: No,
0: di...
2: no, perché okay, non ho resistito fino alla fine di
0: okay. di Noise Narcos. Noise Narcos. Neanche lui, tra l'altro.
2: Ne ho sentito. Okay. Ah, perché ha ceduto anche lui?
0: No, beh, ha suonato tipo una mezz'oretta in meno, ah, okay, in grosso modo.
2: E allora mi sa che ne sono andato poco prima che terminasse, perché ne ho sentito un'oretta.
0: Sì,
2: per
0: sì,
2: cui...
0: sì, sì, sì, sì, grosso modo.
3: Peccato, andate, ti vedevo già scatenato in pista, sì, in mezzo alla pista.
0: Esatto, esatto. Proviamo a fare gli audio, che qua stanno arrivando delle prove. Tra l'altro adesso con questa nuova scheda audio abbiamo delle luci che mi segnalano subito se sta arrivando qualcosa.
3: Abbiamo delle lucette.
0: Chitarra.
3: Io sono uscito
0: chitarra
3: poco fa e mi hanno spettinato decisamente con il sound check.
0: Molto bene, molto bene. Una bella serata quella che ci attende. Oh, tra yeah, l'altro oggi c'è anche un po' di aria, non c'è la cappa dei giorni scorsi. Oddio, adesso un po' meno.
3: Però non c'è quella palla infuocata,
0: no,
3: che,
0: esatto,
3: che cerca di darci fuoco.
2: No, no, ma confermo, in città oggi era decisamente molto ventilato.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ah. Angolo meteo.
0: Guarda chi sta arrivando! Certo, oh, che potete entrare! Certo che potete entrare! Allora sta entrando Katia, voi in radio ovviamente chi ci state ascoltando non potete vedere, sta entrando Katia con un bellissimo fiore.
4: Facendo anche dei balli splendidi.
0: Esatto.
3: Cioè, e sventolando la gonnella.
0: Che lei ha con le sue magiche manine costruito.
3: Vabbè, ma lei è artista,
0: venite, vai, parliamo, venite, venite a comodare. No,
5: sì, un attimo che sono fiatone.
3: Parliamo tra un momento perché ha il fiatone,
0: tra un
3: quanto
0: momento,
3: pare.
0: Parliamo tra un momento.
5: Ho il fiatone, scusate, devo spostare assolutamente la macchina perché l'ho lasciata sfacciatamente davanti al palco.
0: Forse effettivamente allora è meglio che tu vada.
5: Può andare bene, che lo volete mettere nell'angolo lì.
0: Sai dove possiamo metterlo? Lì.
5: Sì,
0: sì, sì, proprio sotto Jean-Luc.
3: Grande Katia, grazie.
0: Allora, raga, però qui ogni giorno ci portano qualcosa, è bellissima questa cosa, è bellissima.
3: Devi dirlo in diretta?
0: Devi dirlo in diretta.
5: Devi dirlo in diretta,
0: Katia. Però devi dirlo al microfono.
5: Quale?
0: Se no la magia della radio scompare.
5: Buonasera a tutti. Oggi abbiamo scoperto che purtroppo non è stato segnalato sul libretto della festa della radio il 18 agosto alle ore 20 la sfilata Antic Onda de Filet. Quindi adesso chiedo in diretta.
0: Quest'anno il libretto è un po' lazzarone.
5: Quindi chiedo in diretta a tutti voi se per favore tutti i giorni, mattina, pomeriggio, notte, ricordatelo.
0: Allora Katia,
5: se
0: facciamo, noi facciamo una bella, tu passa comunque, ma più tardi vieni e registriamo in diretta uno spot che noi poi mandiamo, sì, in onda. Qual è il problema? Scusa,
3: Ce lo ricordiamo anche noi nel frattempo.
0: Esatto, così no, perché poi se ce l'ho lì, se ho lo spot lì, lo vedo e me lo ricordo e lo mando in onda.
3: Un jingle, una reclama.
0: Grazie, grazie. Sì, sì, dopo ce lo gestiamo.
5: La mia vita è tutta storta, quindi ecco.
0: Io vi propongo una cosa adesso.
3: Grande Katia, ciao.
0: Ciao. Vi propongo adesso di andare ad ascoltare... Non abbiamo ancora ascoltato Sarafine, cioè abbiamo ascoltato solo le Faxia per adesso.
4: Tipo da rave, ascoltiamo?
0: Dov'è? Aspetta che la trovo. Eccola qua, tipo da rave, eccola.

0: Ecco, abbiamo detto, però oggi il sole non c'è, no, ci dà un po', è uscito e sta
1: veramente,
0: cioè, tutto.
1: Voi siete dei gufi, dovete andare
2: papere
1: con Marte in giro a gufare.
0: Vero che gliel'ha tirata Marte,
1: è vero.
0: Gliel'ha tirata un attimino, no, no, a noi.
2: È chiaramente colpa delle papere che stanno facendo geoingegneria.
0: Non
2: per
0: le ho viste, no, eccole, l'hai chiamate.
1: Vedi, quelle che ritornano.
2: Vedi,
1: no,
2: sì, vabbè, passano, cioè, le papere, spunta il sole, vedi?
1: Ma tra l'altro vorrei dire una cosa adesso, questo è il mio momento piccato, uno dei vari. Allora, oggi sono incappata in un post di quelle che fanno le papere, che ci mandano le papere drone.
2: Oddio.
1: E tra i vari commenti compariva diverse volte la parola spurchignù parlando della festa di Radio Onda d'Urto. Vorrei dire che io oggi ho fatto 3 docce, ok? Quindi tutto mi potete dire, poi mi accollo drogaci, mi accollo un sacco di cose, veramente.
2: Sai che rosse principalmente, quello
1: comunisti, mi accollo tutto, però spurchignù, per favore, no, perché ho cambiato le lenzuola stamattina e vado, faccio la doccia appena torno a casa, che sono piena di polvere, cose qua della festa. Che,
2: no, sempre.
1: Spurchina. Sì, ma poi mi lavo, cioè, nel senso, tutti
0: comunque
1: quanti.
0: Tre docce
1: adesso
0: non va bene, perché siamo in carenza di acqua, no, non
1: docce,
0: sei ecosostenibile.
1: Tre docce,
0: eh?
1: Sai quelle belle docce, che tiri
0: veloce,
1: giù la
0: veloce, sì.
1: No, veramente faccio 3 docce che in totale occupano penso 6 minuti al giorno.
0: Allora sì, allora
2: dai, la
1: di acqua aperta.
0: Allora, sì.
1: Contando anche i tempi di insaponamento, quindi no, sono decisamente. Poi la faccio fredda ghiacciata, quindi, cioè, non è che ho voglia di stare 8 ore sotto l'acqua, no,
0: mi
1: no.
0: Sembra un'ottima tattica questa qua,
1: però vorrei dire, cioè, veramente basta spurchignù, quello non lo accetto,
2: no, anch'io mi sono fatto la doccia, poi sono venuto qua in bicicletta,
0: ma poi
2: non è servita
0: dire
2: più a niente.
0: Questa
2: però
0: questa gente qua a un concerto non c'è mai andata, voglio dire, cioè,
2: ma qualunque sagra in questo momento,
0: ma vai o vai in discoteca, sei un discoteca, vai in discoteca, non sudi? Cioè,
1: no,
0: sei,
1: no,
0: un
1: tutti profumati,
0: no, cioè, voglio dire,
1: sì, sì, no,
2: quelli ricchi non sudano,
0: a meno che non siano quelli che vanno a ballare col bicchiere di martini con l'oliva dentro, che non è che stanno ballando, tipo stanno zompettando un attimino,
1: basta,
0: perché sennò
1: stanno
0: poi
1: facendo business anche in quel momento, probabilmente.
0: Certo, certo.
2: Come dice Giancane, che sembrano appena scesi dal tenderino, sì, con il mocassino senza calzino, certo.
0: Non so, per me i veri spurchini sono quelli che vanno in giro col SUV gigantesco da soli, sgasando in giro.
1: Sì.
2: Ma se non sgasi, dov'è, cioè, il gusto?
0: Vabbè, che lasciano
1: se
0: in giro.
1: Se non sporchi un po' l'aria.
2: Esatto,
0: dietro di te.
2: Come facciamo a essere spurchignù? Come fanno a renderci spurchignù? Inquinateci di più, grazie. Però voi belle persone che venite in festa radio e siete spurchignù tanto quanto noi, a quanto pare,
0: sì,
2: veniteci con i mezzi o in bicicletta. Ricordiamo, ancora oggi deve essere l'ultimo giorno, da domani torna al servizio regolare la
0: Speriamo.
2: Metropolitana dovrebbe essere sospesa fino alle ore 20. Quindi c'è il bus sostitutivo da poliambulanza, trovate subito lì appena salite dalla fermata della metro, l'autobus ogni 5-10 minuti ce n'è uno, vi porta alla fermata di Sant'Eufemia, 5 minuti a piedi, arrivate in festa.
0: Ricordiamo, bus guidato da Colin McRae, lo diceva ieri Gab, che si doveva...
3: Sì, infatti una navetta ogni 5-10 minuti che in 5 minuti vi porta alla festa.
2: Esatto, ma è la stessa che fa tutto il giro andata e ritorno.
0: Sì, ci mette meno della metro, cioè vedrai
1: quando,
0: che adesso...
1: Quando rientra la metro,
0: la gente si lamenterà. Ci mettiamo di meno con Colin McRae, però
2: però almeno non arrivi con gli organi mescolati. Quantomeno con la metropolitana si arriva tranquilli. Però da domani riprende il servizio regolare, sicuramente per il weekend, ma i lavori dovrebbero essere terminati.
0: Comunque Brescia è sempre sorprendente, cioè tu dimmi quale altro servizio di trasporto pubblico, ok, ti dà quell'emozione di fare un rally da poliambulanza a Sant'Eufemia a Buffalora.
2: Però posso, cioè, spezzare anche una lancia a favore dell'amministrazione per una volta, che da partire da quest'anno, per chi è nato dal 2008 in poi, ci saranno i mezzi pubblici completamente gratuiti. Siamo la prima città.
0: Sì.
2: Un pochino ne vado orgoglioso di questa cosa.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Non si può cambiare la data di nascita. Il nome sì, ma la data di nascita no.
1: Se fai una richiesta specialissima alla Sacra Rota, fanno anche quello.
0: No, perché il nome si può cambiare, all'anagrafe, la data di nascita?
2: Proviamo. Fondiamo un calendario tutto nostro con Blackjack e Squillo di lusso.
0: Ok.
2: Per cui saremo tutti nati dopo il 2008.
1: Ma il problema...
2: Eccoci, sì, ciao.
4: Ciao, ma il problema ciao, poi è la fotografia sul documento con...
0: Ma adesso con l'intelligenza artificiale fai tutto,
2: No, è bello, da amante della fotografia c'è Photoshop prima dell'intelligenza.
0: Okay. Ma io non lo so usare.
2: Mandiamo, posso dire, fanculo?
0: Sì.
2: Mandiamo a fare in culo Adobe e Photoshop, ci sono molte alternative free che funzionano molto meglio e soprattutto non vi rapinano... Il conto in banca per funzionare.
0: Esatto.
2: Quindi supportiamo gli hacker e le persone della comunità open e free che stanno facendo un gran lavoro. La resistenza, per quanto mi riguarda, parte anche da lì.
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Sì, ma potremmo fotomontarti un bel toupé biondo.
2: Allora,
1: sì,
2: intanto
1: per
4: io direi rosso, non biondo.
3: Io ho proposto la parrucca l'altra sera, ma ha detto di no.
1: Ma qua c'è della pelata.
2: Allora, intanto Simone non è pelato, è rasato.
1: No, no, io infatti ho detto...
0: Cioè, un po' senso, tutte e due le cose.
1: Ho detto il tupè biondo perché so che lui è molto fan di Donald Trump.
0: No, ciao, tantissimo. Quindi...
2: Dopo lo coloriamo con uno stabilo arancione.
0: Allora, esatto. Volendo potremmo fare una fotomontaggio con la foto della mia prima patente dove avevo ancora i capelli lunghi. Ed erano biondi, avevo anche addirittura una mesh perché...
1: Ah, ma allora ce l'avevi davvero,
4: però questa foto voglio vederla.
0: E dopo te la faccio vedere se la trovo.
2: Sì, ma ti ritirano anche l'abbonamento dei mezzi con una foto del genere.
0: Infatti tutte le volte le volte che mi fermavano con quella patente lì, mi guardavano tutta la macchina, dovevo scendere, aprire il bagagliaio, mi facevano guarda sotto i sedili, fammi vedere questo, fammi vedere quello... Mezz'ora perdevo tutte le volte perché la cazzo di foto. Infatti da quando ho cambiato la patente sono una persona più tranquilla.
2: Ti sei imborghesito
0: tra l'altro
2: sulla
0: è passato
2: patente.
0: Talmente tanto tempo che ne ho cambiata un'altra e che disastro.
2: Ma
0: mentre,
2: passiamo
0: non
2: giovani.
0: Parliamo di anziani, parliamo di giovani,
4: parliamo di bambini, bambine.
0: Sì, esatto.
4: Bello.
0: Che avranno un'esperienza mistica stasera.
2: Sì. Si fanno i viaggi.
4: Mistica no dai, non esageriamo, però no. Sarà una serata particolare che abbiamo già fatto l'anno scorso e anche l'anno prima, fosse questo addirittura non il terzo ma il quarto anno, perché
1: no, il terzo
4: è il terzo e va alla grande perché ai bambini piace un sacco, sono le maestre Boschette che arrivano con una serata come dici tu mistica, ma in realtà non proprio mistica, però ci sarà una parte di yoga ma un yoga simpatico. È un yoga molto divertente, i bambini sono gli altri gli anni scorsi presissimi in cerchio a fare queste evoluzioni con il corpo, si trasformano in vari animali ed è molto divertente. Dopodiché ci sarà un percorso sensoriale in cui metteremo delle vaschette infilate una davanti all'altra e i bambini scalzi ovviamente avranno la possibilità di camminare e provare sulla pianta del piede diversi materiali.
2: Ma bellissimo.
4: Da materiali più morbidi, liquidi, più rigidi e questa cosa camminare a occhi chiusi su vari materiali e alla fine ci sarà la lavanda dei piedi.
1: Tante Maria Maddalene che...
4: ecco, sì, perché camminando in tutte queste vaschette con tutti i materiali poi alla fine lasciamo stare come sono i piedini,
2: materiali non pericolosi, ricordiamolo,
4: assolutamente no, un laboratorio per bambini e no, infatti... piace di solito tantissimo, infatti le abbiamo richiamate perché va alla grande.
0: Le maestre Boschette,
1: le
0: anche
1: maestre
0: lei una volta era una maestra Boschetta.
1: Le maestre Sparassette.
0: Però una volta, once Boschetta, forever, forever Boschetta.
2: Perdonami, non voglio rovinare il momento, ma lo farò. Hai parlato di yoga molto simpatico, non sono esperto. Esiste anche yoga antipatico, tipo che vai, ti insultano, ti picchiano?
4: Certo, c'è quello dove ti mettono a gattoni e poi ti picchiano, scherzo.
2: Okay.
1: Questo qua è uno yoga in cui continuano a fare battute. Quindi
2: Ok, c'è stand-up yoga.
1: Esatto,
4: bravissimo. No, yoga simpatico nel senso che lo yoga tradizionale per un bambino piccolo sarebbe noioso.
2: Sarebbe molta disciplina,
4: sì. Posizione, respirazione. Qui sì, si gioca anche con la respirazione, ma con delle posture del corpo che ricordano determinati animali o certe cose che si trovano in natura, per cui i bambini hanno una corrispondenza mentale sull'animale o l'oggetto da copiare e per loro diventa divertente.
2: Molto bello.
4: Quindi è bello. E basta, quindi sarà una serata sicuramente bella, mi auguro arrivino tanti bambini e bambine. Nella prima serata abbiamo fatto il boom, ieri un po' meno perché era una serata un po' più particolare per le famiglie.
0: Era un po' sì, esatto,
4: ecco.
0: Diciamo sì, chi fruiva dei concerti di solito non veniva coi figli, venivano i figli direttamente.
4: Bravissimo, esatto. Ecco, esatto. Magari i genitori erano fuori,
0: esatto,
4: ad aspettarli,
0: esatto,
4: dopo.
2: Però nella creazione degli acquari abbiamo ricevuto un acquario bellissimo.
1: Sì, Ettore,
4: lo so, l'ha fatto fatto Ettore ieri sera. Doveva essere ieri un angolo di mare, ma lì è diventato un angolo di radio.
0: Però è azzurro mare, quindi una radio al mare.
4: Qualcosa di mare,
0: no?
4: C'è,
0: così,
4: una radio al mare, che
0: bellissimo.
4: Storia.
2: Vabbè, ma può essere in vacanza qua dentro, un po' il clima.
4: No,
2: è
4: io
2: più
4: quando
2: fresco.
4: Entro qui sembra il paradiso, sì, perché sì, sì. Era finito di sistemare di là il fuoco. Entro qui il paradiso, veramente.
2: Il fuoco con cui giocheranno i bambini, giusto?
4: Certo.
0: Okay. Il fuoco del serpente di fuoco,
2: sì, sì,
0: ne parlavamo prima.
4: Vero. Famoso... Quest'anno non so se riusciremo a riprodurlo, ma vabbè, ma ci sono tante di quelle sorprese che...
1: No, ma allora, no, l'anno certo. Scorso c'erano le motoseghe.
4: È giusto.
1: Esatto. L'anno prima il
0: soda
1: serpente
0: caustica,
1: di fuoco.
4: Se
1: caustica.
4: Qualche genitore non ci conosce, sente queste cose. Non ti porto là in quel brutto posto.
1: Dobbiamo trovare il nuovo pericolo di quest'anno.
2: Possiamo dire con certezza,
1: confidiamo in voi,
2: che nelle vaschette del percorso sensoriale non ci sarà la soda caustica.
4: No, assolutamente.
0: No, esatto.
4: Neanche il fuoco. E neanche le seghe.
2: Oppure
1: solo
2: una
1: i
2: sorpresa.
1: Ardenti.
4: No, no, è tutto a regola.
2: Tutto safe.
4: Tutto,
0: esatto.
4: Sì, tutto safe.
0: Bene. Allora,
4: quindi
0: grazie,
4: io torno sempre, sì. Nell'area bimbi e bimbe che bisogna finire di sistemare e aspetto tutti e tutte.
0: Benissimo.
4: Anche voi quando siete stufi volete fare così un percorso sensoriale. Uscite da qua
0: un giretto, dici, effettivamente
4: dopo tornate più rilassati,
0: hai ragione.
2: Quanto sono grandi le vaschette del percorso sensoriale, che ho i piedi abbastanza ampi.
4: Ci sta,
2: okay.
4: Ci sta, abbiamo
2: perfetto.
4: Dei ragazzi grandini. Quindi ci
2: perfetto.
4: Stanno anche i tuoi.
2: Ci vediamo dopo.
0: Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. È arrivato anche Gab della Vega, che ci porta notizie dal backstage. Forse.
2: No, ci saluta solo. Forse. È venuto a farci ciao con la manina.
0: No. Sei venuto con Colin McRae anche oggi?
5: Sono venuto con me stesso come Colin McRae perché ho appena preso...
2: Hai rubato un autobus.
5: Ho appena rubato un mezzo. No, ho preso un noleggio, un mezzo, perché la logistica dietro la festa della radio... Quella cosa che non si vede, ma ci sono anche trasporti, arrivi agli aeroporti, arrivi in stazione, porte in albergo, insomma,
2: perché
5: è una
2: pochi
5: macchina...
2: Pochi sanno che per la festa radio Onda d'Urto abbiamo anche degli aerei privati per portare gli artisti,
5: sì,
2: la linea
5: certo.
2: Del gatto nero.
0: La linea.
5: Ma ci stiamo dotando di droni personali per fare gli spostamenti... All'interno della festa,
0: tipo
5: uno è stanco l'anno prossimo,
0: dei jetpack
5: come quelli della fantascienza anni 60, no? Se uno è stanco di andare in tenda blu a fine serata, dice vola via.
2: Proposta, certo. Rubiamo dei golf cart da qualche parte, dal Golf Club Franciacorta o qualcuno del genere.
5: È sempre stato il mio sogno guidarne uno e ti dico, con delle gomme modificate nella ghiaia di festa di Radio Onda d'Urto,
0: sarebbe molto
5: potremmo
0: divertente.
5: Fare anche un piccolo team di racing all'interno della festa
2: per
5: aggiungere l'anno prossimo l'esperienza della festa della radio.
0: Sì.
2: Venite, abbonatevi a Radio Onda d'Urto per finanziare la
0: nuova pista di autocross.
5: Poi, qui dietro ci sono le cave, i laghetti, i San Polo. Potrebbe essere anche una gara con dei terreni interessanti.
0: Esatto, ce ne sono addirittura tre o quattro di laghetti, quindi abbiamo quattro circuiti.
5: Va a livelli con me i videogiochi,
2: certo,
5: come Mario Kart,
2: con
5: McRae che abbiamo.
0: Ma una cosa fatta bene, cioè con le prove libere, poi c'è la qualifica 2, la qualifica, chi accede alla qualifica 1. Cioè...
5: Potremmo fare anche chiedere a chi viene alla festa Rayon d'Adurto se potrebbe essere interessata a questa grandissima idea di autofinanziamento per la radio, tra l'altro. Non è che facciamo.
0: No,
5: per...
0: no, esatto. Cioè,
5: non siamo,
0: chiaro,
5: non siamo mica la FIFA noi,
0: no,
5: capire,
0: no,
5: che
0: no,
5: prendo i soldi con lo sport. Noi lo facciamo. No, comunque sì, sono andato a prendere questo furgone. Se comunque trasporti band, stanno arrivando band internazionali, Asian Da Foundation in cartellone quest'anno. Quindi insomma
2: sono già in luogo.
5: No,
2: in
5: però
2: luogo
5: stiamo organizzando chiaramente lo spostamento. Quindi dietro al palco poi succedono cose logisticamente
0: certo.
5: Importanti. Che,
2: cose che non si possono
5: che non si conoscono per chi vede il palco davanti. Quindi insomma la festa Radio Onda d'Urto è una macchina molto complessa.
2: Confermiamo, nel backstage c'è un sacco di movimento, un sacco da fare, una coordinazione incredibile, veramente. State facendo un lavoro. Notevole.
0: Grandissimi come sempre. No, poi quest'anno anche gli orari e le cose sono molto più marziali, svizzeri proprio.
5: Sì,
0: cioè, mi arriva il foglio prima che io vada in onda. Il foglio degli orari della serata prima che io
5: che
0: vada
5: dovrebbe essere la norma, quindi
0: sì,
5: siamo
0: sì.
5: Adeguati a quello che è uno standard di accettabilità.
0: Cioè, tutto perfetto, quest'anno è veramente.
2: È un miglioramento costante in divenire. Perché noi non smettiamo mai di migliorarci.
0: No, cioè,
5: domanda, ma al di là del fine festa che ogni anno si chiede appunto chi ha partecipato, cosa vi è piaciuto, cosa vorreste vedere alla festa Radio Onda d'Urto?
2: Il backstage.
5: C'è modo, i tour privati nel backstage.
0: Sì, esatto.
5: C'è modo di sapere, di avere il polso della situazione della festa durante la festa?
2: Beh sì, già abbiamo le interviste tra il pubblico, anche i volontari e volontari vengono intervistati.
0: Diverse interviste effettivamente che hanno fatto Nael, Giacomo e Bendy.
2: Uno degli elementi che è emerso molto è che soprattutto le ragazze che hanno risposto alle domande, è sentimento comune che la Fiesta sia un ambiente piuttosto safe rispetto a molte altre realtà di associazione, aggregazione, di feste insomma locali in cui capitano di andare, apprezzano i prezzi, il palco, i concerti, la scelta musicale, la socialità. Che manca in molte cose, perché non hanno ancora visto il backstage.
0: E poi tanta gente che viene da fuori.
2: Tantissima gente
0: che viene, ma da fuori, tipo Bologna, Parma.
2: Molte persone che vengono a prescindere dal nome in cartellone sul palco principale, che vengono proprio perché la festa era di un adulto.
0: Sì.
5: L'altra sera ho avuto modo di incontrare delle persone che venivano alla festa era di un adulto per la prima volta. E le due cose che mi hanno detto, che mi hanno colpito, era: non pensavo fosse così grande. E non pensavo che fosse una realtà così strutturata e così articolata. Insomma, in effetti ce n'è tanta offerta, cioè vari stand, concerti anche sugli altri palchi, DJ set, via dicendo.
0: Non ce ne sono tante, in giro di feste così.
2: Centinaia di persone che lavorano, volontari e volontari.
5: Poi sai, notizie di questi giorni, per chi segue un po' la musica alternativa indipendente, no? Che è stato acquisito e smantellato tutto l'apparato di musica, di stampa musicale, Brooklyn Vegan e altri siti che parlano di musica indipendente, perché sono comprati Live Nation, che è un grosso colosso di concerti.
2: Finalmente una piccola realtà che cresce.
5: Esatto.
2: Oh, grazie,
5: una
2: Life
5: piccola
2: Nation,
5: azienda di famiglia. Quindi hanno smantellato. Quindi Radio Onda d'Urto, la musica indipendente, i festival indipendenti, ancora di più.
2: Non siamo powered by Live Nation.
5: Esatto, molto più importante, sempre più importante. Vi lascio fare il vostro lavoro, intervistare.
0: Allora,
5: parlare,
0: prima, dato che stiamo parlando da un bel po',
2: dicendo
0: direi
2: cose a caso.
0: Esatto. Prima di parlare del Chiringuito, andiamo a ascoltare gli Asian Da Foundation che ci saranno sul palco principale domani.

0: Asian Dub Foundation, quindi, che avremo domani con i 99 posse, ci ha raggiunto Nicoletta di Equanime, associazione LGBTQIA+ della Val Camonica. Ciao Nicoletta.
1: Ciao. Ciao a tutte, tutti e tutte.
0: Allora, presentaci innanzitutto l'associazione, come nasce, quali sono gli obiettivi e di cosa si occupa.
1: Allora, Equanime nasce 11 anni fa in Val Camonica, ad Arfo Boario Terme. L'anno scorso abbiamo festeggiato 10 anni dell'associazione. Siamo l'unica associazione LGBT della Val Camonica, quindi valle nelle vicinanze di Brescia. E diciamo che quello che cerchiamo di fare è di portare attenzione e visibilità. Io vedo davanti a me i miei compagni di associazione che orgogliosi portano l'orgoglio LGBT appunto della Val Camonica. Noi cerchiamo di portare attenzione a quelle che sono le tematiche dell'orientamento sessuale, anche della parità di genere, in un territorio comunque marginale e che ancora ha dei passi da fare per quanto riguarda i diritti LGBT. Cerchiamo di fare quello che possiamo. Siamo comunque un'associazione che copre un territorio molto vasto, molto diversificato, suddiviso tra bassa, media, alta valle, dove le esigenze della comunità LGBT sono diverse e dove anche la risposta di chi abita la Val Camonica è molto diversa. Quindi facciamo eventi sia culturali ma anche più, diciamo, tranquilli, per cercare soprattutto di creare aggregazione, perché la nostra problematica purtroppo sul nostro territorio è che è un territorio talmente vasto e molte volte non riusciamo a raggiungere tante persone. Quindi cerchiamo veramente di fare eventi che siano il più possibile aggregativi, quindi anche serate film, serate giochi, sempre a tematica LGBT, comunque sempre per portare il focus sulle tematiche queer e tematiche di genere.
0: Certo, sì, infatti stavo un po' spulciando il vostro sito, effettivamente sono tantissime le iniziative.
1: Sì.
0: Ti chiedo a questo punto quali saranno le prossime future.
1: Allora, c'è un po' in ballo da un po' di tempo quest'idea di portare l'idea del Pride in valle. Infatti io faccio un appello qua in questa radio per dire: chi ci ascolta dalla Valle Camonica, abbiamo bisogno di persone volenterose che vengano ad aiutarci a portare avanti l'associazione. Noi vorremmo portare il Pride in Val Camonica, perché c'è bisogno di far vedere che la comunità LGBT esiste e ha delle necessità. Calcolate che nel mese di giugno abbiamo fatto questo evento, siamo stati coinvolti in questo evento dove sono apparsi degli striscioni e questi striscioni portavano dei messaggi positivi per la comunità LGBT, sono stati strappati in Alta Valle. Quindi ci sono ancora degli episodi di omofobia, abbiamo bisogno che la Val Camonica dia una risposta positiva per quanto riguarda la comunità LGBT. Faremo eventi, uno al Brescia Pride, quindi saremo col nostro branchetto al Brescia Pride. Stiamo organizzando delle serate culturali con diversi comuni che si sono dimostrati molto vicini e amici a queste tematiche. L'obiettivo a un certo punto sarà quello di portare il Pride da Brescia, diciamo, portarlo in valle, perché c'è necessità di farlo. Come? Non lo sappiamo. In che modo? Boh, periodo, vediamo. Abbiamo bisogno di creare un gruppo che sia forte, però il nostro obiettivo, la nostra volontà sicuramente è quello di poterlo fare.
0: L'idea c'è, bisogna svilupparla.
1: Sì, bisogna avere anche le persone. Io so che ci sono persone in valle queer.
0: Lanciamo un appello,
1: esatto,
0: allora a questo punto, dai.
1: Esatto, lancio questo appello a tutte le persone queer della Val Camonica. Noi vogliamo dare visibilità, vogliamo uscire allo scoperto e vogliamo che l'orgoglio e che il Pride venga fatto finalmente in valle. Quindi se siete persone volenterose che hanno voglia di condividere e di organizzare e di partecipare a qualcosa di bello, vi aspettiamo in Equanime e sicuramente inizieremo anche a ragionare sulla questione del Pride.
0: Ecco, magari a questo punto ricordiamo anche come è possibile contattarvi.
1: Esatto.
0: Così
1: potete seguirci sui social come Equanime APS, ci trovate su Instagram, su Facebook, abbiamo anche il sito web che è equanime.it e ci potete scrivere eventualmente anche una mail a info@equanime.it. comunque trovate tutto online.
0: Ecco, ti chiedo se stasera, visto che al Ciringhito ci sarà Festa Radio con Brescia Pride, troveremo anche un vostro punto.
1: Sì, esatto, troverete un nostro punto dove ci sarò io, ci sono anche altre ragazze e ragazzi dell'associazione, abbiamo i nostri gadget anche molto diciamo a tema Camunia queer, quindi con simboli della Valle Camonica che ricordano un po' le incisioni rupestri, però a tema queer. Esatto, quindi vi aspettiamo, insomma, dove potete anche incontrarci, informarvi un po' su quello che facciamo, conoscerci soprattutto, e quindi sì, saremo vicini ai nostri compagni di Brescia Pride. Sì,
0: Nicoletta di Equanime, grazie per essere stata con noi e ci si vede al Ciringhito.
1: Esatto.
0: Scusa.
1: Grazie
0: a te. Andiamo ad ascoltarci ancora le Faxia, che saranno stasera sul palco principale qui della festa di Radio Onda d'Urto. Un classicone, Muro di casse.

0: questa è appunto l'Efaxia con un classicone, Muro di cassa, perché stasera Simo cassa dritta. Eh
1: sì, Muro di cassa è bellissimo libro di Vanni Santoni, tra l'altro, sulle sue esperienze da raver. Un libro meraviglioso.
0: Ebbene, stasera serata bellissima.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente.
0: Tutta al femminile, ricordiamo appunto Faxia che abbiamo appena ascoltato, ma anche Sarafine che mi stavi raccontando.
1: No, no, sono le Faxia queste qua, tra l'altro.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: mi sa che stanno facendo un muro di casse.
0: Certo.
1: Prova.
2: E il muro di casse, l'unico colpo

0: vedi. Meravigliosa,
1: questa è una cosa bellissima che abbiamo messo muro di cassa e loro hanno iniziato a farla
0: in sincro, cioè. Proprio bellissimo, meraviglioso, meraviglioso, non vedo l'ora di vederle sul palco. Ricordiamo, sono passate non tanto tempo fa al magazzino 47 e insomma vederle qui sul palco di Festa Radio sarà meraviglioso,
1: assolutamente, con l'impianto che spinge, tutta un'altra cosa,
0: assolutamente. Bene, sono le 18:53, quindi insomma ci siamo quasi.
1: Ci siamo quasi. Ciao Diomira.
2: Buonasera, io sono arrivata qua molleggiando, felicissima, tra l'altro che le sentivo dall'ingresso in fondo.
0: Certo.
2: Ed è bello. Che bello, che bello.
1: Molto
2: sera,
1: bene,
2: bello.
1: Molto bene.
0: Sì.
1: Allora, correte numerose e numerosi per questa super serata, terza serata di questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto.
2: Allora, prima di passare al programma, ho un aggiornamento sugli autisti delle navette che portano alla metropolitana.
1: Non c'è solo Colin McRae, ma c'è anche
2: Schumacher, credo, okay. Perché mi ha superato in riga continua appena dopo una rotonda mentre stavo arrivando qui. Ho visto inclinarsi l'autobus, cioè veramente, vabbè.
1: Ricordiamo Ralph Schumacher, non
2: sì,
1: Michael Ormai.
2: Vogliamo ricordare che anche oggi si spera per l'ultimo giorno, la metropolitana riprenderà alle 20 causa lavori, ma domani, come comunque di solito il weekend durante tutti questi lavori, la metropolitana c'è tutto il giorno. Da lunedì speriamo che siano conclusi e che quindi possiate non rischiare la vostra vita sul bus navetta, nonostante io faccia un applauso agli autisti, perché insomma...
1: Io vedi le differenze di vedute, no? Io ho detto, ma quale altro servizio pubblico ti permette di godere dell'esperienza
2: vedi,
1: di
2: aspetta,
1: un rally?
2: Ci sei salito?
1: No, purtroppo.
2: Ecco,
1: no,
2: io sì, e sono scivolata dal sedile in curva, quindi
1: è bellissimo, appunto, è stravello.
2: Sei proprio Mario Kart.
1: Tutto questo per un euro e quant'è che costa il biglietto? Adesso un euro e quaranta.
2: Rimane ancora, penso, uno dei più bassi dell'itinerario.
1: Cioè, per un euro e quaranta ti fai
0: cinque minuti
1: di pura adrenalina.
2: Che te ne fai di Gardaland,
1: cioè,
2: in effetti?
1: Esatto. Cioè, guarda,
2: hai ragione,
1: molto di più,
2: hai ragione.
0: È arrivato anche Nile.
1: Tra l'altro un euro e 40, ma dura 90 minuti, quindi puoi stare su se vuoi.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Cioè,
2: puoi fare tutto il giro, si può andare avanti e indietro senza prendere la metropolitana,
1: esatto.
2: Vai avanti e indietro così.
1: Ma no, cioè, cavoli,
0: bellissimo.
1: L'ultimo giorno potevo farlo oggi
0: apposta.
1: E non era l'ultimo giorno, non mi sono perso questa esperienza. Vabbè.
2: Allora, volendo, sei ancora in tempo, puoi fare un giro e poi torni.
0: È vero, vai a farti un giro e poi torni.
1: Ce l'ho qua il biglietto. Va bene,
0: Potrebbe essere, vai. Ciao Nile.
3: Sono io, Nile.
1: Ciao Nile.
2: That's me.
1: Sei pronto? Quante magliette di ricambio ti sei portato per stasera?
3: Tre.
1: Oh, grande.
2: È vero, stasera è la serata danzante.
1: Perché sono tre concerti. Tre concerti, tre magliette.
3: Di David McRae.
0: Stasera bisogna cambiarsi almeno tre volte.
1: Tre concerti, quindi tre magliette, giusto? Ci sta.
3: Esatto.
1: Ci sta. Quale che aspetti con più... Secondo te quale sarà quello più divertente? Secondo i tuoi gusti,
3: Non lo so, non ho più minima idea, soltanto che la parte più difficile sarà sempre la parte centrale.
1: Okay. Bene.
0: Andiamo a ricordare, sì, dai, un po' anche il programma. Sarafine e Faxia, però troviamo anche al Ciringhito. È stata qui poco fa Nicoletta dell'associazione Equanime, che saranno presenti anche loro con un banchetto informativo, proprio perché ci sarà Festa Radio con Brescia Pride, che erano già state a trovarci, mi pare, proprio l'anno scorso.
1: Certo,
0: no?
1: Sì. È una delle serate più divertenti, quella, sì, quando arriva Festa Radio al Ciringhito.
2: Era solo perché...
0: Bellissimo. Poi in tenda blu invece Dio Mira.
2: Allora, in tenda blu abbiamo Camilla PNK, che fa wave pop insieme a Uccellini, Uccellacci, Psichedelia. Quindi anche qua direi che è un post live decisamente frizzantino.
3: Ah, sì. La psichedelia che mi porta via.
0: Decisamente frizzante.
2: Mentre al Pachanka che cosa abbiamo?
0: Al Pachanka abbiamo DJ Ladies, no, DLA Ladies Night, io mi scuso se pronuncio in maniera errata i nomi, Kat più Ludmi più Gopika. Invece qui abbiamo Electro Clash, Bass House, Breakstack con la C.
1: Esatto.
2: Allora,
1: è techno,
2: io è dalla prima serata, perché sono arrivata leggermente dopo, che dovrete farmi un recap sulla differenza della techno con la K.
0: Esatto,
2: e la techno con la
0: ce lo spiega Simone.
1: Allora,
0: no, Galatea.
2: Te la spiego.
4: capisco. No, con la K è quella che non capisco.
1: Ok.
2: Ecco, guarda le tue spalle, ascoltatori possono vedere che tu abbia sentito.
4: Scusa,
2: forse
4: Stefano.
1: Sono quei BPM in più che
4: non me la rendono
1: fruibile.
2: Aspettate che forse abbiamo una spiegazione.
4: Adesso arriva l'esperto.
1: Adesso arriva Stefano B che
5: ci... La tecno con la K è politica, non è musica.
6: Okay. La tecno con la K è politica.
1: Non è
6: i BPM
1: musica.
6: Non c'entrano.
1: Ok, io sapevo che era anche un po' più veloce.
6: Ok.
1: Sapevo.
6: Quindi la K porta più BPM?
1: Porta più politica e più BPM.
6: Ok, ufficialissimo.
2: Ok,
6: quindi.
2: Va bene.
6: Quindi il KKK, no, è un'altra cosa.
2: Ho avuto una delucidazione molto interessante, grazie.
0: Abbiamo imparato.
1: Ogni anno bisogna ripetere questa cosa, però, raga, non va bene, eh? Cioè, non vi vedo preparate.
2: Allora, facciamo così, ci dobbiamo preparare che ogni anno dobbiamo ricordarci lo spottino ecologico. L'avete fatto?
1: Non ancora, ma perché volevo aspettare di andare a vedere se effettivamente...
6: Il è punto
1: vero, acqua,
2: però c'è il resto dello spottino ecologico.
1: Sì, però non è giusto che, allora scusate, raga, non può la bancarella qua di fronte continuare a mettermi dischi dei Pantera, dei Megadeth, perché
6: Crimson.
1: Io dopo spendo un sacco di soldi perché so che ce li hanno e dopo, vabbè, guarda.
2: Tanto, allora io quello dei King Crimson ce l'ho. Quindi sono a posto.
1: Ok. No, quello ce l'ho anch'io, però quello di Megadeth forse no. Dopo vado a spulciare.
0: Ma sono lì che aspettano te, in verità.
1: Certo, no,
0: eh?
1: Ma loro lo sanno,
0: certo.
1: E quindi mi mettono fuori, lo fanno apposta.
6: Giusto, un'operazione di marketing.
0: Esattamente. Sì, sì, sì.

0: Scusate, non c'entra niente perché non ho detto Cinenghito, okay. Però suono di nuovo il campanello. È aperto, è aperto.
1: Sono le 19?
2: Sì. Sono le 19.
3: Sono le 19 in pacca.
2: Abbiamo visto già gente a calcarsi agli ingressi qualche minuto fa, prima dell'apertura dei cancelli.
1: Quindi anche stasera potremmo assistere alla chicane della gente che corre e va sotto.
2: Oddio, non lo so. Adesso lo scopriremo.
1: Lo scopriremo. Nel frattempo è passato il nostro direttore artistico, tra l'altro, noi stavamo suonando il campanello, quindi non l'abbiamo potuto salutare, però dopo
2: non
1: lo
2: abbiamo potuto vedere per colpa del campanello.
0: Dopo, suoniamo
1: appena
0: campanello.
1: Ripassa, dobbiamo suonare il campanello anche per il nostro direttore artistico, ovviamente.
2: È un bel direttore artistico.
1: È un bellissimo direttore artistico.
3: Dai, andiamo ad ascoltarci qualcosina.
1: Come
3: per esempio Un trauma è per sempre, Sarafine. Quando

0: Un tra voi per sempre, Sarafine, che sarà, dicevamo, ricordavamo, sul palco principale proprio questa sera a partire dalle ore 10:25 all'incirca.
1: Poi nel frattempo abbiamo già detto anche cosa c'è, abbiamo detto le tende,
0: sì,
1: post live,
0: sì.
1: Manca il pre.
0: Vai Diomira.
1: Allora, allo spazio dibattiti alle 19:30, quindi tra circa una mezz'oretta, ci sarà Guerra globale, anatomia e perversione di una morte annunciata. Intervengono Donatella Di Cesare, filosofa dell'Università della Sapienza di Roma, Nicoletta Dentico, esperta di diritto alla salute e già direttrice di Medici Senza Frontiere, Adriano Zamperini, psicologo dell'Università degli Studi di Padova. Moderano e conducono Manuel Colosio, Paolo Patuelli e Giuseppe Beppe Ricca, autore e conduttore della trasmissione di Radio Onda d'Urto Il disagio della civiltà. E già qui direi che è un bellissimo inizio di serata.
0: Assolutamente un bel incontro. Scusa Galatea.
2: Niente, sempre alle 19:30, per mettervi un po' in difficoltà perché è difficile scegliere.
0: Certo.
2: C'è il Duca, presentazione del libro con l'autore Matteo Melchiorre, non riesco a parlare, mi sono impappinata così, Franco Berteni ed Elia Zaru, un romanzo

0: Lo storico ipnotico che indaga le ossessioni dell'odio, del sangue e del potere.
1: Sai che questo mi interessa parecchio.
0: Sembra molto interessante, molto molto interessante.
2: E poi alle 23.55 troveremo un altro appuntamento, sempre alla libreria del Gatto Nero.
0: Sempre per, supponiamo si chiami ancora l'ultimo metrò, anche se non ce l'hanno
2: non
0: scritto.
2: Non è specificato.
1: Noi continuiamo a chiamarlo l'ultimo metrò, che è carino.
0: Per l'ultimo metrò, Trans, una poetica del paradosso, edito da Nero, 2025, con l'autrice Sandra Cane, io stasera i nomi riesco proprio tutti quanti a sbagliarli, con Zane Giocada, non lo sappiamo come si chiamerà, ma speriamo che passi a trovarci, così potremo chiederglielo. Un diario in frantumi. Racconta la frizione tra sistema e identità trans. Oggi non so leggere, non fatemi leggere per favore, perché sto avendo degli scompensi.
1: Facciamo dei disegni da interpretare, se vuoi.
0: Mi fate sì la CA, la comunicazione alternativa aumentata.
1: Wow.
0: È quella che si usa a scuola con i bambini che non utilizzano un linguaggio verbale. Ci sono tutti questi segnetti, è una cosa molto interessante, non la conoscete?
2: Sì, no, infatti raccontaci di questa cosa.
0: Vengono utilizzati questi simboli convenzionali, quindi tantissime frecce, ovviamente corpi stilizzati, che vengono utilizzati per tutti quei bambini che non sono in grado di utilizzare la comunicazione non verbale, quindi hanno delle tavolette con la maggior parte di questi simboli, indicando riescono a comunicare comunque delle frasi di senso compiuto,
1: molto interessante.
0: Dei bisogni, delle necessità. Io vi ho detto sì, in realtà vi ho detto i bambini, nel senso che è comunque una cosa che sta ancora prendendo piede, non è ormai riconosciuta, ma come sappiamo purtroppo l'abilismo si scontra sempre poi con la realtà dei fatti, e quindi includere queste cose a priori. Esistono anche tantissimi albi illustrati, ho visto che anche in libreria del Gatto Nero ne hanno alcuni, ad esempio Che Rabbia, che è un albo molto famoso, che racconta appunto la gestione un pochettino dell'emozione, soprattutto della rabbia. Dei primi albi che è stato scritto sia con il linguaggio convenzionale, quindi le lettere, ma anche con la CA.
1: E mi dice una cosa molto bella, perché letteralmente dare un senso positivo a un'affermazione che ho sempre trovato estremamente irritante, quando la gente ti guarda e ti dice: ti devo farti un disegnino per spiegarti la cosa.
0: Sì.
1: Che riesca a raggiungere un livello positivo invece, perché e oggettivamente viene creato per il meglio e non come frase estremamente antipatica, è bellissimo.
0: Sì, è molto molto bello, e per fortuna si sta utilizzando sempre di più, per fortuna anche all'interno, io parlo ovviamente della mia esperienza di maestra,
1: certo.
0: All'interno delle scuole, all'interno comunque delle realtà educative, da questo punto di vista si sta sopprendo molto comunque a quella che è la comunicazione verbale, cercando di fornire anche altri canali, perché noi diamo per scontato che tutti riescano a parlare, e se non sai parlare in automatico non sai comunicare. In realtà esistono mille altri modi per poter comunicare, e per fortuna li stiamo esplorando sempre di più.
1: Vedi, come sentivo prima mentre venivo qua, che vi stavo ascoltando mentre arrivavo, maestra Boschetta una volta, maestra Boschetta tutta la vita.
0: Esatto. Eh sì.
2: A proposito di maestra Boschetta, è stata qua prima anche Elena.
1: Sì, stavo ascoltando e mi stavo pentendo di non essere qua, perché voglio fare il laboratorio di yoga.
2: Prendono
1: le bambine grandi.
2: Belli,
0: sì,
2: sicuro.
0: Secondo me se vai sì.
2: Perché appunto alle ore 21 ci sarà questo laboratorio denominato Yoga Fantastico, laboratorio di yoga per bambini e bambine, con magico e divertentissimo percorso sensoriale a cura appunto, che la nostra Galatea le conosce molto bene, delle maestre Boschette.
1: Sì, ho messo a sentire il percorso sensoriale, mi piace tantissimo.
0: Sì, è molto bello, viene fatto dentro delle vaschette, vengono posizionati diversi materiali, si va dalla farina gialla piuttosto che appunto la farina bianca, banalmente, perché già tra farina e farina ci sono consistenze completamente diverse. La ghiaia, magari in uno la sabbia, la amatissima dai bambini, odiatissima da chi laverà i piedi, poi invece schiuma da barba, perché si appiccica e crea un pastone di quelli proprio incredibili.
1: Io vorrei camminare nello squishy.
0: È bellissimo, e i bambini ci camminano dentro, è un po' un'emozione, alcuni riescono a farlo bendati, non è ovviamente obbligatorio, però viene consigliato perché comunque c'è anche un po' quell'emozione dell'ignoto.
1: Bendati deve essere estremamente interessante, perché tu l'unica cosa che senti è quello che hai sotto i piedi, sì. Quindi non hai nessun tipo di bias da quel punto di vista, tu passi, basta. Quindi sì. Le emozioni vengono amplificate.
0: Tra l'altro ci sono anche degli materiali di riuso, perché ovviamente l'ottica, come dicevo prima, è partito tutto quanto a scuola. A scuola, come sappiamo, purtroppo la scuola italiana è sempre un po' lì ad arrabattarsi, a cercare di trovare cose in giro, e quindi con quello che c'era a scuola bisognava poi organizzarsi, quindi abbiamo iniziato ad utilizzare anche bottoni piuttosto mm-hmm. che nastri, gomitoli di lana,
1: i punti della graffetta attrice, no?
0: I punteruoli per punteggiare, no, quelli no.
1: No, quelli quello no.
0: Tra l'altro, ecco, questa è una cosa che mi dispiace tantissimo.
1: Ah, non avete usato
0: quando si dice non si può più fare niente, che prima dicevamo questi bambini che una volta giocavano con le asce. No, una volta, però, adesso scherzi a parte, i bambini giocavano con il punteruolo. Oggi il punteruolo
1: Anch'io. Io ho fatto un sacco di lavori alle elementari.
2: Rosso.
0: Oggi sì. Purtroppo il punteruolo è un'attività bandita dalle attività scolastiche.
1: Allora, io posso parlare per la mia esperienza, ma anche, immagino anche per la tua, Laura. Cioè, noi abbiamo fatto i lavoretti di Natale,
0: certo.
1: Ti insegnavano a fare i disegnini,
0: certo, i centrini.
1: Però avevi le maestre perennemente dietro al collo, cioè non è che giocavi con il gioco della lama con la mano per vedere se riuscivi a bucarti una mano, santo cielo. Se devo essere sincera, io ho avuto l'incidente di percorso con una maledetta matita. Quando c'era la moda dei compagni che andavano a temperarla e poi ti bucavano con la grafite.
0: Ah,
1: io
0: certo.
1: Ho ancora il segno in una mano, perché ho dentro ancora un pezzo di mina. Quindi cioè, a questo punto il punteruolo era almeno dei miei problemi.
0: No, era veramente un peccato, perché secondo me comunque era un'attività. Allora, è vero, andava fatta, sicuramente proposta non alla sezione intera, ma in piccolo gruppo e supervisionato, sì. Ma sicuramente era un'attività che aumentava tantissimo lo span dell'attenzione dei bambini, cosa che oggi va sempre più. Vedo che stanno tornando,
1: sì,
0: con
1: ma
0: le mani troppo vuote. Mani troppo vuote.
1: Troppo vuote.
0: Hanno fatto delle.
1: Visto che la gente torna senza beveraggio, io vorrei rinnovare l'invito che se volete portarci da bere, è ben accetto. Potete passare.
0: No, però dicevo che appunto, giusto perché il mio span dell'attenzione è veramente molto basso, era una cosa che aiutava tantissimo a migliorare la concentrazione per i bambini, che è una cosa che invece oggi anche con lo scrolling. Che
1: ma in realtà, allora, se io ricordo bene, anche ai miei tempi, scusate, mi ritiro gli occhiali sul naso come gli anziani, era fatto a piccoli gruppi, cioè non c'era l'intera classe con in mano dei punteruoli, si faceva a gruppetti di 3 o 4.
0: Io ho fatto questa precisazione perché ricordo della mia intera sezione alla scuola dell'infanzia che punteggiava nello stesso momento.
1: No, noi eravamo in gruppetti, la mia scuola il mio asilo era montessoriano, quindi.
0: Vabbè, bambina fortunata.
1: No, aspetta, no, seguiva le sorelle Agazzi.
0: Ah,
1: okay. Però insomma,
0: un asilo agazziano, comunque una scuola di metodo, quindi c'era sicuramente un'attenzione diversa.
2: Perché tu, mi sembra di capire, non giocavi con i punteruoli, ma facevi giocare i bambini, ho capito male?
0: No, io quando ero a scuola, io da piccolina intendevo, utilizzavo. No, nella mia sezione si punteggiava anche 20 bambini alla volta.
2: Sì.
0: Ricordo proprio. Tutti
2: no, io più il metodo di Galatea, più il metodo di Diomira, sì, infatti c'era il turno, diciamo.
1: Che bello. Sì, anche perché la maestra era una, cioè noi eravamo comunque,
2: certo.
1: Non eravamo delle classi gigantesche, almeno quando ero piccola io, però almeno lei stava lì, gli altri facevano, disegnavano o preparavano il progettino che poi volevano fare a punteruolo.
0: Quindi insomma, per colpa delle intrepide maestre che ci facevano fare che ci facevano punteggiare in 25 alla volta, alla fine ci sono andati di mezzo anche tutti quegli altri bambini che avevano delle maestre invece avvedute e li facevano punteggiare in 3-4 alla volta. Scusateci.
2: No, comunque stavo guardando mentre vi ascoltavo il bellissimo acquario che ci ha portato ieri Ettore. Ora voi non potete vederlo, se venite in festa passate, perché è veramente un lavoro meraviglioso fatto ad hoc proprio per lo studio esterno Stott Coleoni.
0: Tra l'altro stavo notando che Ettore ha realizzato una cosa che probabilmente nella sua vita ha maneggiato veramente pochissimo, perché c'è un'audiocassetta.
2: Ah, certo.
1: Sì. E che poi già i vinili è... dici, perché lui ha specificato che c'erano i CD, ma quelli piccoli con le righe sono vinili.
0: Esatto. Però il vinile, ormai essendo comunque anche un oggetto da collezione,
1: sì, magari i genitori, le audiocassette,
0: chi è che c'ha il mangianastro ancora a casa?
1: Io, sì, anch'io.
0: È vero, voi. Io no, no, nel senso che tutti quelli che avevo si sono rotti irreparabilmente. Ho ancora il videoregistratore.
1: Quello c'è la mia mamma.
2: Io ho ancora il Walkman con le cuffie che usavo.
1: Quelle terribili col cerchietto di metallo.
2: E funziona? È ancora funzionante.
0: Ma allora ero io che distruggevo tutto.
2: Lo tengo come una reliquia.
0: Madonna.
2: E poi ho lo step successivo, il lettore CD.
1: Sì. Dimmi che avevi il Walkman con l'auto reverse.
2: Certo.
1: Quello ce l'avevo anch'io. Mi sentivo una bambina ricchissima.
2: E quando si rompeva, matitina dentro
1: sempre
2: nei buchini.
1: Sempre.
2: Oppure per risparmiare le pile. Perché se arrivavi a un momento che dicevi comincia a sentirsi male, quale pile stanno e voglio riascoltare, penna o matita.
1: Sì, anche perché c'era quella mania dei nastri da 90,
2: sì, sì,
1: che c'era un'ora e mezza di roba e le tue pile non reggevano mai. Quindi nella borsa c'era il Walkman, le cassette che poi io le buttavo nello zaino e poi un sacchetto, letteralmente un sacchetto di pile che tecnicamente poteva servire anche per difenderti volendo, perché era letteralmente un sacchetto di pile. Quando è arrivato il lettore CD è stato ancora peggio, perché nello zaino ero alle superiori, no, avevo un porta CD pieno di CD.
0: Il lettore CD poi, cioè, non potevi fregarlo, quello era totalmente digitale, cioè non c'era possibilità di dire ok,
1: no,
0: vabbè,
1: però
0: no, lo riavvolgo.
1: Però io mi ricordo che c'era la diatriba tra quelli che avevano quello con l'antishock, a me l'avevano regalato perché costavano tantissimo, quelli che evitava di sobbalzare mentre camminavi. Quando me l'ha regalato mi sono sentita tipo la persona più felice del mondo, perché potevo andare in bici con il lettore CD nello zaino.
0: Ora io invece mi sono sempre sentita di una povertà immensa, perché avevo il Walkman però CD e tutto scocciato. Perché imbranata proprio. Come hanno fatto a diagnosticarmi solo a 33 anni? Io non lo so veramente.
1: Potrei farti la stessa domanda per quanto riguarda me, ma io ero maniacale, ero al contrario, quindi io, cioè, veramente mancava che lo pulissi tutti i giorni.
0: Io veramente non lo so, però era tutto scocciato perché era un continuo farlo cadere. E in realtà non era una questione di povertà, era una questione che i miei genitori mi dicevano: lo tratti male, te lo tieni male, problemi tuoi.
2: Oppure mi ricordo che da qualche parte dovrei anche avere il lettore MP3, quello piccino,
1: il primo, quello che
2: avevo. Esattamente. Esattamente.
1: Ci stavano dentro 8 pezzi, tipo.
0: Io il primo che ho avuto è stato da 512 megabyte. Ci stavano.
1: Anch'io.
0: Sì, io penso
1: 12 canzoni più o meno.
0: Guarda, 12 no, perché secondo me la qualità era molto più bassa. Però secondo me ce ne stavano non più di una sessantina.
3: 512 megabyte hai detto?
0: Sì.
3: No, beh, io ne sono con quelli da 32 megabyte.
0: Usti, un floppy disk praticamente.
3: sì.
1: Sì, no, la chiavetta era vero, sì.
2: No, infatti Katia è tornata a trovarci, perché così parliamo della sfilata. Scusami, mi sembra giusto.
4: Ciao Katia. Buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Purtroppo sono stata presa da Laura così al volo, ma non posso fermarmi a raccontarvi della sfilata.
2: Ah, niente,
4: perché
2: allora
4: devo
2: facciamo
4: andare a prendere il catering per la prima cena del primo gruppo.
2: Ti aspettiamo quando hai un attimo di tempo.
4: Assolutamente, dopo io passo molto volentieri.
2: Assolutamente,
4: facciamo,
2: noi ti aspettiamo.
4: Il come si dice? Come si dice?
2: Lo spot, lo spottino, il jingle.
4: Grazie.
2: Ti aspettiamo.
4: Mi spiace.
0: La reclame.
4: Lo stavo dicendo io.
2: Io appena ti ho intravista ho detto la fermo subito.
4: In questo momento devo essere alla pasta del popolo.
2: Niente, ci vediamo dopo.
4: Posso dire,
2: certo,
4: che mi spiace veramente che non vi si vede perché siete bellissime. Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao Katia. Ciao.
2: Splendida anche tu.
0: Sei splendida, sì. Ciao.
2: Bene, io sono curiosa di sapere se anche noi avremo da bere.
0: Simone, crea un momento di
1: suspense, raga.
0: Non ce lo vuole dire.
5: Cosa? Scusa, non stavo. Non sento niente da qua.
0: Ma perché sei stato troppo al Ciringhito?
5: No, allora, qua la situazione sta diventando un po' troppo anarchica, eh. Si suona il campanello dopo aver detto Ciringhito, non prima.
0: Scusa,
5: sì.
0: Ma se io
5: devo...
0: allora,
5: se
0: però,
5: gioco,
0: allora però tu qua mi cadi, non mi hai studiato psicologia, Simone. No, il buon Pavlov,
5: effettivamente no.
0: Il buon Pavlov, per educare i suoi canetti a farli salivare come dei pazzi,
6: diceva Ciringhito.
0: Diceva: prima suonava il campanello e poi gli dava da mangiare.
5: Sì, noi non siamo Pavlov, noi siamo.
1: Però dipende. Se lo stai annunciando, stai solo tenendo il conto. E non lo terremo mai, serve il clicker.
0: Ma noi infatti dobbiamo abituare i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
5: Se domani arriva il clicker.
0: Dobbiamo abituarli al fatto che sentiranno e loro già saranno pronti, capito?
6: Allora Galatea, lei in una corte d'assise e di questo si deve occupare. Non stiamo parlando di psicologia.
0: Non ho commesso 14 omicidi. 16?
6: Comunque no, non siamo stati al quel posto lì che fa din.
1: Ma devi dirlo.
5: Allora,
1: non vale neanche
5: io adesso
1: non
5: li requisisco, raga, basta.
6: Basta, la maestra ha detto basta. Siamo passati in realtà
0: una sono io comunque
6: in tenda blu.
1: Non l'avevo ancora suonato.
5: No, non si fa se non si dice Ciringhito.
6: Esatto.
1: Si è presi tutti e due per
5: la regola.
1: Lui, non
5: la regola. Adesso mi rimetto, però
6: comportatevi come si deve.
5: Comportatevi.
0: Va bene.
5: Ok.
0: Va bene.
5: Uno dice Ciringhito, allora sì. Se uno invece dice
6: tenda blu.
5: No.
1: L'ho fatto poco, non scappa.
6: Tenda blu, dove siamo stati e c'era il soundcheck di Camilla PNK,
5: sì, mamma mia,
6: che si è mescolato gli organi interni.
1: Raccontateci.
5: Potentissima.
6: Mi dispiace
5: potentissima.
6: Che ve la perderete.
5: Esatto, qualcuno si dovrà...
6: Mi sacrificherò per la nobile causa.
5: Sacrificati per la nobile causa.
6: Sì, sì, sì, farò l'introduzione, farò gli urli alla sigla e poi me ne vado.
5: Io spero che abbia del merch e che abbia
1: dei dischi.
5: CD, perché... Ok, me la perdo, però...
1: Poi puoi riascoltare.
6: Ha una canzone che dice Fus Roda, che...
1: Come?
6: Persone amanti dei videogiochi, già avete capito di cosa stiamo parlando.
1: Ok, io vado ad ascoltarla.
2: Io invece
5: La possiamo ascoltare, credo che l'abbiamo messa lì. Dopo se la possiamo ascoltare.
1: È l'urlo di guerra di uno dei giochi più famosi esistenti dal mondo degli ultimi anni, che è Skyrim, e noi stiamo aspettando il capitolo e non uscirà mai. Niente, scusate, è un momento
6: di tristezza. Sono passati solo 15 anni dal capitolo precedente.
5: Ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda d'Urto che da settembre partirà la terza stagione di Hadouken, la trasmissione che tratta di videogiochi con Dio Mira,
1: esatto, Nael
5: e me alla regia, che faccio il vecchio gamer che giocava a Pac-Man e a Mario.
1: Guarda,
5: Mario.
1: Sto accumulando tutte le notizie ultimamente, perché visto che novembre sarà il mese di GTA, non ne sta facendo una giusta. Bella, Rockstar. No. Quindi quando torniamo a settembre ho tipo una specie di lista di stupidaggini successe durante
6: le prime 5 puntate saranno di lamentela anticapitalista contro Rockstar, giustamente.
5: Sì. Comunque adesso vediamo in che orario ci metteranno, però la domenica sicuramente.
6: Che stagione siamo con Saltando lo Squalo invece?
5: Alla diciassettesima stagione.
6: Anch'io. Che si aprirà con la seconda parte dello spezzalone, con cui abbiamo chiuso con un cliffhanger la 16ª stagione, con la partecipazione della nostra Diomira.
1: Sono sempre in mezzo ai piedi.
6: Eccola qui.
5: Comunque, Saltando lo Squalo, a proposito, secondo me è la trasmissione che tratta di serie TV più longeva d'Italia, perché credo che Sancho e Chicca siano stati i primi a fare una trasmissione sulle serie TV. 17 anni fa le serie TV non erano quello che sono adesso.
1: Certo.
5: C'era, come al solito, Sancho ci aveva visto lunghissimo e anche Chicca.
6: Sì, lavoravano con meno materiale, tra virgolette, se era più difficile da mettere insieme.
5: Esatto, era anche più difficile da reperire. Cioè,
1: sì, non c'erano 2000 piattaforme, streaming, serie TV che, con episodi che duravano come dei film, con delle regie che sembravano dei film.
5: Però c'erano delle comunità meravigliose, tipo Itasa, che gratis traducevano i sottotitoli per tutte e per tutti. Infatti li abbiamo anche intervistati, credo che ci sia una puntata di Saltando lo Squalo molto vecchia dove parliamo con due o tre di Itasa all'epoca, quando ancora esisteva, cioè c'è ancora, però
6: ci sono ancora anche diverse comunità comunque in giro per il mondo, non solo in Italia, che si occupano di tradurre volontariamente i sottotitoli di serie non uscite nei vari paesi. Fanno un lavoro, secondo me, che è fondamentale per la diffusione della cultura.
5: Perché anche questa è resistenza,
6: assolutamente.
5: Anche questa è resistenza, voglio
0: dire. Visto che stiamo parlando di questo, voi vi ricordate quanto erano i minuti dopo i quali scattava Mega Video?
6: 52?
5: Sì, 52.
6: Dovevi riavviare il router
0: per cambiare tutto. Ma voi pensavate di fregarci con così poco? Bastava solo riavviare il router.
6: No, non pensavano di fregarci, era una gabola per far sembrare tutto più regolare. Sì, in realtà credo siamo finiti dentro tutti quelli di Mega Video.
5: Ovviamente, ovviamente.
2: Bene.
5: Potremmo andare ad ascoltare
2: qualcosa, infatti
5: quella
2: stavo
5: canzone
2: pensando... Che si intitola, hai detto?
1: Fus Roda.
6: No, non si intitola Fus Roda, non mi ricordo il titolo.
5: No, sì.
6: Si intitola Fus Roda.
5: Certo, si intitola Fus Roda.
2: Ah, mica avevo ragione.
5: Assolutamente, di Camilla.
0: Dio mira, sta impazzendo.
2: Ce l'abbiamo qua
0: gioia.
2: In playlist, no?
5: Mi sembra di sì, fammi controllare. Mi sembra di averla messa. Eccola lì, la penultima. La penultima.
2: Questa? Ah, la penultima, adesso io... Vedevo qua tutta la serie di Camilla e stavo guardando
6: proprio
5: la penultima.
2: Perfetto, via allora.

0: Camilla, PNK Fuse Rodà, di cui appunto ci raccontavano Simone e Manuel, hanno visto un pezzettino di... Sì,
1: no.
0: Scusa.
1: No, no, no, no, quello l'ho visto. Ah, no, io
0: che sì, l'avete sì, vista prima, un pezzettino di soundcheck.
2: Speriamo che tra l'altro Simone Riccobelli sia...
3: Ci faccia un regalo.
2: No, io gli ho detto, poi me la porti, certamente.
3: Secondo me ha capito un pirlo, però...
2: No, ce l'aveva già dato. Ce l'aveva già
3: però
2: dato.
3: Magari ce ne porta altri. Okay. Oddio, se ci vuole portare Camilla e anche un paio di pirli,
2: per carità,
3: senti, siamo noi per dire di no.
0: Ma sì, dai, se ha detto certamente, di sicuro sarà di parola, Simone.
4: Comunque posso dire che mina sto pezzo.
3: Vero?
1: Certo, come dicevo prima, ti tira lo spostamento d'aria è esattamente uguale all'urlo di guerra in Skyrim.
3: Che fa volare via i piatti.
1: Sì, esatto.
2: Sarebbe interessante averla qui proprio per parlare
1: sì?
2: di questa cosa.
1: Allora, vorrei capire come gamer. Mai le allora, se conosci l'urlo sì, cioè o ci hai giocato o conosci qualcuno che ci ha giocato. Però solo sarei curiosa di sapere come mai ha deciso di inserirlo nel pezzo, oltre al fatto che lo spostamento d'aria che provoca il suo pezzo è esattamente lo stesso. Però sì, sarei molto curiosa.
3: Cosa sta indicando Galatea? Ci sono le anatre?
0: Ci stavo informando.
4: No, niente anatre, c'era il nostro Nael che andava in giro super sorridente a raccogliere interviste, quindi state attenti perché potrebbe capitare proprio da voi e farvi delle domande.
1: Una minaccia così.
3: Non sparateglielo, sparate.
2: Se vedete un ragazzone grande e grosso che viene lì con un microfono, è proprio Nael. Quindi
4: esatto. Era proprio
2: ditegli, ciao Nael, facciamo l'intervista.
0: Comunque dalle testimonianze arrivate fino a ieri sera la nostra festa piace e la vostra festa piace tantissimo.
2: Sì. Eh sì, assolutamente.
3: Il merito anche e soprattutto delle persone che ci vengono, che sono persone belle, sanno come comportarsi e quindi che caspita. Possiamo dire che questa festa è l'orgoglio bresciano, vero?
1: La festina!
2: Allora, Manuel, sei in combutta con Bandy tu? Allora.
3: Io no, assolutamente, mai sentito nominare.
0: Okay, comunque Bandy passa se ci
2: Bandy,
0: stai ascoltando.
2: Dobbiamo chiarire due o tre cosine.
3: Molla i doni anatre e vieni qua da noi.
2: Esatto.
4: Bandy resta nell'ombra perché ha la coda di paglia.
1: Esatto, anche perché io vorrei sottolineare che siamo qua da un attimo e abbiamo scoperchiato questa storia delle anatre. Io non le ho viste.
2: Sono passate due volte.
1: Okay.
2: Erano poche e sono passate abbastanza lontano.
1: Se fosse stato un niente del tutto, avrei detto visto. Le hanno spente.
4: Ma perché no, si sa che se non sono almeno in 20 non si avvicinano.
2: Grande, grande.
3: Comunque state lontani anche da singoli, che va bene così, eh. Che non serve.
0: Assolutamente, assolutamente. Bene, 19:30, siete ancora in tempo per partecipare a diverse iniziative, no? Oddio, cosa è successo?
3: Ho lanciato il ghiaccio ovunque, scusate.
0: Via.
2: Beh, ma perché volevi rinfrescare, non è, cioè...
0: In verità non è stato fatto apposta, no, c'è un
3: motivo.
0: Stavo
3: guardando l'orologio col bicchiere in mano.
0: Perfetto.
2: Questa è come Chiara Soldi che si dimentica come si deglutisce.
0: Ciao Chiara, se ci stai ascoltando.
2: Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara.
0: Questa però me la sono persa, devo dire.
1: Ricordati di deglutire.
2: Sì, ieri si è dimenticata come si faceva a deglutire e stava per morire.
0: Io
2: stavo per chiamare i ragazzi della Croce Blu, Cioè,
1: si è avuto un attimo di rantolo, cioè.
0: Adesso ero in parte a lei, quindi adesso ho ricordato.
2: Beh, ciao Chiara, mi raccomando, riprenditi che ti vogliamo qua,
0: Assolutamente, riprenditi il prima possibile. Dicevamo appunto 7:32, siete ancora in tempo per partecipare a diverse iniziative che abbiamo ricordato fino ad adesso, anche con i diretti e le dirette interessate degli stand. Per esempio dovrebbe iniziare, sarà iniziata da due minuti, allo spazio dibattiti guerra globale, anatomia e perversione di una morte annunciata, dove appunto interverranno Donatella Di Cesare, filosofa all'Università La Sapienza di Roma, Nicoletta Dentico, esperta di diritto alla salute e già direttrice di Medici Senza Frontiere, Adriano Zamperini, psicologo dell'Università degli Studi di Padova, e modereranno e condurranno l'incontro Manuel Colosio, Paolo Patuelli, Giuseppe Beppe Ricca, che sono autori e conduttori della trasmissione bellissima sulle nostre frequenze di Radio Onda d'Urto chiamata Il Disagio della Civiltà.
1: mentre alla libreria del Gatto Nero, anche quello deve essere iniziato da pochissimi minuti, c'è la presentazione del libro Il Duca, uscito per Einaudi nel 2022, con l'autore Matteo Melchiorre, Franco Berteni e Lia Zaru. Un romanzo storico ipnotico che indaga le ossessioni dell'odio, del sangue e del potere. E più lo leggo, più mi interessa questo libro. E mentre invece alla libreria, però, la cosa non è finita, perché anche questa sera abbiamo L'Ultima Metro, che sarà Trans, una poetica del paradosso, alle 23.55, edito da Nero nel 2025, con l'autrice Sandra Cane e Zain Joukada. Un diario in frantumi racconta la frizione tra sistema e identità trans. Quindi anche dopo i concerti, se state girando per le tende eccetera eccetera, ci sarà un altro bellissimo evento in libreria.
0: Ebbene sì, questi un po' gli eventi che ci saranno allo Spazio Dibattiti e alla libreria del Gatto Nero. Ricordavamo anche prima, è già passata anche Elena di Siamo Gatti per ricordarci l'appuntamento con Yoga Fantastico allo Spazio Bimbi e Bimbe, e poi appunto i tendoni, Ciringhito, Festa Radio con Brescia Pride, è vero, qua non stiamo attente.
2: Poi raga, qua non, veramente
5: ma
2: non
5: scusa, ma ci hai sgridato, eri tu che eri distratto.
2: No. Allora, ognuno si prende alle proprie responsabilità. Non ho detto io Ciringhito, e quindi chi lo dice lo deve suonare. Anche qui l'anarchia, no? Uno dice Ciringhito e tutti suonano, no?
3: E chi caspita,
2: è
3: non
2: solo
3: si
2: chi
3: fa.
2: Dice Ciringhito che deve suonare il campanello, va bene? Ok. No, qua cioè, intanto stanno, mentre noi parliamo del Ciringhito,
3: per mantenere,
2: si stanno accordando per, certo non ti ho mandato il messaggio.
3: No,
2: ragazzi,
3: dal backstage notare che
6: ciao a tutti ragazzi.
1: Ci siamo.
2: Ciao Elena, come sta andando al backstage? Ieri siete sopravvissute?
6: Sì, assolutamente, anche l'altro ieri, anche se è stata un po' la prima sera per tutti, quindi dovevamo prendere le misure, però il gruppo c'è, quindi siamo pronti per il resto della festa.
2: Mi stavo facendo i complimenti prima, perché quest'anno tra produzione e backstage siete proprio svizzeri, cioè arriva la gente a chiederci, mi portano il foglio con gli orari ben prima di andare in onda, cose proprio incredibili, sembra
3: macchine da guerra. Cioè,
2: sì, assolutamente. Vabbè, mandiamo un pezzo così risolviamo questa
1: appunto,
2: cosa.
3: Intanto ordiniamo la cena.
2: Qui a parlare del Ciringhito e poi invece ci perdiamo via. Invece dobbiamo risolvere.
3: Ricordiamo, Festa Radio di Brescia Pride, che si terrà, ho controllato, il 5 settembre 2026.
2: Ok.
3: Il Brescia Pride di quest'anno.
1: Pensavi.
3: Partecipateci.
1: Io pensavo.

0: tua Sarafine, abbiamo ascoltato Sarafine che sarà appunto sul palco principale questa sera per questa nuova serata qui alla festa di Radio Onda d'Urto, 34esima edizione, e poi troveremo in apertura le Faxia, bellissimo, io non vedo l'ora, non so voi ma io non vedo l'ora.
1: Io stavo giusto per dirti che sono veramente gasatissima, non vedo l'ora di sentirla Sarafine, sai che noi siamo sui due fronti, tu sei più Faxia, io sono più Sarafine, ci
0: compensiamo. Tu sei più curiosa,
1: sì, sono proprio curiosa, perché l'ho seguita al talent grazie al quale grazie al quale raggiunse la fama e la notorietà, e giuro, quando l'ho vista fare le audizioni, lo seguiamo tutti gli anni, io e il mio compagno lo guardiamo, siamo incuriositi da questa cosa, e quando abbiamo visto la sua prima audizione abbiamo detto questa vince, ha vinto,
0: e così è stato, tra l'altro
1: ha vinto, ed è molto brava, tra l'altro arriva da un mondo comunque lavorativo completamente differente,
0: lavorava in ufficio, certo.
1: In ufficio, ma tra l'altro nel mondo della finanza comunque, quindi anche lì un mondo comunque per niente femminile, perché comunque è un mondo ancora oggi molto poco, sì,
0: poco
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: E
1: ha deciso di rivoluzionare tutto comunque, arrivava già comunque da un ambiente non proprio friendly, probabilmente ha trovato una strada, un'opportunità diversa, lo fa molto bene, tra l'altro nelle sue canzoni la parte cantata è un po' meno presente, ma in realtà lei canta veramente molto molto bene, non so se avete mai avuto modo di sentirla intonare qualcosa di un po' più, con un po' di melodia in più, è veramente molto brava, mi piace molto. E poi questa cassa dritta, cioè, mi scioglie, cioè, mi fa proprio molleggiare le gambe, non vedo l'ora.
0: È la tua?
1: Sì, sono lanciata. Stasera ballerò come una pazza.
0: Bene,
2: insieme
0: bene.
2: A Nile.
0: Insieme a Nile. Sicuramente. Hai portato il cambio?
1: No, ma guardami, cioè, non ce ne sarà bisogno.
0: Bene, sono arrivati...
2: Le fesse.
1: ciao, ben arrivate.
0: Eccoci qua, così eccoci andiamo qua. A ricordare anche con voi la serata di stasera, che prevede tanti momenti, non solo il live per esempio di Andromeda che è stata qua con noi oggi pomeriggio, ma anche tanti banchettini e tante iniziative. Innanzitutto ciao e grazie per essere passate anche da noi qui in Acquario, c'eravamo già viste.
3: Assolutamente, sì, noi siamo di Brescia Pride e ormai è una tradizione essere qua a Festa Radio, essere qua anche in particolare con appunto questa serata al Ciringhito che animiamo.
0: Scusa, ma ogni qua abbiamo la regola che ogni volta che Ciringhito si suona.
3: Bellissimo, vedi? Mi piace molto, così ci...
1: Guarda, ce n'è uno qua anche per te se vuoi...
3: Ciringhito.
1: Okay. Oh, bravissima, bravissima.
3: Perfetto, funziona. E che dire, allora Andromeda già l'avete conosciuta.
0: Sì, meravigliosa Andromeda,
3: non vediamo l'ora anche noi del suo live. E poi ci sarà un DJ set invece post internettiano, quindi una cosa un po' particolare, ovviamente sempre la nostra comunità queer, e che portiamo quest'artista, si chiama Joa, e siamo curiosissime anche della sua performance. Detto questo, in realtà poi la serata per noi significa essere presenti come comunità, essere presenti come Brescia Pride e raccogliere anche un po' di fondi, visto che si sta avvicinando la giornata del Pride e è una manifestazione che ci impegna tutto l'anno, non solo per quel giorno ma per tutto il progetto politico che ci sta dietro, e quindi oggi siamo qua anche con il nostro trucca queer che ci riempiamo di glitter.
1: Ci stavamo proprio chiedendo prima, abbiamo detto di solito lo fanno, speriamo che ci sia anche stasera, perché già io vedo questo tuo eyeliner pazzesco,
0: bellissimo,
1: e vorrò un tutorial a breve, te lo
3: assolutamente
1: dico.
3: Dopo i live, che siamo ancora più sciolte, un tutorial sarà
1: assolutamente
3: dovuto. E sì, appunto, non c'è festa radio senza il trucca queer, quindi venite assolutamente al banchetto che vi riempiamo di glitter e ci aiutate anche un po' per la giornata.
1: Assolutamente, passate tutte, mi raccomando, ci ricordate dove siete, vi vediamo, certo. Già all'opera
0: è una scusa per dire quella parola,
1: certo.
3: Vai Hicham, questo era il tuo momento
4: al Ciringhito,
3: let's go,
0: complimenti.
4: Bellissimo. Potrei stare qua tutta la sera a fare.
0: No, siamo in due, io non vedo l'ora che si dica per poter.
1: Guarda che poi ci toccherà metterci in fila, perché è un'attività molto ambita questa.
4: Il Ciringhito?
1: Bellissimo,
0: sei entrato nel mood.
1: Let's go.
3: Bellissimo.
0: Quindi niente, grazie. Allora questa sera, anzi da prima vi troveremo
1: già da ora.
0: Trucco, banchetto informativo. Tra l'altro è passata prima anche Equanime.
3: Esatto, per la nostra diciamo associazione amica che è della provincia di Brescia, attiva per appunto i diritti della comunità LGBTQ+.
0: E poi troveremo anche altre realtà.
3: Stasera nello specifico no, siamo sempre come Pride. Nel banchetto informativo trovate anche tantissimi nuovi gadget che abbiamo costruito con autoproduzioni o produzioni locali.
0: Bellissimo.
3: Più possibili ecosostenibili, e infatti queste anche ci gasano molto. Abbiamo delle magliettine molto belle, nuove.
0: Bello.
3: E i ventagli, che fa sempre caldo, i calzini antifascisti, insomma un po' di cose che ci aiutano davvero a raccogliere le forze per questa giornata e per tutti i progetti che stiamo un po' mettendo all'opera in quest'anno.
0: Fai uno spoilerino su questi progetti?
3: Certo, volentieri. Allora, beh, innanzitutto, come sapete, Pride tutto l'anno porta eventi in città e in provincia. Quest'anno ci siamo anche centrate in particolar modo sulla provincia, quindi portare un po' di divulgazione con i nostri ABC queer, che non sono le bici pedalanti, ma l'ABC, la base,
0: certo,
3: di un po' la nostra comunità. Siamo persone, vogliamo un po' cercare di rompere questo muro per cui c'è la comunità e la non comunità. No, siamo tutte persone, abbiamo tutte delle unicità, e il nostro associazione, il nostro movimento aiuta tutte le persone a rendersi conto che possiamo essere uniche, possiamo vivere con un po' più di libertà sia la nostra sessualità, per quanto voglia essere esplicita o implicita, ecco, non c'è bisogno per forza, anzi piacerebbe anche a noi non dover sempre dire che siamo persone queer, a parte che si vede però nel nostro caso specifico, però se anche non dovessimo sempre dichiararlo sarebbe anche meglio. Invece siamo in un mondo in cui ancora dobbiamo farlo. Tornando alle iniziative, in realtà appunto quello che stiamo progettando un po' soprattutto per la giornata del Pride è innanzitutto un lavoro gigante sull'accessibilità. Abbiamo fatto ogni anno sempre di più, e quest'anno abbiamo anche avuto un investimento bello intenso per un palco accessibile, perché non se ne può più di avere palchi che non possono far salire tutte le persone, ok? Quindi per noi questo è stato necessario, e da lì ci è portato ovviamente tutta un'aggiunta di lavoro che unisse ancora di più la comunità. Abbiamo infatti in ballo 3 giorni, 1, 2, 3 settembre, che aspettando il Pride ci portano a unirci un po' in queste talk, momenti un po' più divulgativi. Si chiameranno Blabla Queers, saranno appunto al Moca in quei 3 giorni, per prepararci un po' tutte al fatto che sta arrivando finalmente il Pride anche qua a settembre.
0: Beh, tante tante iniziative molto importanti appunto per arrivare poi alla data,
3: esatto,
0: del Pride, che sarà, ricordiamolo,
3: il 5 di settembre. Questo è un fuori menù, però era importante sottolineare la data, no?
0: però ci stava, dai, anche perché serata azzeccatissima con le Faxia, cioè
3: sì,
0: ci calza proprio. Infatti. Appena lo conoscevate già,
3: sì,
0: questa band? Beh sì, immaginavo, seguita, molto seguita.
3: Sì, infatti le abbiamo anche sentite al magazzino, se non sbaglio.
0: Certo, al magazzino,
3: sì,
0: certo,
3: esatto,
0: sono passata al magazzino, bellissima quella serata, infatti
3: sì,
0: non vediamo l'ora di vederle proprio qui sul palco. Bene, andando a chiudere, ricordiamo allora l'appuntamento di stasera al Ciringhito.
3: Esattamente, let's go.
0: con appunto Festa Radio con Brescia Pride, tantissime cose, banchetti, trucco, tanta musica, quindi insomma
3: tante chiacchiere, tanto amore, e ci vediamo lì.
0: Perfetto, grazie per essere passato.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: dando pasti tu.
1: Torniamo in studio quindi in questa terza serata. Abbiamo sentito le ragazze e ragazzi di Brescia Pride che saranno saranno
2: al
1: numero, ah sì, pardon,
3: avevi lasciato chiuso l'aula,
1: saranno al Ciringuito. Ok, bene, noi tra poco andremo ad ascoltare uno speciale che riguarda però una serata che sarà più avanti, sarà il 17 di agosto, stavolta al Pacianca, quindi
3: niente ding,
1: non,
3: niente
1: devo,
3: ding.
1: Non devo suonare il campanello perché non ho detto Ciringuito.
3: Troveremo un altro suono per il Pacianca.
1: Suono per dopo diventa un casino però
2: Comunque
1: tenda
2: blu,
1: Pacianca, Ciringuito.
2: Però adesso abbiamo qui Stefano.
1: Okay.
2: Stefano B, per l'amor del cielo, portatecelo questo intifada.
3: È da un anno che ve lo stiamo chiedendo.
4: Abbiamo un accordo commerciale ben preciso che voi da qua alzate la mano e vi
2: e voi fate orecchie da mercante.
4: No, e noi vi portiamo le cose.
2: Noi alziamo la mano però.
4: Visto che lo schiavismo è stato fortunatamente abolito, vi alzate, andate là e vi fate dare l'intifada.
3: Mi sembra un metodo abbastanza banale, cos'è questo però, eh?
1: Allora potremmo fare una cosa di questo genere: noi veniamo lì con un campanello,
2: esatto,
1: e se vogliamo tipo tre intifada facciamo.
4: Proviamo, va bene, domani lo parto questa tua idea in assemblea dello stand. Vediamo
2: domani, comunque un'assemblea. Sotto i post della pagina della radio ci saranno un sacco di commenti dicendo: ma nello studio esterno sto con Leoni deve essere requisito quel campanello. Ci odieranno
1: quei campanelli, sono tu,
5: cosa avrebbe Simone. Cosa avrebbe detto Gian di questi campanelli?
1: Non lo so, Tita sicuramente sarebbe lì a fare di, ma è bellissimo. Forse Jean non sarebbe così entusiasta. Vabbè, Jean, porta pazienza, dai.
3: Ci dispiace,
1: ma ormai è così, voglio dire. Comunque, per me è stata una cosa. Grazie, Manu, di averti portati.
3: È sempre un piacere portare cose che fanno rumore.
1: Grazie, assolutamente.
4: Ma in realtà, a cos'è che dovrebbero servire oltre a essere suonati quando si dice Ciringuito?
5: No, solo per quello.
3: Solo per quello.
4: Okay, solo perché.
1: Perché altrimenti, tutte le volte che uno diceva Ciringuito, l'altro doveva rispondere: hai detto Ciringuito? E diventava un po' stancante, bravissimo. È preparato, eh? E invece così andiamo tranquilli, non bisogna rispondere, basta fare bing, ecco.
4: Certo, va bene.
1: Abbiamo
4: così.
1: Altri ospiti in studio?
2: Vedo una cora all'orizzonte, vediamo se ci racconta qualcosa.
4: Ciao
1: Stefano. ciao.
3: Allora, Stefano, vi ricordo e tornerai con degli intifada, grandissimo.
1: Grande Stefano, grande.
4: Vi aspetto allo stand a bere
2: un 50% analcolico, un 50% alcolico.
3: Beh, chi siamo noi per dire di no?
2: Ma ci siamo noi per sottrarci.
1: Va bene, va bene.
3: Vediamo anche una Camilla qui davanti. Se vuole unirsi.
1: Secondo me quattro, sì. Allora, io vi ricordo che avete ancora 6 minuti. Per entrare gratis, perché fino alle 20 non c'è sottoscrizione. Dalle 20 5 euro, ma 5 euro per una serata come quella di stasera è veramente niente. Ma perché Radio Onda d'Urto da sempre mantiene questa politica di prezzi popolari, per dire, cioè anche ieri sera quando è che andate a vedere Noiz Narcos con 20 euro, voglio dire,
3: esatto.
2: alla festa della radio,
5: quindi. alla festina
1: ma tra l'altro, o alla festa di paese. Come
2: esatto. Ma tra l'altro stavo pensando anche questa cosa, no. Anche secondo voi il mondo si divide in due fazioni: la fazione che frequenta la festa della radio e la chiama la festa della radio,
1: sì,
2: o festa radio,
1: esatto,
2: e tutto il resto del mondo che non la frequenta e la chiama Onda d'Urto.
1: È vero, hai ragione, non avevo mai riflettuto su questa
2: cosa.
1: Pensaci,
2: è proprio così.
1: È vero. Abbiamo qua un'altra ospite ed è colei che si esibirà alla fine del concerto sul palco principale alla Tenda Blu. Camilla PNK, ciao.
0: Yes, ciao.
1: Eccoci qua.
0: Bravissimo che l'hai detto bene, sì. Perché qui pink, punk, punk, punk.
1: Allora, devo essere sincero, ieri ho sbagliato, poi mi sono documentato e ho detto guarda che si dice PNK.
0: Infatti la tag dei miei brani è diventata si dice PNK, almeno piano piano, insomma.
1: È giusto così. Allora, quando abbiamo fatto un giretto prima io e Manuel, siamo capitati proprio lì per vedere se stavi facendo il soundcheck, e stavi facendo il soundcheck.
3: L'abbiamo vagamente sentito.
1: Una bella pettinata stasera.
0: Sì, vi pettino tutti quanti.
1: Molto bene, molto bene. Tra l'altro da sola con mille armenicoli e la chitarra, insomma, complimenti. Raccontaci com'è nato il tuo progetto.
0: Beh, allora, un po' un mix di tutte le cose che ho fatto e che ho dentro. Ho detto, allora, suono la chitarra elettrica, vengo dal punk, dal grunge, ho iniziato a fare la DJ, mi sono appassionata di elettronica e ho detto, mettiamo tutto insieme, creiamo un mondo musicale, artistico, visivo, tutto mio, e è venuto questo ibrido che sono io.
1: Da quanto tempo c'è questo progetto in mano?
0: Da circa 3 anni. Sì.
1: Circa 3 anni, è uscito un album, hai fatto uscire dei singoli?
0: Ho fatto uscire vari singoli e adesso si va verso l'EP, quindi...
1: È la prima volta che sei alla festa di Radio Onda d'Urto?
0: Sì, non sono mai venuta, ma mi hanno sempre parlato benissimo, quindi sono veramente felice di suonare.
1: Raccontaci un po' le tue impressioni quando sei arrivata.
0: Fichissimo, cioè ho detto al mio tour manager Marco, madonna ma che figata, è veramente bello, si respira una bellissima aria e... Non vedo l'ora di suonare, i palchi suonano da paura e questo per me è molto importante perché da producer mi gaso, ecco, quindi non vedo l'ora.
1: Sei in buone mani perché lì c'è un fonico coi fiocchi, uno dei migliori di Brescia, Zobottoglia, specialmente per il genere che fai, cioè lui sa come far spingere le cose.
0: Ma infatti ha aperto le cose e già funzionava tutto, ho detto ma che bello, questa cosa l'avevo provata solo in Giappone, conta.
1: Perché tu sei stata in Giappone?
0: Sì, ho fatto un tour a Tokyo e lì c'è questa cosa che suona sempre tutto benissimo.
1: Ma in generale suona sempre tutto benissimo se non sei in Italia, anche in Germania, anche in Svizzera, anche...
0: O se non sei a Festerale.
5: A proposito di Giappone, mi sembra che ci sia una collaborazione con un'artista giapponese, se magari vuoi raccontarci anche quello e della collaborazione anche con Rosa Chemical.
0: Assolutamente, allora io amo il Giappone e quindi prima o poi volevo proprio farci un tour, ce l'ho fatta l'anno scorso per la prima volta con 15 date a Tokyo e ho detto per coronare questa esperienza voglio fare un feat con un artista giapponese e ho trovato tipo la mia corrispettiva di Tokyo che è RIS77, che è una ragazza che fa le elettronica giapponese, ci siamo sentiti a distanza, abbiamo creato questo brano e poi lì l'abbiamo suonato ed è stato bellissimo. Per quanto riguarda Rosa, è da un bel po' che ci lavoro, principalmente come turnista, chitarrista e DJ, però comunque è un fratello, quindi ecco, ci siamo fatti belle esperienze insieme, bei palchi e è una collaborazione che va avanti.
5: Bello, bellissimo. Tra l'altro stavamo guardando prima anche testimonial, se non erro, della Gibson.
0: Sì, sì, sì.
5: Cavolo, sì, mica sì, male sì. Come cosa.
0: Assolutamente.
5: Come nasce anche questa collabo?
0: Allora, nasce in un modo molto interessante perché con la mia band, Ross, avevamo suonato in apertura a Marilyn Manson, all'ippodromo di San Siro.
5: Già. Mi sono dato un momento Marilyn Manson, mi sono riavviata. Riaccesa.
0: Abbiamo suonato in apertura, tra l'altro esperienza incredibile, e Gibson per quell'occasione mi aveva dato un SG viola bellissima, è venuta a vedermi live Gibson Italia e si sono innamorati del progetto, di me, mi hanno detto tienila e da lì è iniziata la collaborazione.
5: Tra l'altro io la sto ascoltando raccontare tutte queste esperienze e la guardo e dico ok, però sei giovanissima.
0: Sì, però...
3: Non si dice,
5: però...
0: La mia età non ci saprò mai.
5: Bello, sì. Come non so, no, ma riferito al Giappone, come...

0: mi hanno detto ha fatto un brano, si chiama Fussero d'Anche, secondo me eri lì messo,
1: è impazzita, esatto, sì, sì, sì,
0: tipo 1400 ore su Skyrim, ogni tanto lo apro per camminare e basta.
2: Ma che bello, cioè, adesso è anche la colonna sonora per giocarci.
0: Sì, sto piangendo perché non uscirà mai il seguito secondo me, però sì, ogni tanto la userò quando entro per camminare e basta, perché ormai è uno di quei giochi in cui faccio una passeggiata quando sono stressata. Sì.
2: È bellissimo.
1: Ma quindi tu sei conosciuta anche da una comunità gamer, perché è un brano così, secondo me, chi gioca a Skyrim quando vede il titolo dice aspetta un attimo.
2: Ci sto lavorando, il mio sogno sarebbe proprio di avere un pubblico di nerd gamer, perché io sono così, in realtà sono una mega sociale che si chiude in casa a suonare in studio, a giocare, voglio trovare la mia gente, quindi ho iniziato un pochino a avvicinarmi alla comunità gamer, la sto cercando, quindi venite a me, vi aspetto, anche perché io porto anche il Nintendo DS sul palco, lo suono.
0: Ah,
2: come se fosse un simp.
1: Tra le cose che hai sul palco c'è anche una Nintendo DS.
2: Sì.
0: Questa è un'evoluzione col Nintendo DS, perché sono abituata a Kenobit che suona il Game Boy.
2: Game Boy.
1: Esatto.
2: Sì, sì, sì.
1: Esatto, lei ha una marcia in più, insomma, è un po' più di possibilità.
0: Chissà se è ancora vivo il mio cagnolino su Nintendo, a proposito. Penso di sì, però come la mia isola, è come la mia isola di Animal Crossing, boh, sarà lì che vagano.
2: Sì, o come tutti i Tamagotchi morti.
0: Non so, l'ho smontato il mio e non lo so più riuscire a rimontare tutte le rotelline.
1: Aspetta, vai.
3: Scusate, adesso... volevo dirvi che io ho educato la mia migliore amica su Animal Crossing a chiamarmi Amio.
2: No, vabbè. Lei
1: hai capito? Dovevi venire qua molto prima.
4: Capisci qual è il livello qui?
1: Qui sei in famiglia.
2: Io se
1: no?
2: Posso restare con voi.
0: Certo. Beh, in realtà se dovesse esserci l'opportunità, e speriamo che ci sia, sarebbe bello anche averti ad Hadouken.
1: Certamente, dopo ci... Allora, anche la trasmissione sui videogiochi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto la conduciamo io e Diomira e Nile, che non c'è purtroppo,
0: no,
1: perché
0: in giro a fare l'intervista.
1: Sarebbe stato interessante averlo qui.
2: Ma che
1: in
2: figata,
1: momento.
2: Facciamo Fussero da...
1: esatto, dopo ci mettiamo d'accordo.
0: Bellissimo.
1: Che belle queste cose che nascono solo alla festa di Radio Onda d'Urto.
0: Perché io avevo sentito tutta il tema di Skyrim, ma fatto da qualsiasi tipologia di gruppo metal, c'è una certa, dici vabbè, l'avete fatto tutti, basta. Tra l'altro credo anche da qualcuno iper famoso, tipo non so se gli Agalloc o qualcuno del genere, l'ho sentito.
1: Sì, sì, è un po' come la canzoncina di Duke Nukem che l'hanno fatta i Megadeth,
0: esatto.
1: Di Pantera, cioè,
4: è un po' la canzone del sole versione,
1: sì, esatto, okay. Esatto.
0: Nessuno batte la versione del tema di Doom fatta col videogioco di trombone Champ, bellissimo.
1: Hai capito qua in mezzo a chi sei,
2: incredibile, posso dire che bella accoglienza, vi aspetto sotto palco a cantare i videogiochi, perché ci sono varie sorprese in questo concerto.
1: Allora facciamo, allora tu devi sapere che noi da mezzanotte all'una, quindi quando finiscono lì e cominci tu, siamo in diretta qui.
2: Ma...
1: però siccome siamo in tanti ci possiamo sganciare.
2: Sì,
1: facciamo
2: che sentirete tremare tutto.
1: Lo so, lo sappiamo.
0: L'altro ieri
1: Cleopatra ci hanno devastato praticamente. Sembrava che suonassero sul palco principale, invece erano in tenda blu. Va bene, quindi immagino che stasera sarà così,
2: Mi sentirete lo stesso.
1: Peggio. Sì, no, ma ci sganceremo, faremo un po' a turno e verremo sicuramente.
2: Tornerete spettinati.
1: Io direi che potremmo andare ad ascoltare proprio il brano che hai registrato con RIS 707, che si chiama Doki Doki. Cosa vuol dire Doki Doki in giapponese?
2: Tachicardia.
1: Wow.
2: Oddio, io soffro di attacchi di panico, in realtà.
0: Quindi
2: è tutto
0: doki
2: molto
0: doki
2: carino, però sotto
0: sì,
2: c'è sempre
0: Doki Literature Club.
4: Tachicardia Literature Club, ok.
0: Sì.
1: E allora, Doki Doki, Camilla PNK stasera in tenda blu alla fine del concerto di Sarafine.
4: Non
1: grazie,
4: perdete,
1: Camilla,
4: però.
1: Di essere stata
2: grazie
1: qui.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: E allora torniamo in studio dopo l'intervista, cioè, a Camilla.
1: Ma che personaggia meravigliosa, sì, è Camilla.
0: Assolutamente, assolutamente. No, poi veramente ve lo assicuro, il soundcheck ci ha devastato. Immagino il concerto di stasera sarà veramente potentissimo.
1: No, no, ci alterniamo.
0: C'è una bella atmosfera, c'è una bella atmosfera stasera, devo dire.
1: Assolutamente bellissima.
2: Era una citazione a René Ferretti?
1: Era una citazione.
2: Vero che c'è una bellissima atmosfera. Sì, stasera sì, comunque.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Stasera veramente una
2: serata femminile, femminista, queer, c'è tutto. Gamer anche.
0: Per i gamer, tutto. Per i neurodivergenti, è tutto, veramente.
3: Veramente una serata.
4: Ciao, facciamo un gioco.
3: Una serata del mondo che vorrei tutti i giorni, sì, posso dire?
0: Sì, sì. Io direi che potremmo andare ad ascoltare un paio di interviste che ha realizzato Nael poco fa. Proprio sono ancora.
1: Vediamo cosa dicono stasera.
0: Come si può dire? Fresche?
1: Fresche di giornata.
0: Fresche di giornata o a caldo? Perché
1: latteria,
0: sono proprio arrivate.
1: Entrambe
0: le cose, no?
5: Salve, salve. Cosa la porta qua a festa radio?
6: Lei. Io l'ho portato qua. Perché siamo, io sono di Brescia, quindi ogni estate vengo qua più serate.
5: E invece lei?
7: Io accompagno lei.
6: Ma lui è friulano.
5: Okay,
6: quindi... Friulano, da Larri, ma dal Friuli arriva lui, da lontano.
5: E come siete venuti qua alla festa?
6: In macchina direttamente dall'autostrada.
5: Dal Friuli.
6: Esatto.
5: Bene. Siete qua per qualche palco specifico, solo di passaggio?
6: Per Sarafine.
7: Ma io solo di passaggio, poi sicuramente insomma gli artisti sono tutti validi.
5: Passaggio in auto.
7: Ah, passaggio in auto, esatto.
5: Solitamente che musica ascoltate?
7: No, io non ho un genere, sono abbastanza ampie vedute.
6: Anch'io, non ho un genere preciso.
5: Vorreste la musica classica a festa radio?
6: Ah, bella idea, no, una bella idea, ci sta, sì.
7: Oddio, no? Cioè, sì. Non so se si presta la tipologia di evento.
5: Okay, vorreste aggiungere qualcos'altro?
6: No, tutto bello, tutto. Come ogni anno.
7: Tutto,
5: posto. Grazie.
6: Grazie.
7: Grazie mille.
5: Salve.
8: Buongiorno.
5: Cosa la posta qua a festa radio?
8: Ah, una tradizione, vengo da quando ero ragazzino, faccio sempre un salto.
5: C'è stato anche ieri e l'altro ieri?
8: Quest'anno è la prima volta che vengo.
5: Ok, da quanti anni frequenta questa radio?
8: Da quando avevo 14 anni, adesso ne ho 30, quindi sono già 16 anni, sì sì. Sì, ne ho vista un po', ho visto un po' di concerti, un po' di dibattiti, sempre bello tornare.
5: Segui anche i dibattiti allora?
8: Ogni tanto sì, se c'è qualcosa che mi interessa particolarmente.
5: Tipo stasera o?
8: Stasera in realtà non ho guardato cosa ci fosse dei dibattiti, però adesso mi informo.
5: Invece di musica sai cosa c'è stasera?
8: Allora, mi sembra di aver letto Sarafine, forse, che non conosco benissimo, però interessante.
5: Come sei finito qua a questa radio proprio fisicamente? Che mezzo hai usato?
8: In macchina, abito a Desenzano, quindi quei mezzi erano un po' difficili.
5: C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere?
8: Ma che spero vada tutto bene e complimenti ai volontari e chi si adopera perché la festa vada bene.
5: Ok, grazie.
8: Niente.

Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.

0: Sempre Camilla PNK con la sua Zucchero. Camilla PNK sarà in tenda blu dalle 23:45 o dalle 23:59. Chi lo sa?
1: Ma chi lo sa, lo scopriremo. Lo sa.
0: Perché qui dalla produzione, in teoria, il concerto di Serafine finisce proprio.
1: Sì, lo ricordavamo anche prima, certo.
0: Vediamo, vediamo. Staremo, lo scopriremo presto. Venite in festa e lo scoprirete anche voi. Sono le 20:18.
1: Comincia già a esserci un bel po' di movimento.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì. Un sacco di gente che sta entrando. E un sacco di gente già che si avvicina al palco, tra l'altro
2: anche tante persone con il kebab in mano, perché la festa comunque non è soltanto musica, ci sono anche, come dicevano nelle interviste, un grazie a tutti i volontari che ci preparano a mangiare tutte le sere.
0: Sì, cioè, esatto,
1: volontari,
0: esatto.
1: E volontarie,
2: perché cioè, comunque con questo caldo non è scontato pensare che comunque tutte le persone che vengono in festa, una buona parte delle persone che vengono in festa, devono venire a mangiare, sono veramente tante. Non è come prepararsi la pasta asciutta per te e la persona che vive con te.
0: No,
2: insomma,
0: esatto.
2: Cioè, c'è una bella preparazione dietro, quindi.
0: E volevo ringraziare in particolar modo le volontarie e i volontari della Pasta del Popolo, perché
2: sì,
0: è l'unico stand a cui il pubblico non può accedere, sono quelli che cucinano proprio per le volontarie e per i volontari, e sono quelli che arrivano molto presto. Io li pensavo in queste giornate di caldo estremo
2: sotto la lamiera, poveretti,
0: sotto la lamiera a cucinare, hanno veramente una tempra mica male, quindi ringraziamoli
1: grazie
0: veramente tantissimo, perché insomma sfamano tutti gli altri volontari e tutte le altre volontarie, ma per farlo comunque in questi giorni hanno dovuto veramente sopportare temperature folli. Grazie di cuore, ma grazie anche a tutte e a tutti gli altri volontari e tutte le altre volontarie, perché questa festa, ricordiamolo sempre, si regge proprio sulle spalle delle volontarie e dei volontari che per 3 settimane praticamente.
2: Sì. 3 settimane più il montaggio e lo smontaggio,
0: ecco,
2: quindi quello che poi le persone riescono a fruire sono questi 18 giorni di festa, ma c'è tanto altro
1: lavoro
2: dietro, c'è tutta
1: dopo
2: la programmazione, ci sono tutta la parte di comunicazione, c'è tanto tanto lavoro ogni anno ed è fatto tutto in maniera volontaria, quindi veramente un grazie a tutte le persone che mettono le loro professionalità e comunque tempo in gioco.
0: E grazie a voi che venite alla festa di Radio Onda d'Urto, che partecipate ai dibattiti, alle presentazioni, ai concerti, che vi divertite sempre comunque in maniera responsabile e tenendo ben presente che questa deve essere una festa piacevole per tutte e per tutti, e infatti dalle interviste che abbiamo sentito, specialmente quella di ieri, mi ha fatto molto piacere, ripetiamolo ancora una volta, che due ragazze abbiano detto: beh, qua una delle cose migliori è che è una festa tranquilla, che fa ridere, perché non è una festa tranquilla nel senso di
1: in altri sensi,
0: esatto, cioè non c'è anche la zona chill, se vuoi, però è tranquilla nel senso che può succedere, perché può succedere dappertutto, però qua sai che sei in un ambiente sicuro, tra virgolette.
1: Sì, assolutamente,
0: no?
2: Non sei abbandonato a te stesso,
0: esatto.
2: Ma soprattutto vorrei dire, non sei abbandonata
0: a te stessa. Esatto. Sì, si può
2: non
0: venire.
2: Sei circondata da indifferenza.
0: Assolutamente, può succedere, ma stai pur tranquilla che se succede accanto a te c'è una persona che è pronta a intervenire o a chiedere aiuto. A proposito di questo, ricordiamo il gazebo viola, che fino alle 2 è aperto, quindi si può andare per anche solo per fare due chiacchiere,
1: a chiedere informazioni, e anche non una di meno, che
0: sono proprio qua di fronte a noi
1: e staranno per diversi giorni proprio qui in festa. Anche qua si può passare anche solo semplicemente per chiedere informazioni, o appunto in caso di necessità, anche qui le ragazze di non una di meno, che salutiamo se ci ascoltano.
0: Ciao. Benissimo, potete rivolgervi ovviamente a questi due stand, ma anche a le volontarie e i volontari di qualsiasi stand, perché noi siamo stati formati.
1: Eh certo, esatto. Una bellissima formazione, peraltro, ci tengo a sottolinearlo, necessaria e bellissima.
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
2: Ricordiamo anche che c'è la bancarella, lo spazio di Safe Trip, che è il progetto di limitazione dei rischi e di riduzione del danno. Potete, hanno tantissimi alcol test. Potete anche fare una chiacchiera, ci sono anche preservativi sia per l'utilizzo da parte maschile sia che il condom femminile, quindi e ci sono tante persone che sono capaci, insomma, di parlare con voi, non vi giudicano, se volete aprirvi, confrontarvi, chiedere informazioni, andate, perché la festa è divertente, ma poterci tornare anche il giorno dopo lo è ancora di più.
0: Esattamente. Quindi... esattamente. No, e poi avere una consapevolezza comunque maggiore, perché
2: assolutamente
0: insomma ci si diverte, ma bisogna farlo con la testa, come dico sempre e come vorrei dire al mio me stesso di 30 anni fa. Vabbè, no, in realtà sono sempre stato abbastanza bravo.
3: Vedo che neanche 30 anni fa, sì, potrei dirlo alla me stessa di 10, volendo. Limitazione del danno, abbiamo detto.
0: Sì, sì, sì, no, no, esatto. No, ma io in realtà dico così, ma ero molto bravo, infatti sono ancora qua e non sono proprio da buttare via, dai, no, voglio dire, ecco.
2: Direi che ci siamo difesi tutti bene.
0: Sì, sì, sì. Poi, come diceva Pino Scotto, siamo stati anche molto fortunati, ecco.
2: Sì.
0: Pino Scotto in polemica con Vasco Rossi. Diceva, Vasco,
1: Pino Scotto è sempre in polemica.
0: Noi ci abbiamo avuto solo
2: strano,
0: un gran buscio
2: del...
0: Okay. Va bene, va bene. Io direi che potremmo andare ad ascoltare, sì, una speciale, possiamo chiamarlo speciale, con Bonno, perché Bonno è grandissimo producer, DJ, che ha lanciato tra gli altri gli Assalti Frontali, torna a Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto. Era tanto che non veniva Bonno, quindi noi ci siamo fatti una bella chiacchierata. Lui sarà il 17 di agosto al Pachanka.

0: Abbiamo ascoltato Drop the Bomb, una produzione di Bonno è un po' che non lo sentiamo, però bella scoperta, il 17 di agosto farà un mega DJ set alla tenda Pacianca e quindi io mi sono detto ma vediamo ancora se il suo numero è ancora quello, e il suo numero è ancora quello. Ciao Bonno.
1: Ciao Simone.
0: Eccoci, grazie. Qua, che bello sentirti.
1: Piacere, un grandissimo piacere anche per me.
0: Allora, Bonno, per chi fosse vissuto su Marte fino a ieri, insomma, ha prodotto un sacco di cose meravigliose, tra cui gli Assalti Frontali, per esempio, con cui stai collaborando ogni tanto ancora, vero?
1: Sì, sempre Family, sempre quando possiamo, quando c'è modo, qualche concerto assieme lo facciamo, e se c'è bisogno anche qualche produzione, quindi quando si può, più che volentieri ovviamente.
0: Esatto, poi collaborazioni internazionali spettacolari. Adesso sei tornato, finalmente, ci sei mancato, Bonno, e sei tornato con della drum and bass veramente al fulmicotone.
1: Grande, ti ringrazio.
0: Sì.
1: Sì, mi sono dedicato in questi ultimi 2 anni, diciamo, poco meno, 1 anno e mezzo, completamente alla drum and bass, che è il mio grande amore da sempre, diciamo. Io ho sempre coltivato questa passione, è una musica che mi dà tantissima energia, ho fatto delle esperienze con General Lee nel 2010, insomma nel mio album solista intergalattica, rimasta c'era il brano intergalattica con General Lee, poi qualche collaborazione con altri per tutti quegli anni lì, e l'album importante con General Lee del 2014, quindi avevo, diciamo, iniziato a coltivare un po', ecco, questa mia passione. Poi per diverse ragioni ho messo un po' in stand-by le produzioni drum and bass, perché ero molto preso sul fronte reggae, pop e altri generi.
0: Certo, tu hai collaborato anche con General Levy, se non sbaglio.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi niente, insomma, ma lì qua avevo dovuto un po' mettere da parte questa mia passione, perché appunto ero presissimo dal lavoro, da tante altre cose di produzione di altri generi, di altri progetti, no, che seguivo, e quindi insomma, finalmente invece quasi un paio d'anni fa sono riuscito a riprendermi il tempo e la concentrazione necessaria, e ho fatto anche una scelta, chiaramente, insomma, ho spostato, diciamo, tutte le mie energie, il mio tempo sul front drum and bass, e mi sta dando tantissime soddisfazioni da tutti i punti di vista, insomma, sia delle canzoni, delle collaborazioni, sia dei concerti, dei tour, e quindi insomma molto felice.
0: E questa Drop the Bomb di soddisfazioni te ne ha tolte tante?
1: Tantissime, sì, è un brano che viene suonato tantissimo da tutta la scena internazionale. Sono tornato proprio ieri dal Rampage Festival, che è il festival più grande al mondo di drum and bass, e tutti i giorni del festival è praticamente stato suonato questo pezzo su diversi palchi, inclusi gli stage più grandi, quindi mi ha fatto molto piacere vedere che sia a livello, diciamo, dei big, e sia invece nei palchi più underground, a tutti i livelli questo pezzo viene spinto, e questa è una grandissima soddisfazione da DJ, tra l'altro inglese, quindi insomma da chi questa musica l'ha creata e l'ha coltivata nei decenni.
0: Ma guarda, io quando l'ho ascoltato la prima volta stavo buttando per aria tutto, quindi non stento a credere questa cosa, è meraviglioso. Cioè, vedrò di farlo mettere in scaletta anche con la Jungle Massive quando suoneremo in tenda blu a Stefano B. Capito, Stefano B? Metti Drop the Bomb. Allora,
1: un abbraccio anche a Stefano, super.
0: Ascolta Bonno, tu quanto tempo è che non vieni a Brescia? Un bel po', eh?
1: Tanti anni, non ricordo l'anno esatto, ma secondo me una decina di anni, onestamente, credo qualcosa del genere. Se non sono 10 saranno 7-8, ma tanto tempo.
0: E beh, allora questa è un'occasione speciale, voglio dire.
1: Non vedo l'ora, veramente mi è mancato tantissimo tornare a Brescia, e poi sono sempre state bellissime serate quelle fatte in passato, quindi sia quando ho suonato come DJ Drum and Bass al magazzino, e sia con Assalti Frontali, insomma, ho bellissimi ricordi sempre, anche di assalti alla festa, se mi pare.
0: Certo.
1: È stato veramente epico, quindi non vedo proprio l'ora.
0: Bene, ricordiamo che è il 17 di agosto, tenda Pacianca, 17 di agosto. Allora, tante soddisfazioni Drop the Bomb, ma tante soddisfazioni anche con un altro brano che ti ha fatto anche vincere dei premi.
1: Assolutamente sì. Assolutamente, Never Stop è stato il brano l'anno scorso votato miglior singolo ai Drum & Bass Italia Awards, e quindi è stato il mio secondo premio, diciamo, dopo aver avuto come riconoscimento il premio come miglior produttore dell'anno, anche come miglior singolo italiano a questi riconoscimenti, a questi awards, quindi è stato veramente, insomma, piacevole, una grande soddisfazione.
0: Che ne dici se andiamo ad ascoltarcelo?
1: Assolutamente.
0: Eccola qua, Bonno, Never Stop. I, people just a fly. Tic tac, on the

0: E quindi Never Stop, che cannonata questo brano. Hai vinto quindi il premio come miglior singolo sui Drum & Bass Italia Awards con questo brano.
1: Esatto, con questo brano, sì, assieme poi a quello di produttore, insomma, quindi è stata una doppia soddisfazione.
0: Bella soddisfazione, assolutamente.
1: E ringrazio tutta la massima che ci sono, perché comunque è stato votato proprio dal pubblico, dalla gente, insomma, da tutta Italia, quindi è stato molto molto bello, insomma, come riconoscimento.
0: Sì, è un premio che arriva dal basso, possiamo dire,
1: esatto,
0: chi ascolta veramente, non è deciso a tavolino da altri che magari non gliene frega niente.
1: Esatto.
0: E questa è una bella, la cosa più importante, credo, per un produttore, una bella soddisfazione, voglio dire. Allora, ma invece stai già lavorando altro materiale, immagino?
1: Sì, assolutamente, sto preparando l'uscita di un brano che abbiamo chiuso qualche mese fa con una cantante americana molto molto conosciuta nell'ambiente, si chiama Gracie Van Brunt, e lei ha già fatto canzoni uscite con artisti proprio altissimi livelli come Culture Shock, Arcando, K9, che attualmente è il produttore, diciamo, più grosso della scena anche inglese, diciamo, è il producer del momento. E quindi ho avuto la fortuna di riuscire a fare una produzione, a fare un brano assieme a lei, e questo uscirà il 18 settembre, quindi diciamo un mese dopo la mia serata da voi alla festa.
0: Quindi non la potrai ancora suonare?
1: Sì, no, la suono.
0: Ah, ottimo, quindi potremmo, il 17 di agosto ci sarà anche una bella anteprima, quindi alla tenda Pacianca.
1: Sì.
0: Molto bene, molto bene. E ascolta, Mono, io ti volevo chiedere una cosa, perché di solito non intervisto tanti produttori, in realtà. Io di solito intervisto le band, i cantautori e così via. E quindi, insomma, la domanda che faccio solitamente è come nasce una canzone, no? Per un musicista ormai lo sappiamo, no? Si lascia ispirare da qualcosa che ha vissuto, da un sogno, da quello che tira giù due accordi con la chitarra e poi invece produrre un brano drum and bass cosa significa e come funziona, come lavori tu?
1: Nel mondo drum and bass sicuramente è diverso da, come hai sottolineato tu, dagli altri generi, e io avendo fatto anche altri generi, quindi ho proprio notato questa differenza anche in maniera spontanea, no? Su come mi sono approcciato. E con la drum and bass penso sempre chiaramente a due aspetti: se voglio fare un brano di quelli da dance floor, chiaramente, quindi che abbiano un impatto da sound system, o ovviamente invece più d'ascolto, cosa che capita abbastanza spesso quando si lavora con dei cantanti, come appunto nel caso sotto di Gracie o di General Lee. E con loro ho cercato di prendere capre cavoli, di fare entrambe le cose, quindi ad esempio con i loro brani ci sono anche quei brani che, nonostante siano vocal, funzionano poi molto bene anche in dance floor. Una volta che si sceglie il tiro, che si sceglie qual è il focus della traccia, da lì si inizia a costruire tutto. Quindi quando è un brano rivolto di più al mondo del DJing e del sound system, io di solito personalmente parto dal groove. È quello che mi fa capire se il brano intanto funzionerà proprio come scheletro, come groove, e sopra vado a costruire e mettere quello di cui ho bisogno. Non sempre è voci, non sempre sono voci, perché potrebbero essere brani strumentali, però costruisco, diciamo, da batteria, basso, e poi vado in alto verso gli altri strumenti. Quando invece è un brano che penso che diciamo sia più rivolto all'ascolto, di solito in base alla collaborazione, ecco, parto da quello che sono il testo e le liriche del cantante, e poi la parte armonica, e dopo invece vado a mettere, diciamo, quello che è la parte della sezione ritmica. Quindi più o meno queste sono un po' le due strade che io percorro.
0: È molto interessante, perché appunto, ti ripeto, io so come con le band che intervistiamo, insomma, grosso modo si lavora più o meno tutti alla stessa maniera. Tu che hai fatto un sacco di generi, collaborato con un sacco di gente, perché ricordiamo che tu in passato hai lavorato anche con Paolo Fresu, hai avuto dei featuring di gente del calibro di Caparezza, voglio dire, cioè hai fatto veramente tanti generi. Nella drum and bass ero proprio curioso di sapere come funzionava.
1: Sì. E poi un'altra cosa molto affascinante della drum and bass è proprio il tempo che si spende sul sound design, quindi è molto bello l'approccio da un punto di vista anche da nerd, da tecnico,
0: certo,
1: da suono, infermieristico, perché veramente il livello si è alzato tantissimo, si è evoluto, ed è una delle cose che mi tiene più attaccato a questo genere, nel senso che trovo che sia un genere che si riesca ancora a rinnovare tantissimo, che riesca a sperimentare tantissimo, e dove è proprio l'innovazione che ti porta a uscire, mentre in altri generi è quasi più essere legati a uno standard, no? Cioè quello che va al momento, e quindi tante volte vieni penalizzato se sperimenti troppo, invece qui è proprio il contrario, e questa è una cosa bellissima. Infatti il genere si sta evolvendo tantissimo, ha avuto un revival pazzesco in tutta Europa, in Inghilterra è sempre andato, e ultimamente diciamo che ha un impatto molto molto importante.
0: E noi siamo molto contenti che vieni a fare il tuo set, a maggior ragione per questo motivo, qui alla festa di Radio Onda d'Urto, alla tenda Pacianca, il 17 di agosto. Che ne dici se andiamo ad ascoltare un altro brano adesso?
1: Assolutamente, benissimo.
0: Allora, che brano ci vuoi far ascoltare? Io qua in scaletta ho Kumale, vuoi presentarcelo?
1: Sì, Kumale è un brano a cui tengo tantissimo, perché è stato il mio primo brano da solo, quindi senza collaborazioni, featuring e altro, già nel 2024, in cui sono tornato a dedicarmi alla drum and bass, quindi si può dire da un certo punto di vista quasi il mio primo brano nel grande ritorno nel focus, nel genere drum and bass. E quindi fine 2024 dicembre è uscito, e mi ha dato una soddisfazione enorme, perché il famoso K9 di cui ti parlavo prima, che è un po' il produttore del momento in Inghilterra e a livello mondiale, ha selezionato questo brano come uno dei migliori brani dell'estate 2000, per il Summer Essential 2025. Quindi anche se era uscito nel dicembre precedente, lui ha fatto un mixtape con una cinquantina di brani che ha avuto un impatto a livello mondiale, insomma, con tutti gli artisti di altissimo livello. E non so come abbia scoperto questo brano, però l'ha inserito dentro, e per me è stata una soddisfazione enorme. Quindi da lì, diciamo, a livello affettivo, adesso è un brano che mi ha permesso di ripartire un po' con tutto, e mi ha dato tantissima soddisfazione.
0: E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, Kumale Bonneau.

0: E quindi era Kumale, altro brano di Bonno, brano che ci raccontava prima, è stato il suo, un po' il suo ritorno alla drum and bass, brano che ti ha tolto tante soddisfazioni, forse anche merito di questa canzone se hai poi continuato.
1: Assolutamente sì. Sì, mi ha dato tanto coraggio, perché chiaramente quando sono ripartito ho detto proviamoci, vediamo un po', sperimentiamo, vediamo cosa succede, e al primo brano diciamo è andata veramente benissimo, quindi mi ha dato proprio la forza di pensare che valeva la pena, insomma, ecco, rimettermi sulla drum and bass.
0: Allora, altre collaborazioni in vista?
1: Sicuramente tra le più significative ce ne sono diverse con alcuni produttori inglesi, e uno giapponese che si chiama Tanukichi, che è veramente fortissimo, lui suona già in tutti i festival più grossi al mondo, vive in Repubblica Ceca ma appunto è di origini giapponesi, molto conosciuto e apprezzato proprio perché è un artista un po' crossover, non è il classico sound drum and bass UK, ha un suo sound molto ben riconoscibile. Stiamo chiudendo un brano che uscirà tra poco, il nostro secondo brano assieme, io ero già ospite nel suo album qualche mese fa, con una canzone assieme a lui e a Jayman, che è un grande MC inglese, e quindi questa sarà una delle più importanti, insieme anche a Lexed, che è un produttore invece di Barcellona, lui è cileno ma che vive a Barcellona da tanti anni, fortissimo anche lui, che ha fatto già release su label come Viper Recordings, di Adramerioso Star, quindi insomma grande produttore. E poi ne ho veramente tante, perché
0: certo,
1: sto prendendo quindi tanta roba, e spero presto qualcosa ancora con General Lee, con il quale poi ho sempre continuato a collaborare negli anni, sia dal vivo, che ho sempre fatto concerti anche fino all'anno scorso, quest'anno in realtà, anzi, e con il quale abbiamo fatto diversi singoli durante gli anni dopo il nostro album assieme, e gli ultimi risalenti l'anno scorso, perché abbiamo fatto Rides Road, che è un bellissimo brano, molto orecchiabile, e poi Po, che è una rivisitazione, diciamo, del nostro primo brano assieme, di Intergalactic Arena, che era il singolo Intergalactical, l'abbiamo, diciamo, remixato, e poi abbiamo scelto di dargli un nuovo nome, così, per dargli un po' nuova vita.
0: Certo.
1: E è andato benissimo anche questo.
0: Beh, io direi che potremmo andare ad ascoltarcelo subito.
1: Che vai, dici? Alla grande.
0: Eccola qua, General Levi, Bonno, Po.

0: E quindi Bonneau con General Levy, grandissimo brano anche questo. Anche questo sarà in scaletta, immagino, il 17.
1: Sì, certamente. Non posso non metterlo, anche perché veramente molte persone mi hanno poi conosciuto legato alla Drum and Bass grazie a General Levy, a quel famoso singolo. Quindi,
0: certo. È bello che abbiate ripreso una canzone, la prima canzone fatta insieme comunque.
1: Sì, ho voluto un po' ridargli vita, riaggiornarla, perché chiaramente l'altra fu fatta nel 2010, sono passati tantissimi anni, e la tecnologia si è evoluta, i sound si sono evoluti, quindi volevo poterla suonare e allo stesso tempo che fosse più attuale, più contemporanea.
0: Com'è stato, metterci le mani, infatti? Com'è stato? Che emozioni hai provato a rimetterci le mani su quel brano?
1: Guarda, è stato bellissimo e più facile del previsto, perché per tanti anni pensavo di fare questa cosa e non l'ho mai fatta, come tante volte uno c'ha il blocco così, poi però arriva il momento in cui si sblocca, e quando si sblocca la cosa la fai dopo in 2 giorni, nel senso che trovi l'idea, trovi la cosa, e quindi è stato molto bello, e anche lui è piaciuto tantissimo e la gente ha apprezzato. Tra l'altro è stato un modo di far conoscere questo brano anche a chi non l'aveva ancora ascoltato, perché chiaramente magari tanti anni fa non si viva Drum and Bass, quindi è stato proprio un bel modo di metterlo, diciamo, in pista.
0: Certo, bellissimo.
1: È stato anche selezionato in alcune playlist importanti, negli store digitali più conosciuti, al primo posto per tipo 6 mesi di fila, quindi ha avuto un apprezzamento anche da un punto di vista discografico, insomma.
0: Mica male. Allora, Bonneau, purtroppo il nostro tempo è quasi finito, abbiamo ancora qualche minuto, possiamo andare a ascoltare anche un'ultima canzone. E so che tu hai collaborato anche con DJ Aladdin, che insomma è uno dei nomi di punta in Italia.
1: Sì, un super brother, e abbiamo fatto questo pezzo assieme. Era tanto tempo che volevamo farlo, perché lui è un grande fan della mia musica, mi ha supportato tantissimo con questo anno, da quando è uscito Kuma Lei, praticamente quasi ogni singolo a lui piaceva e lo ha passato nei suoi programmi, e non ci conoscevamo all'epoca, ci siamo praticamente conosciuti così, e io vedevo che lui spingeva molto questi brani, che era contento, che gli piacevano, e sapevo chi fosse, ovviamente, cioè in senso non ci conoscevamo di persona, ovviamente entrambi sapevamo che eravamo come artisti, no?
0: Certo.
1: E quindi c'è stato modo, per fortuna, poi a un certo punto di parlare, perché mi ha contattato su Instagram per farmi complimenti per la musica, e da lì è nata l'idea di fare un pezzo assieme. Ci abbiamo messo un pochino, perché l'abbiamo pensato quasi un anno prima, poi ci abbiamo messo un po' per riuscire a trovare il tempo tutti e due di fare questo brano assieme. Devo dire che però è uscito, ne valsa la pena, perché è uscito una bomba assoluta, è uno dei miei brani preferiti. Lui bravissimo, mi ha mandato proprio l'idea del brano iniziale, la sua. E io ho preso un po' in mano poi la produzione, sono andato avanti, abbiamo fatto un po' di ping pong, un po' io, un po' lui, avanti e indietro, e poi il tocco finale è stato invitare questa cantante inglese che si chiama Tilly. Lei è una DJ fortissima, una delle più grandi DJ che ci sono lì della nuova generazione, però canta anche, tra l'altro, quindi alla fine insomma volevamo provare con una voce fresca, giovane, nuova, e ha fatto questo pezzo, questa parte vocale, che ci è piaciuta un sacco, quindi sono contentissimo. E poi una grande amicizia, perché appunto in questo anno poi siamo diventati veramente fratelli con Aladdin, grandissima persona, veramente gentile e di cuore, quindi è un grande piacere.
0: E allora direi che potremmo chiudere questa chiacchierata proprio andando ad ascoltare questo brano. Prima però ricordiamo che il 17 di agosto, per chi si fosse collegato o collegata soltanto ora, Bonneau verrà a fare un super DJ set alla tenda Pacianca. È tanti anni che manca da Brescia Bonneau, quindi questa sarà veramente una serata da ricordare. E permettimi di dire anche che io sono molto contento che tu sia tornato alla Drum and Bass, non perché non mi piacessero tutti i tuoi lavori precedenti, ma perché preferisco la Drum and Bass, fondamentalmente mi piace.
1: Grazie.
0: Di più, e quindi sono molto molto contento. Questa è veramente, sarà una serata speciale. Bonneau che ritorna, ma ritorna con la Drum and Bass, tra l'altro, quindi proprio pam, una bomba incredibile. Grazie mille.
1: Grazie a voi, super, e non vedo l'ora di essere lì, quindi ci vediamo prestissimo.
0: Ci vediamo prestissimo, il 17 di agosto alla tenda Pacianca, e noi ci salutiamo con Bass & Frequency. Grazie ancora, Bonneau, per essere stato con noi, e a presto.
1: A presto.
0: Ciao.

0: Allora abbiamo ascoltato, torniamo in diretta, abbiamo ascoltato questo speciale per la serata del Pachanga. Il 17 di agosto tornerà Bonneau in grandissimo spolvero, direi.
1: Se queste sono le premesse.
0: Sì.
1: Serviranno molte magliette anche al nostro Nae.
0: Esatto. No, poi abbiamo visto che mentre passavano i brani, la gente che passava qui davanti allo studio esterno Stot con Leoni ballava, ma anche le ragazze di Non Una di Meno ballavano, quindi vuol dire che funziona questa cosa, molto bene, molto bene. Allora, mancano circa un quarto d'ora.
1: Poco meno di 20 minuti, sì, all'inizio del concerto delle Faxia.
0: Esatto.
1: Sul palco principale che
0: e alla prova del 9 della situazione tecnica.
1: Ci auguriamo.
0: Comincio ad avere un po' di ansia, manco dovessi suonare io. Però ecco, vi chiedo di nuovo scusa per il fatto che ieri non sia andato in onda il concerto per problemi tecnici.
1: Ma
0: dovrebbero essere stati risolti. Io sono fiducioso, mettiamola
1: così. Oggi avete
0: fatto
1: un lavorone effettivamente,
0: sì,
1: per cercare
0: alle,
1: di capire
0: alle ore 14 per risolvere la cosa e vediamo se siamo stati bravi.
1: Tu e i nostri tecnici della magia.
0: Esatto, radio, tanti tecnici, Dario, Cristian, insomma, ok. Tra l'altro credo che anche lo streaming stia funzionando meglio stasera.
1: Perché la prima volta da tempo in memoria.
0: Sì, davvero, è incredibile, cioè questo non si è mai staccato, mi sa. Va bene,
1: scriveteci,
0: diteselo se oggi la situazione è migliore, che noi siamo contenti e così possiamo ringraziare ancor meglio i tecnici che si stanno occupando.
1: E portate le 100 birre anche ai tecnici che si stanno occupando, okay. Non solo in loco ma anche da remoto.
0: Se volete le birre potete andare a prenderle al Ciringuito. Perché era un po' che non lo stavamo suonando.
1: Esatto, sì. Dire. Magari la gente si stava disabituando.
0: Esatto.
1: Stava dicendo, magari hanno finito con questa minchiata. Invece, sì. No, siamo ancora qui.
0: Guarda, io ho pensato a quello che potremmo fare per la tenda blu e il Pachanga. Dopo ne parliamo.
1: Ne parleremo in separata sede.
0: Perché
1: vedremo.
0: Prima ho visto che c'erano dei fischietti in giro.
1: Propongo anche un quack paperella.
0: Un quack, sì, o una trombetta.
1: Quelle robe old school d'automobile.
0: Esatto, ce l'ho, ce l'ho a casa io.
1: No.
0: Ce l'ho, potremmo fissarla perché è da bicicletta, quindi si può fissare all'asta del microfono.
1: Sì, non darà assolutamente fastidio a chi ci ascolta. Scusateci.
0: No, assolutamente.
1: Vabbè. Cioè, poi è finita la festa, le trasmissioni tornano normali.
0: Sì,
1: possiamo dirlo.
0: Sì.
1: Oppure no.
0: Ma chi lo sa? Se ci lasciano qua nello studio Stot con Leoni, non lo so. Se torniamo in sede in via Luzzago, sì.
1: È possibile.
0: Credo di sì.
1: Non promettiamo nulla.
0: No,
1: però.
0: Anche perché qua non disturbiamo nessuno lì. C'è la redazione che deve fare il suo lavoro.
1: Il lavoro serio, quello
0: lavoro,
1: che lo facciamo noi.
0: Esatto.
1: Noi facciamo cose diverse.
0: Noi facciamo un lavoro serio, diversamente serio. Mettiamola così.
1: Esatto.
0: Ok, va bene.
1: Ma siamo alla festa di Radio Onda d'Urto. Ma cos'è questa festa? Perché esiste questa festa ormai da 34 edizioni, una più bella dell'altra e sempre più grandi, sempre più partecipate, con nomi sempre più importanti, si può anche tranquillamente dire.
0: Sì.
1: Questa festa non nasce solo per la voglia di festeggiare, di riunirsi, di socializzare, di godere di buona musica, dibattiti, spazi, presentazioni di libri. Nasce con l'intento principale di finanziare la radio, le trasmissioni per l'anno di Radio Onda d'Urto, perché come sapete, o se non lo sapete ve lo stiamo dicendo ora, Radio Onda d'Urto non ha pubblicità commerciali, non ha sponsor esterni, non ha padrini o padroni.
0: Esatto, è la nostra comunità di ascolto che ci permette di restare in vita. Siete voi che venite alla festa, siete voi che fate l'abbonamento, siete voi che ci date il 5 per 1000.
1: Il 5 per 1000 con i soldini, come dice lo spot, 1000 soldini. Esatto. Che non servono, 1000 no. Soldini. Basta effettivamente inserire il codice nella dichiarazione dei redditi, codice che non ho sotto mano, perdonatemi un momento.
0: È lo 020 846 2016.

0: 7.4.
1: Se come me non avete ancora fatto la dichiarazione di redditi perché siete vi dimenticate di farla, ricordatevi nella casella del 5 per 1000 nelle associazioni non a scopo di lucro ODV e Ex Onlus di inserire questo codice per poter supportare l'informazione dal basso libera in ottica anticapitalistica contro i padroni e soprattutto visto il periodo c'è un gran bisogno di informazione libera e anche per poter permettere a tutte le varie trasmissioni della redazione culturale e musicale di continuare a vivere.
0: Esatto, come diceva Jean-Luc, speriamo che dopo questa festa mi diano l'aumento.
1: Nonostante si fosse gli avessi rubato il lavoro.
0: Esatto, no, ma lo diceva prima che gli rubassi il lavoro, poi ha smesso ovviamente.
1: Non ha avuto l'aumento.
0: Si è completamente disinteressato del vabbè, comunque.
1: No, vabbè, tutti così sti pensionati.
0: Tutti così,
1: veramente.
0: Così. Una volta che arrivano, vai chi gli altri si... Ok, ok, va bene. No.
1: Quindi la festa e la radio, ma principalmente la festa, è anche occasione attraverso i dibattiti che vediamo, cui possiamo assistere ogni giorno in libreria e allo spazio dibattiti, per poter socializzare, per poter creare rete, per poterci unire e magari provare a scardinare questo sistema capitalistico, una società de mer che sta andando sempre più verso la guerra, ci sta togliendo risorse in ogni dove, ci sta rendendo la vita impossibile. Per cui la casa è un lusso, ricordiamo le compagne e compagni dello Spin Time di Roma che sono ormai l'ottavo, nono giorno di una situazione tragica, diverse persone sono state costrette alle cure in ospedale per il caldo estremo in cui stanno vivendo, la situazione di disagio, perché no?
0: Perché qualcuno che ha già le tasche piene di soldi non vuole dare due banconote, perché per lui sarebbero veramente due banconote.
1: E alle ultime che ho letto anche il comune si è tirato indietro da ogni possibilità. Quindi con la scusa di quel principio di incendio che non ha fatto danni nel nulla, tutto lo stabile è sotto sequestro e ci sono centinaia di persone, famiglie, situazioni fragili che stanno letteralmente vivendo in strada. Con questo clima a Roma, capiamoci, la casa è un diritto.
0: È un diritto, sancito dalla Costituzione, tra l'altro.
1: Eppure,
0: però va bene.
1: Ma sì, la Costituzione, come il diritto internazionale, a quanto pare vale.
0: Ma sì, così. Cioè, ce l'abbiamo lì, è carina, no?
1: Ricordiamo, la Costituzione più bella del mondo.
0: Certo, ovvio, ovvio.
1: Però diciamo che non è poi così importante. Potete sostenere la radio, come hai accennato, anche abbonandosi. Sostenendo la radio con un sempre nei progetti di autofinanziamento che permettono con una cifra esigua ogni mese ad abbonarvi, vi permette di abbonarvi e a noi con meno di 8 euro al mese si permette di abbonarvi e potete avere anche qualche perk, come dicono i giovani su Twitch, come dicono, avete dei benefit in più. Quantomeno anche solo per abbonarci. Poi ogni anno c'è anche il calendario della radio con un tema diverso, eppure quello contribuisce a mantenere viva questa radio che ha festeggiato i 40 anni lo scorso dicembre, che per una realtà del genere in questo periodo e negli ultimi 40 anni per come si è evoluta la situazione economica, socio-economica, direi che
0: sì,
1: realtà rara, preziosissima e fatta dal basso.
0: Secondo me dovremmo essere orgogliosi.
1: Assolutamente. Per quanto mi riguarda,
0: non sono passate papere, okay.
1: Potrebbe essere uno degli orgogli bresciani.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Che si può ascoltare in praticamente tutto il Nord Italia, in FM e in DAB, la nuova radio digitale. Le frequenze le trovate sul sito, oppure sono segnate anche sul bellissimo librettino del col programma della festa.
0: Un po' Lazzarone, però bello.
1: Non guardate i programmi che sono stati cambiati.
0: No, guardate i programmi, ma sappiate che potrebbero essere a volte carenti di informazione. No,
1: può succedere. Il bello della diretta, come diceva la salma di Mike Buongiorno.
0: No, ma il fatto è che comunque non è facile organizzare una festa così grande.
1: No, assolutamente.
0: È impossibile che vada tutto liscio. Quindi
1: e già siamo a un livello, secondo me, anche oltre produzioni milionarie con la gente che ci caccia i big money.
0: Quindi si cerca di stampare il libretto proprio all'ultimo momento, perché se qualcosa cambia allora riesci ancora a inserirlo. Purtroppo a volte le cose cambiano anche quando ormai, cioè, anche perché se non lo stampi poi non arriva in tempo.
1: Esattamente.
0: Anche quest'anno è arrivato proprio il giorno dell'apertura della festa.
1: Quindi perfettamente
0: esatto,
1: in tempo.
0: Esatto, no, assolutamente.
1: Oppure, cioè, noi quantomeno la festa di Radio Onda d'Urto non fa finire come quel festival che avevano promesso a Reggio Emilia con i grandi nomi. Il più grande evento del secolo in Italia, che poi sappiamo che, come finita, non è andata, direi.
0: Esatto.
1: Noi ci siamo, ci stiamo, ci potete raggiungere con i mezzi pubblici. La metropolitana ha ampiamente ripreso il servizio, questa sera sarà attiva fino a tarda notte, non mi ricordo
0: allora,
1: assolutamente.
0: Aspetta che vado a prendere il libretto, vedi che non è Lazzarone, alla fine abbiamo tutto quello che ci serve qua.
1: Sì, ma nel libretto ci sono troppe informazioni che non so dove andare a prendere.
0: Sono all'inizio, credo, quelle sui trasporti, aspetta.
1: Intanto se siete in metro diteci fino a che ora c'è. Scrivete alla redazione di Radio Onda d'Urto. Eccola qua. Oggi è venerdì,
0: esatto.
1: Così mi dicono dalla regia, ho perso ormai il conto dei giorni. L'ultima metro sarà alle 00:30, poi all'1:50 ci saranno due autobus, uno che seguirà il percorso della metropolitana da Sant'Eufemia fino al Prealpino, quindi farà tutte le fermate classiche, e un altro che seguirà il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna in via Valle Camonica, che comunque attraverserà. Ho detto una minchiata.
0: No.
1: Saranno all'1:50 alle 3, stavo leggendo la riga sbagliata.
0: No, ci sono, è giusto, perché ci sono due bus all'1:50 e due bus alle 3.
1: Bravo, come mi hai salvato benissimo.
0: Assolutamente.
1: Ma io stavo veramente leggendo la riga sbagliata.
0: Ok, però è così. Due bus all'1:50 che fanno il percorso della metropolitana uno e il percorso della linea 3 l'altro, e la stessa cosa alle 3. L'ultimo è alle 3. Okay. Quindi avete tutto il tempo veramente per tornare. E incoraggiamo l'utilizzo dei mezzi pubblici, sia per una questione ecologica sia per la tranquillità, che comunque uno quando vuole fare festa
1: ha la possibilità
0: di farlo e tornare a casa sereno senza avere insomma preoccupazioni di...
1: Io sono curioso perché tra la prossima settimana dovrò purtroppo lavorare qualche giorno e prenderò la prima metropolitana del mattino, che spesso è popolata dagli ultimi reduci che non hanno preso nemmeno quella delle 3.
0: Esatto.
1: Ed è una
0: comunque
1: cosa che mi scalda il cuore. Comincia alle 5.
0: Alle 5, quindi.
1: A Brescia, certo. A Milano alle 6. Comunque, parliamone. Siamo meglio noi.
0: Sì, siamo
1: ancora
0: meglio.
1: Ancora una volta.
0: Siamo
1: scusate,
0: meglio noi.
1: Scusateci, compagni e compagni di Milano, però.
0: Abbiamo qua Stefano B.
1: Abbiamo Stefano B che ci dice cose.
0: Il concerto di Fuxia inizierà tra pochissimo alle 21:20, finirà alle 20:05, poi ci sarà l'intervento di Brescia Pride, quindi alle 22:05, e poi dalle 22:25 il concerto di Sarafine. Manuel, ancora nessuno di noi ha fatto la battuta sui curfew.
1: Chi sono questi curfew? Ma è solo perché non ho ancora letto, non mi è ancora capitato sotto mano il programma della produzione.
0: Ci sono sin dal primo giorno.
1: Ci sono sin dal primo
0: giorno. Dal primo giorno.
1: E ancora nessuno li ha visti,
0: e
1: questi
0: ancora
1: show segreti.
0: Nessuno li ha visti.
1: Imperdibili.
0: Il secret show dei curfew che dura un minuto, dalle 23:59 alle 24.
1: Bravissimi.
0: Pazzesco, eh? Pazzesco.
1: È uno show super esclusivo, sai, come quei festival in cui ci sono i biglietti VIP e quelle cose.
0: Sì,
1: e quelle
0: sì,
1: cose.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: sente
0: sì.
1: Movimento dal palco.
0: Io apro il cursore del palco, così iniziamo.
1: Cursore lo dice qualcun altro, si chiama Birulino.
0: No, non è il Pirulino, perché è
1: vero.
0: Il Pirulino è quello rotondo.
1: Il pitotino del palco.
0: Il cursore è, credo sia quello verticale, il fader è quello orizzontale.
1: Allora,
0: ma ora Dario mi correggerà mandandomi un WhatsApp.
1: Come se fosse il Papa,
0: perché
1: se mi sbaglio mi corrigerete.
0: Mi ricordo che ne avevamo parlato con la differenza di fader e cursori, ma adesso non ricordo più qual è il fader e qual è il cursore, ma la cosa certa è che il Pirulino è quello rotondo.
1: Ok, se vi piacciono i pirulini ci potete portare delle birre in festa e all'acquario.
0: Ogni scusa.
1: Sì, assolutamente.
0: Certo.
1: I primi 100 che ci portano una birra possono avere un pirulino in omaggio.
0: E in più possono suonare il campanello di quando si dice Ciringhito. Bravo Manuel all'unisono.
1: Ma quanto cazzo,
0: ma
1: cioè,
0: mamma
1: quanto
0: mia,
1: riusciamo a farci odiare da chiunque.
0: Galatea, hai mangiato bene?
2: Ho mangiato bene e sono venuta a chiedervi cosa avevate da mangiare, perché non lo sappiamo più.
1: Allora, lo diciamo quindi... in diretta o mettiamo una canzone?
0: No, vai, aspettiamo, perché tra pochissimo parte il concerto.
2: Diciamolo in diretta.
0: Sì.
2: Cosa volete mangiare voi, ragazzi?
0: Io non
2: stasera?
0: Mi ricordo cosa ho ordinato. No, sì, mi ricordo. Ho ordinato. Una pasta con ragù di tofu.
1: Anch'io.
0: E il dal di lenticchie.
1: Anch'io, con in più le verdure pastellate. Come siamo vegetariani stasera, bravi.
0: Sì,
2: siete bravissimi.
0: Sì, sì,
2: vegani,
0: sì.
2: Oserei dire.
0: Sì.
2: Vegani.
0: Sì,
2: vegani.
0: Sì, sì. Tra l'altro interessa molto a chi ci sta ascoltando quello che mangeremo.
1: Assolutamente, cioè, però.
2: Ma gli interessa, perché comunque illustriamo una parte dei menù che possono ritrovare in festa.
1: Esatto.
0: Solo una parte, perché in parte no, perché è della pasta del popolo che è riservata,
2: esatto,
0: solamente ai volontari e alle volontarie.
2: La pasta.
1: Intanto arrivano belle persone che ci fanno ciao, o vogliono vedere il menù. No?
2: No, sono persone che mi devono dare dei libri, che mi fanno dei segnali.
0: Ma perché c'è una libreria ombra?
2: C'è una libreria ombra, no, sono dei libri che io avevo prestato lo scorso anno e che mi sono ritornati quest'anno, perché i libri si danno e si prestano in festa.
0: Certo.
2: Quindi, capito, sono dei prestiti a medio-lungo termine.
0: Sono un po' come le casette che si trovano...
2: Il book crossing, certo.
0: Un book crossing che ha però un anno di durata.
2: Oppure il famoso prestito interbibliotecario.
0: Di cui, se ci fosse chicca, avrebbe qualcosa da dire per come sta andando la situazione.
2: Ma sai, è vero che hanno ridotto a 3 libri,
0: certo,
2: al mese?
0: No, lo so.
1: Stanno uccidendo un servizio che era notevole, era un fiore all'occhiello. Sì. Ero tesserato anche per la possibilità di noleggiare gli ebook, di prendere in prestito gli ebook. Anche quello è un servizio incredibile, secondo me. Che puoi scaricare su un e-reader.
2: Sì. Sempre limitato a 3 testi al mese. Ma cosa me ne faccio, per l'amor del cielo? Cioè, perché se io scarico un ebook non ne può fruire qualcun altro contemporaneamente.
1: E la cosa incredibile
0: Hai perfettamente ragione, Galatea.
1: E quindi come si può fare? Esistono cose come The Library che potrebbero, o Project Gutenberg, che contribuiscono alla diffusione per chi vuole accedere alla cultura ma non ne ha le possibilità economiche o la biblioteca non ne ha a disposizione. So che non si dovrebbe dire, non si dovrebbe fare. Sostenete l'editoria, passate alla Libreria del Gatto Nero.
0: Esatto.
1: Che offre una marea di titoli di case editrici, per lo più, anzi indipendenti, piccole realtà che sopravvivono grazie alla vendita di libri e non grazie alle grandi catene o alle piattaforme ammazzati Bezos quando schiatti,
0: sì,
1: cose del genere, spesso con ottimi anche sconti sul prezzo
2: di
1: copertina.
2: Per dirti quello,
0: Bezos, mettiti sul New Glenn quando scoppia,
1: oppure Bezos sbaffate anche là, come si dice da queste parti.
0: Mi piace Emanuele, questa
1: ci faremo degli adesivi.
0: Sì. Secondo me andrebbero sul frigo, tac.
1: Ne parleremo con la nostra galla, come io ho messo tutti gli adesivi di Radio Onda d'Urto su qualunque treno regionale che avessi preso.
2: Sto salutando e spero che mi sentano i mariti delle maestre Boschette che mi guardano.

0: Adesso sono sparsette, lo dicevamo prima.
1: Maestre sparsette perché non più boschette.
0: Esatto, ma si sono aperte nel... Ok, va bene, mancano...
2: Voi?
0: E forse anche voi, speriamo. Io sono comincio a essere un po' in ansia, raga.
2: I want to believe.
0: I want to believe too.
2: Come diceva
0: but,
2: Roosevelt.
0: Yes, ok. Io adesso faccio un test, vabbè, lo dico, faccio una prova tecnica per vedere se effettivamente il concerto andrà. Il volume mi sta arrivando.
2: Sento delle vibrazioni.
0: Secondo me sta per iniziare. Buon concerto a tutte e a tutti.
2: E Faxia.
0: Speriamo.

scritto io, il corpo è mio e me lo gestisco io, il corpo è mio e me lo gestisco io, il corpo è mio e me lo gestisco io, il corpo è

It's good body.

Grazie, grazie, grazie. A Bologna, nemmeno 3 settimane fa, Fakir Abderrahim è stato ucciso dalle forze dell'ordine. Sotto gli occhi di personale sanitario, sotto gli occhi di tutto il mondo. Quest'anno a luglio abbiamo ricordato i fatti del G8, abbiamo ricordato Carlo Giuliani e tutti i compagni e le compagne massacrate nella Diaz e i fatti di Bolzaneto. Non li dimentichiamo, no? Non li dimentichiamo. E a rinfrescarci la memoria è anche il presente che viviamo. Perché Fakir era uno di noi. Queste storie hanno in comune una cosa: la totale impunità delle forze dell'ordine. Hanno ucciso 2 persone a sangue freddo e sono attualmente ancora impunite, impuniti. Allora noi oggi, in questo momento, in ogni piazza, in ogni strada, in ogni festival, in ogni luogo, non possiamo fare altro che ricordare una semplice formula che però dietro ha un concetto molto forte alla base, un concetto antifascista e antimilitarista. E questa semplice formula è 1, 2, 3.

non so da queste parti, ma dalle nostre. Anche semplicemente abitare, avere un tetto sulla testa è diventato un privilegio di pochi. Il servizio sanitario pubblico, accedere in maniera tempestiva e veloce ed efficiente, è diventato un privilegio di pochi. Avere un lavoro con un contratto dignitoso, anche questo è diventato un privilegio di pochi. E sapete

non è cazzo, ma più o meno. Capitalismo! Ci avevano raccontato che sarebbe stato un sistema economico, sociale, culturale e politico capace di lasciare libere le persone di evolversi, di crescere. Eppure invece è un sistema che le divide e che crea persone di serie A e serie B, con passaporti di serie A e di serie B, con corpi di serie A e di serie B. E noi siamo orgogliosamente di serie B. Questa è Nobody Needs, la nostra canzone anticapitalista. I don't have to believe in gold, a reader.

Grazie! In un paese ancora fortemente influenzato dalla cultura patriarcale, in un paese in cui aiutante dei migranti in mare può comportare una pena detentiva che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione, in un paese in cui il servizio sanitario pubblico controlla i corpi delle persone trans, i corpi delle persone queer, i corpi delle donne, in un paese in cui ancora si fa fatica a chiamare quello che sta avvenendo nella Palestina occupata letteralmente genocidio, in un paese come questo

0: sciopero, lotto boicotto, sciopero, lotto boicotto.
1: Sapete fogare?
0: Lotto boicotto, sciopero, lotto boicotto, sciopero, lotto boicotto, sciopero.
1: Quando

0: sempre.
1: E Brescia è tutta trasfemminista. Facciamo un applauso alla nostra faraona, la dea della cassa dritta. Il prossimo invece è per le nostre compagne e i nostri compagni della Global Sumut Flottiglia. Coraggiose e coraggiosi hanno riportato l'attenzione su quello che sta accadendo in Palestina, sempre, ogni giorno, ancora oggi. C'è stata una dichiarazione recente, più di 1000 famiglie si sono dichiarate già disponibili a trasferirsi nel territorio palestinese occupato a partire dall'anno prossimo. Questo noi non possiamo fare in modo che accada. E allora, grazie ai convogli di mare, noi siamo il convoglio di terra. Dobbiamo bloccare tutto!

Che potenza che arriva su questo palco! Free, free!

0: Grandi, è bello cercare e trovare. Trovare questo, l'energia di una manifestazione, di un corteo, di un presidio, e crearlo e ricrearlo in un concerto, è una cosa potentissima. Grazie, Ame. Questa rabbia teniamocela, usiamola. Questa rabbia è preziosa, perché insieme all'amore può fare ancora qualcosa.
1: Non ci piacciono i re, non ci piacciono le regine, non ci piacciono i confini.
0: Ci piacciono le vagine, vabbè.
1: Quelle sì.
0: Scusate. Mi è proprio uscita perché faceva rima.
1: Non ci piacciono i muri, ma...
0: Tranne uno.
1: Un muro ci piace.
0: Ci piace il muro di...

Grazie Ame, grazie Radio Onda d'Urto, grazie Causa Agency, la nostra agenzia sfamiglia, gruppo, grazie a voi di essere qui, di nutrire questo spazio e di averlo reso transfemminista, oggi e sempre. Noi siamo le Fazia, continuate ad ascoltare la nostra musica, a scaricarla illegalmente e a condividerla perché è la vostra. Ciao! Facciamo una foto, sì.

0: Brescia Pride, quindi dopo ci si vede sotto cassa al Ciringuito. Ciao!
1: Com'è?
2: Eh?
1: Ma sì, dai, bene.
2: Procediamo?
1: Procediamo, procediamo.
2: E sono andato.
1: Eh?
2: Sono andato.
1: Sono andato, È già aperto, andate, tutti sulla pedana.
2: Sì.

0: dove in culo alla
1: tante per un'informazione appunto indipendente per voi e per noi. Sosteneteci, quindi ascoltateci, perché noi parliamo anche naturalmente, oltre alla musica, oltre alla cultura, parliamo di diritti. E anche per questa sera che sul palco ci sono gli amici, le amiche, gli amicu The Brescia Pride, un grande applauso, passo la parola a loro.
2: Grazie, grazie mille, grazie a tutte, a tutti e a tutte, e grazie a Festa Radio. Un grande applauso ancora. Noi siamo il comitato Brescia Pride, o almeno parte del comitato, e siamo un gruppo di persone fluido e mutevole. Siamo persone giovani, meno giovani, lavoratrici, precarie, altre disoccupate. Siamo antifasciste, siamo antirazziste, siamo antiabiliste, e in tutto ciò siamo anche persone queer, siamo lesbiche, siamo gay, siamo bisessuali, siamo trans, siamo non binarie, e siamo anche molto fiere di esserlo, e magari spereremmo molto fiere, ci piace ribadirlo, ma vi dirò di più, forse ci piace anche pensare che un giorno non dovremo più dirlo, perché oggi è ancora necessario. È necessario che le nostre identità vengano esposte in un mondo che le invisibilizza, in un mondo che le opprime e che le marginalizza. Noi viviamo qui a Brescia, in provincia, su questo territorio, e cerchiamo ogni giorno di contribuire come possiamo a rendere questa città un po' più accogliente, un po' più equa, un po' più a misura di ogni persona. E anche quest'anno, questa sera in particolare, siamo qui a portare un po' di Pride anche a Festa Radio. Nello specifico ci trovate al Ciringuito con l'intrattenimento post concerto che ci sarà qua sul palco, ma anche durante tutto questo tempo abbiamo il nostro banchetto di autofinanziamento là illuminato, che non aspetta altro, un po' di supporto per la giornata del Pride di quest'anno. Voi sapete quando è il Pride quest'anno? 5 settembre, ci vediamo quindi sabato 5 settembre. Allora, cosa succederà sabato 5 settembre? In realtà noi non vogliamo prendere troppo tempo su una giornata che sappiamo, sì, è importante, ma è come se fosse la punta di un iceberg. Cosa succede? Noi da mezzogiorno alle 9, il 5 settembre saremo a Campo Marte con un corteo ovviamente per le vie della nostra città dalle 3:30 fino alle 5:30, che cercherà di portare tutte le nostre rivendicazioni e tutti gli interventi, le performance che abbiamo progettato quest'anno. Ci saranno con noi le associazioni e le collettive del territorio, perché fare rete è fondamentale, e sarà pieno di aree per ogni persona dedicate a ristoro, al gioco, a fare cultura insieme. E ci sarà anche un'area come l'anno scorso per la salute e la prevenzione, dove ci saranno i vaccini gratuiti, ci sarà l'informazione di salute sessuale con Brescia Checkpoint, e anche di riduzione del danno con Safe Trip del Calabrone, due realtà che trovate anche qua a Festa Radio, perché appunto fare rete è fondamentale tutto l'anno. Cosa facciamo noi quindi il 5 settembre? Ribadiamo a gran voce che del Pride ne abbiamo ancora bisogno.
3: Ne abbiamo ancora bisogno perché c'è ancora chi nel 2026 deve giustificare e difendere la propria esistenza. Serve perché c'è ancora chi perde la famiglia, la scuola, il lavoro, la casa, e persino la vita stessa, semplicemente per essere se stessi. È urgente perché i nostri corpi, le nostre identità, le nostre famiglie vengono ancora trasformate in propaganda politica. E quello che sta accadendo riguarda tutte. Perché quando si colpiscono le persone della comunità LGBTQIA+, si colpisce la libertà di ogni persona. Quando si attacca chi educa, chi fa cultura, chi si prende cura delle persone. Quando il dissenso viene criminalizzato e la paura diventa uno strumento di governo. Quando i diritti vengono cancellati un passo alla volta, nessuna persona può sentirsi davvero al sicuro.
0: Ed è per questo che il nostro progetto politico, apartitico, transfemminista, intersezionale e queer comprende un lavoro costante, quotidiano sul territorio, ascoltare i bisogni di chi lo vive e costruire percorsi che rendano concreti i cambiamenti necessari per il benessere di tutto. Vogliamo la carriera alias in ogni luogo di lavoro e di studio, perché le identità trans siano sempre previste. Vogliamo l'educazione sessuale e socio-emotiva perché il consenso, il rispetto e il benessere non siano privilegi o questioni di fortuna. Vogliamo spazi queer da e per la comunità, luoghi non commerciali di aggregazione, socialità, cura collettiva e automutuo aiuto, accoglienti e accessibili per ogni persona. E stiamo lavorando perché queste non rimangano solo belle parole, ma diventino cantieri di lavoro in rete, concreti e realmente trasformativi. Per questo non siamo qui solo per chiedervi di scendere in piazza a Campo Marte il 5 settembre per il Pride.
1: E quindi vi chiediamo di esserci ogni giorno, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle istituzioni. Ogni volta che qualcuna verrà esclusa, oppressa o messa a tacere, ogni volta che la libertà verrà negoziata, la dignità messa ai voti e l'esistenza delle persone usata come materia di dibattito. Perché i diritti non sopravvivono da soli, sopravvivono solo quando c'è una comunità pronta a difenderli. E quella comunità siete voi. Siamo tutte noi insieme. E quindi grazie a Radio Onda Adulto per dare spazio a questa marea. Esistiamo ovunque, resistiamo unite. Grazie Brescia Pride, tra pochissimo sarà fine!
4: E questo appunto era l'intervento che abbiamo appena ascoltato dal palco principale a cura di Brescia Pride. Beh, che dire, meravigliose le fucsia, no?
5: Io sono folgorata, sono rimasta folgorata da questo concerto.
6: Incredibili, tutti che saltavano,
7: sì. Mi sta ancora tremando il diaframma, tipo, veramente.
6: Potentissime veramente. E poi le ringraziamo perché hanno modificato il testo di un brano,
7: sì.
6: E noi ne faremo uno spot, ovviamente.
8: Assolutamente,
6: ovvio, sì. Mi sono già segnato il minutaggio. Bravi. Dove andare.
8: Roberto Saviano della regia della radio, bravissimo.
7: No, guarda che fa quegli spot che sono bellissimi,
8: sì.
7: Bellissimi.
6: Ma perché fondamentalmente sono stupido e mi vengono in mente le cose che fanno. Quindi...
8: Ma la tua stupidità viene messa al servizio del popolo.
6: È quello, certo. Sì. Ma in nessun altro lavoro mi capivano, quasi.
8: Siamo nel posto giusto?
6: Sì.
8: Comunque sì, le fax mi hanno fatto venire voglia di manifestazione e anche un po' di scontri, ti dirò.
5: Sì, che comunque, cioè, potrebbero essere sempre dietro all'angolo, quindi...

0: l'atmosfera, però alla fin di finita è stata una serata tranquilla, direi.
1: E dipende se sia.
0: Maglietta ha un colore diverso da quando ho indossato questa mattina. Sì. E non è perché mi è caduta una patacca di pomodoro addosso.
1: E questa è la prima delle tre, giusto?
2: Questa è la però ha fatto già il preconcerto lui, eh?
1: Vero, ha fatto, beh,

0: Nile invece
1: io mi muovo male e solo in determinate occasioni ho superato un certo tenore alcolico.
2: Sta ballando anche adesso, sta ballando anche adesso, guardatelo come se ne va.
3: Ma sembra
4: le serate dark, perché a parte ballare, cioè, muoverti come se ti stessi facendo la pipì addosso non fai, cioè è bellissimo, cioè piedino
1: non si scioglie il trucco, è un casino se ti muovi troppo i sudi, forse
4: vero.
0: Allora io direi
2: io sento della musica, ma penso che sia un

0: forza.
1: Sì, sì.
2: Ti volano via le cuffie tendenzialmente.
1: Sì, esatto, esatto, esatto.
0: E beh, non sarà da meno, nemmeno Sarafine.
1: Anche secondo me.
0: Io sono.
1: Io spero.

0: ricordiamoci di Camilla in tenda blu, esatto, quando si spegneranno le luci sul palco principale.
1: Lo sentirete anche dalla diretta, probabilmente.

0: Camilla che stava facendo dei filmini. No, stava facendo dei video, stava probabilmente creando dei contenuti con la scritta della radio.
1: Grande.

sono tutti più bravi di me.

si tengo occupato solo con se stesso e con la propria psiche.

tragedia non è un genere letterario, come purtroppo si insegna nelle nostre disastrate scuole. La tragedia è la cifra della grecità, nel senso che l'uomo per vivere ha bisogno di costruire un senso.

Forse, forse. Buonasera, Brescia! Come stiamo? Quanto siamo carichi? Quanti tipi da rave ci sono qui in piazza? E si vola. Che bello essere qui. Sono veramente molto molto orgogliosa di essere qui. Vorrei chiedere un grandissimo applauso alle amiche di Faxia che hanno riscaldato il pubblico prima in una maniera incredibile. Hanno spaccato. Grazie. Beh, siamo partiti in maniera, diciamo, non proprio leggerissima, con Galimberti che parla del senso della vita, che è una cosa che, diciamo, mi tormenta da una vita. Però a volte io, pensando al senso della vita, mi rendo conto che ci sono alcune cose in questa vita che non hanno alcun senso. Alcune mi provocano dei sentimenti molto negativi, altre invece mi provano comunque dei sentimenti positivi, inspiegabili, e sono determinate anche da alcune parole che non hanno un buon significato in realtà, non si capisce, come la parola Kahua.

Grazie Brescia! Come va? Quanto caldo avete? Bene, fa caldo. Però, che bello, vi vedo tutti uniti, tutti insieme. Ed è una figata, facciamo un applauso a questa comunità incredibile. Un applauso a Radio Onda d'Urto. Beh, a volte io, quando mi sento invece un po' sola, faccio una cosa, anche tu ti senti sola? È una cosa che ci accomuna. È la cosa che faccio quando sono sola, diciamo che è una cosa che non mi fa tanto bene, è prendere il cellulare e fare una cosa che si chiama scrollare. E su questa attività ci ho scritto una canzone che si chiama Scrolla.

Ho pensato a come sarebbe d'improvviso vivere la vita di qualcun altro, tipo quella di Elena Giovanna, che mi siede accanto in aereo, uscita di sicurezza. Commenta i gradi che ci sono a Milano, molti di meno rispetto alla Calabria. Sta su Facebook e con sguardo critico e circospetto zooma su una foto e annoiata scrolla.

Giovanna mi chiese se io fossi arruolata nell'esercito. Avevo avuto questa intuizione perché guardavo il film The Covenant. E io ci ho tenuto a dirle che ero proprio l'antisoldato. Solo che poi, ripensandoci, Giovanna in qualche modo ce l'aveva seccato. Solo che io non faccio la guerra al mondo. Io faccio la guerra a me stessa.

0: principe piace a te?
1: No, perché non mi piace innamorarmi.
0: Hai capito? Che persona seria! Questa cosa mi incuriosisce. Cioè, tu non vuoi innamorarti?
1: No.
0: Perché nella vita hai altre cose da fare.
1: No, perché mi fa schifo.
0: Mi fa schifo? In che senso? No, che schifo, schifo, pure schifo, schifo. C'è proprio schifo!
1: Sì!
0: Ma il principe ti fa schifo pure lui?
1: Sì!
0: Ti fanno tutti schifo!
1: Sì!
0: E che schifo! Ma sai che stai dicendo delle cose, insomma, che ci lasciano un attimino così? Non te ne frega a te, mi fa piacere. Ma volevo sapere, c'è anche il principe...
2: Beh... Diciamo che non è cambiato moltissimo dal 1993 all'incirca. Non è che proprio l'amore mi faccia schifo. È che diciamo che ho interpretato questo sentimento in maniera forse un pochettino originale. Nel senso che ho pensato che quando due persone si trovano insieme e hanno la possibilità di riconoscersi nelle parti meno performative, quelle anche più scorrette, era una cosa che andava celebrata. E per questo motivo che c'è scritto una canzone che si chiama appunto Potevamo fare schifo insieme. E se volete cantarla insieme a me, io ne sarei molto felice.

Un applauso al maestro Dai Coda, che tra l'altro è di qui e di Brescia. Un applauso anche al maestro Dignazzi. Un applauso a voi. Beh, bello sì, il romanticismo tutto, potevamo fare schifo insieme, ma quanti malati di gioia ci sono qui? Ah, bene, bene, c'è una buona quota, bene, bene.

show.

studio di non brillantemente in economia aziendale. Ha accumulato una carriera di 7 anni in fiscalità internazionale. Parla inglese fluentemente per quelli che lo parlano male.

Brescia! Fammi sentire! Beh, siamo arrivati in una fase di questo live nella quale io decido di confessarvi un segreto. In realtà è un segreto di Pulcinella, perché lo sanno anche tante altre persone, però mi piace comunque far sì che questa sia un'occasione confidenziale, nella quale io vi racconto che un anno e mezzo fa, quando io scrissi questo disco che si chiama Un trauma per sempre e l'omonima canzone, la scrissi perché volevo partecipare a Sanremo. Buh! La sapevate voi? Fate finta di non saperlo. Io ora non so se questa canzone sia stata mai fatta ascoltare a Carlo Conti, se sia mai giunta alle orecchie di Carlo Conti. Diciamo che comunque io, nell'attesa, attesa che poi è stata stroncata dal prossimo concorrente di Sanremo 2024, è Sara Toscano. Neanche questa volta è andata, amici. Io però comunque, diciamo che questa immagine di me a Sanremo me la sono fatta ed era molto molto bella e volevo condividerla con voi, ok? Faceva più o meno così.

0: Sanremo.
1: Maestro Dai Coda, la prego di aggiornarsi.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Maestro Dai Coda, la prego di aggiornarsi cortesemente.
2: Saremo io e te a così, sarà sempre sì.
1: Beh, io me la sono immaginata così. Di Sorrenti Pacco, un trauma è per sempre. Dirigono i maestri Dai Coda. Ho detto Dai Coda! E il maestro D'Ignazzi. Canta Sarafine.

0: questo festival truccato!
1: Per piacere,
0: questo festival eccolo. Truccato lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
1: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai!

0: diciamocelo amici, la Calabria è un po' l'ombelico del mondo. Se vogliamo restare giusto umili,
1: la vedo come la Seattle italiana. Se c'è una Seattle in Italia,
0: dov'è?
1: È in provincia di Cosenza.

0: ねじいか。
1: Brescia! Ma siete più calabresi di me, oh! Quanto amore. Quanto amore c'è qui stasera? Quanti di voi sono innamorati? Alzate le mani. Parecchi. Incredibile. Quanti di voi si sono innamorati sulle app? Tinder, Inge. Quanti su Tinder? Quanti su Inge? Pochi però, eh? Ce ne sono di nuovi che non conosco, non sono al corrente? Può darsi. Però comunque tanti, tanti innamorati. Bene, io purtroppo non mi sono riuscita ad innamorare su un'app, però sono stata capace, per fortuna almeno, di trarne qualcosa di molto positivo, che è stata una canzone, da un'esperienza, diciamo, abbastanza lunga su quest'app che si chiama Tinder. Io sono riuscita a ricavare una canzone che si chiama Tipa da Rave.

Tinder ho incontrato diverse persone. Tra tutti ricordo Rishad. Io e Rishad ci siamo visti una sola volta. E al nostro primo incontro, dopo avermi squadrato dalla testa ai piedi e aver approvato il mio outfit, mi chiese: ma tu ci vai, Rave?

0: Quanti tipi di rave c'erano qui stasera? Come, come? Non i rave illegali? Viva i free party! Devo dire che era proprio il posto giusto per cantare questa canzone. Beh, impegnativo questo live con questo caldo, però abbiamo retto. Siamo partiti con argomenti molto leggeri, come il senso della vita, una roba facile. E concludiamo, non ancora, sempre con lo stesso concetto, perché è una roba che proprio a me mi ha tormentato per tantissimi anni. E ne ho parlato con tante persone per cercare di capire quale fosse per loro il senso della vita. E una volta, parlando con un amico, siamo arrivati alla conclusione che il senso della vita è la ricerca del senso stesso. E questa ricerca, prevalentemente condotta da me, da sola, su Google, mi sono imbattuta in una serie di guide molto avvincenti, tra cui una guida su come chiedere scusa al proprio gatto, una su come farsi un piercing da soli sul pene, una su come defecare gli impiedi, e infine mi sono imbattuta in un tutorial su come ballare la Macarena.
1: To do the Macarena, first remember each move corresponds to one beat in the music. Start by putting your right arm in front of you, parallel to the floor and palm down. Then do the same with your left arm. Turn your right palm upwards and then your left arm. Next, bend your right arm and put your right hand on your left shoulder. Place your left hand on your right shoulder so your forearms are crossed in an X shape on your chest. After that, take your right hand and rest it on the right side of your head. Do the same thing on the left side of your head with your left hand. Bring your right hand to your left hip and your left hand to your right hip. Then uncross your arms by putting your right hand on your right hip and your left hand on your left hip. Lastly, move your hips in a circle 3 times before jumping and turning your body 90 degrees to the left. Keep repeating these steps until the song is over. Keep repeating these steps until the song is over. Keep repeating these steps until

Ci sono molti modi per incontrare i mostri della tua vita. Alcuni li riconosci subito, altri li riconosci dopo tanti anni, dopo che si sono trasformati in piccolissimi traumi. Quando ero bambina mi piaceva tantissimo ballare latinoamericani. Ero la vicina della Macarena. Allora chiese a mia madre di iscrivermi a danza e lei lo fece. C'erano due cose che mi turbavano nella scuola di danza. La prima era dovermi spogliare davanti a tutte le altre bambine. La seconda era il maestro Vladimir e le sue incursioni nello spogliatoio. Vladimir era un ex ballerino polacco sulla cinquantina, sempre molto sorridente e carico di un'ingiustizia.

0: voleva solo incoraggiarci. O forse no.
1: Ah, ballerina dolce come una marena, vedo che sei la regina della Macarena. Vieni da me come con la luce la balena, prima ballerina della mia visione scena. Bella.

Grazie! Un applauso a questa magnifica band! Beh, quanti di voi siete bresciani? Quanti di voi hanno origini del sud? Quanti di voi hanno origini calabresi? Ah, una discreta. Sicilia? Puglia? Comunque abbiamo una discreta. Come? Basilicata? Campania? I napoletani, guarda. Di dove Campania? Pure io sono nata a Salerno, lo sai? Si vede che sto pisciaiuola? Vabbè, è così. Un applauso a Salerno! Un applauso alla Sicilia! Un applauso alla Calabria! Alla Basilicata! Abbiamo dimenticato qualcuno? Si è offeso qualcuno? Come? La Sardegna! Cazzo, è vero. Piacenza! Piacenza! Civitanova Marche! Senegal! Raga, incredibile. Beh, il Molise, cacchiaro, il Molise! Beh, comunque vi vedo tutti quanti molto solidali sul sud, sulle regioni in generale, sui vari paesi, è molto bello. E io, a tal proposito, non so se hai capito che sono calabrese, nonostante abbia una maglietta con scritto Cassano dietro, ma no, lungi da me essere, no, non per qualcosa, ho fatto anche una canzone rivisitata della tradizione salentina, però adesso sono in questa fase nella quale devo introdurre un pezzo che riguarda la mia tradizione popolare, che si chiama Ritornella. Qualcuno di voi lo conosce? E beh, io ne ho fatto una versione ballabile e vorrei ballarla insieme a voi. Siete pronti?

0: Zimmer. Sei non metti l'ultima. Se non metti l'ultima. Se non metti l'ultima. Più forte Brescia!
1: Se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo.

Ma no, ma non insistete, no, no. La Macarena! Beh, come di vostra richiesta spontaneissima, io farò un ultimo brano. È un brano che, da grande paracula quale sono, ho scroccato alla popolazione salentina e ne ho fatto una versione dance. Questo pezzo si chiama L'Urusciu de Lumare ed è un pezzo perfetto per quest'estate. E vi voglio vedere un po' tutti molleggiati, tutti morbidi, pronti per il mare, tutti pronti per L'Urusciu de Lumare. Brescia!

ospite di Radio Cadurto, un grandissimo applauso, un applauso al maestro Dai Coda, vostro concittadino. Lillo,

0: un grandissimo applauso a voi che siete rimasti qui fino alla fine. E vi saluto, spero di vedervi presto. Io sono Sarafine. E a presto.
1: The boys, superstar DJs. Here we go.

invece per il prossimo brano abbiamo Andrea Braga al piano. Grazie.

La canzone sulle streghe è una canzone proprio di libertà totale. Un po' perché la donna è sempre stata tacciata come la strega, ma questa strega è libera di far quello che vuole.

0: eccoci qua, torniamo in diretta dallo studio esterno Stocco Leoni per questo fine serata scoppiettante dopo due concerti devastanti, proprio bellissimi, meravigliosi.
1: Posso dire una cosa veramente, veramente in dialetto?
0: Certo.
1: Che tunata, cioè veramente.
0: Tunata. Bella, mi piace che tunata. Sì.
1: Tra tutti e due è stato
0: veramente bello potente. Sì. Bello.
2: Come bello potente, immagino che
0: come bella potente era il tuo microfono che ho alzato troppo.
1: Ah,
0: ok.
1: Ecco.
0: E adesso scoppiato. Col
1: mio.
0: Ok, scoppiettante, adesso non sento più niente. Va bene. Scusate.
1: No, vabbè, l'ho immaginato perché anch'io ho sentito. Per provare l'esperienza della sordità.
0: L'ho già provata tante volte, ma va bene. Ok.
1: No, stavo dicendo bello potente di sicuro anche il set di Camilla, perché se togliamo le cuffie
2: si sente vibrare il pavimento, tra l'altro.
0: Benissimo. Gente che ballava, scatenata,
1: che bello, sì.
0: Macello, e veramente.
2: Nael che ballava,
0: prendi un microfono, c'è un microfono per te,
3: ah,
0: se vuoi.
3: Sono io, sì. Il ballerino di fiducia.
0: Esatto,
1: il nostro ballerino.
3: Nella seconda parte della serata del concerto, ho visto la gente molto più partecipe, è stato divertente.
0: Sì, decisamente. Ma io pensavo che tu andassi anche in tenda blu a sentire Camilla.
3: Ma sì, infatti io probabilmente tra un po' ci faccio un salto, tanto capire com'è l'atmosfera, ma non in senso proprio il clima, il tempo.
2: Il meteo proprio. Il meteo.
0: Per adesso sta facendo due goccine,
2: sì?
0: Potrebbe arrivare un po' di tempestiella, ma in quel caso il concerto sarà ancora più bello.
3: E poi se mi vuoi concedere, ho ballato per due ore e mezza di rotte.
0: Forse devi rifiatare, certo.
3: No, la parte più importante sono i sali, mi raccomando, acqua e sale.
0: Esatto.
3: Non secco, magari con qualcos'altro.
1: Perché io ho capito i saldi, è tardi. Però quando sono i saldi, anche volendo,
2: tra l'altro,
1: grazie.
2: Mentre tu capivi i saldi,
3: a gratis, Radio Onda d'Urto, senza
2: un ragazzo,
3: grazie a voi.
2: Ho visto un ragazzo passare qua dietro con una giacca di glitter che partiva dal viola e sfumava fino all'oro.
1: Com'è che non l'ho visto?
2: Perché io queste cose ai saldi non le trovo. Bellissima, dici dove l'hai presa?
0: Eh sì. Purtroppo non ci sente perché ho tolto la cassa fuori.
2: Ah,
0: perché,
2: peccato.
0: Perché se piove è meglio tirarla dentro, non è una cassa che può tenere.
2: Se per caso
3: piove,
2: tu vai in giro per
3: ladro.
2: La festa della radio con le cuffie ascoltando la radio, magari ci hai sentito.
0: Metti
2: facci
0: caso
2: sapere.
0: Che, esatto.
3: Lo trovo io.
0: Anche il backstage comunque era pieno di glitter, perché Vera, una delle volontarie, l'aveva portato.
2: Ah.
0: Tutti, Maurizio. Tutti erano col glitter.
2: Bellissimo.
3: Non so chi sei, ma sì, io ho delle determinate capacità. Sappi che ti troverò e ti chiederò dove hai trovato quella giacca
0: glitterata. Meravigliosa, esatto, esatto.
1: Ci è arrivata qualche intervista magari nel frattempo?
0: Stavo controllando, ma per adesso no. Avevo beccato Giacomo prima, ho detto te le mando, per adesso...
2: Ancora
0: aspetta
2: arriva.
0: Che mi è arrivato WhatsApp.
2: Vediamo. Guarda, fresco di ding, anzi di...
0: Allora, ecco.
1: Multa.
0: Adesso fioccano le multe qua.
2: Io adesso faccio...
0: Per uso improprio di... Multa anche a me.
2: Okay. Pronti? Ma portiamo un po' di anarchia in questo studio.
0: Allora, voi eravate fuori prima, mentre eravamo qua io e Manuel, nel pre-concerto delle Faxia. E abbiamo pensato un po' di cose, perché effettivamente
2: ho paura
1: anch'io.
0: Non è giusto che tipo il Ciringuito abbia il suo suono e la tenda blu e il Pachanga no.
1: Esatto, vero.
0: Quindi Ciringuito, campanello. Dobbiamo trovare altri due suoni per tenda blu e Pachanga. Prima c'erano i fischietti in giro, per esempio, no?
2: Certo,
0: ecco.
2: Sì. Cosa che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici saranno felicissimi di poter sentire.
0: Io sono sicuro che diranno: questa è la svolta. O a casa,
1: così si fa la radio.
0: O a casa la trombetta, quella da bicicletta.
2: Oh, ah,
0: quella
2: bellissimo.
0: Delle auto antiche.
2: Quindi in realtà ce ne
0: e
2: manca
0: tra l'altro
2: solo uno.
0: Ha il gancio per il manubrio.
2: Perfetto.
0: Quindi ci sta perfettamente.
2: È perfetta.
0: Sull'asta del microfono.
3: Io mi sa che vado a fare qualche salto prima che sia troppo tardi.
0: Vai, Nile, scatenati anche per noi. Scatenati anche per noi. Bene, allora ricordiamo che oggi è già domani,
2: esatto.
0: Innanzitutto, e quindi stasera.
2: Oggi è ancora oggi.
1: No, è vero, è ancora oggi. Per 5 minuti.
0: Per 5 minuti.
2: Oggi è ancora oggi, mi
0: quindi,
2: dispiace dirlo.
0: Ancora oggi, quindi possiamo
2: ricordiamo
0: dire che domani.
2: Cosa... Ricordiamo cosa c'è oggi o ricordiamo cosa c'è domani?
0: Io direi che ormai l'abbiamo già detto tante volte cosa c'è oggi. Potremmo dire cosa c'è domani.
1: Che bello, che bello, che bello domani, che bello, che bello, che bello.
0: Domani 99 Posse e Asian Dub Foundation.
1: E sono per me è una storia meravigliosa, perché 99 Posse ho continuato a vederli in maniera attiva, cioè inteso senza però andare forza, sempre qua, tra l'altro nel corso degli anni, anche quando ero ragazzina. Quindi sono un gruppo che ho ascoltato, ascolto, non fa parte dei miei ascolti principali, ma sono diventati una specie di comfort zone nella mia esistenza.
0: È vero.
1: Cioè, io so che sono i 99 Posse e so che sarò contenta, a prescindere.
0: È vero, è proprio così, anche per me.
2: E... anche perché Zulu amava venire qui e chiacchierare con Jean.
0: Assolutamente.
1: Infatti speriamo di averlo qui domani. Perché se verrà
0: sicuramente sarebbe bello se passasse anche Sarafine.
2: Sì, sarebbe bello,
1: ci farebbe tanto piacere.
0: Dai, prova ad andare a vedere. Noi intanto andiamo ad ascoltare qualcosa dei 99 Posse, per esempio sì, La Paranza di San Precario, eccola qua.
4: Io ti faccio le capitoli vicini. Noi siamo apparenze sempre care, mistero per mistero. Tosgranam sto rosario.

0: l'apparenza di San Precario, 99 posse domani perché sono le 23:59. Ma se ci state ascoltando oggi è oggi.
1: È oggi.
0: No, ma che casino. Sì. 99 posse assieme agli Asian Dub Foundation. Ma abbiamo il piacere di avere qui con noi, ancora calda di palco, Sarafine.
1: Ciao, buonasera. Sì, ancora calda, sudatissima, ancora di palco.
0: È stato un concerto incendiario.
1: È stato bello intenso, sì.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Bellissimo, complimenti.
1: Ma grazie mille.
2: Credo di aver perso il diaframma. L'avevo lasciato da qualche parte.
1: L'abbiamo perso insieme, allora.
2: Sì, no, era un secolo che non sentivo le vibrazioni talmente forti che a un certo punto ho detto, guarda, faccio due passi indietro perché sta tremando troppo.
1: Sono molto contenta.
2: È stato bellissimo.
1: Sono contentissima.
3: Io ero curiosa di sapere un paio di cosette.
1: Dimmi tutto.
3: Innanzitutto, come c'è stato il passaggio dalla finanza alla musica, diciamo, sì, così, e successivamente dal folk all'elettronica?
1: Beh, allora, in realtà io parto studiando economia aziendale all'università e durante l'università scopro la musica. Diciamo che mi appassiono al folk, nel senso che inizio a suonare la chitarra ed era l'unica pennata che sapevo fare, quella del folk. Quindi per questo fondamentalmente mi finisco su quel tipo di genere. Poi diciamo che non trovo un grandissimo sostegno da parte della mia famiglia nel campo della musica, perché...
0: Strano.
1: La prima cosa che disse i miei genitori era tipo, ah no, sai, suonerò in questo locale, in quest'altro. I miei genitori la prima cosa che mi dissero era, ma ti pagano? E quindi io ero abbastanza imbarazzata sui cachet che ricevevo all'epoca, e diciamo che ho un po' abbandonato l'idea di fare musica per questo motivo. Quindi mi sono poi dedicata esclusivamente all'economia e ai lavori multinazionali. Diciamo che poi è arrivato a un certo punto, dopo 8 anni di lavori in fiscalità internazionale all'estero, mi sono sentita legittimata a dire che questo lavoro mi faceva cacare, e quindi ho detto,
2: come biasimarti, hai detto basta.
1: Ho detto basta, forse mi fa cagare questo lavoro, e quindi mi sono licenziata.
2: E dai, 8 anni è un tempo ragionevole per maturare un mi fa cagare.
1: Esattamente, è andato così. Ho detto vabbè, adesso posso prendermi questa responsabilità. Mi sentivo comunque abbastanza adulta e cosciente per poter dire, bah, questa non è la mia vita, l'ho deciso, non è quello che voglio fare. E poi in realtà in questo periodo di vuoto, che devo dire è stato il periodo più di pace della mia vita, perché per la prima volta non avevo niente che dovesse legittimare la mia esistenza, non dovevo provare che facevo qualcosa,
2: certo,
1: per vivere,
2: certo.
1: Quindi è stata un'esperienza mistica incredibile.
2: Quella classica cosa, per 5 minuti non devo performare.
1: Non devo performare.
2: È una cosa fantastica.
1: È stata incredibile. Io me la sono goduta per tipo 3-4 mesi questa cosa, e in quel periodo mi sono appassionata all'elettronica, nel senso che comunque era periodo lockdown.

0: visto proprio lo switch, perché ho scoperto generi di musica molto interessanti. Ho scoperto la trap suonata, ho scoperto delle band italo-belga incredibile come gli Echt, i Toucan, che fanno musica trap tutta analogica, che per me è stata una scoperta incredibile, che non pensavo si potesse fare. E infatti poi quando sono ritornata in Italia e cercavo una band, ho per caso incontrato i miei musicisti che facevano più o meno questo stile qua. Dicevo, allora cacchio, è possibile anche fare una cosa simile qui. E quindi diciamo che è più stato il Belgio e Bruxelles ad avermi influenzato.
1: Ecco, sì, immaginavo che fosse che fossero arrivate delle vibes, perché solitamente sì. Poi quando ci si sposta dalla propria terra si va a esplorare anche fuori, un background musicale oltre che culturale o anche sociale te lo porti sempre a casa e poi tu l'hai incanalato nei tuoi bellissimi lavori. Io ti chiederei a questo punto anche il tour come sta andando.
0: Ma il tour benissimo, diciamo che siamo partiti dall'inverno con il lancio di un club tour invernale sul quale non scommettevamo nemmeno noi, devo dire. In realtà ha avuto un grandissimo successo, abbiamo fatto tutte le date sold out e per me è stato incredibile, perché era 2 anni dall'uscita del mio disco, nessuno aveva creduto in questo disco, nessuno aveva investito, e nel momento in cui ho mandato a cagare anche lì un po' tutta quanto un entourage che non mi rispecchiava e non ho avuto paura dell'incertezza di dopo, magicamente le cose si sono messe in fila e quindi poi ho incontrato delle persone adatte che hanno deciso di affrontare con me questo percorso in maniera molto più organica, molto più umana, e da lì ho avuto tantissime soddisfazioni. Quindi è bello, perché adesso sto suonando soprattutto d'estate in tanti festival dove spesso le persone non mi conoscono, quindi per me è una sfida anche cercare di capire se riesco a leggere un po' quelle che sono le emozioni delle persone. A volte ci riesco, a volte un po' meno, però è sempre una grandissima esperienza. E stasera devo dire è stata bella importante, nel senso che il pubblico era esigente, però era molto attento, capito? Sì, quindi sì. È interessante, perché comunque non li perculi, devi stare al passo, è molto interessante, no?
2: Io sono ancora estremamente, sono ferma un attimo al concetto di musica trap suonata, per me è la novità della settimana, perché non conoscendo assolutamente il genere, perché ascolto tutt'altro, sapere che può essere suonata in maniera analogica per me è tipo una rivelazione.
0: È incredibile. Tra l'altro io gli Echt in particolare li conobbi perché me li aveva suggeriti il padrone di un altro cane. Ho preso un cane, allora lì sai, no, ma tu fai musica, ma ci sono questa band incredibile, gli Echt, e poi li andai a sentire per la prima volta e facevano una cover di Sophie, quindi facevano hyper pop però suonato tutto analogico. Loro hanno pedaliere, cose, e ti giuro è un'esperienza mistica.
2: Ma ci credo, soprattutto la cosa bellissima di quante cose scopri quando porti fuori il cane e parli con gli altri padroni dei cani, perché è capitato un sacco di volte anche a me, tipo tra band, serate in giro, cose, perfino le serie TV, cioè tu scambi il chiacchiere perché sei lì a fare la stessa cosa e scopri cose.
0: Hai ragione. Devo dire che il primo argomento sono sempre le feci del cane, tipo.
3: Sì, confermo, è verissimo. Noi addirittura abbiamo un gruppo, però oltre il secondo argomento, poi per fortuna noi abbiamo un gruppo quando portiamo il cane, adesso andiamo a vederci i concerti insieme, siamo andati al cinema 2 settimane fa, cioè, grazie cani di esistere, perché grazie ai cani insomma saltano fuori grandi cose.
4: Allora io ti volevo chiedere, come è stata questa tua prima esperienza sul palco della festa di Radio Onda d'Urto?
0: Ma è stato emozionante, innanzitutto perché uno dei componenti della mia band è di Brescia e quindi dai coda.
4: Ma davvero, chi è? Perché io sono cieco.
0: Lui sta ai synth, responsabile di tutto quel che riguarda le sequenze, pianoforti, tastiere, quindi diciamo che è quello che regge lo show. Poi devo dire c'è anche Matteo D'Ignazzi,
4: grandissimo, grandissimo batterista
0: incredibile,
4: davvero.
0: Però diciamo che sono stata introdotta a questo festival molto bene da dai coda, che era emozionatissimo perché lui diceva proprio questa è un festival storico, e la cosa che devo dire mi ha colpito quando sono venuta oggi pomeriggio, poi sono andata via, sono ritornata, era la gente che veniva, mi piaceva tanto, non so, poi sarà, io sono un po' strega, percepivo un'energia di autenticità,
3: così è.
0: E quindi questa cosa mi piaceva molto, perché non sono molto fan del poseraggio.

0: invece qui vedevo proprio gente
1: genuina.
0: Sì, genuina, che dice vabbè, vediamo che cacchio mi proponi.
2: È stata uno scambio, eh?
1: Sì,
2: perché la cosa anche dal pubblico è arrivata la tua di genuinità.
0: Beh, sono contenta, sì. Sono molto contenta, grazie.
3: Beh,
0: grazie.
3: Io non vedevo tra le Faxia e anche con te, non vedevo la gente pogare. Cioè non mi capita spessissimo di vedere la gente così che sta ballando e nel frattempo poga mentre balla, cioè riesce a fare entrambe le cose ed è bellissimo, perché vuol dire che dal palco arriva veramente tutto.
0: Ma io lo spero soprattutto perché ogni tanto ci rimetto il cuore, dico mi infartuo qui sul palco, quindi spero che ne valga la pena, perché c'ho una certa, quindi a un certo punto finirò così, mi devo un po' allenare, diciamo, per reggere.
3: Beh, sarebbe un bang comunque,
0: sarebbe
3: caso.
0: Incredibile, posso dire, sì. Bellissimo modo di morire.
1: Stai già lavorando a qualcosa di nuovo? Ci stai pensando? Ti sei già messa al lavoro?
0: Sì, sto già lavorando a cose nuove. Infatti diciamo che questo sarà il mio tour estivo, poi finirò a settembre a Milano con una data conclusiva dove coinvolgerò anche una compagnia di ballo teatrale che mi ha accompagnato per le date che abbiamo fatto ai Magazzini Generali della Sienda, e quindi quella sarà la mia data conclusiva, perché poi mi chiuderò in studio perché ho bisogno di allungare questo live e ho voglia proprio di scrivere cose nuove, ho voglia di fermarmi un attimino e vivere cose un po' nuove e autentiche, perché il tour è stato incredibile, però veramente non mi sono fermata mai, quindi ho bisogno un pochettino di respirare.
2: E i brani nuovi ricalcano un po' il percorso che stai facendo adesso o stai inserendo qualcosa di nuovo?
0: In realtà per le cose che ho scritto sono molto molto diverse, le ultime cose che ho scritto sono molto diverse dalle cose precedenti, perché banalmente per delle esperienze di vita che ho vissuto, che mi hanno un po' fatto soffrire, quindi diciamo che un po' ho sempre quel velo di ironia che mi caratterizza sempre, però diciamo che ci sono state delle robe più, ho scritto delle cose un pochettino più pesanti, quindi non so onestamente quello che succederà dopo. Sento che comunque il fil rouge di tutta quanta la mia produzione è sempre il fatto di essere autentica e raccontare la verità di quello che mi succede, e secondo me è un po' quello che mi riesce a tenere legata poi all'audience, indipendentemente dal sound, no? Però diciamo che ultimamente sono flashatissima con i sintetizzatori, mi sto appassionando tantissimo al design del suono, cosa che prima trascuravo parecchio perché avevo un'urgenza differente, certo. Quindi adesso mi sto concentrando un pochettino più su quello.
2: Adesso ti faccio una domanda scomoda.
0: Prego.
2: Perché sta venendo fuori spesso l'autenticità in questo. Mm-hmm. Tu hai partecipato a un talent importantissimo, mm-hmm, e spesso da fuori, specialmente nell'ambiente indipendente così, mm-hmm, la gente non vede di buon occhio, no? Queste cose, proprio perché spesso dicono l'autenticità lì si rischia un po' di, perché magari quando arrivi lì poi ti obbligano a fare questo e ti obbligano a intraprendere un percorso e intervengono proprio nella tua scrittura,
3: sì,
2: proprio,
3: o ti limano,
2: ti danno
3: tipo
2: il produttore che ti dice sì questo sì quello no. Com'è stata invece la tua esperienza? Cioè vorrei sapere da te effettivamente se c'è qualcosa di vero, se invece no.
0: Io credo dipenda dalle edizioni. Io credo di aver partecipato a un'edizione estremamente sfigata perché non c'erano soldi e quindi non c'erano produttori, banalmente, quindi io tutte le produzioni le facevo da sola, e quindi diciamo che non credo ci fosse nessun interesse ad ostacolare un lavoro fatto, perché era alleggerire il lavoro di chi doveva fare le produzioni. Io devo dire, per me è stata un'esperienza all'inizio abbastanza terrificante, perché non sapevo. Io venivo dal mondo della fiscalità internazionale, non avevo niente a che fare con, cioè io andavo in ufficio la mattina, quindi per me l'industria musicale e la televisione erano robe che guardavo da utente, quindi ero abbastanza spaventata, però non lo so, in qualche modo ho creduto che le coordinate della mia vita mi avessero portato lì per una ragione, e io ci sono andata con una certa serenità, nel senso sono sempre stata molto salda con me stessa, e ti dico, per quanto magari forse all'inizio ci sia stato un fallace tentativo di provare a strumentalizzare delle mie scelte, io mi sono tranquillamente opposta, ho detto bah, non dirò mai cazzi miei qui in televisione, non parlerò mai dei miei genitori o cose del genere, dico semplicemente quello che mi è successo, quello lo condivido volentieri, però devo dire che non ho mai avuto nessun tipo di coercizione o un'influenza. Per me è stata un'esperienza molto ludica, perché io sono andata lì a 33 anni e minchia, dopo 8 anni di ufficio per me era cioè mi sveglio la mattina, devo fare musica, certo. Per me è stato divertentissimo e poi devo dire dal punto di vista professionale è stata un'esperienza molto interessante, perché avevo la possibilità di mettere in scena delle cover, diciamo, con tutta una struttura che cioè, adesso è difficile pure recuperare, certo. Per ritornare a quei livelli dal punto di vista proprio delle professionalità che ti circondano era un privilegio incredibile e io mi sono proprio divertita, cioè me la sono goduta a manetta, ma tantissimo. Poi ti dico, il post è stato molto più complicato per me, vuoi un po' per sicuramente un po' la puzza di pregiudizio che avverti,
2: è quello che dicevo prima appunto,
0: c'è,
2: no?
0: Cioè, c'è chiaramente. Però io sono comunque dell'idea che queste sono scelte, siamo tutti quanti esseri umani e ognuno in qualche modo ci somigliamo, poi ognuno fa delle scelte rispetto alle condivisibili o meno, e sono dell'idea che comunque il post per me è stato difficile perché dovevo capire questo mondo e quindi dovevo capire esattamente dove fittavo e ho provato, ho fatto delle esperienze, non mi sono trovata bene in alcune situazioni, appena ho trovato la mia via, devo dire la verità, ho trovato una grandissima accoglienza, non c'è stato un rifiuto dicendo ah no, tu sei quella che ha fatto X Factor, sicuramente c'è un po' di stigma, ma uno ci convive anche serenamente, certo. Porta anche dei vantaggi questa cosa, parti comunque da un livello di riconoscibilità che ti consente, chiaro, di pagarti l'affitto, quindi cioè, comunque grazie, nel senso, certo, va bene così.
3: Ma io penso che dipenda molto anche poi da chi entra, l'esperienza che fai, come ti poni poi tu durante l'esperienza e una volta che esci, perché magari ci sono anche persone che arrivano e dicono, si presentano dicendo salve, sono Gianfranco, ho fatto il fa, cioè penso che dipende anche da come la usi quell'esperienza.
0: Sì, sì, nel senso, onestamente a me mi ha dato la possibilità di vivere di questo, quindi mm-hmm. Io sono molto grata a questa esperienza. Mi rendo conto che comunque è un flash quello che è accaduto lì, non è tutto lì, e per far sì che questa carriera possa essere duratura e sostenibile nel tempo c'è bisogno di lavorare, costruirsi una credibilità che va al di là dell'esperienza televisiva, per fortuna però dico, sì, perché
2: non deve esserci una scatola vuota, deve esserci qualcosa dietro,
3: è una scintilla, viene, sì, viene innescata, però se tu non continui ad alimentarlo quel fuoco in qualche modo e lasci, certo, che bruci da solo, finisce anche abbastanza in fretta.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. In questo però, sì, devo dire che devono intervenire necessariamente anche altre figure, è importante incontrare persone che ti aiutino a fare questo lavoro, c'è bisogno di persone che ti aiutano a gestire, certo, le tue attività, certo, c'è bisogno di persone, certo, che capiscano quella che è la tua intenzione, perché molto spesso anche i ragazzi che escono fuori dai talent vengono avvicinati da persone che vogliono sfruttare la notorietà a breve termine che deriva da un talent, vengono bruciati perché vengono sfruttati e poi non resta,
3: certo,
0: nulla.
3: Certo, non resta, sì, nulla. Anche perché la mia sensazione quando da utente da fuori, mm-hmm, che mi è capitato magari negli anni di vedere, è sempre la sensazione che spesso e volentieri più sono giovani, più sono facilmente, li masticano molto facilmente.
0: Sì, dipende un po' dalle personalità, perché io ho conosciuto anche persone molto giovani che erano molto lucide e avevano,
3: sì, però magari loro sì, da fuori, cioè inteso la quelli che li approcciano, secondo me
0: l'utente non ha tanto idea proprio della difficoltà di giostrarsi in questo mondo, ci sono tantissime figure, non sai bene di chi fidarti, devi esplorare, non sai bene neanche tu molto spesso se sei giovane che cosa vuoi fare e hai bisogno di esplorare naturalmente, e se lo fai sotto i riflettori è più difficile acquisire credibilità,
3: certo.
0: Devi trovare le persone giuste che riescono a leggerti, avere il rispetto anche della tua età,
3: chiaro,
0: e del tuo percorso, ci vuole anche un bel po' di fortuna,
3: quello, sì, immagino.
1: Guarda, però
4: scusa, no, Laura.
5: Vai.
4: Secondo me non è soltanto fortuna, nel senso che io seguo X Factor e ho seguito il tuo percorso, e io dalla prima audizione che ti ho sentito fare ho guardato il mio compagno, eravamo seduti sulla televisione, ho detto questa lo vince.
5: E così è stato.
2: E così fu.
0: Io così Nostradamus.
4: Quindi Nostradamus, sì, veramente. E quindi questo è, secondo me, collegandomi a quello che poi diceva Diomira, è tu comunque una tua idea, una tua identità ce l'avevi. Ci
0: sì,
4: sono tanti ragazzini.
0: Dico che ho faticato. Cioè,
4: no, ma assolutamente, immagino che sia una macchina, ovviamente. Soprattutto...
0: Non tanto nel programma, ma tipo post programma, l'anno dopo ho faticato molto, non sapevo bene dove andare a sbattere,
2: certo,
0: la testa.
2: Certo.
0: È stato difficile.
1: Infatti, proprio questo volevo chiederti, rispetto all'esperienza di X Factor, come poi si è evoluta la tua musica, la tua persona e tutto il tuo percorso. C'è stata comunque un'evoluzione, no? E lì hai costruito il personaggio, poi si è sviluppato durante il tempo.
0: Sì, devo dire che in realtà non c'è stata un'evoluzione che proprio mi ha trasformata. Credo che fosse tutto già lì. Semplicemente ho dovuto trovare veramente il team giusto con cui lavorare,
1: Far
0: sì che il messaggio che io volevo dare poteva uscire fuori, nel senso, magari io le prime persone con cui ho collaborato mi dicevano: ah beh, vuoi fare la dubstep che va in radio? E io dicevo: no zio, non è proprio così. Cioè, nel senso, non so manco io che cazzo voglio fare, non so qual è il genere che voglio provare, ad essere sincera, a fare quello che mi piace, vediamo cosa succede. Però molto spesso le persone in questo settore ragionano per schemi ed è molto difficile, soprattutto se parli con le discografiche e tu non sei molto strutturato, porti dei prodotti, la risposta che ti ritrovi ad avere dall'A&R è: devi fare qualcosa di più radiofonico, e tu non sai come rispondere,
1: certo,
0: a queste
1: sì.
0: cose. Quindi è stato difficile scontrarsi con questo tipo di disinteresse e quindi faticoso. Però io comunque sono una persona adulta, mi sono affacciata
2: certo.
0: a questo mestiere a 33-34 anni, con un'esperienza di vita e di lavoro di altri 10 anni.
2: Proprio questo ti volevo chiedere: quanto ha influito il fatto che tu comunque avessi un lavoro anche importante, voglio dire, nel tuo percorso creativo? Cioè, ti sei trovata ad avere un vantaggio in più, nel senso, avere una vita normale, tra virgolette, dove vai a lavorare, hai quelle cose sicure, una routine di un certo tipo, e comunque ti forma mentalmente in una certa maniera, e non so, questa cosa ti ha dato una mano nel tuo percorso, nelle scelte che dovevi fare nel tuo percorso?
0: Mi ha influenzato sicuramente dal punto di vista creativo, perché ha montato una frustrazione che poi è finita tutta nelle mie canzoni. Dal punto di vista creativo, dal punto di vista poi lavorativo, mi ha aiutato molto, perché in qualche modo non credevo a tutto quanto quello che mi veniva
2: è
0: detto,
2: proprio questo,
0: e quindi in qualche modo, nel momento in cui io facevo una domanda su un contratto e la risposta che mi veniva data era tipo: ah, ma non ti fidi, allora io già sentivo puzza.
2: Partiamo male,
0: perché dico: no, qua stiamo parlando di lavoro, è diverso. Non è che io non mi fido, non è che io sono interessata ai soldi, è il mio lavoro, quindi io con quei soldi ci pago l'affitto. Ed è una cosa che molto spesso alcuni operatori della musica fanno leva sui più giovani, quasi che non dovessero interessarsi ai soldi. I soldi servono, è il tuo lavoro.
2: Cioè,
0: e diciamo che molto spesso si fanno dei giochetti del genere nei quali io non sono cascata, però diciamo che comunque un po' di inculate le ho prese anche io, perché dovevo capire bene. Poi sto dicendo troppe parolacce.
2: Vai, tranquilla.
0: Vai, tranquillissima. Vabbè, scusate.
2: Io direi che potremmo salutarla, se no la teniamo qua tutta la sera.
3: Sì. Ho considerato l'acquazzone.
2: Sì.
0: Ah, sta piovendo.
2: Sì.
4: Sara, ma la musica va avanti nelle tende.
2: La musica va avanti nelle tende.
0: Mi sta aiutando Camilla PNK che sta.
3: Vi conoscete?
0: Sì, ci conosciamo.
3: Bellissimo.
0: Lei è venuta, ha aperto uno dei miei concerti, poi siamo diventate amiche. Comunque collaboriamo spesso. Spacca.
2: È potentissima.
6: Tutta la tenda dove sta suonando è una cosa incredibile. Fa DJ set, suona il basso, suona la chitarra.
0: È incredibile.
1: Meravigliosa Camilla.
6: Non so dove tiri fuori tutta quell'energia, è devastante.
0: È bravissima, è super brava. stava super
2: mentre
0: bravo.
2: Le Faxia ti sono piaciute?
0: Stupende, la prima volta che le vedevo stasera hanno fatto il panico, bravissime.
2: È vero, è vero. Beh, è stata una serata eccezionale.
1: No, serata fantastica,
0: assolutamente. Sono molto orgogliosa di averne fatto parte.
2: Serafine, grazie per essere stata qui.
0: Grazie per
2: il tuo bellissimo concerto. Speriamo che sia il primo di diversi qui alla festa di Radio Onda d'Urto.
0: Non vedo l'ora, grazie mille.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, buona serata.
7: Quando passi tu, sento che voglio arrendermi. Bella spunta blu, dove che voglio andare? Fuga Malibu per far pausa e riprendere.
2: Mi stavo dimenticando una cosa molto importante. Hai voglia di farci un jingle? Tipo, ciao, sono Serafine. E state ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Incredibile.
2: Dai, che così poi lo mandiamo in onda durante l'anno, eh? Quando vuoi, sto già registrando.
8: Ciao a tutti i malati di gioia, sono Serafine. State ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Grazie mille.

0: Ed ecco, era Sarafine con Un trauma è per sempre, grandissima, eh?
1: No, stasera veramente una più meravigliosa dell'altra.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Assolutamente, poi disponibilissima.
1: Disponibili.
0: Cioè, se non la salutavamo stava qua fino alla fine.
1: Sì, assolutamente, ma è anche piacevole da ascoltare il suo percorso.
0: Assolutamente.
2: Possiamo portarla a casa con noi. La teniamo in radio.
0: La sua tour manager.
2: Non so se è d'accordo.
0: No,
2: sono abbastanza convinto di no.
0: Secondo me no. Allora, e sotto questo diluvio possiamo andare a dare un'occhiata alla serata di stasera. Abbiamo già detto 99 Posse e Asian Dub Foundation, ma chi vuole raccontarci cosa succederà alle 19.30 alla Libreria del Gatto Nero?
2: Vado.
0: Vada.
2: Libreria del Gatto Nero alle 19.30, sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, di Deriva Prodi del 2026 con l'autrice Giulia Carati. A 25 anni dal G8 di Genova, tragica pagina della nostra storia, un'indagine sulla violenza di Stato e sul nesso tra repressione e conflitto sociale.
0: Mentre allo spazio Siamo Gatti,
1: spazio bimbi e bimbe, dalle ore 21 l'acchiappasogni magico, un laboratorio creativo per liberare la fantasia e la manualità con nastri, perline, cartoncini e tanto altro materiale a cura di Marta di Cartamatta.
0: E allo spazio no, non l'avevo ancora detto.
1: No,
0: non l'avevo ancora detto.
2: Ma la gente lo ha capito. Ormai.
3: Li abbiamo formati.
0: Allo grazie, spazio Carla. Ciriguito! Qui è come uno, eh?
1: È davvero, deve essere.
0: Allo spazio Ciringhito ci sarà il no, bravissimo, ci sarà il nostro Stefano B, però non in versione drum and bass, ma in versione Goa Trans con Red Moon.
2: Psy Trans e Psy Tech,
0: esatto,
2: ma con la CH.
0: Esatto, no, ma è tutta un'altra cosa.
2: Okay, oh, proprio, vabbè, raga, cioè,
0: è complicato.
2: Io ascolto il rock, il fottuto VOC, come dice Valerio,
0: esatto,
2: Lundini.
0: Esatto,
2: quindi,
0: esatto. Quindi alla, in tenda blu c'è una cosa particolare che è Calypso Mambo.
2: Che
0: si chiamano Spaghetti Calypso.
2: Che
0: e io ho visto che hanno un profilo su Instagram, ma non ho trovato nulla su nessuna piattaforma, quindi probabilmente una band molto nuova.
2: Ah, pensavo anche sul loro profilo Instagram fosse vuoto, uno
0: no,
2: di quelli
0: sono,
2: che fanno i commenti.
0: No, ci sono dei filmati, ma non posso metterli in onda perché l'audio non è proprio il massimo della
2: e
0: vita.
2: E anche perché dalla radio non si vedono i filmati.
0: Tra l'altro, no,
2: quello aiuta.
0: Però e sono filmati di concerti, no? E ma non si riesce ad, cioè l'audio non è un granché, quindi speriamo magari che domani quando vengono qua si portino una chiavetta o mi diano un link segreto con l'album che magari hanno registrato ma che non è ancora uscito. E
2: in alternativa, ecco, ci facciano un live qua nello studio esterno con Leoni.
0: Esatto.
2: Why not?
0: Esatto, esatto. Alpa Cianca,
2: Master Verge, Black Magic, Drum and Bass.
0: E quindi
2: domani
0: alla fine la Drum and Bass ritorna sempre. Esce dalla porta e entra alla finestra.
3: Da una per fortuna.
2: Alpa Cianca.
0: È così, è così.

0: ritorniamo in diretta sotto questo fortunale. Adesso è veramente un acquario, raga, perché come ogni anno quando arriva la pioggia qui entra l'acqua.
1: Acquario.
0: Acquario,
2: ha un suo fascino, comunque.
0: Sì, ho dovuto staccare tutta la roba attaccata alla corrente o al Zeus, come si dice, che c'è lì così, lì nell'angolo, perché c'era proprio la poccia sulla ciabatta. Mi sono fatto il segno della croce al contrario, perché io lo faccio così, e ci ho messo mano, ho staccato
1: comunque,
0: tutta la corrente.
1: Storicamente in realtà è comunque un simbolo cristiano di protezione, per questo che viene usato nel sanatanismo per proteggersi dal male che potrebbe succedere durante il rituale, ed è appunto è un santo che per non essere paragonato come Gesù si è fatto crocifisso al contrario.
3: Era il momento dell'esperto di teste di caos, questo per caso?
0: Può essere.
3: Scusa, ma è il Zeus per indicare la corrente elettrica?
0: Certo.
3: San Polo?
0: No, è una roba che si usa.
3: Io non l'ho mai sentito nei miei X anni di vita.
0: No, mio nonno diceva stacca il Zeus.
3: Stacca il Zeus.
0: Certo.
3: Niente, arrivando a zone differenti.
2: L'ho sentito ancora anch'io, però.
0: È una roba che si sta perdendo, come chiamare il bar il Trani.
2: Il Trani.
0: No? Pochi chiamano, sì, ma il Trani.
2: Sì.
0: Vedete, sono cose degli anziani che vanno mantenute, secondo me.
2: Ma te che dialetto parli? Cioè, di che zona? Di Brescia?
0: No, Brescia, la città.
2: Ah, quello della City.
0: Sì, sì,
2: cioè,
0: sì.
2: Che lingua, senti, te che lingua parli?
3: Sì, ma perché il
0: dialetto? Ma cosa sta succedendo?
2: No, perché il dialetto cambia tantissimo da zona a zona. Cioè, comunque la provincia di Brescia è una delle province più estese d'Italia.
4: Io vengo da Offlaga, ma devo dirti che...
3: Offlaga?
4: Offlaga. Sì, ma devo, sì, mi ricordo, ma devo dirti che è uguale a quello di Brescia,
0: sì,
4: cambia magari
0: modo,
4: qualche parola, sì, ma nel sì, senso sì, non sì, è sì. Che...
0: Però è vero, ogni zona ha il suo,
4: sue. Beh, se andiamo a Lumezzane è tutto
0: sì,
4: tutto
0: così, e poi loro non dicono Fes.
4: No,
0: dicono Stein.
4: Dicono Stein. Ma Lumezzane neanche, cioè, secondo me da un quartiere all'altro faticano a capirsi, era questione di isolamento.
2: Sì.
0: Ma da quando? Sì, adesso c'è anche il condizionatore che ha cominciato a fare dei rumori strani.
1: Io devo andare a fare una cosa, tornerò molto presto.
0: Ciao Nael, ciao, torna molto presto. Beh, non troppo, cioè nel senso tra un quarto d'ora noi dobbiamo chiudere, eh. Ciao Patti.
5: Ciao.
0: Allora, com'è andata la tua serata?
5: È andata benissimo. Sono
0: vicino al microfono perché sennò non ti si sente.
5: Sono felice. Mi manca tantissimo Jean.
0: A tutti manca tantissimo, certo.
5: Io ho passato veramente 10 anni a costruire la festa della musica con lui, tra le borrite che mi dava, tra tutto quello che mi ha insegnato, raccontato della sua vita. È stata una amicizia allucinante e passavamo tutti i giorni insieme da gennaio a giugno, quindi per me è stato veramente un colpo brutto, però volevo dire anche la mia, perché non l'ho ancora detta, non l'ho detta a nessuno, e però lo voglio dire qua, che mi manca e che è stato il mio maestro, anzi lo chiamavo boss.
0: Chi non lo chiamava boss? Per forza, certo.
5: E niente, sono contenta anche di essere qua con Simo, con te
0: e con tutti gli altri, voglio dire. Patti, qual è il concerto che aspetti di più alla festa della radio?
5: Marlene Kunz, vengo qua. Capito?
0: Allora ti aspettiamo per i Marlene Kunz, che saranno lunedì 10 di agosto.
5: Mi piacciono, ho voglia di sentire anche i ministri, perché è un po' che non li sento, e mi piace anche il fatto di Foraxit Butchers e
0: loro chiudono come sempre in tenda blu,
5: e Baracco, che sono questo nuovo mondo, cioè etichetta discografica, che dove sono tutti, suonano tutti il violino, violoncello, laureati bravissimi, suonano con Elisa, suonano con sono veramente seri e bravi, quindi
0: molto bene. Patti, allora ti aspettiamo nelle prossime serate.
5: Certo,
0: grazie,
5: ciao.

0: No, no, no, no, fermi tutti, stop. Nael, l'avevi detto.
1: Notizie di corsa, anzi al volo, siamo riusciti a individuare l'individuo con la misteriosa giacchetta sbrilluccicosa viola-oro e la notizia sul suo ottenimento pare derivare da un'importante storia, credo che sottintendesse qualcosa di romantico, per poi essere dimenticato a lungo tempo in un cartone, per poi essere tirato fuori dopo anni, dopo che si è trasferito.
0: Ah, quindi cioè, l'ha beccato veramente.
1: Non sappiamo dove effettivamente sia stata creata questa giacchetta, ma abbiamo scoperto che aveva comunque una storia molto interessante.
0: Ma vedi che bello, cioè,
2: meraviglioso. Io vedendola quella giacchetta comunque ho sentito un richiamo. E quindi devo ringraziare questa tua corsa sotto la pioggia.
0: Perché guarda che il nostro, quando dici una cosa la fa.
3: Il nostro inviato a Montevideo ancora una volta ci porta a casa uno scoop.
2: Quasi un inviato comunque, di guerra.
1: Comunque io prima ero ritornato dall'esibizione di Camilla a Tenda Blu. Ha spaccato di brutto, non era un evento propriamente improntato a ballare, perché era proprio festa, rave, schiantarsi in giro, urlare, farsi male,
0: sa che pogavano cattivi lì.
1: È stata una situazione molto divertente, però in ballavità gli do un 6.
3: Su
1: un angolino,
3: No. Non sono d'accordo.
0: No. Però è così, no? Cioè, ci sono i giudici di sedia, c'è quello che dice: oh, hai 10.
1: Purtroppo
0: non
1: è l'unico criterio che so giudicare obiettivamente la danzabilità di un determinato evento. Era molto bello, spaccare di brutto. Io ve lo consiglio, sì. Ma tenete in conto che non ci andrete di certo per ballare.
3: Io non so danzare, quindi il mio voto non vale un cazzo.
0: Molto bene.
1: Però e questo è tutto dal reportage.
0: Grazie Nael.
2: Il nostro Mariotto ha parlato.

0: allora, i 99 posse con un grande classico rigurgito antifascista domani,
1: stasera.
2: Stasera ormai.
0: Grazie Manu. Insomma, a fine serata diventa
1: pesantina. Ma siamo inizio giornata qui.
0: Siamo inizio giornata se ci stanno ascoltando in replica, ma siamo a fine serata se ci stanno ascoltando in diretta.
1: È un momento circolare,
0: bravo, esatto. Bene, allora, domani in realtà non c'è l'ultima metro, vedo, per la nel senso che non c'è l'ultima metro.
2: Non c'è l'appuntamento.
0: Esatto. L'ultima metro in libreria non c'è, ma l'ultima metro sarà, essendo sabato, alle ore 1. Mentre per tornare a casa, se perdete quella delle ore 1, ci saranno due autobus all'1:50 e due autobus alle 3. Uno che farà il percorso della metropolitana e uno che farà il percorso della linea 3. Io consiglio sempre di venire coi mezzi, comunque.
2: O meglio, cercheranno di essere veloci, tali come la metro. Abbiamo capito in questi giorni l'obiettivo
0: è questa è una cosa interessantissima e ti ringrazio di aver sollevato questo punto. Gli autisti degli ultimi autobus sono come Colin McRae o sono altri?
2: Allora, penseranno di essere una metropolitana o un autobus?
1: Ma partono alle 3 da Santa Eufemia e arrivano alle 2:55 a Prealpino. Fondando gli avventori, no, che tanto perché comunque sia alle 3 non è che siamo proprio svegli.
0: Insomma, no, fare il percorso poliambulanza metropolitana è la prova speciale, proprio con le tappe, no? Papà come i rally,
1: ma farla,
0: no?
1: Farla tutta
0: è lunga, eh? È lunghetta,
1: e ringraziamo anche loro che
0: poi specialmente
1: alle 3 di notte si fanno
0: quelli che saranno sopra, ecco, devono tenersi, ma magari qualcuno barcolla un attimino, è un attimo che si fa. Mi raccomando, speriamo che non ci siano i Colin McRae a guidare.
1: Quello delle 3 è un party bus, possiamo ufficialmente dirlo, ci sarà la musica a bordo, ci sarà anche l'angolo bar.
0: A Brescia Mobilità non piace questo elemento. Ma noi vi dobbiamo salutare perché siamo arrivati alla fine.
2: Ci sentiamo a brevissimo, tra qualche ora.
0: Buonanotte o buona giornata.
2: Come diceva un grande saggio, apra fuoco.
0: Ci vediamo in festa. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: Il 22 agosto nell'Aria Feste di Via Serenissima, Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: coraggio in tasca, la mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

ancora l'euro che risparmio. Il primo viaggio in USA lo sognavo, il primo tatuaggio per 3 anni ho risparmiato, il primo fitto a Mambo l'ho pagato, non mi sono vergognato dell'investimento fatto. Lavoravo dal fioraio 20 euro una giornata, ho coltivato sogni, ora i soldi crescono.

derivi nuovi da D, di ristorante utopia, di quanti soldi è nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo Gace, mi frate.

una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente, siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché è rivolto a voi oppure è rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Poi sta un brilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa apprezzare il triplo. Che cos'è la tua vittoria? Il mio papà che fa la cena, oppure mamma che sceglie se tutti si fa bella, eppure gli ho vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Sono cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un tuo

0: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio di